0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la ballata numero 2 in si minore per pianoforte, Guillaume Vincent, pianoforte.
1: Musica tradizionale klezmer. Wedding Suite. Deborah Strauss, violino. Jeff Walshauer, chitarra.

0: Abbiamo ascoltato dal repertorio musicale Klezmer Wedding Suite, Deborah Strauss, violino, Jeff Warshauer, chitarra.
1: Giuseppe Torelli, Concerto grosso in fa maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 8, numero 11. Senza indicazione di tempo, largo e staccato, allegro, adagio, allegro. Collegium Musicum 90, violinista e direttore Simon Standage.

0: Di Giuseppe Torelli avete ascoltato Concerto Grosso in Fa maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 8, numero 11. Collegium Musicum 90, violinista e direttore Simon Standage.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. La favola della bella Melusina. Ouverture in Fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato La favola della bella melusina, ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.
1: Johannes de Limburgia, Recordar Frate Pie, Ensemble Le Miroir de Musique, Baptiste Romain, direttore.

di Johannes de Limburgia abbiamo ascoltato Recordar Frate Pie, Ensemble Le Miroir de Musique, Baptiste Romain, direttore.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la serenata numero 6 in re maggiore, K239, Serenata notturna. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

Johann Sebastian Bach, Liebster Immanuel Herzog der Frommen, cantata per contralto, tenore, basso, coro, orchestra e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 123, per la liturgia dell'Epifania. Stefan Rampf, voce bianca contralto, Kurt Eckwilutz, tenore, Robert Hall, basso, Concentus Musicus Wien e Tulzer Knabenchor, diretti da Nikolaus Harnoncourt, maestro del coro Gerhard Schmidt-Gaden.

di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Liebster Immanuel Herzog der Frommen, cantata per contralto, tenore, basso, coro, orchestra e basso continuo. Bach Werke Verzeichnis 123, per la liturgia dell'Epifania. Stefan Rampf, voce bianca contralto. Kurt Ekwilutz, tenore. Robert Hall, basso. Concentus Musicus Wien e Tölzer Knaben

0: Di Franck Martin abbiamo ascoltato Polyptyque per violino e due piccole orchestre d'archi. Image de Rameau, Image de la Chambre Haute, Image de Judas, Image de Gethsemane, Image du Jugement, Image de la Glorification. Patricia Opacinskaya, violino. Camerata Bern.
1: Johannes Brahms. Ouverture tragica per orchestra. Opera 81. Orchestra Sinfonica di Basilea. Ivor Bolton, direzione.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Ouverture tragica per orchestra, opera 81. Orchestra Sinfonica di Basilea, Ivor Bolton, direzione.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven, concerto numero 4 in sol maggiore per pianoforte e orchestra, opera 58. Allegro moderato, andante con moto, rondò vivace. Christian Besuidenu, fortepiano, Freiburger Barock Orchester, Pablo Eras Casado, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Concerto numero 4 in Sol maggiore per pianoforte e orchestra, opera 58. Christian Besuidenou, fortepiano. Freiburger Barock Orchester. Pablo Eras Casado, direttore.
1: Dmitri Kabalievsky, concerto numero 3 in re maggiore per pianoforte e orchestra, opera 50. Allegro molto, poco più mosso, cadenza sostenuto allegro molto, tempo primo, poco più mosso, andante con moto, pochissimo più mosso, ancora pochissimo più mosso, tempo primo, presto, senza indicazione di tempo, tempo primo, prestissimo. Catherine Stott, pianoforte, BBC Philharmonic Orchestra, Vasily Sinaisky, direttore.

0: di Dmitri Kabalievsky abbiamo ascoltato concerto numero 3 in re maggiore per pianoforte e orchestra opera 50, Catherine Stott pianoforte, BBC Philharmonic Orchestra, Vasily Sinaisky direttore.
1: Pietro Antonio Fiocco. Quattro mottetti mariani per voci, archi e basso continuo. Salve Regina, Regina Cieli Letare, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Celorum, dalla raccolta Sacri Concerti a una e più voci con strumenti e senza, opera 1, Anversa 1691. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi, tenore Stefano Di Fraia, basso Giuseppe Naviglio, complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

0: Di Pietro Antonio Fiocco avete ascoltato quattro motetti mariani per voci, archi e basso continuo. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.
1: Sergei Prokofiev. 12 movimenti da Romeo e Giulietta, opera 64. Prologo, la danza dei cavalieri, danza mattutina, il litigio, gavotta, la giovane Giulietta, danza popolare, danza con i mandolini, obad, danza delle cinque coppie, Romeo e Giulietta prima della partenza, la morte di Tebaldo. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato 12 movimenti da Romeo e Giulietta, opera 64. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.
1: Jules Massenet, suite numero 7 per orchestra, scene alsaziane. Dimanche matin, au cabaret, sous les tilleuls, dimanche soir. NBC Symphony Orchestra diretta da Arturo Toscanini.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

L'amore per il popolo è una passione senza la quale ogni discorso sulle magnifiche e progressive sorti della democrazia suona ai governati falso, irricevibile, un pericolo mortale per le nostre società, un pericolo in qualche modo analogo a quello che nei primi decenni del XX secolo aprì le porte ai discorsi d'odio di nazismo e fascismo. Le 6, 1 minuto e 48 secondi di giovedì 9 luglio 2026, bentornate e bentornati, siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia Erika Manni in regia, Federico Vizzaccaro alle scelte musicali, Domenico Ganci che cura la messa in onda alla console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono, vi danno anche oggi il buongiorno e le parole da cui oggi abbiamo preso inizio vengono da un libro del costituzionalista Antonio Cantaro, Amato Popolo, il sacro che manca da Pasolini alla crisi delle democrazie, pubblicato dalle edizioni Bordo, ed è una riflessione frammentata che però articola un unico potente argomento, quello della rimozione del popolo nelle pratiche di una democrazia sempre più procedurale e sempre meno sostanziale, come invece l'avrebbero voluta i padri costituenti, il popolo che non è né un'idea astratta né una sommatoria di individui che manifestano il loro consenso ad ogni appuntamento elettorale, bensì una lingua comune, così la definisce l'autore, in assenza della quale è la democrazia stessa che smette di parlare, con tutti i rischi che ne conseguono in un mondo che appare monopolizzato dallo scontro sempre più frontale tra una globalizzazione economica senza anima e i suoi contraccolpi populisti e sovranisti, quando queste due forze, come sta accadendo negli Stati Uniti, non tendono ad unirsi. È un libro che è decisamente fuori dagli schemi, ma anche un libro scomodo perché mette in discussione le categorie politiche dominanti, denunciando il tradimento della sovranità popolare ad opera di elite autoreferenziali e di algoritmi senza volto, ma anche il tradimento di chi strumentalizza la rabbia e l'esclusione popolari, un libro dove fra i tanti idolateatri, chiamiamolo così, che vengono attaccati, vengono sottoposti a una critica radicale, c'è anche quello di una sinistra postmoderna che scivola sulla china di un moralismo identitario senza futuro. E nel suo viaggio, perché di un viaggio si tratta, Cantaro è accompagnato da alcune grandi figure, da Dante Alighieri ad Antonio Gramsci, da Giacomo Leopardi a Leonardo Sciascia, ma soprattutto un mentore, il suo Virgilio, si chiama Pierpaolo Pasolini, e ieri sulle tracce di Gilles Deleuze abbiamo aperto con Bach. Oggi, sulle tracce di Pasolini, la scaletta di Federico Vizzaccaro si apre di nuovo con Johann Sebastian Bach, Erbarme dich, aria per contralto dalla Passione secondo Matteo, BWV 244, l'ascoltiamo da Anne-Sophie von Otter, contralto dal Baroque Concerto di Copenaghen, diretto da Lars Ulrich Mortensen.

Herbar Madish, aria per contralto dalla Passione secondo Matteo, BWV 244 di Johann Sebastian Bach, l'abbiamo ascoltato da Anne-Sophie von Holter, contralto dal Baroque Concerto Copenaghen diretto da Lars Ulrich Mortensen. E proprio per Paolo Pasolini, scrive Federico, il Zaccaro ha utilizzato diversi momenti di questa passione di Bach nel suo Vangelo secondo Matteo, oppure se logico e richiamo ad un precedente storico basato sullo stesso soggetto nel narrare la vita e la passione di Cristo. Pasolini ha affiancato alla musica di Bach altre musiche anche lontanissime tra di loro, dal Gloria della Missa Luba congolese al blues distorto di Blind Willie Johnson, ma in particolare quest'aria della Passione secondo Matteo di Bach, tanto caro a Pasolini, dà voce alla misericordia come fondamento del sacro, non un potere che giudica dunque, ma una compassione che riconosce la dignità dell'uomo. E Pasolini, per Paolo Pasolini, venne tacciato, venne accusato di populismo. Ma che cos'è il populismo? Il populismo è l'etichetta che le élite mettono alle politiche che a loro non piacciono, ma che hanno il sostegno dei cittadini. Ecco, fa un po' impressione leggere a pagina 16 del libro di cui parleremo, di Antonio Cantaro, Amato popolo, il sacro che manca, da Pasolini alla crisi delle democrazie, di leggere che questa secca definizione, secca quando onesta a un quesito che è tra quelli che attualmente fanno scorrere fiumi di inchiostro, l'abbia data Francis Fukuyama, cioè l'autore di un celebre saggio sulla fine della storia, che fino a non molto tempo fa veniva considerato peraltro un entusiasta sostenitore della globalizzazione delle politiche neoliberiste. Ma se la definizione fotografa il contesto storico, politico, emotivo nel quale si afferma, talvolta in modo clamoroso come in Gran Bretagna all'epoca della Brexit, la reazione populista e sovranista, dice Cantaro un costituzionalista che peraltro è stato a lungo direttore del Centro di Iniziative e di Studi per la Riforma dello Stato di Pietro Ingrao, non esaurisce la natura e la novità. Non siamo di fronte a un semplice sussulto reazionario, all'intrusione di un dispositivo antimoderno nel dispositivo politico moderno, ma a una risposta alle derive antipopolari delle odierne democrazie liberali, accusate di aver tradito con le loro élite sempre più autoriferite il mandato che era stato loro conferito, cioè accusate di non rispondere più all'origine stessa della propria legittimità. Ma nemmeno il populismo, proprio come le democrazie contro cui si scaglia, sempre più appiattite sulla governance dell'esistente in nome dell'economia e dei mercati, è più quello di una volta. La sua leadership un tempo era carismatica, dotata di caratteri eccezionali rispetto alle masse che era chiamata a guidare, addirittura ipnotica, come l'ha descritta nel suo ultimo libro Carlo Ginzburg, ritornando sugli anni 30 del secolo scorso. Oggi invece non differisce molto dalla media delle persone che dovrebbe rappresentare la figura chiave, più che quella del capo, è quella dell'influencer. Pieno di like, il libro di Cantaro è decisamente fuori dagli schemi, come giustamente dice il risvolto di copertina, perché è un diario saggistico, ma con andature a volte romanzesche, una qualità che l'autore invidia al suo conterraneo, Leonardo Sciascia, maestro nel sostituire un genere con l'altro. Ed è un libro che ricuce appunti e discorsi scaturiti da diverse occasioni pubbliche, ma che nella sua ostentata frammentarietà riesce a delineare una specie di biografia ideologica dei nostri tempi, apparentemente ispirata dal distacco dello studioso, in realtà sottesa da una passione dominante, quella dell'amore per il popolo. Che male c'è ad amare il popolo? Le prime parole del libro, precedute da un'eloquente epigrafe di Simone Weil, secondo cui il popolo, questo soggetto che gli intellettuali spesso considerano mitico, arcaico, prepolitico, detiene il monopolio di una conoscenza, la più importante delle conoscenze, quella della realtà, della sventura. È il popolo che, secondo Cantaro, invera la Costituzione, che senza di esso verrebbe ridotta a un catechismo,
populismo è il popolo a rappresentare quella lingua comune dell'esperienza dell'altro e degli altri che tutti abbiamo praticato per prima, perché ne siamo stati immersi in essa. È il popolo, il sacro che manca, citato dal sottotitolo, il sacro che dovremmo riabilitare per uscire dalla molecolare guerra civile, così lo descrive l'autore, che mentre scrive fissa lo sguardo sui massacri che si stanno consumando in Palestina, una guerra civile in cui rischiamo invece di sprofondare. Nulla di messianico o di oleografico, ma nemmeno di naturalistico o di triviale. Il popolo di Cantaro è meno di un'utopia e più di un insieme di individui, come il liberalismo, per il quale società e comunità non esistono, vorrebbe che fosse. È un legame e un sentimento, è la parte vivente della parola democrazia, che l'idolatria delle procedure si è lasciata alle spalle, così come hanno fatto l'establishment, il potere e gli intellettuali. Insomma, il popolo è vittima di un tradimento tanto culturale che politico, e per questo la letteratura è così spesso chiamata in causa negli excursus di Amato Popolo, con Dante che sceglie il volgare invece del latino, con il discorso sui costumi degli italiani Giacomo Leopardi, con il Leonardo Sciascia dell'affaire Moro, ma soprattutto con Pierpaolo Pasolini, ritratto nella sua postura di eretico intento a parlare alla borghesia più ignorante d'Europa, così veniva definita nel film con Orson Welles, di parresiaste che preferisce essere un ibseniano nemico del popolo piuttosto che un nemico della verità. Pasolini era sì un autentico dissenziente, scrive Cantaro, ma nello stesso istante in cui denunciava il carattere repressivo, ideologico, disciplinare di tutte le istituzioni, dalla Chiesa al Partito Comunista, confessava di amarle disperatamente in quanto luogo di quella fraternità cristologica e illuminista allo stesso tempo, senza la quale il popolo non esiste ed esistono solo individui singoli. Fraternità, fraternità, il terzo principio della triade rivoluzionaria che tutte le rivoluzioni hanno dimenticato e a volte hanno anche orribilmente tradito.

Adorazione della Terra, introduzione dalla prima parte de Le Sacre du Printemps di Igor Stravinsky, l'abbiamo ascoltato dall'orchestra Musica Eterna diretta da Theodor Currensis. Le Sacre rappresenta un antico rito pagano in cui una giovane viene scelta per essere sacrificata affinché la primavera e la vita possano rinascere. È un'opera che celebra la forza primordiale della natura e della comunità, mostrando il sacro come esperienza collettiva, potente, originaria, ma anche omicida. La musica innovativa e dirompente traduce in suono l'energia del rito, della terra, del rinnovamento. Questa è la traccia di cui disposero gli spettatori nel 29 maggio del 1913 per la prima esecuzione. Primo quadro, Primavera, la terra recupera, mostrando il sacro come esperienza collettiva, potente, originaria, ma anche omicida. La musica innovativa e dirompente traduce in suono l'energia del rito, della terra, del rinnovamento. Questa è la traccia di cui disposero gli spettatori nel 29 maggio del 1913 per la prima esecuzione. Primo quadro, Primavera, la terra è ricoperta di fiori, la terra è ricoperta di erba, una grande gioia regna sulla terra, gli uomini si abbandonano.

rigogliosa e orgogliosa, e tutti danzano come in estasi. E proprio Pierpaolo Pasolini diceva che il sacro è ambivalente, sacer vuol dire sia benedetto che maledetto. Lo sradicamento sradica tutto tranne il bisogno di radici. Questa frase di Christopher Lasch, l'autore di un libro, La cultura del narcisismo, che merita di essere attentamente riletto, viene riportata due volte nel libro di cui stiamo parlando, Amato popolo, il sacro che manca, da Pasolini alla crisi delle democrazie, scusate, di Antonio Cantaro, e funge quasi da specchio per ciò che queste incursioni nella genealogia dei neopopulismi e dei neosovranismi rappresentano in un paesaggio politico che sempre più vede le democrazie vacillare sotto i colpi non solo delle autocrazie, ma di una sorta di ibridazione tra autoritarismo e democrazia, come quella che sembra stia prendendo piede negli Stati Uniti dalla seconda elezione di Donald Trump, che giustamente Cantaro, raccontandone l'incoronazione, così la definisce, descrive non come un isolazionista, un protezionista, ma come colui che incarna la perdita totale delle inibizioni da parte di un imperialismo che almeno simbolicamente veniva dopo la democrazia. Sovranismi e populismi sono il contraccolpo tanto logico quanto perverso dello svuotamento ideale e dello sradicamento umano determinato dalla globalizzazione e dal neoliberismo, con la loro sovraesposizione di interi ceti sociali allo sradicamento, appunto, all'insicurezza economica che divenne evidente con la crisi del 2008. Il populismo sovranista, con i suoi slogan che si rifanno invariabilmente a primati, America First, prima gli italiani, la France d'abord e via dicendo, affonda le radici in una mancanza di radici, in un'insufficienza, scrive Cantaro, in qualcosa che manca, in esistenze che sentono di non avere posto nel mondo, che dal mondo non ricavano più tramite astratti universali, diritti, umanità, genere, un orizzonte, un senso, ma anche perduta qualunque bussola ideale, quali potevano essere quelle fornite dai pensieri politici scaturiti dall'universalismo, come il socialismo, il vecchio liberalismo o anche, volendo, il personalismo cristiano, che ha avuto un suo peso nella formazione politica dell'Europa del dopoguerra, da una certa confusione concettuale che ha finito per accomunare la destra e la sinistra post-ideologiche, come nel caso della parola identità, che dà luogo a una delle riflessioni più comiche e sferzanti del libro. Sono pagine in cui l'autore, fingendosi lo sprovveduto che invece non è, descrive l'inseguimento tra i pensieri identitari declinati secondo la sinistra nella versione, tra virgolette, buona delle identità culturali che vanno rispettate, di cui va favorita la contaminazione, e secondo la destra nella versione aggressiva di chi si erge nella difesa dei valori occidentali o dell'uomo bianco minacciato dalla mescolanza etnica. Era già accaduto con le filosofie della differenza nate, per così dire, a sinistra e poi diventate nella Francia degli anni Ottanta lo sfrontato vessillo dietro cui il Front National di Jean-Marie Le Pen padre nascondeva il suo razzismo e il suo fascismo. Ma anche l'identità sub specie progressista, dice Cantaro, può produrre degli eccessi, se non addirittura delle mostruosità. Una per tutte, quella della censura. Esiste dunque, scrive, il diritto a promuovere la rimozione di una qualsivoglia opera artistica, cinematografica, letteraria, da parte di un tribunale della storia composto da fanatici post-occidentali?

Tempo sostenuto, sezione finale del primo movimento della Sinfonia numero 2, Resurrezione di Gustav Mahler. L'abbiamo ascoltato da New York Philharmonic, diretta da Leonard Bernstein, composta fra il 1887 e il 1894, quando Mahler era direttore del Teatro dell'Opera di Budapest e di Amburgo. Questa sinfonia è una monumentale meditazione, così la definisce Federico Mazzacaro nella sua nota, sul senso della vita, della morte e della speranza di rinascita. Attraverso un percorso che va dall'angoscia iniziale alla grandiosa conclusione corale, l'opera affronta le grandi domande dell'esistenza umana e Mahler attraversa il dubbio, il caos e finalmente la speranza.

Fratres per archi e percussioni di Arvo Pärt, l'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Nazionale Estone diretta da Paavo Järvi. Fratres composta nel 1977, noi abbiamo ascoltato la versione del 1991, il tempo corre, tra poco il GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo, e ci salutiamo con una canzone insieme di protesta e riflessiva, Blowing in the Wind, Bob Dylan.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
2: Ore 6 e 45.
3: Rai GR3.
4: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. Apriamo il giornale con l'assegnazione del premio Strega di quest'anno. È Michele Mari, il vincitore dell'80esima edizione con I Convitati di Pietra. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti. Al secondo posto si è classificato Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, che ha ottenuto 152 voti. Seguono Bianca Pizzorno con La Sonnambula, Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico, Teresa Ciabatti con Donna Regina ed Elena Rui con Le Vedove di Camus. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Sentiamo il vincitore, Michele Mari.
5: Grande stordimento, frastornamento. Onestamente non credo che questo sia il mio libro migliore, cioè credo che sia un buon libro, però credo di aver dato il meglio di me in altri titoli.
6: Concluso ad Ankara il vertice NATO, sembrano rientrare le tensioni tra Stati Uniti e alleati europei, ma si infiamma ulteriormente il conflitto nel Golfo con nuovi raid americani sull'Iran e la risposta della Repubblica Islamica.
7: Per la seconda notte consecutiva, lampi di guerra nel cielo del Golfo, una novantina gli obiettivi colpiti dalle forze statunitensi nel sud dell'Iran e sulla costa. Teheran risponde prendendo di mira le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, minaccia di estendere i raid se sarà ancora attaccata e ribadisce: Hormuz sarà aperto solo alle nostre condizioni. Parole del capo negoziatore Ghalibaf, mentre il futuro della trattativa per un accordo definitivo è sempre più incerto. Trump però dall'Air Force One torna a dirsi sicuro che gli Ayatollah vogliano un accordo. C'è un messaggio anche per i paesi europei dopo la fine del vertice NATO. Dall'Iran e dalla Groenlandia dipende un'eventuale decisione sul ritiro delle forze americane dall'Europa. Da Ankara Trump riparte fiducioso nella ritrovata unità con gli alleati, che pure poche ore prima era tornato a criticare. La Casa Bianca ottiene la promessa di ulteriori investimenti, mentre la dichiarazione finale ribadisce l'impegno alla difesa collettiva e il sostegno all'Ucraina, che da Washington otterrà la licenza a produrre i missili Patriot. Davide Maggiore, GR3.
4: Terminato ad Ankara il vertice NATO, nella conferenza stampa Giorgia Meloni ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare sulle infrastrutture energetiche. La Premier quindi ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi. E sul rapporto con il presidente americano aggiunge:
8: con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio, cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
6: Sul fronte della politica interna, Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa.
4: Intanto il campo largo con i leader di PD, 5 Stelle e AVS si è riunito a Napoli per il primo degli eventi del lancio della coalizione progressista. Mai più divisi, vinceremo. Il messaggio è venuto fuori dalla coalizione di centrosinistra.
6: La cronaca con la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti casa con un braccio amputato, condannato il datore di lavoro, la nostra inviata.
9: Segreti di Stato contenuti in pizzini passati al bar o al parco, in micro schede di memoria digitale nascoste nei muri, dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, pagati per gli inquirenti con buste da 4.000 euro in contanti. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune tali Alpe, tra cui 4 militari del mondo cyber della difesa, tutti indagati. Compiere assai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati. La mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa Crosetto. Tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR3.
4: Niente, c'è stato un errore nella messa in onda del servizio. Adesso riproponiamo il servizio di Elena Baiocco sulla sentenza di primo grado per la morte nel 2024 del bracciante indiano Satnam Singh.
10: Alla pena di anni 16 di reclusione.
9: Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato, senza chiamare i soccorsi. In aula si stringono i familiari della vittima. La compagna Sony scoppia a piangere. Il suo legale Giovanni Lauretti.
11: Si aspettava una pena un po' più alta. Ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta. La sua vita sarà in Italia.
9: Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
12: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione in omicidio colposo.
9: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario generale Maurizio Landini.
13: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema.
9: Latina, Elena Baiocco, GR3.
6: 25esima edizione del Libro Possibile, il festival letterario fondato dall'Associazione Culturale Artes, torna nelle piazze di Puglia con due tappe estive, Polignano a Mare dall'8 all'11 luglio e Vieste dal 21 al 25 luglio.
14: Il Libro Possibile nasce nel 2001 con l'obiettivo di portare la cultura nelle piazze, renderla accessibile a tutti, un bene di cui la comunità possa disporre, renderla dunque democratica. Esponenti di spicco nel panorama letterario e culturale ad ampio raggio approdano in Puglia per portare le loro idee, le loro esperienze, i loro punti di vista sul mondo. 25 anni sono un traguardo importante. Rosella Santoro, direttrice artistica del Festival.
15: Per me è stato altrettanto fondamentale riuscire ad ampliare le nostre piazze di discussione, di dibattiti, di riflessione da Polignano a Vieste e anche a Londra ormai, perché insomma il Libro Possibile parte a marzo da Londra, torna poi nelle due bellissime perle della nostra Puglia.
14: Tantissimi gli ospiti, da Wael al-Dadou, volto simbolo del giornalismo da Gaza, che ha perso gran parte della sua famiglia sotto i bombardamenti, allo scrittore israeliano Eskol Nevo, dal filosofo Luciano Floridi a Umberto Galimberti. Aurelia Carafa, GR3.
4: Adesso Onda Verde, con le notizie ci fermiamo qui, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45, a più tardi.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: La vostra sentenza, voi renderete giustizia alle donne.
18: Donne che hanno tracciato nuove strade.
19: Un gradino alla volta nella vita arrivi molto, molto in alto.
18: Che hanno osato, lottato, creato.
20: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
18: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate, da venerdì 17 luglio 21:10, Rai Storia.
21: Onda Verde,
1: Viaggiare informati.
21: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale, di Rai Mobilità. Sono le 6:53 minuti e 57 secondi. E ecco le principali notizie sulla mobilità di oggi, giovedì 9 luglio. Flussi in graduale aumento, soprattutto in direzione dei centri urbani, per i consueti spostamenti pendolari del mattino. Infatti in area milanese abbiamo delle code sia sulla 4 tra Monza e Cormano, ma anche nel tratto delle tangenziali. A Roma, sul tratto capitolino della 24, 5 km di code tra il raccordo anulare e la tangenziale est e anche la diramazione di Roma Sud. Segnalazione di due incidenti, uno in Autosole nel tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze e un altro sulla Napoli-Canosa allo svincolo di Benevento. Attenzione a materiali dispersi in Autosole tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo, e vi informo che è chiusa fino alle 17 l'Autosole tra Aglio e Ronco Bilaccio e tra Bivio della variante di Valico e Agliofi per lavori. E mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

Rai Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio e a chi ci ascolterà in podcast su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Domenico Ganci alla console, Costanza Spocci in redazione e Filippo Travaglio in regia. È giovedì 9 luglio, sono le 6:56 e 4 secondi e dalle ultime dichiarazioni il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è finito. Siamo su Middle East Eye, che dedica al tema gli aggiornamenti in diretta. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in una conferenza stampa del vertice NATO ad Ankara che il cessate il fuoco con l'Iran è da considerarsi finito, lo abbiamo sentito anche al GR3. Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran mentre il cessate il fuoco crolla, questo il titolo di Middle East Eye. L'IRNA, agenzia di stampa iraniana, afferma che 8 membri delle forze armate del paese sono stati uccisi negli attacchi statunitensi contro l'Iran meridionale. Middle East Eye poi sottolinea tre punti chiave. Oltre 20 navi da guerra della Marina statunitense stanno operando nella regione. Al segretario generale della Lega Araba è stato impedito di recarsi a Ramallah. E poi un attacco israeliano ha ucciso 2 uomini nel Libano meridionale. Se ci spostiamo su Al Jazeera, anche qui troviamo questo in apertura. Gli Stati Uniti conducono una nuova ondata di attacchi contro l'Iran mentre il cessate il fuoco vacilla. La seconda notte di attacchi arriva dopo che Trump ha dichiarato la fine del cessate il fuoco, ma ha lasciato intendere che i colloqui per una pace duratura continueranno. Le forze armate, ricorda Al Jazeera, hanno condotto un'altra ondata di attacchi contro l'Iran il giorno dopo aver lanciato una serie di attacchi che minacciavano un ritorno a una guerra su vasta scala. Il Washington Post, se ci spostiamo sulla stampa statunitense, titola così: Trump riaccende la guerra con l'Iran, è un problema politico di cui non riesce a liberarsi. I repubblicani affrontano le elezioni autunnali alle prese con un conflitto a cui la maggior parte degli elettori si oppone, incapaci di porvi fine e per lo più restii a prendere le distanze dall'uomo che lo ha scatenato. La dichiarazione, comincia così il Washington Post, rilasciata mercoledì dal presidente Donald Trump, secondo cui il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran era finito, riporta lui e la sua amministrazione in una situazione ben nota, impantanati in una guerra impopolare che non sembra riuscire a concludere a meno di 4 mesi dalle elezioni di medio termine. I repubblicani erano cautamente ottimisti dopo che il mese scorso Stati Uniti e Iran avevano firmato un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra, l'ultimo di una serie di cessate il fuoco fragili e, in definitiva, falliti dall'inizio del conflitto a febbraio. I leader del Partito Repubblicano avevano avvertito la Casa Bianca che l'aumento dei prezzi della benzina, aggravato dal conflitto, avrebbe potuto costare loro caro alle elezioni di medio termine di novembre. Ora, continua il Washington Post, con quell'accordo ormai in frantumi, i repubblicani si trovano ad affrontare quelle elezioni legate a una guerra a cui la maggior parte degli elettori si oppone, incapaci di porvi fine, ma anche, per la maggior parte, restii a rompere con il presidente che l'ha iniziata. Se ci spostiamo su Al Arabiya, che è un'emittente televisiva saudita con sede a Riyadh, abbiamo l'attacco dei 90 obiettivi militari in Iran da parte degli Stati Uniti, in apertura con le dichiarazioni del Comando Centrale degli Stati Uniti, appunto, che ha annunciato giovedì che le forze armate statunitensi hanno completato una nuova serie di attacchi militari contro l'Iran. Al-Arabiya continua a riportare le dichiarazioni di CENTCOM, appunto il Comando Centrale degli Stati Uniti, con i numeri, appunto, preso di mira 90 obiettivi militari iraniani, e ha aggiunto che questi attacchi sono avvenuti dopo quelle che ha descritto come offensive riuscite condotte in Iran la notte precedente. Sempre su Al-Arabiya, però di spalla, quindi lateralmente, nell'impaginazione del sito, troviamo la notizia, sempre riferita al vertice NATO di Ankara, ma che sottolinea un singolare regalo donato da Erdogan a tutti i leader presenti. Pistole che recano i loro nomi, questo titola Al-Arabiya, e sottolinea come la notizia sia stata data dal premier britannico Keir Starmer, che ha rivelato che il presidente turco Erdogan ha offerto doni insoliti ai leader presenti al vertice NATO, ovvero pistole incise con i loro nomi e accompagnate da scatole di munizioni. Starmer ha dovuto lasciare questo omaggio, questo regalo, in Turchia perché, ha sottolineato, portarlo nel Regno Unito avrebbe violato le leggi vigenti in materia di possesso di armi da fuoco. Invece Merz, secondo quanto dichiarato dal portavoce del governo tedesco, ha consegnato la pistola all'ambasciata in preparazione al completamento delle procedure per la sua importazione legale e l'inserimento nella collezione dei doni ufficiali. Lasciamo l'Arabia, ci spostiamo su The New Arab, che invece anche analizza il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e si chiede se sia finito col punto interrogativo, e fa un riassunto di tutto ciò che sappiamo finora, come all'Arabia sottolinea le dichiarazioni del comando centrale degli Stati Uniti, e poi fa un focus su quali zone dell'Iran sono state colpite e anche un riassunto di quello che riportano i media statali iraniani, che scrivono come decine di esplosioni si siano verificate nel sud dell'Iran, in particolare nelle città costiere di Sirik e Bandar Abbas, nonché sull'isola di Keshm nella provincia di Hormozgan. La televisione di Stato ha poi riferito che colpi statunitensi hanno abbattuto un molo commerciale e un molo per la pesca a Sirik, oltre a un'area contenenti torri di telecomunicazioni, appunto, nella provincia di Hormozgan. Se andiamo su Mer, l'agenzia di stampa iraniana ha riportato diverse esplosioni a Bushehr, città portuale meridionale, e nelle zone circostanti. Però l'agenzia smentisce le notizie secondo cui la vicina isola di Karg, cioè il principale terminale di esportazione di petrolio greggio dell'Iran, attraverso il quale transita il 90% delle esportazioni di greggio del paese, sarebbe stato oggetto di attacco. Quindi Mer smentisce questa notizia. Se ci spostiamo di nuovo invece sulla stampa statunitense, abbiamo una parentesi siriana realizzata dalla PBS, perché il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato il leader siriano Ahmad al-Sharaa e ha parlato di fronte ai giornalisti della possibilità di rimuovere la Siria dalla lista degli stati sponsor del terrorismo. Trump non ha fatto, sottolinea la PBS, che pubblica il video dell'incontro, pressione su al-Sharaa affinché entri in guerra con Hezbollah, come invece alcuni analisti avevano preventivato. Trump ha detto che al-Sharaa ha fatto un ottimo lavoro, ha proprio il virgolettato great job, e ha parlato con toni calorosi del leader siriano, definendololo un leader forte e rispettato che ha riunito un paese che era un vero caos. E oltre alla Siria abbiamo anche le ultime notizie sull'Ucraina, che avrà accesso, lo riprendiamo da Reuters, alla licenza per produrre missili antiaerei statunitensi Patriot. Il via libera è arrivato da parte del presidente in persona statunitense dopo un incontro con il presidente ucraino Zelensky, sempre ad Ankara. Ma sia Reuters sia il New York Times fanno notare che i sistemi Patriot sono complessi e potrebbero volerci anni prima che Kiev sia in grado di produrli. Se da Reuters ci spostiamo sul Guardian, il Guardian realizza un focus che poi troviamo anche su The New Arab e anche su Arez, sui palestinesi che si preparano all'eventualità che esponenti dei coloni israeliani presenti nella coalizione cerchino di consolidare le conquiste in Cisgiordania prima delle elezioni. Come comincia il Guardian? L'attacco a Ein Arik è avvenuto nel cuore della notte e ha preso di mira gli elementi fondamentali della vita: la terra, l'acqua, le radici e le piante. Venerdì scorso Ilham Karajé si è svegliata e ha trovato l'orto di famiglia saccheggiato e devastato. I sottili tubi neri di irrigazione erano stati tagliati, le viti recise e 70 giovani ulivi, incarnazione delle aspirazioni della famiglia per il futuro, erano stati sradicati. Nella giornata di domenica Karajé e suo marito Mohammed stavano raccogliendo i rami recisi. «Guarda, sono ancora bagnati di linfa», ha esclamato inorridita di fronte alla crudeltà di quel gesto. Scrive il Guardian che in questo villaggio della Cisgiordania non c'era alcun dubbio su chi fossero i responsabili. Da quando lo scorso anno è stato istituito un nuovo avamposto di coloni su una collina vicina, la violenza si è riversata nelle valli come un'onda crescente. L'avamposto, che ora si fa chiamare Maoz Tzur, È nato con solo una manciata di coloni israeliani, ma questi si sono subito messi all'opera per appropriarsi del territorio, continua il quotidiano britannico. Il loro primo obiettivo è stata la comunità di pastori beduini sulle colline e nelle valli circostanti. Successivamente la pressione sui villaggi si è intensificata. Le elezioni si avvicinano, ricorda il Guardian, saranno il prossimo ottobre, devono tenersi al più tardi entro la fine di ottobre e allo stato attuale delle cose il blocco di estrema destra di Benjamin Netanyahu rischia la sconfitta dopo oltre tre anni di dominio politico. Gli elementi radicali dei coloni all'interno della coalizione, 3 anni dell'ultimo governo della coalizione, stanno cercando affannosamente di creare fatti compiuti sul terreno in Cisgiordania prima del voto. The New Arab fa un po' di conti su che porzione di territorio controllino i coloni e scrive: i coloni israeliani controllano ormai un quinto della Cisgiordania occupata. The New Arab prende il dato da un report di un'organizzazione che si chiama Peace Now, che è quindi Pace Adesso, ha illustrato in dettaglio come le modifiche apportate da Israele alla gestione amministrativa della Cisgiordania occupata abbiano accelerato il ritmo dell'annessione. I coloni israeliani, comincia The New Arab, controllano ormai quasi un quinto della Cisgiordania occupata, secondo un nuovo rapporto che descrive in dettaglio l'accelerazione dell'annessione de facto da parte di Israele dei territori palestinesi. Il rapporto si intitola Annus Mirabilis, è stato pubblicato nei giorni scorsi, e l'organizzazione che lo ha redatto è israeliana e si chiama appunto Peace Now, e ha affermato che il governo israeliano ha annesso vaste aree della Cisgiordania occupata a un ritmo senza precedenti tra il 2023 e il 2025, con i coloni che hanno svolto un ruolo centrale. E poi abbiamo alcuni numeri. Secondo il rapporto, la riorganizzazione amministrativa ha spianato la strada ai piani per la costruzione di 40.064 unità abitative negli insediamenti, sufficienti ad accogliere tra i 160.000 e i 200.000 coloni in più. Si stima che attualmente vivano circa 700.000 coloni israeliani in tutta la Cisgiordania occupata, in insediamenti considerati illegali secondo il diritto internazionale. Il rapporto ha rilevato che i coloni controllano attualmente circa il 18% dell'area della Cisgiordania occupata, con circa 300.000 dunam che passeranno sotto il loro controllo solo nel 2025. Circa il 40% di quei terreni è classificato da Israele come terreno demaniale. Secondo Peace Now, l'espansione ha costretto 118 comunità di pastori palestinesi ad abbandonare le proprie terre tra il 2023 e il 2025, mentre altre 9 comunità sono state sfollate nei primi 2 mesi del 2026. The New Arab riporta anche la notizia che avevamo anticipato ieri sull'Irlanda, che ha approvato una legge che vieta l'importazione di merci provenienti dagli insediamenti israeliani, e ricorda che sebbene l'Irlanda sia stato il primo paese dell'Unione Europea a proporre un divieto di questo tipo, la Spagna aveva già messo in atto una serie di restrizioni alle importazioni lo scorso ottobre. Arez, come dicevamo, invece che cosa fa? Arez considera i rinvii a giudizio che ci sono stati in seguito alle denunce delle violenze da parte dei coloni. Cosa scrive il quotidiano israeliano? Con pochissimi rinvii a giudizio, le indagini sulla violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania sono aumentate del 560% in 6 anni, secondo i dati della polizia, che mostrano che i casi aperti per reati commessi dai coloni israeliani contro i palestinesi sono passati da 139 nel 2019 a 779 nel 2025, ma solo il 6,6% ha portato a un rinvio a giudizio. Un alto funzionario del Ministero della Difesa, continua Arez, ha attribuito l'aumento della violenza alle fattorie e agli avamposti illegali. Lasciamo l'area, ci spostiamo negli Stati Uniti e andiamo sul fronte interno con 2 notizie. Una, dicevamo ieri che il candidato al Senato del Maine, Graham Plantner, stava affrontando delle accuse per abusi sessuali. Bene, si è dimesso e dalla corsa al Senato del Maine riporta la CNN scrivendo che questo apre la strada ai democratici per la scelta del nuovo candidato. Dall'altro lato, sempre riguardante gli Stati Uniti, ma la notizia la riprendiamo su El País, un giudice ha ordinato a Trump di pagare 5,8 milioni di dollari di risarcimento alla scrittrice che lo ha accusato di violenza sessuale. Era il 2023 e un tribunale ha stabilito l'ammontare del risarcimento dopo che una giuria aveva dichiarato il presidente colpevole di aver aggredito sessualmente E. Jean Carroll in un camerino di un grande magazzino e poi di averla successivamente diffamata. Il Guardian dall'altro lato riporta come in seguito a un servizio di Fox News Trump chiederà alla Corte Suprema degli Stati Uniti di riconsiderare la sentenza sulla cittadinanza per diritto di nascita. La richiesta di riesame giunge appunto dopo il servizio di Fox News che riguardava un ospedale del Texas che invitava le donne messicane quindi anche dei cartelli in spagnolo a venire a partorire negli Stati Uniti attraversando la frontiera con un pacchetto in vendita da $4,000. Erano due cartelli che sono stati già rimossi, scrive il Guardian. Trump ha dichiarato che chiederà alla Corte Suprema di riconsiderare la sua sentenza secondo cui il 14° emendamento della Costituzione statunitense garantisce la cittadinanza per diritto di nascita alla luce di quelle che ha definito nuove prove sconvolgenti, ovvero l'ospedale del Texas che pubblicizza i propri servizi alle donne incinte in Messico su due cartelloni pubblicitari. Siamo andati a guardare Fox News. Fox News dà un aggiornamento alla notizia con il governatore del Texas Abbott che ordina un'indagine dopo che l'ospedale ha pubblicizzato i pacchetti di nascita in Messico. Sul Wall Street Journal scopriamo che continua la pressione anche su Cuba e questa volta gli Stati Uniti stanno prendendo di mira una delle ultime ancore di salvezza di Cuba, scrive il Wall Street Journal, ovvero il suo esercito di medici all'estero che alcuni paesi dell'America Latina e dei Caraibi stanno interrompendo proprio i rapporti con il programma medico dell'Havana sotto la pressione di Washington. Questo era avvenuto già ai tempi del mandato di Bolsonaro in Brasile, che corrispondeva al primo mandato di Donald Trump, quando interruppe gli accordi con i medici cubani. La campagna di pressione, scrive il Wall Street Journal, dell'amministrazione Trump contro il governo cubano si sta concentrando sulla risorsa più preziosa dell'isola e su una delle sue poche fonti di valuta pregiata rimaste, i medici e gli infermieri che invia all'estero. Questo minaccia miliardi di dollari di entrate per un paese già in caduta libera economica, così scrive il Wall Street Journal. E in chiusura della nostra rassegna andiamo nel continente africano con due notizie. Da un lato dalla BBC che scrive, riprendiamo la notizia della Corte Penale Internazionale che comunica proprio al network britannico una svolta nelle indagini sui crimini di guerra in Sudan. Afferma di disporre di prove concrete che collegano i leader delle forze di sostegno rapido, gruppo paramilitare, ai recenti crimini di guerra commessi nello stato sudanese del Darfur. Questo afferma il vice procuratore capo della Corte Penale Internazionale. Il New York Times invece analizza la situazione di come i ribelli in Congo potrebbero sfruttare l'Ebola per consolidare il proprio potere. Questa era l'ultima notizia. Radio Tremondo torna alle 11 con i nostri approfondimenti condotti da Anna Maria Giordano. Potrete riascoltare la nostra rassegna su RaiPlay Sounddesk, dove anche potrete iscrivervi alla nostra newsletter. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: L'estate di Radio 3. Il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
3: Suo figlio ha avuto un incidente.
4: Devo leggere il contatore, mi apre?
5: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire.
15: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e a chi ci ascolta in podcast. Cominciamo dalla lettura dei titoli dei quotidiani, confrontiamo l'approccio, l'attitudine anche lo sguardo dei tanti e diversi giornali italiani sulle notizie di oggi, le notizie in realtà poi dell'ultima notte, in particolare con l'attacco, come sapete, degli Stati Uniti di nuovo sull'Iran. Che cosa questo significa, che cosa potrà diventare ancora, peraltro nel pieno del vertice NATO in Turchia. Il Corriere della Sera, Trump, raid sull'Iran e armi a Kiev, il leader, la tregua è finita, nuovi bombardamenti USA, Meloni dopo le tensioni, non mi pento. Diversi editoriali, Federico Rampini, Walter Veltroni, molti approfondimenti. Di spalla una notizia di cultura, il premio letterario Strega, Mari vince lo Strega delle polemiche sul caso Murgia. Torneremo naturalmente poi ad approfondire. La Stampa, Trump bombarda Hormuz, i Pasdaran colpiscono siti militari USA nel Golfo, la risposta del presidente, la tregua è finita. Meloni a Donald, le basi, non cambio idea, sì a più spese militari, ma decidiamo noi tempi e priorità. Anche qui con molte analisi e approfondimenti. È anche davvero difficile scegliere tra quanti analisi e valutazioni e anche prospettive vengono offerte da tanti quotidiani italiani, da diversi analisti, giornalisti, esperti. Quindi sono prime pagine davvero ricchissime. Repubblica, Trump tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran. E di spalla storie di giornalisti. Ad Inolfi, in arresto per truffa, è pericoloso, raggirate decine di persone con le scommesse collettive. E poi subito sotto la Vitola nega tutto, il legale di Ranucci, vittime due volte. Questa è la Stampa, che ricorda sempre in prima pagina, tra l'altro con un bel reportage di Brunella Giovara, l'anniversario per ciò che accadde a Seveso, nel bosco di Seveso, cresciuto sulla diossina. Il Sole 24 Ore apre in prima pagina tenendo insieme i conflitti e conseguenze dei conflitti. Fondo Monetario Internazionale, giù il PIL per colpa delle guerre, Trump tira dritto, bombardato l'Iran. E Avvenire, titolo forte in prima pagina, non c'è mai tregua. Gli USA tornano a bombardare l'Iran in risposta all'attacco a tre petroliere nel Golfo. Trump, sono dei pazzi, altre incursioni stanotte. Non so se farò un accordo con loro. Poi alcuni editoriali, in particolare La febbre delle armi, di Marco Iasevoli e Remigrazione senza futuro di Leonardo Becchetti. Qui in prima pagina troviamo una notizia, per la verità l'ho trovata solo su Avvenire in prima pagina: condanna a 16 anni per lo sfruttatore di Satnam Singh, il bracciante morto 2 anni fa. Leggeremo, e sempre in prima pagina, una bella foto. Il 10 luglio 1976 scoppiò il caso di Ossina, una catastrofe che ha lasciato il segno. Il titolo è Seveso, una lezione lunga 50 anni, con delle foto straordinarie di allora e di oggi, di un testimone diretto di ciò che accadde. Il Messaggero: difesa europea in campo, dal vertice di Ankara nasce il blocco militare dell'Unione Europea. Svolta di Trump dopo le minacce agli alleati, leader uniti e Italia buona, sì ai Patriot per Kiev. Meloni: rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi le priorità. Da questi primi titoli capite come, pur partendo dalla stessa notizia, vi sono anche sguardi diversi, dettagli che vengono valorizzati, in alcuni casi appunto le relazioni tra Stati Uniti e Italia, altri segnalano in particolare come la crisi diplomatica, e non solo diplomatica, tra Washington e Bruxelles, intesa Bruxelles come capitale dei paesi europei, stia in realtà ricompattando il fronte del vecchio continente, ma niente va dato per scontato. Il Manifesto ha una intervista in prima pagina, che comincia in prima pagina: distruggere ogni raffineria ucraina, la ricetta di Mikhailo Podolyak per riportare Putin al tavolo. Ma soprattutto, titolo e foto di apertura, Sturm und Trump, riaccende la guerra all'Iran nelle speranze israeliane di finire il lavoro. Vede Zelensky ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei come debitori insolventi. Un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara. E qui segnalo l'editoriale analisi di Alberto Negri, modello atlantico, torna la guerra dei mondi. Libero fa una scelta assolutamente diversa, non c'è la guerra come titolo di apertura in prima pagina, c'è comunque di spalla, ma il titolo principale è Coraggio Rai ferma Ranucci. La vitola, la bomba, non c'entro. L'ipotesi del finto attentato per lanciare Sigfrido in politica. Troppe ombre per andare in onda. Corsini deve spiegare. Poi Viale Mazzini si spaventa e frena. Con un editoriale sempre in prima pagina di Alessandro Sallusti. E qui, insomma, si capisce come questa notizia, che in realtà va ancora chiarita, venga già utilizzata nella speranza di ottenere magari altri risultati. E vedremo su questo anche retroscena importanti, li leggeremo dai vertici Rai, e anche un certo imbarazzo che si crea per questa corsa a costringere in qualche modo Ranucci a lasciar perdere il suo lavoro, visto che non è chiaro che cosa sta accadendo, quando invece bisognerebbe sapere prima di tutto che cosa è successo e perché. Il Fatto Quotidiano: attentato a Ranucci, la vitola non c'entro, moventi ignoti. Ma è il titolo principale di apertura, con una fotomontaggio, Meloni, Trump, questa corsa a costringere in qualche modo Ranucci a lasciar perdere il suo lavoro, visto che non è chiaro che cosa sta accadendo, quando invece bisognerebbe sapere prima di tutto che cosa è successo e perché. Il Fatto Quotidiano: attentato a Ranucci, la vitola non c'entro, moventi ignoti. Ma è il titolo principale di apertura, con una fotomontaggio, Meloni, Trump e un carro armato. Riarmo Made in Italy, 8 miliardi per il tank

qui in Italia, ma i patti NATO dicono USA e il Panther di Leonardo e Rheinmetall è senza fondi e già in ritardo. Questo è il Fatto Quotidiano. Il foglio segnalo in particolare una sorta di analisi editoriale, commento e molto altro insieme di Claudio Cerasa, il direttore. La distanza con Trump e la mina Vannacci sono parte di uno stesso film. Il passato che chiede il conto a Meloni, debolezza, no, opportunità. Proveremo a leggerlo più avanti. Il Giornale, come hanno fatto altri, La Verità e Libero, punta sul caso Ranucci. Ranucci è il favore, ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai. La Vitola nega l'attentato, andavo a trovarlo. Corsini, uno dei dirigenti Rai, dopo approfondiremo, come dicevo, il conduttore ora deve spiegare. E poi al centro pagina Conte perde la testa e ci attacca, le trame per affossare le indagini, il riferimento è alla commissione d'inchiesta sul Covid. E poi Gesù e Lingotti, Adinolfi arrestato per truffa. Il Domani, Iran e NATO, Trump attacca tutti, la tregua è finita, ora nuovi raid, nuova escalation nel Golfo, bombe USA sulle basi militari di Teheran che colpisce in Kuwait e Bahrain, il tycoon no all'accordo, sono malati, poi critica gli alleati ma in serata, dice ho sentito amore. E qui c'è un editoriale in particolare di Gigi Riva, da mattina a pomeriggio un leader instabile, bisognerebbe forse concludere al fine che il problema ormai non è Donald Trump, ma lo spazio che ogni giorno gli viene riservato dai media del mondo intero, le esegesi delle parole, le interpretazioni destinate a durare lo spazio di un tweet, perché quello successivo smentirà il precedente. Insomma, bisognerebbe abbandonare l'idea di trovare un metodo nella follia e giudicarla semplicemente come tale. Questo è un consiglio di Gigi Riva, che arriva dalla prima pagina del Domani, per i giornalisti, ma sarà difficile da seguire perché poi Trump fornisce occasioni di titolo ai quotidiani internazionali praticamente a ogni ora del giorno e ultimamente soprattutto della notte. La Verità, oggi a Venezia l'evento di Panorama con Urso, Stefani, Venturini e Buttafuoco, lo segnalo perché oggi è in uscita il settimanale Panorama, che tra l'altro ha in prima pagina il tema della scomparsa del padre, inteso come papà, come figura da ritrovare, ma in prima pagina esclusivo le confessioni dell'ex editore dell'Avanti, cioè La Vitola. La vera bomba su Ranucci volevano facesse il premier. La Vitola, indagato per l'attentato dai PM per 2 ore, alla Verità rivela: realizzavamo sondaggi sul peso del cronista nel campo largo, mi aiutava, dopo gli arresti ho fermato tutto. E questa notizia torna molto spesso, come avete sentito, perché è diventata soprattutto un'occasione di scontro e tensione politica che travalica la politica e perfino la stessa trasmissione Report. Arriva evidentemente in casa Rai, ma probabilmente sono anche altri gli obiettivi che si vogliono raggiungere, e lo dico non per provare a vedere cosa c'è dietro. Non è un classico, non ce lo raccontano e ve lo spiego io, ma perché è quello che ci spiegheranno i quotidiani attraverso le cronache che leggeremo più avanti. E poi sempre La Verità, paghiamo Zelensky per fare saltare i gasdotti, attacco di Kiev al Blue Stream che collega la Russia alla Turchia, il prezzo del gas sfiora i 50 euro a megawatt, il petrolio rivede gli 80 dollari dopo la ripresa delle ostilità tra USA e Teheran che minacciano Hormuz. E poi sempre dalla Verità altre notizie, in polemica evidentemente, arriva il partito di Lampedusa contro chi parla male degli immigrati, la cosiddetta società civile ci riprova, di Francesco Borgonovo.
E leggeremo anche riguardo a Lampedusa qual è il riferimento, e in particolare alla proposta di istituzione, di concessione, scusate, di assegnazione meglio, del premio Nobel per la pace all'isola, grazie anche a una serie di raccolta di firme, di proposte politiche, istituzionali.

0: che arrivano però proprio dalla regione Sicilia. Tutto questo troveremo nella lettura dei titoli, ci sono anche alcune curiosità, se ne avremo tempo. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Bene, cominciamo in realtà con una Marcord, perché il Corriere della Sera oggi pubblica, come fa settimanalmente, alcune vecchie edizioni. L'Italia ha vinto il Mundial, era una notizia del Corriere del 12 luglio, viene anticipata appunto nella ristampa di oggi, e visto che ci avviciniamo alla fase finale dei mondiali, così guardiamo con un po' di nostalgia a quello che è stato e con speranza a quello che calcisticamente potrà essere. Ma torniamo ai quotidiani, alle notizie di oggi. Naturalmente Trump, l'Iran, l'Ucraina, anche i servizi segreti, notizia che era esplosa ieri con l'arresto di ex agenti italiani accusati di lavorare per Mosca. Si intrecciano molte vicende, anche i funerali di Khamenei, leader supremo iraniano ucciso in un raid americano il 28 di febbraio di quest'anno. E leggeremo anche alcuni reportage, perché ci sono diversi giornalisti sul campo, sul terreno, che ci riportano con precisione anche l'atmosfera dei luoghi in cui le notizie si sviluppano e vengono a noi, con tutte poi le analisi che proveremo così a proporre. E allora cominciamo dal Corriere della Sera, in particolare passiamo subito a pagina, eccola qui, scusate ma si sono incartate alcune pagine, eccola qui, pagina 9 del Corriere della Sera, la sfida e i rischi degli stretti chiusi, è un approfondimento di Federico Fubini. Comincio da qui perché ci aiuta a comprendere qual è il contesto geografico, geopolitico, geomilitare, in altre parole strategico, nel quale si stanno sviluppando i nuovi attacchi in Iran. La sfida degli stretti è un testo molto interessante di Federico Fubini. Comincio subito. Il 4 luglio Dmitry Medvedev è tornato da Teheran a Mosca su un aereo di Stato russo, attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, costituito dal Cremlino, già presidente durante un interludio tra il 2008 e il 2012 al potere di Vladimir Putin. Medvedev era stato inviato in Iran il giorno prima per guidare la delegazione di Mosca ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Nel volo di ritorno il dirigente russo ha pronunciato poche frasi che lasciavano capire quanto fosse precario l'equilibrio raggiunto tra Teheran e Washington attorno a Hormuz. Con la guerra l'Iran si è trovato in possesso di un'altra arma, non meno potente di una bomba atomica. Lo stretto di Hormuz, bloccando il passaggio, ha dimostrato il suo potere, ha detto Medvedev. Sono in corso discussioni su come lo stretto opererà in futuro. Credo che l'Iran abbia un asso nella manica oltre a quest'arma nucleare. Ha anche un'arma termonucleare, mi riferisco allo stretto di Bab el-Mandeb, ha continuato l'ex delfino di Putin. Può essere usato nel caso di un conflitto per creare una situazione in cui tutti i trasporti di petrolio o altro siano completamente bloccati. Spero non accada, ma tutti gli stati che cercano conflitti lo devono tenere presente. La cartina pubblicata in pagina aiuta a capire di che cosa stiamo parlando, perché lo stretto di Bab el-Mandeb è di fatto la porta d'ingresso nel Mar Rosso, che condurrà poi al canale di Suez e dunque al Mediterraneo. Attraversano le correnti, attraversano in particolare l'area dello Yemen, le coste dello Yemen, e lì si affaccia anche il Somaliland, dove si sta giocando giocando una partita geopolitica straordinariamente interessante. Il Somaliland è stato riconosciuto peraltro da Israele, provocando le reazioni della Somalia, che invece proferisce parole e impegno per l'unità del paese, e ricordiamoci che si tratta anche di un tratto di mare infestato dai pirati somali. Prosegue Fubini. Inebriato dal relativo successo militare, è molto probabile che l'Iran abbia cercato di alzare la posta pretendendo forme di pagamento su Hormuz, ma non è un caso che la vicenda interessi tanto i russi. Mosca impone già licenze e dazi fino a $700,000 per transito alle navi che, grazie al riscaldamento globale, sempre più spesso attraversano l'Artico in acque internazionali fra l'Atlantico e le coste asiatiche del Pacifico. Il precedente di un controllo di Hormuz, magari con pedaggio, non farebbe che istigare nuove pretese russe sull'Artico e sullo stretto di Bering, o magari in futuro della Malesia su Malacca e della Cina sullo stretto di Taiwan. Così la libertà di navigazione che ha sorretto il commercio globale nel dopoguerra è entrata in una era più impervia. Lo ha fatto nel giorno in cui le prime bombe di Donald Trump sono cadute su Teheran 4 mesi fa. Questo è il contesto e ci aiuta a capire qual è la posta in gioco. Sempre dal Corriere, facciamo un salto sul caso Ranucci, poi ci torneremo e naturalmente non lasciamo la politica estera, perché c'è un retroscena interessante di Simone Canettieri, il quale è riuscito a sentire Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti RAI. Ne leggo alcuni brani, non entrerò poi molto nella cronaca di questa vicenda perché è tutta da chiarire, però questi passaggi sono interessanti perché ci aiutano un po' a così comprendere, anche a suscitare in noi domande su che cosa si sta scommettendo e quali potranno essere le prossime mosse, non solo giudiziarie. Aspettiamo la magistratura, attendiamo l'esito degli interrogatori che ci sono stati anche oggi. Poi chiariremo e chiamerò Ranucci perché deve chiarire questa vicenda inquietante nella quale lui per il momento è parte lesa. La bomba era per lui, vero farlocca che fosse. Paolo Corsini, direttore dell'approfondimento RAI, sta per entrare a Montecitorio per un convegno. Prima di varcare l'ingresso della Camera, risponde alle domande del Corriere sul caso che sta scuotendo la TV di Stato. Il dirigente di Viale Mazzini, in quota Fratelli d'Italia, ha anche la responsabilità sul report. La conversazione continua, tuttavia appena questa intervista esce sul sito del Corriere, ieri pomeriggio Ranucci telefona al suo direttore RAI per chiedere una smentita. Smentita che alla fine arriverà con la classica formula delle battute estrapolate dal contesto. Questo è un classico, quando i giornalisti fanno qualche scoop, c'è sempre qualcuno che dice che le battute sono estrapolate dal contesto. Prosegue Simone Canettieri. Corsini nel colloquio con questo giornale è stato però molto netto su questa vicenda di Ranucci e la Vitola. Allora, premessa doverosa, se avessero usato il metodo report per questa storia, Ranucci sarebbe già al gabbio. Se fosse capitato a me poi non ne parliamo, ora sarei già crocifisso. Cosa avrebbe detto il report se mi avesse beccato a cena con la Vitola? Cosa sarebbe successo, si domanda retoricamente il dirigente RAI. Pronto a mettere al riparo report da qualsiasi bufera o sviluppo clamoroso dell'inchiesta, dice ancora Corsini, report è una trasmissione di cui la RAI ha il marchio ed è dunque di proprietà della RAI. Nel prossimo palinsesto c'è e andrà avanti comunque, con o senza Ranucci, magari può condurla Giorgio Mottola o un altro giornalista della redazione. Conclude Simone Canettieri questa ricostruzione. Su questa storia leggono una serie di ricostruzioni, alcune delle quali hanno sfumature politiche, e il dirigente RAI non si sottrae al ragionamento. Non so se c'entra la leadership del campo largo, come dice qualcuno, perché la Vitola voleva diventare il Gianni Letta di Ranucci a Palazzo Chigi, o se Sigfrido sia stato semplicemente vittima di una macchinazione. I miei amici non mettono le bombe sotto casa mia, questo posso affermarlo fino a prova contraria. Quando è uscito il nome di la Vitola ho subito pensato che ci fosse qualcosa di molto strano e inquietante. Ecco, su quest'ultima frase devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo, però proprio perché tutto è molto strano e inquietante direi che è prematuro arrivare a qualsiasi altro tipo di conclusione. Passiamo a La Stampa, a pagina 3, Meloni, più no che sia Donald sulle basi militari non cambio idea. Qui torniamo alle ricadute interne, ma non solo interne, delle crisi internazionali e anche dello scontro che vi è stato con l'attacco sconsiderato di Trump al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ricordate alcuni giorni fa un post in cui sostanzialmente chiedeva una sorta di mandato restrittivo nei confronti della Presidente, come fosse una stalker. Scrive Ilario Lombardo, inviato ad Ankara per La Stampa: ci sono tre momenti durante la conferenza stampa al termine del summit NATO in cui Giorgia Meloni mette in chiaro che cosa non concederà a Donald Trump: quando parla delle spese militari, quando mette un punto interrogativo su nuovi raid americani in Iran e, in coda a quest'ultimo passaggio, quando sostiene che non cambierà idea sulle basi in Italia. Non mi pento di un investimento politico che ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente, una strategia messa in campo prima dell'arrivo di Donald Trump. Chiaramente, continua Giorgia Meloni, sempre nel testo di Lombardo, con lui ci sono delle affinità ideologiche sull'immigrazione e sulla cultura woke, per cui ritenevo che potesse essere più semplice. Invece le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse nazionale per l'Italia. È la prima volta che lo ammette, mai lo aveva fatto in pubblico e mai così esplicitamente. Pensava potesse essere più semplice. In nome del sovranismo, della destra maga, in nome dei tanti ICPAC in cui la leader aveva inseguito il sogno trampiano sui palchi conservatori oltreoceano, in nome di una simpatia che sembrava inscalfibile, lei che è stata l'unica europea presente al discorso dell'incoronamento per il Trump II a Washington. Anche durante il vertice, saltiamo più avanti, al tavolo dei leader Meloni prova ad andare oltre la classica declinazione militare della difesa. Quando prende la parola un funzionario italiano distribuisce una cartellina con fiocco tricolore dove sono contenuti un mini dossier e una cartina per dimostrare la necessità di costruire un'alleanza geostrategica sulle catene di approvvigionamento e sui minerali critici per sottrarle al predominio cinese. Insieme, dice rivolta ai colleghi, non dobbiamo produrre solo armi. E infine, la Premier sembra prendersi più margini per smarcarsi dal tycoon e per avvicinarsi agli europei, anche se alla fine rivela, con modi ruvidi, che non andrà lei, ma Tajani, alla cena dei volenterosi per l'Ucraina che Emmanuel Macron ha organizzato a Parigi la sera del 13 luglio, alla vigilia della festa nazionale francese. Stavolta, al sesto vertice in 3 settimane e mezzo, passo. Non c'è disimpegno, ma neanche non me ne posso permettere uno sull'Italia. Dice Meloni. In mattinata, sempre la Presidente del Consiglio, aveva avuto un bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sul sostegno concreto a Kiev non si sbilancia, confermando solo il supporto strategico. Nega che ci sia la volontà di frenare sui pacchetti di aiuti e rimanda al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta facendo lui una valutazione. A proposito di conflitto e di Ucraina e di infiltrazioni, leggo alcuni passaggi sempre dalla stampa dell'intervista a Lorenzo Guerrini, presidente del COPASIR, già ministro della difesa. Attenzione alta sulla guerra ibrida, il sostegno all'Ucraina non si discute, dice l'esponente del Partito Democratico rispondendo a una domanda di Francesca Schianchi. Il suo successore domanda alla stampa: il ministro Guido Crosetto ha lanciato l'allarme di una massiccia penetrazione russa in Italia contro la quale non abbiamo anticorpi. È d'accordo? Il nostro apparato risponde: il nostro apparato istituzionale ha consapevolezza della minaccia di penetrazione russa e ha dimostrato di saperla perseguire. Mi sembra meno allarmato del ministro, osserva Schianchi. La risposta di Guerini: l'attenzione deve rimanere molto alta perché abbiamo evidenza che l'azione russa si muove in diverse direzioni, dallo spionaggio alla disinformazione. E poi, tornando ai temi un po' legati alla lista della spesa per quanto riguarda le armi, è sostenibile l'impegno preso da Meloni di arrivare al 5% del PIL per la NATO? Questa è la domanda. La risposta: è stata una decisione frettolosa più per rispondere ad esigenze di comunicazione americana che non nata da un obiettivo condiviso dei Paesi membri. Ora, l'approccio serio credo sia far crescere gradualmente le capacità militari complessive dell'alleanza attraverso un piano di investimenti credibile anche nei bilanci nazionali, che il governo invece ha azzerato per il 2026, ma dentro una prospettiva comune europea. Si interessano molto di armi e dunque di Ucraina e di prospettive di riorganizzazione militare europea i servizi segreti russi, come vedremo anche da Repubblica, con aggiornamenti sull'inchiesta che coinvolge ex 007 italiani. Prima però volevo tornare su Trump da un editoriale di Michele Serra, sempre in prima pagina di Repubblica. Il primato dell'io senza misura. La raffica di insolenze e giudizi sommari che Trump ha distribuito al vertice NATO ai suoi teorici tra parentesi, alleati europei, aggiunge ben poco al formidabile cumulo di umiliazioni inferte, regole calpestate, convenzioni ignorate. Si direbbe che la misura è colma, se avesse un qualche senso parlare di misura di fronte a un uomo che ha pubblicamente dichiarato quali sono i miei limiti. Lo stabilisco io. Se le parole contano, questa breve frase vale da sola a capire di che cosa stiamo parlando. La democrazia, che è il regno del limite condiviso, ha partorito democraticamente il suo esatto contrario. È in atto da tempo una discussione sulla natura di questa plateale rottura di ogni forma di rispetto per gli altri, che sono, dopo tutto, il mondo intero, nonché circa la metà degli americani. Come può comportarsi in maniera così greve, così primitiva, un presidente degli Stati Uniti, il successore di Washington, Lincoln, Roosevelt, Eisenhower e Kennedy? Prosegue a pagina 13, lo lascio alla vostra lettura perché aiuta anche a capire il contesto in cui poi si fanno una serie di scelte nei consessi internazionali, laddove altri leader devono tenere conto di queste variazioni non solo umorali del presidente Trump. E Putin naturalmente non è estraneo a queste attenzioni. In questo caso però, tornando all'Italia, le attenzioni sono rivolte in particolare ai segreti. Il primo arresto saltato è quei dati chiesti sulla difesa di Kiev di Gianluca Di Feo e Giuliano Foschini su Repubblica, pagina 15. Non è la storia di due ex agenti infedeli, è il racconto di un'operazione di intelligence che, almeno secondo la Procura di Roma, nell'indagine coordinata dal procuratore Francesco Lovoi e dalla giunta Lucia Lotti, va avanti da 5 anni e che ha visto cambiare gli uomini ma non l'obiettivo, penetrare gli apparati della sicurezza italiana per ottenere informazioni sull'intelligence, sulla NATO e sul sostegno militare all'Ucraina. Le carte dell'inchiesta descrivono una continuità impressionante. Nel 2021 viene arrestato il capitano di fregata Walter Biot. Nel 2023 il Ministero degli Esteri espelle come persona non grata l'addetto militare russo Kurmashov, scoperto a corrompere sempre Piras. Poteva essere fermato, ma l'inchiesta viene archiviata proprio perché il diplomatico lascia l'Italia. Ma secondo gli investigatori il canale non si interrompe. Al posto di Kurmashov arriva Mikhail Ashakov, ufficiale della Marina russa accreditato all'ambasciata di Roma, che eredita gli stessi contatti e riprende gli incontri con l'ex agente dell'intelligence italiana. E più avanti Foschini e Di Feo ricostruiscono. Nelle carte compare anche un'altra figura in particolare, il cittadino russo Rusiadov Ruslam, descritto come un russo in possesso di passaporto ucraino e residente a Matera. Piras, l'ex agente italiano indagato, lo inserisce in un file intitolato «Urgentissimo, cittadino russo in contatto con personale della ISE», la ISE è il servizio segreto per l'estero, definendolo sospettato di essere un agente dell'intelligence russa e quindi controllato dalla ISE. Ma è durante il successivo incontro con Ashakov che emerge il dettaglio più delicato. Indicando il supporto di memoria appena consegnato, Piras allertava l'agente del GRU, il servizio segreto militare di Mosca, allertava l'agente del GRU sul cittadino russo Suryadov, spiegando che era monitorato dalla ISE, in quanto sospettato di condurre un'operazione di false flag, cioè un'operazione per attribuire falsamente la responsabilità a un altro paese. Capite che qui stiamo davanti a giochi molto molto sporchi e qualcos'altro dovrà necessariamente venir fuori. Il Sole 24 Ore, dicevamo dell'apertura in prima pagina, giù il PIL per colpa delle guerre, secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'economia mondiale rallenta, quella di Eurolandia cammina più lentamente, il Fondo Monetario rivede a ribasso le stime di crescita, la guerra nel Golfo Persico presenta il conto, per il 2026 la crescita globale frena al 3%, mentre in Europa non andremo oltre un più 0,9%, ma per il Presidente Trump nulla cambia e dopo l'annuncio delle settimane scorse di accordi con l'Iran, ieri ha ribaltato di nuovo i mercati con parole dure contro Teheran. Petrolio ancora in aumento. Qui c'è un reportage interessante di Andrea Carli a pagina 3, inviato a Mokren in Bulgaria, che racconta un'altra faccia di queste tensioni. Strade sterrate, polvere dappertutto, di quella che ti entra nelle narici e ti brucia gli occhi, e poi mortai, boati a raffica che stordiscono, cingolati in movimento, tanto fumo, droni che planano, esattamente nelle stesse ore in cui ad Ankara, nel cuore dell'Anatolia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce agli alleati della NATO l'accusa di non fare abbastanza per finanziare le spese destinate alla difesa dell'Alleanza Atlantica e minaccia il ritiro delle truppe USA a circa 800 km di distanza dalla capitale turca in località Mokren, in un poligono bulgaro gestito dagli americani, ma in scena l'ultimo atto di una maxi esercitazione multinazionale condotta sotto l'ombrello della NATO, della Multinational Battle Group Bulgaria a guida italiana. E proprio con questo spirito, lontani anni luce dal dibattito caro a Trump su cui sia più scroccone tra Londra, Parigi, Varsavia e Roma, oltre 700 militari provenienti da 11 paesi alleati, circa 450 gli italiani, un'ottantina gli americani, hanno partecipato a questa esercitazione. Il bilancio finale vede l'impiego di circa 100 mezzi e sistemi d'arma e l'utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto per l'osservazione dell'area e la raccolta di informazioni. Il convitato di pietra è la Russia, che, nemmeno a dirlo, dopo l'invasione dell'Ucraina fa paura. Sì, la minaccia è quella, ammette un soldato bulgaro, non c'è da scherzare. Il nemico viene da est, anche se Trump la pensa diversamente, per lui la priorità è l'Indo-Pacifico. Non dobbiamo però dimenticare di altri contesti, ce lo ricorda in particolare il Sole 24 Ore, ma lo fanno anche Avvenire oggi e il Manifesto tra gli altri. Nuovi raid a Gaza, Pizzaballa denuncia tende invase dai topi, il servizio di Elisa Rigamonti. Il Board of Peace vuole una zona umanitaria a Gaza che rilanci il piano di pace del presidente Donald Trump, ormai in fase di stallo. La località non è stata specificata, ma il board avrebbe individuato aree sicure per offrire assistenza umanitaria a decine di migliaia di Gazawi. Dopo il cessate il fuoco, il piano per Gaza prevedeva più aiuti umanitari. L'amministrazione di un gruppo di tecnocrati palestinesi, la deposizione delle armi di Hamas e il ritiro delle forze israeliane. Ma Israele rimane nel 70% circa della striscia e Hamas non depone le armi. Il piano si è arenato e i tecnocrati non sono ancora arrivati a Gaza, perché peraltro non gli viene permesso. Ieri a Venezia il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, ricordiamo che Pizzaballa è riuscito più volte a recarsi a Gaza e raccontare dal vivo che cosa è veramente diventata la striscia, è tornato a denunciare la situazione in Terra Santa, a cominciare da quella umanitaria. Mancano le infrastrutture, la popolazione vive in tende invase dai topi, nonostante il cessate il fuoco gli episodi di violenza non sono terminati. Violenza che impedisce, prosegue Elisa Rigamonti, impedisce ogni ritorno alla normalità. Martedì un raid israeliano ha colpito un taxi a Gaza poco prima del match Egitto-Argentina. Sono morti l'autista, due fratelli di 8 e 10 anni e un funzionario del comitato egiziano a Gaza, che fornisce cibo, rifugi e assistenza ai palestinesi e aveva organizzato l'iniziativa di far vedere a Gaza le partite dei mondiali. Sempre ieri Israele ha risposto alla Corte Suprema, che aveva preteso spiegazioni su 14 medici detenuti senza accuse da oltre 18 mesi in seguito alla petizione in seguito a una petizione. Desta molta preoccupazione il caso del direttore dell'ospedale di Gaza, Hussam Abu Safia, ritenuto in pericolo di vita in seguito ad abusi. Israele ha dichiarato che invece è stato sottoposto a esami medici senza precisarne motivi o risultati. La Corte ha quindi invitato a fissare un'udienza urgente sui 14 medici. Intanto Israele ha impedito l'accesso a Ramallah, il capoluogo politico della Cisgiordania palestinese, al nuovo segretario generale della Lega Araba, Nabil Fahmy, che doveva incontrare il presidente Mahmoud Abbas, Abu Mazen, per esprimere sostegno al popolo palestinese nella sua prima visita all'estero. Non c'è mai tregua, è il titolo di prima pagina di Avvenire. E a proposito di armi, Marco Iasevoli, inviato tra l'altro ad Ankara, scrive un editoriale. La febbre delle armi. L'emblema è Mark Rutte, segretario generale della NATO, annuisce vistosamente quando Trump rivendica 9 bombe lanciate sull'Iran, sorride complice mentre il tycoon attacca la Spagna, che pure fa parte dell'alleanza, e soprattutto parla di contratti in armamenti da bilioni di dollari con un'enfasi quasi fanciullesca. Si esalta tra proiettili di nuova generazione, droni, fregate e missili. Ma Rutte ad Ankara è solo la punta dell'iceberg di una sorta di fanatismo che ormai si stende a contenere. Anche i vertici delle istituzioni europee non si tirano indietro quando si tratta di glorificare la bontà di una nuova fornitura militare, come se ormai fosse venuta meno la gravitas del tema e della fase storica in cui ci troviamo, nonché il pudore con cui si era soliti parlare di armi e difesa, il pudore di chissà che sono comunque strumenti di morte. E sempre Avvenire, la condanna dal Tribunale di Latina per la morte del bracciante Satnam Singh. Il servizio di Antonio Maria Mira, che conosce quei territori e li batte palmo a palmo da molti anni, aveva portato il bracciante indiano Satnam Singh gravemente ferito a un arto davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta, e lo lasciò lì invece di allarmare i soccorsi. Troppo tardive le cure in ospedale, l'uomo morì nei giorni successivi. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Per Chiara Gribaudo, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e lo sfruttamento agricolo, non si tratta di un fenomeno circoscritto, piuttosto di un'organizzazione criminale intelligente, tra virgolette, che sa adattarsi alle leggi facendo affidamento su un sistema di controlli ancora insufficiente. E poi sempre da Avvenire, a pagina 3, perché si trova in Iraq Laura Silvia Battaglia, a Karbala in particolare, ha seguito i funerali sul lato iracheno per l'Ayatollah Ali Khamenei. Leggo brevemente alcuni passaggi e invito a leggere il reportage. Quando i 3 feretri della famiglia Khamenei compaiono dal fondo del santuario dell'imam Ali, migliaia di braccia si protendono verso l'alto. Sono 2 per ogni fedele, una è tesa nella dichiarazione di fedeltà, l'altra regge un telefonino per immortalare in diretta o in differita l'estremo saluto. Il grido è unico, potente, non lascia spazio ad alcun dubbio. L'Abiak Ya Hussein, ossia sono qui, pronto al tuo servizio, o Hussein. In mezzo a questa selva di braccia e di mani, qualcuna, oltre al telefonino, regge anche la Misbaha, il rosario islamico, segno che l'attesa del feretro qui al santuario è stata lunga. Chi lo ha in mano ha pregato parecchio per il defunto. Perché è importante conoscere, diciamo, i sentimenti che attraversano questi momenti? Perché ci ricorda Laura Silvia Battaglia, la folla al passaggio del feretro grida "ci vendicheremo", e questo ha molto a che fare con ciò che sta accadendo da quelle parti quando sono in corso gli attacchi nuovamente americani sul Golfo. E Il Messaggero, a pagina 7, ha un approfondimento pagina 6, di politica italiana, progressisti, prima piazza a Napoli, parte la corsa per vincere nel 2027, i leader di PD, M5S, Movimento 5 Stelle, AVS, non faremo più alla destra il favore di dividerci, una contestazione di potere al popolo interrompe l'evento e arriva la solidarietà di Meloni, quindi a sinistra le divisioni non mancano nonostante i tentativi di, diciamo, di federare le varie anime. E il manifesto, leggo l'inizio dell'analisi di Alberto Negri, il modello atlantico torna alla guerra dei mondi, riprende la guerra dei mondi tra Stati Uniti, Israele e Iran, gli europei saranno ancora spettatori, mondi così distanti è difficile immaginarli, e prosegue poi spiegando perché è così difficile immaginarli. Il Fatto Quotidiano torna in particolare sul tema degli armamenti, ma io voglio segnalare in particolare un pezzo a pagina 6 di Alessandro Mantovani, che era stato a bordo anche della Global Sudmund Flottiglia, caccia alle imbarcazioni lasciate alla deriva dagli israeliani. La storia più incredibile è quella di Malia, una barchetta a vela di 13 metri ritrovata a metà giugno tra Cipro e la Turchia. Abbordata a ovest di Creta, aveva navigato per centinaia di miglia senza nessuno a bordo. Andava alla deriva da sola, in acque internazionali, racconta Siva, 48 anni, un capitano malese di origine indiana, veterano del soccorso in mare. Decine di volontari dall'Europa, dai paesi arabi e dalla Turchia sono impegnati nel recupero delle barche della seconda Global Sumud Flottiglia. Le ultime 50 erano state intercettate dalla Marina israeliana tra il 18 e il 19 maggio. Questo perché? Perché si sta pensando a organizzare una nuova missione internazionale. Vado a Libero, che segnala in particolare la proposta di premio Nobel a Lampedusa, che arriva in dal Parlamento siciliano della Regione Sicilia attraverso il parlamentare e sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, lo segnala Libero a pagina 10. Il gruppo parlamentare del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana ha presentato un disegno di legge, primo firmatario Giovanni Burtone, che prevede di sostenere nelle forme consentite dall'ordinamento nazionale e internazionale la candidatura della comunità di Lampedusa al premio Nobel per la pace. L'isola il 4 luglio è stata meta della visita di Papa Leone 14, 13 anni dopo quella di Papa Francesco, e vedremo anche qui che sviluppi ci saranno, perché le richieste non mancano. La rassegna di oggi finisce qui, è ora il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
6: Suo figlio ha avuto un incidente.
7: Devo leggere il contatore, mi apre?
8: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
9: Quando sei uscita?
10: Ieri.
9: Che pensi di fare?
10: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
9: Le cose sono cambiate, Teresa.
10: Tu non ci devi venire qua.
11: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
12: Il ritorno dall'11 luglio, in esclusiva su Rai Play.
13: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
14: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
3: Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, Mondi Sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Ben ritrovati per il filo diretto con voi ascoltatori trattino lettori, questo lo aggiungo io perché poi arrivano sempre molti stimoli da chi legge i giornali, da chi fornisce anche un'interpretazione diversa o suggerisce letture incrociate di avvenimenti e analisi. Ci sono già moltissimi messaggi, ne aspettiamo naturalmente altri. Cominciamo però subito dalle telefonate. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Sono Rocco, chiamo da Tricase. Chiamo da Tricase, provincia di Lecce. Vorrei intervenire a proposito del problema della sicurezza e della pace. Spesso si cita il famoso detto latino: se vuoi la pace, prepara la guerra. Questa mi sembra un'idiozia vera e propria, però, perché ci obbliga ad armarci uno contro l'altro. Se uno produce un missile, l'altro ne deve produrre due, e quindi voglio dire, ma così si ottiene la pace? Secondo me la pace si ottiene con la fiducia reciproca, con un reciproco, come devo dire, con una reciproca economia e con un reciproco interesse economico. Noi abbiamo l'Europa come esempio, no? Quando si decise, per esempio, di unire le rispettive produzioni di carbone e acciaio, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, meglio conosciuta come CECA, un organismo sovranazionale istituito con il trattato siglato a Parigi nell'aprile del 51.
0: Sì.
4: E quella fu la pietra miliare della comunità, dell'Unione Europea, no? Come la conosciamo oggi. Quindi,
0: voglio dire, qual è la sua domanda?
4: La mia domanda è, intanto, a proposito di organismi sovranazionali, ci dovremmo preoccupare di rafforzarli, perché li stiamo demolendo. Sto parlando dell'ONU soprattutto e della Corte Penale Internazionale, vediamo il caso al Mastri, perché è l'unico antidoto a questi sovranismi, questi nazionalismi che sono stati e sono ancora adesso la causa di ogni guerra.
0: La ringrazio.
4: E poi una riflessione.
0: Prego.
4: No, vorrei proporle una riflessione. Lei non vede un'analogia fra la crisi della democrazia e la crisi culturale? Ci sono dati, per esempio, ho sentito in America che negli ultimi 10 anni i lettori sono diminuiti del 40% e più del 30% degli americani, questo è un fenomeno che si vede pure qua in Europa, e non ha mai letto un libro in vita sua.
0: La ringrazio, le rispondo subito. Le rispondo subito, grazie. Pone moltissimi temi, tutti rilevanti, direi perfino decisivi. Comincio dalla questione pace. Lei pone questioni, diciamo, anche etiche, morali, la faccenda diventata culturale, antropologica. Pone però anche l'accento sul risvolto economico. Ecco, se proprio non si riesce a capire che la pace è un grande vantaggio perché stabilizza e tiene più al sicuro, terrebbe più al sicuro la famiglia umana, e il problema è che prima di tutto bisognerebbe riconoscere l'appartenenza alla famiglia umana, e su questo mi pare che si faccia molta fatica. E la pace è un vantaggio economico. Io riprendo il titolo del Sole 24 Ore di oggi, che ricorda come il Fondo Monetario Internazionale abbia segnalato che a causa delle guerre vi è sostanzialmente una contrazione economica, direi verso la recessione. L'economia mondiale rallenta, quella europea anche, le stime di crescita scendono al 3% per tutto il mondo, e l'Europa non crescerà oltre lo 0,9%. E se a questo poi aggiungiamo alcune sue riflessioni, che peraltro trovavano conferma in alcuni approfondimenti di ieri. Ricordo in particolare il servizio di Paolo Ferrario per Avvenire sulla qualità, le competenze dei giovani cosiddetti fragili, e anche in questo caso naturalmente parliamo di quelli italiani, soprattutto di quelli italiani, ma il raffronto riguardava, se non ricordo male, altri 8 paesi del mondo, non solo europei. È tutto abbastanza scoraggiante, anche perché c'è un riferimento al cosiddetto analfabetismo funzionale, e cioè a quella incapacità di comprendere ciò che si legge o di formulare delle frasi di senso compiuto e anche piuttosto semplici. Credo che ci sia un investimento costante nel disincentivare la formazione, l'informazione, la cultura, perché questo facilita poi il lavoro di chi deve in qualche modo governare il consenso. Quindi sono molto d'accordo con le sue preoccupazioni. Anche qui, guardi, io c'è un'osservazione che mi faccio molte volte senza trovare molte risposte. Leggiamo qui i giornali e, come sapete, i giornalisti sono accusati di ogni male, non a torto qualche volta. E nonostante sappiamo benissimo che vi è un calo della lettura dei quotidiani, della circolazione dell'informazione, però allo stesso tempo c'è un calo anche dei lettori dei libri. Io qualche volta mi domando come mai, chi si lamenta del fatto che noi giornalisti non lavoreremmo con coscienza, poi magari cosa gli impedisce di leggere Manzoni, Dante Alighieri, Marquez, Sciascia o Pirandello, e possiamo citarne moltissimi altri. Ecco, io penso che il problema sia in realtà molto più profondo, che non è una questione legata solo ed esclusivamente all'informazione, ma che dentro questo grande minestrone ci sia poi il tentativo di avere delle menti più facilmente gestibili, meno senso critico, più facilità nella gestione del consenso. Forse l'ho detto in maniera troppo banale, ma provo a riassumere ciò che penso e che in fondo mi preoccupa anche. Pronto?
14: Pronto, nello scavo, buongiorno, Gianni da Verona.
0: Buongiorno a lei.
14: Leggo ogni giorno con interesse i suoi articoli sull'Avvenire, ma volevo porre un attimo in rilievo l'articolo di Gigi Riva sulla troppo spazio dato alle uscite di Trump.
0: Sì. Beh,
14: d'accordo che lui è il presidente dello Stato più potente del mondo, però parlare ogni giorno, dare spazio ogni giorno alle sue gaffe, alle sue parole, alle sue dichiarazioni, non è che sia secondi il piacere narcisistico patologico di questo personaggio? E a questo punto io farei una proposta: perché per 2 giorni non facciamo un digiuno sulle comunicazioni di Trump?
0: Grazie, è una bella provocazione. Non credo che ci sia una risposta esaustiva. Penso che i giornalisti debbano sapere prima di tutto selezionare le notizie e valutare ciò che è veramente importante. E per quelle 2 o 3 cose che ho imparato in questi anni di mestiere, una notizia è un fatto che ha una relazione con un pubblico. Più ampia, più profonda, più determinante può essere questa relazione, più importante è la notizia. L'ho detta semplificando molto, poi ci sono naturalmente mille sfumature. E il tema è capire, ci sono delle affermazioni di Trump che hanno una rilevanza internazionale o rilevanza di politica interna, per quanto la politica interna americana possa essere considerata solo politica interna, perché anche le ordinarie decisioni sull'economia statunitense hanno un impatto sui mercati mondiali. E bisognerebbe fare più che un digiuno, probabilmente selezionare meglio le informazioni, non dare peso alla sua ricerca di visibilità in questa sorta di grande fratello permanente nel quale Trump vuole vivere e trascinare anche l'informazione. E non voglio fare battute sui matti che si credono Napoleone, ma bisogna fare molta così attenzione anche a questo. È molto difficile del resto non occuparsene, perché molte delle sue affermazioni in realtà hanno ricadute politiche internazionali. E come sappiamo, una virgola fuori posto o a posto di un leader può anche spostare percentuali in borsa. Quindi io capisco, diciamo, che per chi fa il nostro lavoro è molto difficile scegliere che cosa fare, che cosa dire. C'è anche un altro tema, questo va detto, e cioè se anche si provasse per mezz'ora a lasciar perdere le dichiarazioni di Trump, Questo non lo farebbero molti altri leader internazionali e quindi avremmo un effetto abbiamo di fatto un effetto a cascata. Trump dice qualcosa di roboante, ma magari sostanzialmente vuoto, reagisce un determinato leader e a quel punto la notizia diventa forte, perché la notizia è lo scontro tra quel determinato leader e Donald Trump, e come si fa a non darla? Quindi è molto complicato. Io credo che però bisognerebbe dare le notizie anche con il giusto peso, anche avendo il coraggio di criticare e prendere le distanze. Va anche detto che Trump, tutte le volte in cui i giornalisti hanno provato a rintuzzarlo, a chiedere dei chiarimenti, sappiamo come risponde. Ecco, dire che fa bullismo ai giornalisti che gli risultano scomodi è troppo poco. Pronto?
15: Pronto, buongiorno, sono Elena, chiamo da Bergamo.
0: Buongiorno.
15: Avevo una domanda sul tema del riarmo. Non sull'opportunità di riarmare l'Europa, ma e neanche sui budget. Ma volevo chiedere come l'Europa si sta organizzando, cioè se questo budget aggiuntivo sarebbe poi gestito a livello europeo e quindi creando una difesa comune dell'Europa, oppure all'interno della NATO. Perché io ricordo tempo fa c'erano state anche delle riflessioni sul fatto che tutti i paesi europei avevano sistemi diversi, anche poco compatibili. Quindi la mia domanda era proprio se era più a livello NATO, a livello Europa, a livello dell'Europa nella NATO. Grazie mille.
0: No, grazie a lei. È ancora tutto molto poco chiaro, come abbiamo capito anche dalla lettura dei quotidiani. Nasce tutto in seno agli europei della NATO, però questo potrebbe spingere l'Unione a valutare concretamente la possibilità di avviarsi verso una difesa comune, un esercito comune. È ancora tutto molto molto prematuro, perché sarà molto difficile mettere d'accordo tutti gli stati. Alcuni economisti tra l'altro dicono che un esercito comune offrirebbe il vantaggio della cosiddetta economia di scala, e cioè ordinare 200 carri armati a nome dell'Unione Europea è diverso che ordinarne 5 per ogni Stato. In realtà non credo che sia così, perché l'economia delle armi ci ha insegnato che i prezzi non si abbassano mai, e che semmai se si abbassano i prezzi si moltiplicano le commesse, quindi non vedo, diciamo, la possibilità di un risparmio in questo senso. Il problema è capire che cosa l'Europa vuole fare in politica estera e come una difesa comune può supportare la politica estera europea. È chiaro che nel contesto in cui devi misurarti con i vari Putin, Trump, Iran, per non dire di alcune situazioni africane molto trascurate, non ci può essere una politica estera europea che non sia supportata anche da una capacità in qualche modo militare, anche fosse solo per interposizione in situazioni di conflitto. È un ruolo che spetterebbe molto alle Nazioni Unite. Qui riprendo una parte della domanda dell'ascoltatore che aveva chiamato prima a proposito dei temi della pace, perché in realtà ciò di cui ci sarebbe estremo bisogno è rafforzare le istituzioni internazionali, se il caso riformandole. Certamente le Nazioni Unite meritano un'attenzione verso una riforma che possa ristrutturare e rilanciare l'ONU, che possa custodire, proteggere, rafforzare il ruolo della Corte Penale Internazionale dell'AIA e della Corte Internazionale di Giustizia, sempre all'AIA, che dirime le contese tra gli stati. Però non sembra che si voglia andare in questa direzione. C'è il tema che riguarda il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Come sapete, sono 5 paesi più altri membri non permanenti. Questi 5 paesi hanno ciascuno diritto di veto e quindi, come abbiamo osservato su Gaza ma anche su altri scenari, basta che un diplomatico a nome di un determinato paese dica che quella risoluzione non sa da votare, viene tutto bloccato. E quindi io spero che l'Europa possa in realtà farsi promotrice di tante innovazioni, recuperando i suoi valori fondativi che hanno permesso alle Nazioni Unite di essere non solo un sogno, ma un sistema concreto di incontro, dialogo, negoziazione, compensazione qualche volta tra gli stati, anche per cercare di attutire le tensioni. Al momento però confesso di essere poco ottimista su questa possibilità, e certamente l'Ucraina è un grande banco di prova anche sulla politica estera e sull'Europa e dell'identità europea del futuro. Ci sono molti messaggi, ne leggo qualcuno. Ciò che resta dei valori europei, le armi, dice Sauro. Altri tornano sulla Libia perché sanno che mi sta a cuore. La Libia di Gheddafi, dopo aver accettato di rinunciare al programma nucleare, è stata sfasciata e il suo leader ucciso con la sua famiglia. Con quale diritto si pretende che l'Iran rinunci al nucleare, permettendo a Israele, al suo poco controllabile leader, di averla? È la domanda di Gigi da Napoli, ma è anche una provocazione oltre che una domanda. Altri ancora, la narrazione dei giornali sembra quasi portare il lettore a pensare che sia l'Iran a ricattare il mondo con i dati che abbiamo tutti, e sappiamo invece che prima degli interventi di USA e Israele questo problema non esisteva. Se c'è qualcuno che sta per stabilizzare il mondo e l'economia mondiale, sono proprio destabilizzare il mondo e l'economia mondiale, sono proprio queste due nazioni. Non sarei così assertivo, perché diciamo chi conosce il regime degli Ayatollah sa che è una bella gara, diciamo, tra autocrati in questo senso, e non solo per il supporto che ha dato l'Iran e continua a dare alla Russia alla guerra in Ucraina, ma soprattutto per ciò che accade all'interno dell'Iran. Non dimentichiamo le proteste, le migliaia e migliaia di ragazzi uccisi, trucidati dalle polizie governative in Iran, altre migliaia nelle carceri, di cui non abbiamo assolutamente notizia, e dunque non mi metterei a fare una gara tra il migliore e il peggiore tra questi. Il tema è capire come anche prospettive di democrazia possono essere sviluppate in questi contesti. Il timore, il dramma del nostro tempo è che proprio i leader delle democrazie fanno grossi sconti ai diritti umani, e i diritti umani sono il fondamento di una sana, pacifica convivenza, oltre che di prospettivo di sviluppo economico. Ho cercato di essere più diplomatico possibile, perché in realtà il mio giudizio su ciò che accade è molto duro, perché in tutti questi contesti pagano un prezzo altissimo i civili, che vengono calpestati, vengono silenziati, vengono trucidati, e bisognerebbe dare più ascolto al grido che arriva dai popoli. Pronto?
16: Pronto, buongiorno. Sono Michele, chiamo dalla provincia di Roma, da Cerveteri. Allora, io vorrei ripostare un attimo l'attenzione su una notizia che, anche a causa delle notizie ben rilevanti che ci sono state in questi ultimi giorni, è stata poco commentata, ed è il risultato del rapporto OCSE che è stato presentato in questi giorni, che ha evidenziato due aspetti della nostra situazione sul lavoro. Da una parte l'aumento dell'occupazione, che diciamo è stata più volte sottolineata anche dal governo, che seppure ponendoci sempre agli ultimi posti nei paesi dell'area OCSE, però ha registrato sicuramente un aumento. Ma il dato più rilevante invece è quello che ci pone come fanalino di coda dei paesi dell'area, che è quello relativo alla perdita di potere d'acquisto del salario, che negli ultimi 5 anni, quindi dal 2021, è del 6,1%, un dato che non ha riscontri in nessuno degli altri paesi, che pure hanno dovuto affrontare le stesse problematiche che ha affrontato l'Italia, relative a, diciamo, alle guerre, quindi alle forniture energetiche, sì, prima dalla Russia e poi negli ultimi tempi dall'Iran. Quindi questo dato del 6,1%, che nel 2026 addirittura come previsione è aumentato di un ulteriore 0,9%, quindi arriverà al 7% alla fine dell'anno, è un dato estremamente preoccupante. Quindi parlare, e qui mi riallaccio a quanto ha detto anche alla fine della riunione NATO che c'è stata in questi giorni la Presidente del Consiglio, parlare di aumento delle spese militari in un contesto in cui la popolazione vive un costante impoverimento, diciamo, che ovviamente poi significa, sì, giovani che vanno,
0: la domanda per favore,
16: la domanda è questa: a maggior ragione in questo contesto economico, pensare di portare le spese militari addirittura al 5% per obbedire al diktat di un signore che alla Casa Bianca ha deciso che doveva essere questo la, sì, la, diciamo, il tetto al quale si dovevano arrivare i paesi europei, è ragionevole? È questa
0: la ringrazio. La ringrazio. Dico due cose, Michele. La prima è che riguardo al rapporto OCSE, ieri lo abbiamo letto tra l'altro dal Sole 24 Ore, che ha dedicato ampio spazio e anche delle analisi, lo hanno fatto anche altri giornali, e è fonte naturalmente di preoccupazione ma di riflessione. L'Italia ha risultati poco lusinghieri da questo punto di vista. Per la verità, va detto, lo riportava questa mattina in particolare tra gli altri, ma con molti dettagli, in particolare Ilario Lombardo sulla Stampa, la Presidente Meloni ha ribadito questa sua presa di distanza dagli Stati Uniti di Trump, precisando che alcune dichiarazioni probabilmente erano state fatte in un certo momento, questo lo scrivono anche altri, per accontentare la comunicazione istituzionale americana in un determinato periodo, ma che bisognerà tenere conto di altri elementi. Speriamo che questi altri elementi siano proprio alcune delle questioni che lei poneva. Ieri tra l'altro leggevamo alcuni approfondimenti, mi pare proprio su Avvenire, riguardanti il tema degli asili nido. Il giorno prima ci siamo occupati della scuola e dell'inserimento di 44.000 insegnanti per altrettante cattedre vacanti, e poi c'è il tema della sanità, e quindi ciò che lei solleva è una questione molto molto sentita, e parlare di un aumento del 5% in un momento come questo, senza tra l'altro avere un quadro preciso di che cosa sarà la difesa europea e di che cosa sarà la NATO, secondo cattedre vacanti, e poi c'è il tema della sanità, e quindi ciò che lei solleva è una questione molto molto sentita, e parlare di un aumento del 5% in un momento come questo, senza tra l'altro avere un quadro preciso di che cosa sarà la difesa europea e di che cosa sarà la NATO, secondo Trump, diciamo, sarebbe spericolato. Mi sembra di capire che in realtà molti

0: quando sperano che il risultato americano possa mettere in discussione la stessa presidenza Trump per i prossimi 2 anni, e a quel punto il tycoon farebbe più fatica a imporsi sulla scena internazionale, quando avrebbe difficoltà a farsi legittimare sulla scena interna. Quindi c'è anche un po' un gioco di strategie di comunicazione. Pronto?
1: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono in linea, giusto?
0: Sì, l'ascolto.
1: Buongiorno, mi chiamo Emma, chiamo dall'Umbria. Io invece, in merito ai salari, porto la mia esperienza personale. Sono una mamma di una bimba di 1 anno e mezzo, ho 28 anni, ho una laurea triennale in criminologia investigativa e psicologia criminale in un'università maltese. Ho appena conseguito delle certificazioni in sicurezza informatica, mi sono proposta per un lavoro e sono 10 anni che lavoro, quindi mi sono proposta per un nuovo lavoro, mi hanno rifatto l'ennesimo contratto, che non è un contratto, da tirocinante, e diciamo, dopodiché, dopo aver anche in qualche modo dimostrato il valore che posso apportare a questa azienda, mi è stata offerta mi è stato offerto un contratto di apprendistato a 1200 euro netti al mese. Ora, a prescindere dalle competenze, credo, che una persona possa avere, o dall'esperienza che una persona possa, diciamo, avere nella propria carriera lavorativa, io credo che per un giovane, una mamma, una persona che sta cercando di costruirsi un futuro, questo sia una condizione umiliante. Perché come è possibile, riuscire a far crescere anche i propri bambini e a non fuggire da questa realtà con queste basi? La domanda è un pochino questa: è umiliante ricominciare ogni volta da capo, ogni volta che ci si propone per un nuovo lavoro si riparte con il tirocinio, si riparte con l'apprendistato sottopagato, e in pratica non si finisce mai, è una ruota che continua a girare e diventa frustrante, soprattutto per una persona giovane che ha la necessità e anche la voglia di mettere in campo le proprie competenze, ma che non può assolutamente. Io dalla mia parte non ho potuto accettare questa offerta, perché per 6 euro e nemmeno 50 all'ora rimango a casa con la mia bambina, non vado a lavorare 40 ore alla settimana. Non mi sembra corretto questo.
0: Sì.
1: Tutto qui. Scusatemi, ero anche un po' emozionata, ma ho portato la mia esperienza personale. Quindi
0: guardi, la ringrazio per questa testimonianza, anche per il tono che ha usato, molto morigerato, quando verrebbe veramente da urlare e sbattere i pugni sul tavolo. Ma purtroppo questa è una storia comune a molti altri in Italia. I giornali ci hanno aiutato un po' a capire che cosa significa, e questa testimonianza ci dice anche poi quali sono le ricadute di ciò che leggiamo tante volte, e cioè di un sistema che non si cura poi delle persone. Io aggiungo un altro elemento, e proprio ieri leggevamo del tema degli asili nido, tra l'altro, no? Per cui voi, proviamo a immaginare che cosa significa l'umiliazione, anzi l'offesa, per condizioni di lavoro di questo tipo, poi magari dover pagare anche un asilo nido. Perché non quelli, insomma, sapete tutti che vi sono delle lacune mostruose nel nostro paese, come pochissimo in Europa, e quindi c'è il di più del prezzo che pagano poi le mamme lavoratrici, che devono fare una scelta: già trovarsi in condizioni come quelle che abbiamo ascoltato, e in più poi dover fare una scelta. Aggiungo una coda: molte volte si dice e si chiede a chi dall'Italia è andato via, no? I cervelli che sono all'estero, di rientrare. E mi domando come si faccia a rientrare in queste condizioni. Leggevo pochi giorni fa di un dirigente di un centro di ricerca universitario di Napoli, il quale spiegava che un suo ricercatore universitario ultra qualificato guadagna

0: più o meno le cifre che abbiamo sentito, e pertanto chi può fa le valigie e se ne va. E non mi sento di commentare rispetto di più oltre a quello che abbiamo ascoltato. Mi piacerebbe che venissero ascoltate di più queste storie da chi deve prendere delle decisioni poi politiche, ed è molto difficile spiegare a chi riceve offerte di questo genere che però magari bisogna alzare le spese sulle armi nel momento in cui non è chiaro anche che cosa si potrà fare anche dello stato sociale nel quale viviamo. Ho letto tra l'altro sui giornali in questi giorni di una proposta che arriva dal professor Carlo Cottarelli, una proposta di legge interessante per certi versi e certamente trasversale per altro, secondo la quale chi si candida e propone un programma elettorale dovrebbe anche spiegare dove troverebbe i soldi per quel programma, eventualmente anche in deficit, dato che le nostre leggi finanziarie orbitano più o meno intorno ai 20 miliardi di euro all'anno, più o meno. Ma si leggono delle volte programmi elettorali da 140 miliardi di euro, e allora bisognerebbe dire agli elettori dove si ha intenzione di trovare quei soldi, altrimenti poi non si sa cosa rispondere a questa ascoltatrice. Ci sono ancora tanti messaggi, ce n'è uno in particolare che segnalo che arriva da Enrico, il quale segnala dall'ascolto della rassegna stampa internazionale di questa mattina la notizia vera peraltro, e cioè il presidente turco Erdogan alla fine del vertice NATO ad Ankara ha regalato una pistola, aggiungo pistola con proiettili, ai leader presenti. Qualcuno di loro in realtà si è trovato in imbarazzo non solo perché ha ricevuto una pistola, ma perché non potrebbe importarla nel proprio paese, perché ci sono norme precise sull'importazione di armi. Ecco, il fatto che a un vertice di leader che dovrebbero discutere di come trovare soluzioni stabili per la sicurezza e per la pacificazione ricevano una pistola, credo che si commenti da solo. Pronto?
1: Sì, sono io, sono Luigi Daniele da Trieste.
0: Buongiorno, prego.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, volevo riferirmi ad una domanda del primo ascoltatore che ha parlato stamane, che riguardava l'organizzazione internazionale, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro estrema debolezza in questo momento storico. Ora, non c'è dubbio, questo è un fenomeno che constatiamo tutti. Da cosa dipende? Dipende dal fatto che le superpotenze che nella storia hanno dato vita a queste organizzazioni internazionali sono al momento non soltanto disinteressate, ma in particolare sono contrarie. Parlo del presidente Trump e della sua politica, non soltanto nell'attuale presidente term, ma anche in quello precedente. Sì. C'è stata una continua campagna contro le organizzazioni internazionali, partendo dalla campagna Covid contro l'OMS, continuando con l'UNESCO e adesso appunto le Nazioni Unite. Ora, questo fenomeno storicamente è accertato e indebolisce tremendamente le organizzazioni internazionali, le quali non possono lavorare bene senza l'appoggio di queste entità, in particolare degli Stati Uniti. Che cosa si può fare? Beh, si può fare semplicemente cercando da parte delle altre nazioni, in particolare da parte delle nazioni europee, che invece hanno mantenuto, sostenuto largamente tutte queste organizzazioni internazionali, di riprendere una campagna a loro favore,
0: sì.
1: Cosa che in questo momento non manca, non c'è nessuna voce che si levi a favore delle Nazioni Unite e anche dei principi fondamentali delle Nazioni Unite. Lei che è un corrispondente di guerra sa benissimo che al centro della carta di New York, di San Francisco, c'era l'idea del divieto dell'uso della forza armata e il rispetto delle frontiere e il principio dell'uguaglianza degli stati sovrani. questi principi sono assolutamente disconosciuti in questo momento. Quindi sì, direi bisogna che tutti gli stati volenterosi si diano una mano in questo senso. E un'ultima parola, se mi permette.
0: Prego.
1: Europea è, sarebbe importantissima naturalmente, ma non si realizzerà mai perché manca l'unità politica. Non c'è un'unità politica. Quale sarebbe l'entità politica che poi dirigerebbe la difesa europea?
0: Grazie, ecco, grazie. Ma guardi, io rispondo sulle organizzazioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite, sono d'accordo con lei, c'è questo tentativo costante, asfissiante, di demolire le organizzazioni internazionali, perché le organizzazioni internazionali sono innanzitutto gestite anche in forma democratica. So che qualcuno potrebbe non essere d'accordo, perché il diritto di veto, ad esempio, nel Consiglio di Sicurezza pone una serie di questioni anche di democrazia. Però c'è questa tensione, c'è sempre stata questa tensione. Peraltro alcune questioni, penso al riferimento che faceva lei alla Carta di San Francisco, sono presenti in altre carte costituzionali, penso anche alla Costituzione italiana, che dice di ripudiare la guerra come forma di regolazione dei rapporti tra gli stati. L'ho detta banalizzando per certi aspetti, però per capirci qual è il tema. Il tema è guardare poi dentro agli interessi degli stati e dei leader, perché oggi gli interessi sono sempre più personali e personalistici. Se noi pensiamo che dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Russia, Stati Uniti e Cina non riconoscono la Corte Penale Internazionale, che è autonoma dalle Nazioni Unite, ma che si collega molto al lavoro delle Nazioni Unite, tant'è vero che il Consiglio di Sicurezza può attivare la Corte Penale Internazionale anche contro quei paesi che non sono membri della Corte Penale. È il caso della Russia o il caso della Libia, cioè paesi che non avevano aderito allo Statuto di Roma, che è l'atto fondativo della Corte Penale Internazionale, e su mandato delle Nazioni Unite la Corte può indagare anche su quei paesi e sulle loro condotte. Lo stesso vale per Israele, che non è membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma che nel Consiglio di Sicurezza ha degli sponsor. Allora, non si vuole essere giudicati, prevale questo clima, tendenza verso l'impunità, e le organizzazioni internazionali sono portatrici di responsabilità, evidentemente, e la responsabilità, soprattutto nel diritto penale, anche quello internazionale, è personale. Rileggo la frase molto bella di Michele Serra questa mattina sulla prima pagina di Repubblica: la democrazia, che è il regno del limite condiviso, ha partorito democraticamente il suo esatto contrario. Il riferimento qui è a Trump, però se noi pensiamo che tutto questo accade nel paese che ospita il Palazzo di Vetro, abbiamo molte, cioè l'organismo principale, la sede principale delle Nazioni Unite, abbiamo molto di preoccuparci. Abbiamo tempo per qualche altro impulso che arrivi dai lettori. Pronto?
2: Pronto, sono Francesco.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, mi sembra particolarmente rilevante in questa fase la notizia della candidatura di Lampedusa a premio Nobel per la pace. E da un lato c'è l'implementazione del patto europeo sulle migrazioni, argomento di cui si parla ancora troppo poco, e conosco bene la sua sensibilità e il suo impegno sul tema. E dal punto di vista dello scenario politico, le politiche migratorie mi sembrano il buco nero della politica appunto italiana. Da un lato c'è il governo che appunto col modello cosiddetto Albania ingiusta, calpestando i diritti, e ho visto che in questi giorni c'è un'importante campagna della società civile italiana, delle ONG, per la chiusura dei centri in Albania, che sono scomparsi dal dibattito pubblico. E di pari passo ci sono le opposizioni, il campo progressista, che mi sembrano incapaci di avere un'agenda autonoma e non subalterna sui diritti delle persone migranti, che abbia accetto appunto i diritti e l'uguaglianza. Per cui questa proposta magari può consentire di ritornare a discutere di migrazioni da una prospettiva qualificata.
0: Grazie Francesco. E sul Nobel per la pace abbiamo letto questa notizia che è stata riportata, l'ho letta in particolare da Libero, c'è questa proposta che diventa una proposta istituzionale perché ne sono arrivate altre da intellettuali, scrittori, attivisti, frequentatori di Lampedusa, è il segno che la visita del Papa in qualche modo ha lasciato una impronta. Se si è risvegliata questo desiderio di riportare Lampedusa, perché Lampedusa non è solo un'isola, è anche un simbolo. Lampedusa, ricordiamo i lampedusani, parliamo di persone che vivono a Lampedusa, parliamo anche dei soccorritori, non solo quelli delle organizzazioni umanitarie che, come sapete, vengono ostacolati e perseguiti, financo perseguitati direi in alcune circostanze, ma anche i soccorritori istituzionali, penso al lavoro che fa la Guardia Costiera, non solo la Guardia Costiera. Il fatto che sia arrivato dal Parlamento siciliano la proposta del parlamentare siciliano Burtone, che sta provando a raccogliere altre voci, altre firme, perché questa diventi una proposta davvero istituzionale, credo che sia molto importante, perché è anche una forma di contronarrazione. Del resto, evocando un po' anche alcune delle cose che lei diceva, che provo a leggere in filigrana, il tema è che spesso la politica è debole con i forti, debolissima con i forti e forte con i più deboli. E questo è un problema gigantesco quando si ha a che fare con gli ultimi. Non vuol dire non occuparsi delle questioni o farsi sorpassare dagli eventi, perché il tema migratorio è un tema epocale. Però va affrontato, e va affrontato prima o poi con lucidità, con realtà e nel rispetto dei diritti umani fondamentali. Tutto questo si può fare, servirebbe non solo un esercito europeo dal punto di vista militare, ma servirebbe un'Unione Europea anche sulla gestione di questi fenomeni, facilitando anche la possibilità che le persone non partano perché non abbiano motivi di partire. Però chi come me bazzica, insomma, anche i territori disgraziati, sa che poi delle volte i nostri investimenti in quei territori, in quei luoghi, non sono improntati allo sviluppo locale, ma magari a depredare, financo a depredare risorse, e tutto questo crea degli scompensi, crea insicurezza, e delle volte per stabilire sicurezza, che poi non è vera sicurezza ma è solo controllo militare del territorio, dei propri interessi, si finisce per favorire gruppi criminali che fanno il lavoro sporco al posto nostro. E noi arriviamo in chiusura oggi, ci fermiamo qui. Ringraziamo Fabrizio Paccione per la parte tecnica a Roma, e a Milano Alberto Gramegna, in redazione Sonia Kurzel e Filippo Travaglio e Sara Zambotti. Dopo il giornale radio, Florinda Fiamma conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Grazie davvero, a domani.
3: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: RAI GR3.
2: Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, almeno 14 morti. Teheran risponde e colpisce basi americane in Kuwait e Bahrain. Ma Trump afferma: vogliono un accordo. Balzo in avanti del prezzo del petrolio.
3: Vertice NATO, Giorgia Meloni, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi modi e tempi. Sul rapporto con il capo della Casa Bianca dice: non mi pento di nulla.
2: Verso le politiche del 2027, da Napoli riparte il campo largo, mai più divisi, vinceremo. Il centrodestra, riunione per la legge elettorale.
3: Premio Strega 2026, Michele Mari vince con I convitati di pietra. Credo che non sia il mio libro migliore, dice al GR3. Secondo classificato, Matteo Nucci con il suo Platone.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. In primo piano i nuovi attacchi americani contro l'Iran. Intensi bombardamenti hanno colpito il Golfo. Trump: se continuano a colpire le navi nello stretto di Hormuz andrà molto peggio. Intanto bilancio positivo per il vertice dell'Alleanza Atlantica, secondo il presidente americano. La corrispondente.
4: Gli iraniani mi hanno chiamato poco fa, vogliono assolutamente un accordo. Il problema è che non so se lo rispetteranno. Così Donald Trump sull'Air Force One che lo riporta a Washington dopo il vertice NATO di Ankara e gli ultimi attacchi lanciati dalle forze statunitensi contro Teheran proprio poco dopo la partenza di Trump dalla capitale turca. Il presidente aveva annunciato nuovi raid in rappresaglia contro l'Iran che colpisce le navi nello stretto di Hormuz. E dall'Iran, oltre che dalla Groenlandia, spiega Trump, dipenderà la sua decisione finale sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa. Il presidente traccia un bilancio positivo del vertice dell'Alleanza Atlantica e conferma che c'è stata una grande unità, come aveva già sottolineato ad Ankara. Ognuno di questi paesi ci ama, ha detto Trump, eppure solo qualche ora prima aveva attaccato duramente gli alleati. L'Italia si è comportata bene, quasi tutti i paesi alla fine sono stati bravi, ha detto Trump.
5: Just had a bad moment.
4: Hanno solo avuto un brutto momento. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Come avete sentito, in Iran sono tornate a parlare le armi. Il fragile accordo per il cessate il fuoco trovato a giugno sembra ormai definitivamente saltato. Intanto il petrolio torna a salire. Le quotazioni del WTI salgono a $75 al barile. Il Brent sfiora la soglia degli $80.
6: Secondo Teheran sono almeno 14 i morti e oltre 70 i feriti dopo i nuovi bombardamenti americani. In tutto una novantina i bersagli centrati dalle bombe, sistemi di difesa antiaerea, strutture di sorveglianza costiera, depositi di missili e droni, afferma Washington. Obiettivo dichiarato del Pentagono: ridurre i rischi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ribadisce: lo stretto sarà aperto solo alle nostre condizioni. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa, reagisce prendendo ancora di mira le basi americane in Qatar, Kuwait e Bahrain e avverte che la sua risposta si estenderà se i raid statunitensi continueranno. Non ferma l'escalation neanche il lutto in Iran per l'ayatollah Ali Khamenei, i cui funerali si concludono oggi con la sepoltura a Mashhad, sua città natale. Anzi, i Pasdaran accusano gli Stati Uniti hanno colpito due ponti ferroviari proprio in quella zona, interrotta la linea tra la città e la capitale. È il primo attacco americano contro infrastrutture civili dall'inizio del cessate il fuoco. Davide Maggiore, GR3.
3: A Gaza è pesante il bilancio delle vittime. Dopo l'ultimo attacco israeliano di ieri sono 9 i morti, tra i quali ci sono anche 2 bambini di 8 e 10 anni. Un drone ha colpito un veicolo civile. Nell'attacco è rimasto ucciso anche un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie. 12 persone sono rimaste ferite.
2: Continuano i raid ucraini contro le infrastrutture energetiche russe, colpito con droni un deposito petrolifero nella regione di Stavropol. Prese di mira anche 2 petroliere russe nel mare di Azov, sull'ok alla concessione dell'Ucraina della licenza di produzione delle batterie antimissili Patriot. Il commento dell'analista militare Oleksandr Kovalenko al microfono della nostra inviata.
7: Considero molto positivi i risultati del vertice NATO riguardo all'Ucraina, sia per gli stanziamenti in aiuti militari, sia quanto la licenza per produrre missili Patriot, che per noi sono fondamentali per contrastare la minaccia balistica russa. Se si passerà dalle parole ai fatti, l'Ucraina sarà il secondo paese al mondo, dopo il Giappone, ad avere questa licenza. Però è bene essere cauti e vedere se gli impegni si concretizzeranno, perché, ad esempio, lo scorso anno il presidente Trump ha aprì alla possibilità di fornirci i Tomahawk, i missili da crociera a lungo raggio, ma poi ha bloccato tutto.
5: Lei condivide l'ottimismo di Trump sulla fine della guerra in tempi brevi?
7: Francamente no. Credo che la Russia non abbia alcuna intenzione di mettere fine al conflitto e non vedo prospettive concrete, almeno per tutto quest'anno, perché Mosca, dopo le elezioni di ottobre, sta preparando una mobilitazione su larga scala e dunque punta a combattere ancora per cercare di costringerci a capitolare. E poi, finché la diplomazia russa sarà in mano a Lavrov, temo che non riusciremo ad avere svolte reali.
5: Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Chiuso il vertice NATO, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso la linea dell'Italia per quanto riguarda le spese in difesa e sui rapporti con la Casa Bianca dice: nulla cambia. La nostra inviata ad Ankara.
8: Il volto è teso, la linea ferma perché, spiega Giorgia Meloni, il rapporto con Washington non ha nessuna convenienza elettorale.
9: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. C'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
8: Gli Stati Uniti non hanno comunicato un disimpegno formale in Europa, assicura la Premier, che conferma lo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per missioni operative in Iran e insiste sul pilastro europeo dell'alleanza. Dunque l'Italia continuerà a investire in difesa e sicurezza.
9: Vogliamo rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi, in base alle nostre possibilità. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
8: Ciò vuol dire per Giorgia Meloni ragionare sulle catene di approvvigionamento e sul ruolo dell'Africa, per cui serve attenzione al fianco sud, tema affrontato nel bilaterale con il presidente Erdogan. A Zelensky, la presidente del Consiglio conferma che l'Italia proseguirà a fornire aiuti all'Ucraina. In Medio Oriente, preoccupazione per l'escalation. L'intervento militare, ammette Giorgia Meloni, non ha portato risultati. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR3.
3: La politica interna. Campo Largo riunito a Napoli nella prima manifestazione pubblica del centro-sinistra. Il nostro inviato.
10: Mai più divisi, la promessa che i progressisti lanciano dal palco e insieme, assicura Elly Schlein, vinceremo le prossime elezioni.
11: Testardamente unitari siamo non perché ce lo chiede il medico, ma perché ce lo chiedete voi, che volete un'alternativa a questo governo.
10: Se da Napoli parte il cantiere del programma, la segretaria PD indica il pilastro, la nostra carta fondamentale, punto di partenza anche per Giuseppe Conte, che non a caso propone il nome Alleanza per la Costituzione.
12: La prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo. Abbiamo i salari reali più bassi d'Europa, il ceto medio si è completamente impoverito.
10: E poi sanità, scuola e ricerca che subiscono i tagli del governo, continua il leader 5 Stelle, mentre, aggiunge Nicola Fratoiani da VS, per il riarmo i fondi si trovano sempre. Prima del via la protesta dei disoccupati, poi un'interruzione per la contestazione di potere al popolo. Alla fine la classica foto tra i leader, non c'è Matteo Renzi, ma Italia Viva nelle stesse ore organizza gazebo contro il governo, mentre si vedono anche Riccardo Maggi di Più Europa e Enzo Maraglio del PSI, segno che l'alleanza può allargarsi ancora. Da Napoli con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR3.
2: Dunque, intanto il centrodestra è alle prese con la legge elettorale.
13: Centrodestra impegnato a sciogliere il nodo preferenze della riforma elettorale. Ieri nuovo vertice tra gli sherpa della coalizione con Fratelli d'Italia, che prepara un emendamento per introdurle e promette avanti insieme agli alleati fiduciosi di trovare la quadra. Per ora d'accordo c'è Noi Moderati, con la Lega dubbiosa e Forza Italia contraria. Il partito della Premier da parte sua rivendica la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati. Risolve, dice il capogruppo Galeazzo Bignami, un problema di giustizia civile e dà una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri.
14: Non è ammissibile che gli italiani debbano anche pagare il costo della detenzione di persone che, violando le leggi, si sono messe fuori da quel patto di convivenza civile che per noi è fondativo del vivere nell'Italia.
13: Il carroccio plaude al via libera della Camera la procedura d'urgenza per la norma che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Il capogruppo Riccardo Molinari.
15: Questa proposta è una proposta che è stata presentata più volte con diversi emendamenti su vari decreti di sicurezza e ora, visto che non l'abbiamo ancora ottenuta, abbiamo chiesto all'Aula di esprimersi e dichiarare l'urgenza, cosa che è avvenuta e ne siamo molto contenti.
13: Forza Italia sui temi economici ribadisce il no alla patrimoniale e l'impegno a difesa della casa e del potere d'acquisto dei salari. Francesco Macaro, GR3.
3: Andiamo a Latina con la cronaca. Condannato il datore di lavoro che nel 2024 lasciò davanti la sua casa con un arto amputato il bracciante indiano Satnam Singh. La nostra inviata.
16: È in lacrime Sony, compagna della vittima, alla lettura del verdetto. 18.
17: Pena di anni 16 di reclusione.
16: Il suo legale Giovanni Lauretti.
18: Si aspettava una pena un po' più alta. Ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta. La sua vita sarà in Italia.
16: I familiari si abbracciano. Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato senza chiamare i soccorsi. Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
19: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione in omicidio colposo.
16: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario Maurizio Landini.
20: Vogliamo dare voce a tutti quelli che non ce l'hanno.
16: Latina, Elena Baiocco, GR3.
2: L'attentato contro Sigfrido Ranucci, l'indagato per la strage, Walter Lavitola, davanti ai PM ha ribadito la sua estraneità ai fatti. L'imprenditore, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, si è detto sconcertato dell'accusa di essere il mandante dell'attacco dinamitardo avvenuto a Pomezia lo scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report. Prima notte agli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale, circa 5 milioni di euro gli introiti di illeciti e 400.000 euro evasi dal fisco. Al centro dell'inchiesta un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network. Attraverso la promessa di rendimenti elevati e garantiti, secondo l'accusa, Adinolfi avrebbe indotto privati a investire ingenti somme di denaro, in alcuni casi superiori ai 100.000 euro.
3: Secondo l'Osservatorio Climatico Europeo Copernicus, giugno è stato il mese più caldo mai registrato in Europa occidentale. Per le prossime ore e i prossimi giorni le previsioni non sono rose. Torna l'anticiclone africano da nord a sud del paese. Oggi sono 3 le città con bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino. Massima attenzione per Firenze, di nuovo in rosso, e allerta nelle zone interne di Puglia e Sardegna.
2: E ci è giunta una notizia in ultima ora: è stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sono stati tranciati cavi dell'alta tensione. Si tratterebbe di un atto volontario. Bloccata dalle prime ore del mattino la circolazione da Battipaglia a Paola. Sospeso al momento il traffico regionale su tutta la tratta.
3: Chiudiamo il giornale con l'assegnazione del premio Strega. Ieri sera la serata finale sulla piazza del Campidoglio a Roma ha vinto Michele Mari con I convitati di pietra. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti. Lo abbiamo intervistato.
21: Grande stordimento, frastornamento.
22: Si dichiara sorpreso Michele Mari all'annuncio della vittoria della Sestina finalista al premio Strega, anche se, come quasi tradizione, il suo romanzo I convitati di pietra aveva già vinto lo Strega Giovani lo scorso giugno. Mari, un premio alla carriera?
21: Onestamente non credo che questo sia il mio libro migliore, cioè credo che sia un buon libro, però credo di aver dato il meglio di me in altri titoli.
22: Il suo è un romanzo sul tempo.
21: È il tempo che viene vissuto in negativo come sottrazione, quindi il tempo che ti infligge ferite, ingrassamenti, incanutimenti, sintomi di quelle che saranno un giorno delle malattie più serie.
22: È un romanzo anche un po' amaro, sull'ineluttabile scorrere del tempo.
21: L'amarezza è in questo automatismo, però c'è anche la scoperta di un senso nella propria vita. Gli ultimi sopravvissuti alla fine si rappacificano con se stessi, con gli adolescenti che erano stati una volta.
22: Paola D'Angelo, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis. In regia Massimo Vasciaveo e Giovanna Insardi.
2: Adesso le previsioni del tempo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastine e Simona Petracca. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
23: Meteo Radio.
24: Tempo previsto sull'Italia oggi, giovedì 9 luglio. Sarà un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del territorio italiano. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Pagina 3.
4: Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web, 9 in punto di giovedì 9 luglio. Cominciamo con una storia di perfezione, quella di un'ex ginnasta rumena entrata nella storia per essere stata la prima ginnasta ad aver ottenuto un 10 come punteggio ai Giochi Olimpici proprio nel 1976 e quanto quella perfezione poi l'abbia pagata. Poi premio Strega, l'abbiamo sentito anche al GR3, ha vinto come da pronostici Michele Mari. E ancora 100 anni di pagine gialle, c'è un articolo che le festeggia raccontandoci anche come le usava il nostro amato Simenon. Poi ancora come gli algoritmi influenzano la scrittura delle canzoni e chiudiamo con i libri, soprattutto estivi, che hanno come protagonisti i bambini. Nadia e l'invenzione del 10, il prezzo della perfezione, ne scrive Alberto Caprotti su Avvenire questa mattina. C'è un momento esatto in cui lo sport cessa di essere una somma di muscoli e traiettorie e si fa strappo nel tessuto del tempo. Quel momento risale esattamente a 50 anni fa. È il 18 luglio del 1976, il palcoscenico e il forum di Montreal e l'aria è satura di quella strana elettricità che precede i terremoti. Sul tabellone luminoso compare una cifra assurda, un'anomalia informatica che somiglia a uno scherzo o a un refuso. 1.00. Non c'è lo spazio per il voto 10, perché nessuno prima di allora aveva osato immaginare la perfezione. I computer, programmati da ingegneri scettici, erano convinti che l'essere umano fosse per definizione imperfetto, un cantiere aperto di errori millimetrici. Invece quella ragazzina con la frangetta immobile, i nastri bianchi e rossi tra i capelli e il body immacolato a maniche lunghe, aveva appena spento l'algoritmo. Aveva 14 anni e 8 mesi, 40 chili di nervi e orgoglio, 153 centimetri di assoluta determinazione. Parliamo di Nadia Comaneci. Non aveva semplicemente eseguito un esercizio alle parallele asimmetriche, aveva ridisegnato i confini del possibile. Eppure, a vederla 50 anni dopo, quella perfezione conserva la stessa natura di un enigma irrisolto. Chi era davvero quella libellula venuta dai Carpazi, capace di mettere in ginocchio l'intera giuria olimpica senza concedere un solo sorriso sincero al pubblico in delirio? Guardando indietro, a quasi mezzo secolo di distanza, l'impressione è che quella quattordicenne carica di follia e coraggio appartenga a un'altra vita, come se non fosse stata la stessa persona. Se io guardo indietro a quel 1976, ama ripetere oggi Nadia, guardando i vecchi filmati con la distanza che si concede ai miti, ho l'impressione che quella ragazzina carica di follia e coraggio appartenga a un'altra vita, come se non fossi stata io. Ero solo una bambina che faceva cose straordinarie, senza sapere quanto fossero grandi. Tra l'altro vi ricordo che Giampiero Vigorito ha dedicato proprio a Nadia Comaneci una sua leggenda olimpica. La trovate, la potete ascoltare su Rai Play Sound. La ginnastica, prosegue Alberto Caprotti, era e dovrebbe sempre essere un equilibrio sottile tra interpretazione e tecnica, una geometria dello spirito. Oggi la disciplina si è trasformata in una sequenza esasperata di acrobazie estreme, qualcosa che si avvicina pericolosamente alle logiche del Cirque du Soleil, dove la forza ha preso il posto del disegno puro. Nadia invece si muoveva come un oracolo silenzioso. La sua spina dorsale si arrotolava su se stessa per poi scattare come una molla, proiettandola in un firmamento dove la gravità sembrava sospesa, ma la perfezione in questo mondo non è mai un traguardo gratuito. Dietro il volto impassibile di Nadia si nascondeva il prezzo altissimo di un sistema spietato. In Moldavia, nella scuola caserma che frequentava, il sacrificio non era un'opzione, ma l'aria stessa che si respirava. Se l'allenatore chiedeva 10 flessioni, Nadia ne faceva 15, mossa da una volontà feroce, un misto di orgoglio e ribellione. Non c'era spazio per le lacrime, ecco le sue parole. Piangere non serve a nulla, serve solo a non mollare mai la presa, ha confessato, rievocando quel regime fatto di privazioni estreme, bilance che pesavano i grammi di cibo e minacce costanti. L'oro olimpico, seguito da altri 6 punteggi perfetti e da un bottino di medaglie che fece impallidire i giganti dell'epoca, trasformò la bambina in una proprietà dello Stato. Al suo ritorno in Romania, Ceaușescu la trasformò nel trofeo vivente del regime, il simbolo della superiorità del socialismo reale. La ragazzina, che aveva addomesticato le parallele, si ritrovò prigioniera in una gabbia dorata, ma opprimente, sorvegliata vista dalla sicurezza della polizia segreta, che intercettava i suoi telefoni e controllava ogni sua mossa. E poi arrivò l'inferno peggiore, legato alle attenzioni morbose del figlio del dittatore. Nemmeno i successi che seguirono, come le medaglie alle Olimpiadi di Mosca nel 1980, riuscirono a restituirle la libertà. La ginnasta, che volava senza sforzo, si sentiva ogni giorno più pesante, schiacciata da un paese che si stava spegnendo nella fame e nel terrore. La mia fuga, dice Nadia, non è stata un atto politico, ma un bisogno viscerale di sopravvivenza. Ha ricordato anni dopo, rimettendo a posto i pezzi di quella notte in cui scappò, notte di fango e terrore. Volevo solo camminare per strada senza che qualcuno decidesse per me quale aria respirare o dove dovessi stare. Ho pagato il prezzo di essere guardata con sospetto dall'America, giudicata da chi non sapeva cosa significasse non possedere nemmeno la propria ombra, ma ne valsa la pena. Oggi Nadia vive in Oklahoma e a 50 anni da quel 1.00, che significava 10, apparso sul tabellone olimpico, l'affresco di Nadia Comaneci resta quello di una delle atlete più grandi e tormentate della storia. Una figura che ha incarnato il contrasto assoluto tra la flessuosità del corpo e una dignità di ferro, capace di resistere ai tiranni come alla fatica. Resta, soprattutto, il manifesto politico involontario di tutte le donne che fuggono dal controllo degli uomini e ne pagano le conseguenze sulla propria pelle, ma che non smettono mai di correre verso la propria indipendenza. Quella ragazzina apparentemente fragile e strepitosa è ancora lì, ferma nel tempo, e la bambina infinita che ha guardato il mondo intero con autorità, ricordandoci che la perfezione dura solo 1 minuto e 20 secondi, ma la ricerca della libertà dura tutta la vita. L'articolo completo lo trovate su Avvenire, a firma di Alberto Caprotti, e il titolo è Nadia e l'invenzione del 10, il prezzo della perfezione.

0: E a proposito di perfezione, stiamo ascoltando Movimento Continuo nell'interpretazione di Astor Piazzolla e del Tango Quintet, registrato a Buenos Aires, questo brano, come tutto l'album, nel 1979. Mi ha raggiunta in studio Pietro del Soldà. Ciao Pietro, buongiorno. L'argomento di tutta la città ne parla.
1: Florinda, buongiorno. L'argomento è la fragilità economica, ma anche sociale, culturale e alla fine perfino politica, democratica. Ha chiamato un'ascoltatrice, madre ventottenne, che laureata, che non riesce a trovare un lavoro con uno stipendio migliore delle 6 euro l'ora che gli hanno offerto. Dice: non ha senso, no? Lasciare mia figlia per 40 ore a settimana per arrivare a stento a 1200 euro. La sua situazione è di tantissime persone, è certificata da un rapporto OCSE appena uscito, che non solo indica i bassi salari italiani, l'abbiamo fatta mille volte questa discussione, anche a tutta la città ne parla, tra i più bassi d'Europa, ma dice anche altri dati che vogliamo tenere insieme, cioè in Italia oltre un quarto dei giovani, il 27%, non ha solo salari bassi, ma ha un basso livello di istruzione, competenze cognitive ridotte e anche una scarsa partecipazione all'attività di formazione continua. È chiuso in sé, ha anche un problema emotivo e cognitivo, percentuale quasi doppia rispetto a quella dei giovani degli altri paesi europei. Stanno insieme queste due cose, i salari bassi e questa difficoltà ad essere pienamente cittadini, adulti, per i tanti giovani italiani? Qual è il tema, qual è la chiave e che cosa mette a rischio anche questa situazione dal punto di vista del futuro, la tenuta del paese, della democrazia? Ci proviamo dalle 10 in diretta. Mandateci storie, perché deve essere fatta soprattutto con voi questa puntata, con le storie vere. Grazie.
0: Grazie, grazie Pietro. E ecco, proseguiamo. Ieri l'avevamo annunciato, ieri sera c'è stata la proclamazione del premio Strega e su tutti i giornali se ne parla, l'avete sentito anche al GR3, e noi abbiamo scelto un articolo di Raffaella De Santis sul quotidiano Repubblica dal titolo "Mari batte le polemiche, il premio Strega è suo". Scrive Raffaella De Santis: "Nessuna polemica, ha affermato Michele Mari, che conquista la vittoria con un netto distacco. I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, è primo sul podio del premio Strega con 190 voti, mentre Matteo Nucci si piazza secondo con Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli, e 152 voti. Tra i due una differenza di 38 preferenze, la stessa della semifinale. Terzo posto per Bianca Pizzorno con La Sonnambula, pubblicato da Bompiani, con 84 voti. Alcide Pierantozzi è quarto con Lo Sbilico, mentre Teresa Ciabatti è quinta con Donna Regina. Sesta Elena Rui con Vedove di Camus, pubblicato dall'Orma. Il vincitore scherza sulla sua seriosità. Non so tecnicamente sorridere", proclama. "Mari trionfa con un romanzo caustico, filosofico. Al centro c'è una scommessa tra ex compagni di classe. Una riffa sulla morte, e i tre che si sopravviveranno si intascheranno il bottino accumulato negli anni. Lo scrittore conquista la vittoria a dispetto della polemica che lo ha coinvolto. Il diverbio con Teresa Ciabatti, scoppiato intorno a offese sessiste rivolte da Mari contro Michela Murgia, non ha tolto voti né cambiato la sorte della gara. La sede eccezionale di Piazza del Campidoglio a Roma, scelta per festeggiare gli 80 anni del premio, ha reso la serata meno caciarona e più solenne. E la polemica, di cui abbiamo già accennato lo scorso mese qui a Pagina 3, la polemica è alle spalle, ma Ciabatti durante la diretta nomina Michela Murgia e sembra un risarcimento, e dice: un'amica cara nata a Cabras nel 1972 che diventa una delle più importanti intellettuali italiane. Come ha fatto? La risposta è impeto, tenacia, ostinazione, mancanza di paura. Mari invece non fa cenno a niente di quello che è accaduto, ma dice solo: se vinco offrirò una cena ai miei amici di scuola. Mari batte le polemiche, il premio Strega è suo. Se volete leggere per intero questo articolo, lo trovate su Repubblica.

E se qualcuno non ama la ginnastica, invece c'è Renato che ci scrive: buongiorno, ho avuto la fortunata possibilità di assistere a Mestre nel 1980 a un'esibizione della squadra rumena. Nadia Comăneci era la ginnasta di maggiore età, spettacolare nella sua capacità atletica. E invece ci scrivete via WhatsApp, non c'è la firma, bellissime erano state le leggende olimpiche di Giampiero Vigorito, le leggende olimpiche radiofoniche che appunto vi esorto ad ascoltare, i suoi racconti olimpici sono tutti pura poesia, vero, verissimo. E adesso c'è un articolo che aveva il lancio in prima pagina sulla Stampa e poi prosegue nelle pagine interne, era a firma di Bruno Gambarotta, grande amante della radio. Il titolo di questo articolo celebra i 100 anni degli elenchi del telefono e si intitola «Se Simenon si ispirava alle pagine gialle». Scrive Gambarotta: «Mi mancano le pagine gialle, mi manca quello scrigno inesauribile di personaggi e storie, quel reticolo della Torino operosa. Georges Simenon mi ha insegnato ad apprezzarle e ad amarle. Nel mese di ottobre del 1963 ero a casa sua, vicino Losanna, facevo l'operatore di ripresa per l'intervista che gli fece Giorgio Vecchietti per la rubrica dal titolo Un'ora con, per la seconda rete Rai. L'abbiamo ripreso nel suo studio mentre illustrava il suo metodo di lavoro. Partendo da un vago spunto che gli frullava in testa, prelevava da uno scaffale un volume delle pagine gialle di una città della Francia o del Belgio. Lo sfogliava e quando trovava un nome che gli piaceva lo appuntava su un foglio». Prosegue Gambarotta questo racconto: «Quando ne aveva raccolto un certo numero da 8 a 12, si sedeva alla scrivania, dedicava un foglio a ciascuno di quei nomi e li faceva diventare dei personaggi, compilando il relativo curriculum. Poi iniziava a scrivere il romanzo a mano con una scrittura microscopica, usando matite contenute in un gran numero di un boccale. Erano una gran quantità perché non doveva perdere tempo a rifare le punte. L'unica autorizzata a rifarle, dopo una giornata di lavoro, era Denise, la sua seconda moglie. Tornato a Torino, confessa Gambarotta, dopo aver controllato che avessimo in casa le pagine gialle, ho acquistato un blocco di matite e mi sono messo al lavoro. Abitavo ancora in famiglia, ho preso da parte mia mamma e le ho detto: a partire da domani tutti i giorni mi fai la punta alle matite. Niente da fare, non ti fai nemmeno il letto», rispose la madre. Insomma, non c'era ancora la scuola Holden e la mia avventura di scrittore è finita lì. Però mi è rimasto, scrive Gambarotta, il gusto e il piacere di pescare personaggi e storie dalle pagine gialle. Tenevo il volume sul tavolino da notte e prima di addormentarmi lo sfogliavo in cerca di personaggi e storie da fantasticare. Ogni anno attendevo con ansia l'arrivo della nuova edizione. La confrontavo con le precedenti per scoprire le varianti e ogni anno aumentavano le pagine perché crescevano le inserzioni pubblicitarie a pagamento. Un mio compagno di classe, Albodoni, invece di lavorare come fotografo, faceva per conto della SEAT il procacciatore di affari. Batteva l'area che gli era stata assegnata e visitava gli abbonati nelle varie categorie merceologiche. «Ma come fate a convincerli a investire in pubblicità?» gli chiedevo. «Facendoli parlare. Siamo stati addestrati all'ascolto e alla comunicazione non verbale. Il cliente era incoraggiato a esprimere dei bisogni. Creato il problema, la soluzione era a portata di mano. Se vuoi maggiore visibilità rispetto ai concorrenti, devi allargare la tua presenza». Le pagine gialle sono state per anni una formidabile scuola di tecnica della comunicazione, una grande scuola anche di correttori di bozze. Guai a sbagliare un numero di telefono. Mi mancano le pagine gialle, potevo consultarle senza essere profilato. Adesso, se cerco in rete un posto dove comprare un cacciavite a stella, mi schedano come un maniaco di cacciaviti. Esiste un gruppo di cultori che si riuniscono in segreto per commemorarle, leggendole e sfogliandole, ma non solo, autorizzato a svelare i nomi dei partecipanti, nelle date, nei luoghi del culto. Quando Simenon si ispirava alle pagine gialle, questo era Bruno Gambarotta sulla Stampa.

Le canzoni negoziano il tempo e la musica è dettata da algoritmi, ne scrive Gianni Maria Zinno sul quotidiano Domani. C'è un gesto che ormai, secondo soltanto al sacro scroll verticale, è entrato di diritto nella nostra routine con lo smartphone alla mano. Vi ricordate, un paio di giorni fa parlavamo proprio del passaggio dalla lettura del libro scritto di carta alla lettura su display, e adesso lo facciamo con la musica. Passare oltre una canzone dopo pochi secondi. Uno scorrimento, spesso a destra, per saltare da un brano all'altro. Da un album all'altro. Non era nell'era dello streaming musicale, questo gesto ha coinciso con una progressiva ludicizzazione dell'ascolto. Tra infinite playlist su Spotify e uno scorrimento continuo su TikTok, la musica sembra aver perso la possibilità di prendersi tempo, al punto che il tempo stesso è diventato il suo vincolo principale. È facile pensare che questo cambiamento riguardi soltanto il modo in cui ascoltiamo, ma in realtà sta modificando anche il modo in cui la musica viene scritta. Oggi, infatti, le canzoni sono più brevi e funzionano in modo diverso. Entrano subito nel merito, riducono al minimo ciò che non è immediatamente riconoscibile, evitando deviazioni e accorciando non solo la durata, ma anche l'attesa. A differenza della stagione radiofonica, lo streaming ha imposto un'urgenza nuova che plasma già la scrittura stessa dei brani. Il confronto con il passato rende questo cambiamento evidente. Qui fa un elenco di musiche, di canzoni con degli intro lunghissimi. In Smells Like Teen Spirit dei Nirvana passano 30 secondi prima che la voce entri davvero, e invece in Billie Jean di Michael Jackson il groove iniziale si prende il suo tempo, e così via. Anche Rolling in the Deep di Adele, un brano più recente ma ancora legato a una logica pre-streaming, la costruzione del ritornello è progressiva e arriva dopo un minuto dall'inizio del pezzo. In tutti questi casi la canzone ha un suo sviluppo chiaro, chiede attenzione e in cambio promette un percorso. Oggi invece questo cammino tende spesso a comprimersi. Prosegue Giovanni Maria Zinno. Oggi le piattaforme di streaming registrano con precisione quando una canzone viene interrotta, quanta parte ne viene ascoltata e se viene completata. Perché un ascolto venga conteggiato bastano circa 30 secondi. Superata quella soglia, lo stream è registrato. Tutto ciò che avviene dopo pesa meno, almeno sul piano economico. Ma è soprattutto la retention, così si chiama quanto a lungo restiamo su un ascolto e lo ripetiamo, a orientare gli algoritmi di queste piattaforme. L'attenzione diventa così una variabile misurabile e per alcuni artisti inevitabilmente anche un obiettivo. Il rischio qual è? È che questo abbia effetti diretti proprio sulla scrittura, perché se il valore si concentra nei primi secondi è lì che si focalizza anche lo sforzo creativo. Non è un caso se molte canzoni pop contemporanee sembrano costruite per arrivare subito al punto. L'algoritmo orienta ciò che vale la pena scrivere, dunque la forma canzone è quindi meno narrata e si concentra su un unico momento riconoscibile. I testi degli ultimi brani vincitori del Festival di Sanremo ne sono proprio un esempio plastico. La costruzione dei ritornelli si fa attorno a una parola totem, ovvero brividi, soldi, la noia, vorrei, quattro parole reiterate che costruiscono quattro successi degli ultimi anni. C'è da chiarire che di per sé questo sistema non impoverisce necessariamente l'universo dell'industria musicale. In molti casi a una maggiore sintesi si accompagna magari anche un'efficacia importante. Le canzoni arrivano prima al loro nucleo, evitando dispersioni. Eppure qualcosa sta cambiando. Se una canzone non può più permettersi di prendersi del tempo nel raccontare, forse perde o rischia di perdere anche parte della sua capacità di sorprendere. Insomma, la trasformazione della musica non è isolata, riflette una dinamica a maglie larghe che riguarda il modo in cui consumiamo contenuti. La durata si comprime, l'attenzione viene continuamente sollecitata e nella musica questo incide
incide direttamente sulla libertà creativa. Se volete leggere l'articolo intero, lo trovate sul quotidiano Domani. È a firma di Giovanni Maria Zinno. Il titolo è «Le canzoni negoziano il tempo e la musica è dettata da algoritmi».

0: A Modena ci scrive: proprio ieri mi sono deciso a buttare via le mie pagine gialle di vecchia data, inutili e voluminose, ma già me ne sono pentito. Ecco, non potrà scrivere un nuovo Simenon. E noi concludiamo con la letteratura. Non è una letteratura da ragazzi, piccoli eroi di romanzi da grandi. Fa un bel excursus Crocifisso Dentello sul Fatto Quotidiano a partire da un romanzo da poco pubblicato. Non si esce mai da ciò che si è stati da bambini. Così Roberto Saviano dice su tutti i colori del buio di Chris Whitaker in libreria per Einaudi Stile Libero. E in effetti questo bestseller rinnova proprio il topos del trauma infantile e adolescenziale nel romanzo di formazione, e qui comincia a raccontarci molti romanzi che hanno proprio come protagonisti dei ragazzini. Sovviene L'isola di Arturo di Alzamorante, dove procida lo scenario della solitudine selvaggia del giovane protagonista, che sconta il passaggio verso l'età adulta quando scopre delle menzogne del padre, tanto assente quanto idealizzato. Stessa fatale sorte, in una torrida Puglia del 1978, per Michele di Io non ho paura di Niccolò Ammaniti. Il bambino è testimone del rapimento di un suo coetaneo da parte di suo padre con altri complici. Devi avere paura degli uomini, non dei mostri, si legge. Lo sa bene anche il tredicenne che Alberto Moravia racconta in Agostino. E ancora il racconto Il corpo in Stand by Me di Stephen King vede quattro amici dodicenni che, votati alla ricerca di un cadavere alla fine dell'estate del 1960, affrontano vari pericoli per ritrovarsi più cinici e disincantati. E sempre King, lui sì che è il cantore dei ragazzini, dei ragazzi, sì, degli adolescenti, sempre King insiste a contrapporre la spensieratezza dell'adolescenza contro la ferocia degli adulti in It. Questa perdita di innocenza si converte in una vera e propria regressione nel Signore delle Mosche di Golding, un gruppo di studenti inglesi precipitati su un'isola del Pacifico. Prima provano ad autogovernarsi pacificamente e infine sfociano nella barbarie che culmina con due delitti. E poi l'estate, ragazzini ed estate, l'estate è anche il momento in cui la storia irrompe nella vita dei giovanissimi. E qui il Crocifisso Dentello cita Il buio oltre la siepe di Harper Lee. I giochi della piccola scout si scontrano con il razzismo dell'Alabama quando un bracciante afroamericano viene accusato di violenza sessuale, mentre nell'Amico ritrovato di Fred Ullman, l'estate del 1932, è l'ultima parentesi di quiete prima che l'avvento del nazismo comprometta l'amicizia tra due sedicenni, Hans e Conradin. E infine, come non menzionare le estati raccontate nella Recherche di Proust, capaci di partorire una delle suggestioni letterarie più celebri di sempre. Quel sapore era quello del pezzetto di Madeleine che la domenica mattina a Combré la zia Léonine mi offriva dopo averla bagnato nel suo infuso di tiglio. E questo, l'articolo completo, lo trovate sul Fatto Quotidiano. Il titolo è Non è una letteratura da ragazzi, piccoli eroi di romanzi da grandi. Pagina 3 finisce qui, ora andrà in onda Onda Verde, poi in Primo Movimento con Valentina Losurdo. Io vi saluto assieme al tecnico Domenico Gangi, a Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Filippo Travaglio in regia. Buona giornata, buon ascolto, ci sentiamo con me, Florinda Fiamma, domattina alle 9.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.

0: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Chiusa per lavori la 1 tra l'allacciamento con la variante direttissima e Roncobilaccio direzione Bologna. Code poi si registrano per un incidente, un furgone ribaltato tra Chiusi Chianciano e Valdichiana verso Firenze, traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud, sempre verso Firenze. Anche in A11 troviamo rallentamenti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 verso Firenze, poi la viabilità esterna non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur, in A7 code per un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento alla 10 verso Genova, e per lo stesso motivo coda in A12 tra Genova Est e l'allacciamento alla 7 direzione Genova. Coda per incidente in A4 tra Monza e Cormano verso Torino. Andiamo alle porte della capitale, statale 148 Pontina, si rallenta tra Grande Raccordo Anulare di Roma e via Cristoforo Colombo direzione centro città. In A3 traffico rallentato tra l'allacciamento con la 1 e Porto verso Napoli, e poi code a tratti tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, sempre verso Napoli. È tutto per questo aggiornamento da Renia Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Siamo pronti per ascoltare Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Sebastian Bach per le nostre novità discografiche, e al centro un'anticipazione per la serata che propone Radio 3 Suite per il Festival dei Festival, con un ascolto dedicato a Richard Strauss e dunque grandi classici per una giornata che però andrà a toccare come prima battuta il clarinetto declinato al repertorio di Mozart con Nicolas Bach. Valentina Losurdo dunque pronta a parlarvi di tutto questo con Giorgia Franceschi, la nostra curatrice, che oggi è in regia. Accanto a lei c'è Domenico Ganci alla console, e voi siete già pronti a inviare i vostri commenti al numero 335 56 34 296. E allora, a che cosa ci riferiamo per Mozart e il clarinetto? Al secondo volume per l'etichetta Alfa delle opere complete per clarinetto mozartiane. Nicolas Balderoux, dopo aver esplorato le serenate per strumenti a fiato, autentico culmine della musica concertante, in questo secondo volume per l'etichetta francese Alfa apre le porte alla musica concertante propriamente detta, ovvero sia con quattro virtuosi che dialogano, gareggiano nella sinfonia concertante 297B, e ne abbiamo parlato di recente in un concerto del mattino, e poi con il concerto per clarinetto KV622, che rappresenta uno degli ultimi capolavori di Mozart. Un enigma quello della sinfonia concertante K297B, appunto, di cui ci siamo occupati di recente, perché sarebbe stata scritta a Parigi nel 1778 per quattro virtuosi del flauto, oboe, corno e fagotto, ma poi invece scrittura di questa partitura è andata perduta. L'opera riapparve nel 1800 in una copia manoscritta nel quale il clarinetto sostituisce il flauto, ed è una versione ampiamente accettata dalla musicologia, sebbene alcuni dettagli dell'attribuzione a Mozart restino discussi. Ma la cifra musicale è talmente splendida, splendente, che il genio melodico di Mozart è evidente in molte parti di questa partitura, richiamando anche lo stile adottato durante il soggiorno parigino, in una combinazione di stile francese, di virtuosismo ispirato alla scuola di Mannheim e di un lirismo intenso. Ed è una registrazione speciale questa che ascolteremo, perché è eseguita su strumenti storici, sono copie fedeli degli originali del XVIII secolo, che ci darà modo dunque, attraverso le voci dei quattro solisti, di sentire questo suono, questa ricerca del suono del tempo, la ricerca del suono originale, come si legge nelle note di libretto, che non significa compiere un esercizio di nostalgia, ma cercare di avvicinarsi ancora più profondamente all'universo sonoro immaginato, voluto da Mozart. E per i musicisti qui interpreti è stato un percorso di grande rivelazione. Gli strumenti, che pure portano delle imperfezioni che sono peculiari a degli strumenti non perfetti come quelli moderni, impongono un'articolazione più varia, restituiscono una tavolozza di colori più sottile, più ricca di quanto, così ci dicono gli interpreti, possano gli strumenti più perfetti, ma sicuramente più standardizzati di oggi. Nicolas Balderoux, dunque clarinettista, insieme a Gabriel Pidou, oboista, David Gerriel al corno e al fagotto, David Dussault, Kölner Akademie, diretta da Michael Alexander Billens. Ascoltiamo il terzo movimento, andantino con variazioni, che chiude la sinfonia concertante KV 297B.

Bravissimi, davvero una bella registrazione, una bella incisione alla ricerca della sonorità originale, la che della sonorità originale, si legge così nelle note di libretto per questa produzione francese, etichetta Alpha, intitolata Mozart Complete Works with Clarinet, il volume numero 2 su strumenti storici. Abbiamo ascoltato un estratto, l'ultimo movimento andantino con variazioni, dalla sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K297B, eccellenti gli esecutori Nicolas Balderou, clarinetto, Gabriel Pidou, oboe, David Guerrier, corno, David Dussault, fagotto, Kölner Academy, diretto da Michael Alexander Willens. E noi andiamo avanti perché prima di passare a Bach e alla seconda splendida novità discografica su clavicembalo con Cristiano Gaudio, andiamo ad ascoltare un'anticipazione che ci porta alla diretta di questa sera dal Teatro La Fenice di Venezia. Ci collegheremo con l'ascolto di Johannes Brahms, sinfonia numero 2, Antonin Dvorak, poema sinfonico in do maggiore, La strega di mezzogiorno, opera 108, non troppo rappresentata, e invece molto più noto il poema sinfonico opera 20 di Richard Strauss, Don Juan, e il direttore è il tedesco Cornelius Meister, classe 1980, nato ad Hannover, è un direttore d'orchestra e anche pianista, viene da una famiglia di musicisti da diverse generazioni ed una bella carriera quella che lo attende anche negli Stati Uniti. Negli ultimi anni ha dispiegato una bella carriera internazionale. E allora ascoltiamo, sempre ringraziando i tecnici che ci permettono questi estratti che vengono dalle prove di queste ultime ore, di questi ultimi giorni, ascoltiamo l'incipit di Don Juan di Richard Strauss, che l'orchestra del Teatro La Fenice sta provando in attesa della diretta che questa sera per il Festival dei Festival di Radio 3 Suite alle ore 20 seguiremo con Cornelius Meister, direttore.

Ed è una bellissima interpretazione, già si sente dalle prove che stanno emergendo con l'orchestra del Teatro La Fenice, quella di Cornelius Meister, direttore in questo caso del poema sinfonico opera 20 di Richard Strauss, Don Juan. Lo ascolteremo per intero stasera per la diretta che alle ore 20 ci collegherà con La Fenice di Venezia, Festival dei Festival di Radio 3 Suite, Richard Strauss, Antonin Dvorak e Johannes Brahms. Un grande programma questa sera con Cornelius Meister, che vi dicevo, una bella carriera internazionale la sua, è peraltro direttore generale dell'Orchestra Sinfonica di Stato di Stoccarda, lui che ha concluso anche recentemente un incarico con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna. Andiamo avanti, perché l'ultima novità discografica per l'etichetta Arcana ci propone il nome di Cristiano Gaudio, che vi attenziono con particolare enfasi perché è un bravissimo clavicembalista, vincitore di premi prestigiosi come il concorso di Bruges, il Bach a Lipsia e Città di Milano, con studi presso la prestigiosa intanto al Conservatorio Nationale Supérieur de Musique et Danse di Parigi e anche presso la prestigiosa Scuola Cantorum di Basilea. È un disco, questo, che si intitola Bach on the Edge, e il musicologo Raffaele Mellace, che ha curato le ottime note di libretto per questa produzione Arcana, ci spiega, e lui che è peraltro un grandissimo studioso, ricercatore, responsabile scientifico ed editoriale del Teatro alla Scala, uno studioso in particolare di Johann Sebastian Bach, ci spiega che cosa significa questo titolo, perché Bach sul limite, perché è senza dubbio un tratto essenziale della mentalità bachiana, la vocazione sperimentale, la tensione costante da un capo all'altro d'una vita intera a oltrepassare quel limite nelle sue molteplici manifestazioni, a superare sotto ogni punto di vista quanto fosse stato mai realizzato fino ad allora in un certo dato genere, in una certa forma musicale, spingendo all'estremo risorse e prerogative tecniche dei singoli strumenti, della voce umana e dei singoli interpreti. Di conseguenza, alla ricerca di una perfezione a un tempo estetica e spirituale, una lotta senza tregua con il limite che si esprime tramite un duplice virtuosismo sia dell'esecuzione che del pensiero. L'intento consiste nel realizzare opere di qualità estetica e ricchezza di significati chiaramente esorbitanti rispetto alla media della produzione coeva. Immergiamoci in un ascolto, il quarto movimento allegro dalla sonata in re minore BWV 964.

0: Nel programma di questa registrazione il processo permanente bachiano di sconfinamento del limite si arricchisce della dimensione della pratica della trascrizione e adattamento creativo di un materiale preesistente a un medium sonoro diverso di cui Bach è stato tra i massimi maestri. E infatti questa sonata in re minore BWV 964, quarto movimento allegro, ne è una testimonianza, perché è una trascrizione dello stesso Bach di un suo lavoro per violino. E in questo programma che Cristiano Gaudio ha confezionato, Bach on the Edge, per l'etichetta Arcana, ce ne sono anche altre, anche sue proprie, di trascrizione di Gaudio dal materiale bachiano. Ci ritroviamo a mezzogiorno con Eric Lui, il vincitore del concorso Chopin, e linea ora a Pietro del Soldà.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
3: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
3: Suo figlio ha avuto un incidente.
4: Devo leggere il contatore, mi apre?
5: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Tutta la città ne parla.
11: Pronto, buongiorno, sono Michele e chiamo dalla provincia di Roma, da Cerveteri. È il risultato del rapporto OCSE che è stato presentato in questi giorni, che ha evidenziato due aspetti della nostra situazione sul lavoro. Da una parte l'aumento dell'occupazione, che diciamo è stata più volte sottolineata anche dal governo, ma il dato più rilevante invece è quello che ci pone come fanalino di coda dei paesi dell'area, che è quello relativo alla perdita di potere d'acquisto del salario, che negli ultimi 5 anni, quindi dal 2021, è del 6,1%, un dato che non ha riscontri in nessuno degli altri paesi.
12: Salve, buongiorno, mi chiamo Emma. Sono una mamma di una bimba di 1 anno e mezzo, ho 28 anni, ho una laurea triennale in criminologia investigativa e psicologia criminale. Ho appena conseguito delle certificazioni in sicurezza informatica, mi sono proposta per un nuovo lavoro, mi hanno rifatto l'ennesimo contratto, che non è un contratto. Ora, a prescindere dalle competenze, credo che una persona possa avere o dall'esperienza che una persona possa avere nella propria carriera lavorativa, io credo che per un giovane, una mamma, una persona che sta cercando di costruirsi un futuro, questo sia una, diciamo, una condizione umiliante. Perché come è possibile riuscire a far crescere anche i propri bambini e a non fuggire con queste basi? È umiliante ricominciare ogni volta da capo.

0: Eccoci, 10-3 minuti e 35 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà. Benvenuti a Tutta la città ne parla. Ancora una volta è la realtà che rompe, la realtà della nostra vita quotidiana, prima pagina e poi a Tutta la città ne parla. La telefonata che abbiamo appena ascoltato è fortissima nella sua, come dire, paradigmaticità, perché rappresenta la vita di milioni di persone, soprattutto di persone giovani, in particolare di genitori giovani. È sempre più difficile fare questo grande passo nella vita nel nostro paese, infatti lo fanno sempre meno persone. E allora noi oggi vogliamo cercare di mettere insieme due cose. Il primo ascoltatore ha chiaramente indicato una condizione, quella del salario medio nel nostro paese e del potere d'acquisto delle persone, soprattutto delle persone più giovani, che è drammatica dagli anni 90. I salari sono al palo, siamo l'unica grande economia europea nella quale sostanzialmente il salario medio è ai livelli di quando ancora gli stipendi si pagavano in lire, qualcosa che non è accaduto da nessun'altra parte in Europa. L'andamento degli stipendi medi in Francia, in Germania, anche in Spagna, che insomma una volta era un paese messo peggio di noi, sono completamente diversi, superiori di diversi decine di punti percentuali rispetto a 20 o 30 anni fa. Da noi siamo al palo. Il potere d'acquisto, complice anche la congiuntura internazionale determinata dalle guerre e le crisi energetiche, è messo malissimo, e questo si riverbera sulla vita delle persone. A questi dati strettamente economici ci se ne collegano altri da poco pubblicati in un rapporto OCSE, quello citato dal nostro ascoltatore, dal quale vengono fuori altre cose ma ancor più interessanti e inquietanti a un tempo. Cresce in Italia, siamo veramente in cima alla lista, questa lista terribile, è la percentuale di persone giovani definite fragili, il 27%, una su quattro, e non sono persone fragili solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista cognitivo, della capacità di partecipazione, oltre che per il livello di istruzione. Siamo anche fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la media di popolazione laureata. Non facciamo una puntata a tinte fosche soltanto, ovviamente serve anche questo piccolo spazio radiofonico per indicare delle criticità e poi ragionare insieme ai nostri ospiti e insieme a voi, anche per cercare di intravedere delle vie d'uscita, delle soluzioni. È come sempre una puntata che ha bisogno di voi, delle vostre storie, testimonianze, esperienze dirette, ma anche critiche o domande. Scriveteci alla 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e mandateci anche whatsapp audio. E noi cominciamo con il presidente di INAP, che è l'Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche, l'ente i cui dati vengono poi rielaborati dall'OCSE, quindi i dati di cui si parla oggi per quanto riguarda il nostro paese sono dati forniti da questo istituto, presieduto da Forlani, che ringrazio per la disponibilità. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione.
0: È con noi e torna ai nostri microfoni una voce di riferimento quando si parla di dati, di statistica, di rapporto tra generazioni, insomma della società italiana letta con i numeri. Linda Laura Sabadini, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ricordo tra gli altri il suo libro uscito qualche mese fa per Marsilio, che è molto bello, si intitola Il paese che conta, come i numeri raccontano la nostra storia. Allora, Presidente Forlani, comincerei da lei chiedendole subito una cosa, perché devo dire la verità, quello che più mi ha colpito, oltre al dato del salario che abbiamo affrontato mille volte anche qui a Tutta la città ne parla ed è chiaramente centrale, scoprire che appunto oltre un quarto dei giovani italiani rientra nel gruppo dei cosiddetti fragili, cioè persone che hanno un titolo di studio medio-basso, ridotte competenze cognitive, leggo, mancata partecipazione ad attività di apprendimento recenti e profili socio-emotivi meno solidi. Questo è forse quest'ultimo passaggio è quello che fa venire davvero un po' i brividi. Un dato, 27%, che è il doppio, più del doppio rispetto a quello che accade per esempio in Francia o in Inghilterra. In Germania siamo al 18%. Come mai? E che cosa vuol dire?
1: Ma qui c'è un tema di fondo che ha una serie di cause, non è una, diciamo così, un fenomeno che si è consolidato nei tempi recenti, ma che ha radici in alcuni passaggi generazionali che ci sono stati nel mercato del lavoro, che non sono stati gestiti in maniera appropriata. Noi siamo un paese che diciamo così, dal punto di vista dei percorsi formativi strutturati fino all'università, perché ha sempre avuto percentuali di partecipazione inferiori agli altri paesi. Però diciamo c'era un tessuto collettivo nel dopoguerra fino agli anni 90 che era animato anche da valori, da intraprendenza, di capacità anche di generare con l'esperienza competenze che poi hanno fatto l'ossatura del mercato del lavoro italiano, attenzione, sono tra l'altro ancora, diciamo così, molto presenti nel nostro mercato del lavoro, nella popolazione anziana e soprattutto le generazioni del baby boom che tra l'altro nei prossimi anni andranno in pensione, nei prossimi 10 anni. E quindi questa la frattura avviene proprio con un tasso di scolarizzazione che comincia a decollare poi con le generazioni successive verso l'alto, ma con un crescente distacco, diciamo così, anche culturale tra i percorsi scolastici e quelli lavorativi, che ha aspetti valoriali e aspetti anche legati poi alle competenze apprese dal punto di vista teorico e trasformabili poi dal punto di vista pratico nelle organizzazioni del lavoro, nel mercato del lavoro. Lì si è creata una frattura che ha lasciato e continua a lasciare il segno di una discontinuità paradossale dove abbiamo giovani formati che non trovano opportunità di lavoro coerenti, c'era anche una signora prima che manifestava questo tipo di problema, con il percorso formativo fatto o comunque che fosse in linea con le opportunità che dovevano essere offerte per questa finalità, e altri invece che con tassi di abbandono e di mancata capacità di inserimento, di inclusione, sono rimasti indietro. Questo è un fenomeno che in parte è stato recuperato negli ultimi anni, ma rimane ancora, come ricordavamo, distante. Che fare? Adesso noi siamo dentro una problematica paradossale, che usciranno al mercato del lavoro molte più persone anziane di quante delle coorti giovanili che entrano, ma le opportunità potenziali non si trasformano in reali, cioè questo distacco bisogna recuperarlo non con tecniche solo di aumento della qualità e della quantità di percorsi formativi, ma anche con tecniche sociali di formazione permanente in vari ambiti che consentano di fare in maniera appropriata dei percorsi di recupero anche valorizzando gli ambiti lavorativi, le competenze della popolazione adulta. Le tecnologie possono darsi anche delle prospettive da questo punto di vista. Uno dei problemi che emerge dalla nostra indagine è il ritardo anche delle competenze digitali che negli altri paesi europei sono state aiutate dai servizi della pubblica amministrazione, cioè la digitalizzazione delle grandi organizzazioni pubbliche di servizio ha favorito anche degli apprendimenti. Una capacità anche della popolazione adulta di accedere a questi servizi, quindi di imparare a usare delle tecnologie in
0: Come dire,
1: maniera
0: delle cose si
1: appropriata.
0: possono fare, non è
1: Si
0: un'inerzia ormai
1: possono fare, abbiamo grandi
0: inarrestabile.
1: opportunità, cioè
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: bisogna focalizzare i problemi e mobilitare i soggetti che siano in grado di farsi
0: E
1: carico di
0: soprattutto
1: rispondere.
0: parlarne,
1: Non...
0: guardi, leggo un messaggio che ci è appena
1: Esatto.
0: arrivato, prende spunto soprattutto da quella telefonata di quella giovane madre che ci ha condiviso la sua condizione difficile, lavoro a 6 euro l'ora, quindi dice che senso ha stare a 40 ore a guadagnare 1200 euro al mese e chi mi tiene poi la figlia? Troppe, scrive Giacomo da Varese, il primo messaggio, vi ricordo il numero 335-5634-296, troppe sono le mamme in questa condizione, plurilaureate, serie, competenti che sono costrette a lavorare senza contratto per anni. Tanto se vai via tu ne troviamo un'altra, questo è il pretesto. E verrebbe da dire poi dove sono i sindacati, dov'è la Confindustria, dov'è il governo, destra, sinistra, non interessa a nessuno, scrive Giacomo in maiuscolo, in stampatello nel suo messaggio. A questo proposito, prima ancora di andare da Linda Laura Sabbadini, poi Forlani, se lei ha ancora un po' di tempo, io ho una domanda ancora per lei. Ma insomma,
1: Sì.
0: Ho lanciato un'ora fa circa il tema del giorno, a tutta la città ne parla, abbiamo ascoltato le telefonate, dentro pagina 3 sono arrivati dei messaggi subito al numero, al recapito di Radio 3, tra i quali uno di una madre un po' più grande d'età rispetto alla signora che ha chiamato a prima pagina, che si chiama Flavia Montecchi. Flavia è collegata con noi, buongiorno e benvenuta e grazie della disponibilità. Vediamo se la sentiamo, se la linea è caduta. Flavia, buongiorno, mi sente?
3: Sì.
0: Eccola.
3: Flavia, io vi sento.
0: Buongiorno.
3: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, senza dire nulla, non anticipo nulla, lei ci ha scritto un messaggio chiaro riguardo la sua storia, se ce la vuole riassumere.
3: Sì, allora, è molto difficile riassumerla perché riguarda tante problematiche molto diverse che però nel mio caso si sono incontrate e credo di non essere l'unica in questa situazione. Io sono una libera professionista da 7 anni ormai, mi occupo di scrittura e comunicazione nell'ambito del mondo digitale, quindi diciamo è anche una pratica abbastanza richiesta, anche se per intelligenza artificiale, comunque insomma non ci dilunghiamo su questo aspetto. E ovviamente mi muovo per cercare clienti e già questo è un lavoro, tra virgolette, però l'ho scelto io perché essere una partita IVA comunque ha un sacco di libertà. Sono una madre separata, ma comunque insomma ho la gestione di mio figlio e va tutto bene, nel senso, ripeto, è la vita e non credo di essere l'unica. Purtroppo poi mi sono a novembre ammalata, ho un tumore tuttora del sangue che sto continuando a curare e questa casualità, perché è una casualità, mi ha colpita in un momento in cui comunque la mia vita andava avanti secondo la mia forza di trovare clienti, assicurarmi uno stipendio, diciamo, mensile. Quindi contemporaneamente ho dovuto gestire anche la mia salute in prima persona e in prima linea. E però da questo punto di vista non c'è nessuno a livello di istituzione, l'INPS stessa, che in qualche modo segue queste persone che sono sempre più donne, tra l'altro della mia età, da quello che ho potuto scoprire entrando in quest'altro mondo, che si ritrovano a un certo punto a dover gestire la propria vita e quindi la propria salute, la propria vita reale e la propria vita lavorativa, continuando a pagare le bollette, pagare l'affitto, essere comunque, vivere. Cioè, io sono una persona abbastanza positiva e piena di energia, a me piace vivere. Però queste cose mettono a dura prova tutto, ma non soltanto la malattia. Anche prima di ammalarmi io ero molto arrabbiata con quello che vedevo intorno a me, perché fondamentalmente tutto aumenta, i prezzi aumentano, la spesa aumenta, la spesa proprio, la vita, fare la spesa al supermercato, e anche voi ne avete parlato tantissime volte in questa trasmissione, però le partite IVA non possono di contro aumentare le loro tariffe, perché altrimenti, come appunto si diceva poco fa proprio in questa trasmissione, c'è un'altra persona, Giacomo forse è l'ascoltatore insomma che aveva scritto il messaggio, c'è subito un'altra persona pronta a giocare al ribasso.
0: Per forza, certo, questa è la condizione. Sai Flavia, concluda.
3: No, dicevo soltanto che mi trovo arrabbiata, sono arrabbiata perché non so neanche di scrivere se non a voi che grazie a Dio fate questo lavoro e date voce a noi e a tutti insomma che manifestano in questo modo questo disagio veramente enorme che va avanti da anni e più si va avanti e più è sempre peggio insomma, ecco questo.
0: Grazie a lei Flavia, perché se lo riusciamo a fare perché ci sono ascoltatrici e ascoltatori come lei, come voi. Ricordo che Flavia Montecchi ci ha mandato un messaggio non appena ho lanciato il tema del giorno di Tutta la città ne parla a pagina 3. Stessa cosa ha fatto un altro signore che si chiama Marco, che condivide la stessa frustrazione. Lui scrive da Brindisi: ho ascoltato durante pagina 3 l'anteprima di Tutta la città ne parla sul tema della fragilità, che è economica e sociale ma poi diventa anche psicologica, come confermano i dati INAP Ocse. Oggi una fragilità di cui si parla un po' meno è anche quella di restare incastrati in un lavoro logorante e mal pagato. Questo avviene soprattutto al sud, dove uno stipendio più o meno giusto fa sì che vengano accettati lavori estremamente usuranti, anche psicologicamente, in cui si viene spremuti fino all'ultima goccia con tanto di diritti rubati, ferie, permessi, 13ª o 14ª decurtati. Purtroppo non si ha neanche tempo e forza per cercare altrove qualcosa di meglio, qualcosa che spesso semplicemente qui non c'è. Grazie per il vostro lavoro. grazie a lei Marco per ascoltarci e scriverci. Condivido, scrive Chiara, l'esperienza della ragazza laureata 28enne, madre sola, che ha scritto a prima ha chiamato a prima pagina. Anche persone più grandi, 48 anni, il mio caso, Chiara, e precarie, laureate, fanno fatica a guardare al futuro. La precarietà voluta, dice lei, dalla politica, derivata dal berlusconismo, ma chissà se è solo colpa di una parte, chissà, questo lo aggiungo io, ha creato povertà sociale, economica e culturale. Guardo alla Costituzione per il cambiamento. Linda Laura Sabbadini è stata a lungo in ascolto, spero sia stato interessante per lei. Ringrazio ancora molto Flavia Montecchi per averci fornito la sua testimonianza, certo non facile, facciamo anche molti auguri per la sua salute. Non è semplicemente una puntata in cui raccogliamo gli sfoghi, vogliamo inquadrare questa frustrazione e rabbia dentro i numeri, i dati. Quelli, ci sono quelli di OCSE, INAP, altri li useremo dopo sui NEET. Lei lavora con i dati da decenni, Linda Laura Sabbadini. Ma c'è qualcosa che si può fare per rovesciare, per incrinare questa deriva, per cambiare strada?
2: Bisogna attivare azioni di sistema, perché, come giustamente si diceva, quello che va sottolineato è che questa tendenza è una tendenza non solo dell'oggi, ma che ci siamo trascinata per molto tempo. A questo va aggiunto, tra l'altro, la situazione che ci mostra l'OCSE sulla base di molti dati prodotti dall'Istat, è proprio il fatto che su questa questione poi dei salari reali, che sono a un livello molto più basso e in peggioramento addirittura del 6,1% rispetto al 2021, no? Un peggioramento che gli altri non hanno come noi, diminuiranno dello 0,9% nel 2026 e aumenteranno nel 2027 dello 0,2% soltanto. Quindi è una situazione che si sta pressoché incancrenendo, e questo si combina con un altro aspetto fondamentale, che noi siamo, anche rispetto ai paesi OCSE e non soltanto rispetto all'Europa, il paese con il tasso di occupazione più basso, con il tasso di occupazione femminile più basso, e nell'ambito dell'occupazione femminile siamo anche un paese che ha un livello di, diciamo così, di precarietà femminile e di part-time elevato, ma non di part-time scelto da parte delle donne, ma di part-time costretto in qualche modo, no? Perché noi abbiamo un doppio problema: da un lato gravi problemi di conciliazione dei tempi di vita e di condivisione delle responsabilità genitoriali, per cui se non si lascia il lavoro alla nascita del figlio, e lo fanno il 20% delle lavoratrici, quindi un livello altissimo, se non lo si lascia comunque si è costretti a ricorrere in qualche modo al part-time, quindi non tanto come scelta quanto come strada obbligata dovuta alla carenza di servizi educativi per l'infanzia, alla carenza di servizi più in generale e anche a questa scarsa condivisione delle responsabilità genitoriali. Quindi abbiamo questo tipo di problema che si combina poi con un problema di bassi salari che riguarda sia uomini che donne, ma più donne che uomini, e più donne con figli che donne senza figli, che diventa un elemento fondamentale di svalorizzazione proprio del capitale umano femminile, perché giustamente il caso della 28enne, no? Che ha appena parlato, sì, e ha detto chiarissimamente, sì, chiarissimamente la sua situazione critica, perché poi diventa esplosiva nel momento in cui ti si aggiunge, no, il problema di salute, ma lì è concentrato tutto perché lei è separata, quindi vive da sola col proprio figlio o figlia e tra l'altro lo sappiamo, proprio questo tipo di famiglia e queste donne sono quelle che sono più esposte in assoluto al rischio di povertà, ma anche al rischio di esclusione sociale. Quindi è un aspetto che noi, come dire, che viene messo un po' da parte con l'esaltare la crescita dell'occupazione. Però attenzione, questa crescita c'è perché i numeri ci dicono che c'è, ma è una crescita che è tutta concentrata, in gran parte concentrata, nelle fasce degli ultra cinquantenni e delle ultra cinquantenni, anche nella crescita di occupazione femminile. Ancora, pensate, proprio le persone giovani da 25 a 34 anni ancora non sono riusciti a tornare ai livelli di occupazione che avevano nel 2008.
0: Cioè
2: e
0: prima,
2: stiamo
0: prima
2: della nel grande, 2026.
0: Prima della grande crisi economico-finanziaria che da bolla dei subprime è diventata una crisi del debito pubblico delle economie più fragili, che ha davvero un po' cambiato il mondo. Cioè che dice anche, c'è un articolo del Guardian molto lungo sulla crisi degli Stati Uniti, anche politica, che fa risalire tutto a quel momento quando si è mostrata la fragilità strutturale del capitalismo globale, dentro cui ancora siamo, però che si fa crescere quando accade, però alimentando le disuguaglianze interne alla nostra società. E abbiamo ascoltato, e la ringrazio moltissimo, Linda Laura Sabbadini, come al solito, per la chiarezza con la quale tiene insieme numeri, e a volte i numeri sono difficili da capire, e poi fenomeni sociali molto chiari, è la nostra vita in gioco. Vorrei fare un'ultima domanda: la fragilità strutturale del capitalismo globale, dentro cui ancora siamo, però che si fa crescere quando accade, però alimentando le disuguaglianze interne alla nostra società. E abbiamo ascoltato, e la ringrazio moltissimo, Linda Laura Sabbadini, come al solito, per la chiarezza con la quale tiene insieme numeri, e a volte i numeri sono difficili da capire, e poi fenomeni sociali molto chiari, è la nostra vita in gioco. Vorrei fare un'ultima domanda al presidente di INAP, l'Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche, questo rapporto OCSE di

0: per cui appunto voi dite anche che non, oltre un quarto, il 27% dei giovani italiani ha anche profili socio-emotivi meno solidi rispetto ai coetanei europei. Nello stesso tempo c'è una quota notevole di persone, si parla sempre di 25-34 anni, quella è la fascia, definite poco istruite ma con personalità forte, cioè risorse socio-emotive relativamente solide e favorevoli, anche se sono fragili sul piano cognitivo e formativo. Che cosa vuol dire e che cosa ci dice della nostra realtà questa cosa?
1: Ci sono anche dei dati positivi, grazie a Dio. Cioè c'è una lettura del fenomeno giovanile che coincide in, per una parte anche con quello femminile, che ti dà uno spaccato anche di persone intraprendenti, di persone che hanno voglia di affermarsi, alcune di queste se ne vanno pure all'estero, insomma. Non è un fenomeno solo italiano, però da noi il saldo purtroppo è un po' più negativo degli altri, tra quelli che vanno via e quelli che entrano, che hanno una buona qualificazione. Questo tema qua va affrontato in maniera radicale e va affrontato per le caratteristiche che ereditiamo, cioè c'è stato un indebolimento dei legami familiari che ovviamente ha tolto, diciamo così, l'acqua alle barche che navigavano sulla solidarietà familiare, cioè sulla capacità delle famiglie di far fronte. In prospettiva poi questo tema verrà anche peggiorato: oltre all'indebolimento delle reti familiari c'è anche l'aumento di non autosufficienti. Attenzione, che quello rischia di essere un'altra palla al piede proprio per le donne, perché poi ci sono già una quota molto rilevante di donne oltre 55 che abbandona il lavoro per problemi di assistenza familiare di persone non autosufficienti. Quindi se noi guardiamo, però facciamo una comparazione europea per capire i dati EUSTAT, cioè vediamo dove sono i buchi del mercato del lavoro italiano. E andiamo a vedere, c'è due terzi del divario occupazionale equivalente al tasso di occupazione medio europeo, circa 2 milioni e 8, 2 milioni e 9. Due terzi di questi sono sanità, lavoro di cura e istruzione. Beh, sono tutti i settori degli altri paesi, hanno fatto occupazione femminile e di buona qualità. Cioè la nostra terziarizzazione, che è poi quella che è la domanda emergente che si rivolge a chi non è nel mercato del lavoro, in particolare le donne, è una terziarizzazione povera, ma stagionale, frazionata, cioè ristorazione, turismo, pulizia, logistica. E indubbiamente questo pesa. Cioè ci ha fatto mancare 500.000 di laureati in 15 anni, il mancato turnover della pubblica amministrazione. Noi probabilmente dobbiamo fare una riflessione su dove dobbiamo pilotare le risorse, punto. Questo... Non possiamo sprecare le risorse che abbiamo di tecnologia, infrastrutture, risparmio e risorse umane.
0: Lei sa
1: il
0: che questo tema
1: dei prossimi anni Forlani, è l'efficienza, non possiamo sprecare risorse, quindi il tema centrale che deve essere assunto a livello politico è che dobbiamo rigenerare una condizione di lavoro, una popolazione attiva che è in grado di utilizzare al meglio le opportunità che abbiamo, perché le abbiamo.
0: Non possiamo sprecare le risorse.
1: Tutti il risparmio, siamo quelli che hanno più risparmio nel mondo in rapporto al reddito prodotto. Abbiamo una capacità della pubblica amministrazione non espressa di fornire servizi di grande qualità che possono trasformare la vita. Cioè, quindi bisogna progettare questo futuro e non lo posso dire me lo risolve lo Stato. No, devono essere tanti i soggetti che concorrono a fare in modo che il nostro paese riesca a rimanere benestante nonostante l'invecchiamento della popolazione. Non è scontato, attenzione.
0: Natale Forlani, presidente di INAP, Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche, i vostri dati, i dati OCSE, poi sono una fotografia chiara e quello che ci ha detto adesso ci induce a riflettere su questo tema dello spreco di risorse, perché c'è un altro punto che è emerso tante volte in questi giorni a prima pagina, anche nella puntata di ieri di Tutta la Città ne Parla, si parlava di armi e di spesa per la difesa, perché molti dicono anche stamattina i miliardi previsti saranno 7, saranno 19 nei prossimi anni per cercare di aumentare la percentuale del PIL in difesa, sono soldi che vengono spesi senza badare alla realtà vera, quotidiana di cui ci stiamo occupando noi, le difficoltà lavorative, l'incapacità di una madre ventottenne come quella che ha chiamato a prima pagina di sbarcare le

0: letteralmente il lunario nonostante una laurea. E è giusto dire che bisogna spostare semplicemente soldi e come si potrebbero usare. A questo aggiungo un'altra considerazione che sottopongo a un altro ospite, uno dei più autorevoli giuslavoristi del nostro paese, tante volte intervenuto da noi, è il professor Maurizio Del Conte. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Insegna diritto del lavoro alla Bocconi a Milano, è stato anche presidente di ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Più che chiedere, leggere un messaggio di Gianfranco dall'Aquila che dice, a parte la mancanza di soldi, no? Dice: quando mia figlia si lamenta delle condizioni contenute nei contratti di lavoro che le propongono, gli imprenditori le rispondono: ma cara, questo è il contratto nazionale di settore, intendendo quello che è proposto dalle sigle sindacali, sottoscritto dalle sigle sindacali più rappresentative. E finisce qua il messaggio molto chiaro. Cioè, la sensazione, e le chiedo dunque cosa si può fare per scardinarla del Conte, visto che lo scenario è drammatico. Di salari che non consentono di campare, soprattutto in certe aree del paese dove il costo della vita è più alto, è che tutto questo è tollerato, è legale, eppure non ce la si fa. Si lacera il paese, aumentano drammaticamente le disuguaglianze. Ci sono delle responsabilità chiare anche di chi tutto questo lo accetta.
1: Proprio quest'ultima affermazione, ci sono delle responsabilità di chi lo accetta, è un vero tema, perché noi ci stiamo abituando a una normalità che in realtà è un'eccezione nel contesto internazionale, cioè la normalità di avere salari bassi e la normalità di avere un lavoro svalutato. Perché dico che è un'eccezione? Perché basta vedere i flussi dei giovani, quanti giovani attraiamo dall'estero e quanti giovani espelliamo dall'Italia. C'è un saldo di 3-1, cioè 3 volte i giovani che se ne vanno rispetto a quelli che entrano. Evidentemente abbiamo un problema, non si può continuare a pensare che sia un fatto così naturale, un fatto inevitabile. Il fatto è del tutto innaturale, è del tutto eccezionale rispetto al panorama dei paesi con i quali dovremmo confrontarci. Certo, poi possiamo anche confrontarci con i paesi in via di sviluppo che stanno peggio di noi, ma è chiaro che non è questo il nostro termine di paragone. E allora io credo che dopo tante parole, pensa, noi abbiamo parlato tanto anche di risorse, ma poi se ci voltiamo indietro e ci diciamo cosa abbiamo fatto fino adesso, perché siamo arrivati oggi a questo punto. Perché io credo una cosa molto semplice: abbiamo ritenuto che il valore fosse una variabile secondaria, il lavoro, scusi, cioè che il lavoro fosse una variabile secondaria dell'economia, sulla quale quindi fare economie, cioè fare risparmi. È stato considerato come un fattore di puro costo e non un fattore di sviluppo sociale, perché non c'è società che crei sviluppo economico senza aver prima creato sviluppo sociale. Noi abbiamo pensato che si potesse interrompere questo stretto nesso fra sviluppo sociale e sviluppo economico. Abbiamo pensato di avere soltanto lo sviluppo economico. Così facendo abbiamo sostanzialmente fatto dumping salariale, cioè abbiamo pensato di poter competere nel mercato globale, appunto risparmiando sui salari. Naturalmente questo ci ha portati a un avvitamento anche nella qualità del nostro tessuto imprenditoriale. Perché vede, tante volte mi chiedono: ma come, l'Italia è il paese delle eccellenze, abbiamo la Ferrari, abbiamo altre imprese. Sì, abbiamo delle eccellenze e certamente in queste eccellenze il lavoro è ben pagato, ma paradossalmente queste eccellenze aumentano le differenze fra chi sta bene e chi, la maggioranza purtroppo, sta molto meno bene. Cioè, noi non abbiamo esportato la parte buona del nostro lavoro nel tessuto economico, nel complesso del nostro tessuto economico. Ci siamo accontentati, lo diceva prima giustamente il presidente dell'INAPP Forlani, di far crescere un'economia di servizi terziari a basso valore, dove si poteva appunto stare sul mercato perché tanto paghiamo poco e quindi possiamo anche sviluppare occupazione, perché poi l'occupazione si è creata, ma si è creata soprattutto in questi settori, e non abbiamo minimamente fatto scala sulle invece attività che potevano dare più valore. Cosa vuol dire più valore? Non soltanto più valore economico, ma più valore all'istruzione che i nostri giovani hanno ricevuto, più coerenza fra quello che hanno studiato e quello che hanno potuto mettere poi in campo. Noi abbiamo una quantità di, come si dice, over educated, cioè di ragazzi, di persone che sono molto più istruite del lavoro al quale poi sono stati adibiti. Ecco, questo è l'impoverimento, ma ripeto, si deve partire da un'idea, e cioè che se non mettiamo come obiettivo principale l'obiettivo di sviluppare la società e il lavoro e la qualità del lavoro prima dell'obiettivo di fare profitti, cioè di trarre massima, diciamo, valore massimo dal capitale, e purtroppo questo è un destino che è destinato appunto a
0: ci si chiede però perché l'Italia, e questa è una domanda che giro, c'è ancora Linda Laura Sabbadini, e poi c'è anche, e lo saluto, sono contento che sia con noi, un giornalista che di temi sociali si scrive tantissimo sul suo giornale che è Avvenire, Paolo Ferrario, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
0: Ci si chiede perché in Italia, perché i grandi fenomeni globali che riguardano appunto la riconduzione del lavoro al solo profitto e perdendo la sua funzione sociale, insomma le cose che diceva Del Conte fanno un po' parte del mondo contemporaneo, non sono certo un unicum italiano, però poi in Italia, stando ai dati che riguardano soprattutto i giovani, le cose vanno nel modo in cui abbiamo descritto sin qui. Vorrei aggiungere, ci sono una quantità di messaggi stamattina, davvero un peccato non poterli leggere tutti. C'è Elisa dal Canton Ticino che dice: il tema delle esclusione sociale delle donne che lavorano sottopagate o a tempo parziale è davvero discusso poco e sottovalutato, non da noi di Radio 3 devo dire, però in realtà sì, ha ragione, a volte c'è sì certo magari denaro per sopperire ai bisogni di base, ma non ne avanza per una cena fuori, ferie, cinema, ci si trova costretti a declinare uscite o inviti in modo a volte svilenti, in maniera invisibile. Questo secondo me può portare anche a un aggravamento della salute mentale. E poi Sebastiano che riporta un dibattito che ho visto anch'io un pezzo ieri in televisione tra Maurizio Landini e una bravissima giornalista di Sky che è Giovanna Pancheri, sulle ragioni dei bassi salari. Il tema, dice lui, è quello della produttività del nostro sistema economico, carenza di innovazione, ricerca, infrastrutture. Poi c'è anche però quello dell'accettare da parte delle sigle sindacali contratti nazionali indegni, questo è il punto, penso che non si possano escludere le due cose, anzi stanno insieme. Però Linda Laura Sabbadini, ripartiamo da qua. Davvero una battuta e poi Paolo Ferrario, su quanto è sottovalutato questo tema, che dovrebbe essere l'argomento sulla bocca di tutti, la politica dovrebbe non parlare d'altro.
3: Non c'è dubbio, io sono d'accordissimo, la politica non dovrebbe parlare di altro e mettere al centro una strategia che dovrebbe andare al di là del singolo governo, cosa che nel nostro paese è quasi, come dire, una cosa irraggiungibile. E cioè, giovani e donne sono due problemi cruciali che non sono mai stati al centro dell'agenda del nostro paese, non sono mai stati una priorità. Conseguentemente noi ci ritroviamo, come dire, i frutti di un'assenza totale di attenzione su questo aspetto, e non è un caso che noi non abbiamo solo questo di problema, ma abbiamo anche un problema che riguarda la formazione degli stessi giovani e delle stesse donne, perché è vero, come si dice, che le donne sono più brave, che le donne si laureano di più, hanno una qualificazione maggiore, riescono di più negli studi, investono in cultura, ma per esempio noi sappiamo che le nostre giovani hanno una percentuale di studi terziari, quindi di laurea, che è molto, ma molto più bassa di quella degli altri paesi avanzati. Cioè noi siamo al 38% tra le donne di laureate quando si supera abbondantemente il 50%, anche solo in Spagna, nel Regno Unito, insomma in Francia. Quindi noi
0: Su
3: abbiamo un
0: questo punto,
3: problema.
0: Sabadini, la interrompo per dare la parola a Ferrari, ma anche perché c'è un messaggio che ribadisce proprio questo aspetto. Sono davvero tanti. Cristina da Reggio Emilia, rifletto sul senso politico di questi dati. Se il 20% dei giovani, anche di più, 27 in realtà, appartiene alla categoria delle persone fragili, dati OCSE che commentiamo oggi, meno scolarizzate, il livello è più basso, quello dell'istruzione rispetto agli altri paesi, ciò che ci diceva ora Sabadini, anche la capacità di pensiero critico viene ostacolata. E accade sistematicamente da parte dei media, le agenzie informative pubbliche, tra parentesi dice escluso voi di Radio 3 per fortuna, messaggi fuorvianti e strumentali che attecchiscono molto meglio e così gli immigrati sono i colpevoli dei nostri mali, chi è diverso è pericoloso e deve essere emarginato, il dissenso va colpito e intanto chi è già privilegiato fa leggi a proprio vantaggio. È chiaro che la deriva è questa, c'è un legame profondo, anzi lo affronteremo proprio tematicamente tra poco, tra questi numeri e l'infragilirsi della democrazia. Però Paolo Ferrario, da giornalista, firma di Avvenire, che da una vita si occupa di questi temi sociali. In effetti, perché è così difficile conquistarsi le prime pagine, stare al centro del dibattito, dei media, dei talk show, con queste storie, con questi numeri?
2: Perché sono storie, sono numeri che richiedono un pensiero profondo, un pensiero lungo, non si possono liquidare in due parole. E quindi è anche più difficile, sia per chi scrive, ma soprattutto per chi legge, per chi ascolta e per chi deve elaborare queste cose, appunto avere un pensiero su questi argomenti. E anche perché poi, se ci pensiamo bene, la politica si riempie tanto la bocca di giovani e di donne, ma alla fine all'atto pratico fa ancora molto poco. E qui aggiungo un dato, proprio su questo aspetto. L'OCSE ci dice che il 25% dei giovani italiani, quasi il doppio della media appunto degli 8 paesi OCSE presi in esame in questa analisi, avrebbe invece la potenzialità di esprimere qualcosa di più di quello che fa oggi. Basterebbe soltanto, ad esempio, scrive l'OCSE, mettere in campo percorsi adeguati di istruzione, formazione e riqualificazione. È questo che bisogna fare, bisogna puntare, bisogna investire di più sui giovani, non solo dicendo le cose che non vanno, che sono tante, che abbiamo visto un po' quanti sono e anche che numeri importanti rappresentano, ma partire anche dai pochi o tanti, insomma, punti di forza che questi giovani hanno. Si diceva anche prima delle donne che sono più brave, che si laureano prima, però alla fine arrivano lì e sbattono contro un muro di gomma, come si potrebbe dire, insomma, che le rimbalza indietro. Ecco, per esempio, forse partire da qui, insomma, partire dal potenziale che questi giovani possono esprimere e fare in modo che questo potenziale sia messo a frutto, insomma, questi talenti, come si dice, insomma, siano messi a frutto in maniera
0: Anche perché ci
2: importante, al
0: sono e
2: massimo delle
0: il sistema
2: possibilità.
0: di istruzione è ancora, pur con tutti i suoi problemi, solido. Anche c'era chi sottolineava il fatto che poi le università italiane, è vero, laureano meno persone, ma sono ancora di un livello altissimo, spesso anche tra i più alti nel mondo. Paolo Ferrario, grazie. Continuiamo in musica con un brano dei Ministri uscito l'anno scorso che parla proprio di frustrazione e anche un po' di speranza talvolta nella rassegnazione. Abbiamo parlato a lungo di lavoratori poveri, di condizioni inaccettabili. Il titolo è Piangere al lavoro.
4: Male per...

0: modo.
1: Buongiorno, mi chiamo Rossella da Roma. Volevo solo dare un contributo in quanto mamma di due ragazze, ormai donne adulte, 33 e 38 anni, e che le sento spesso parlare proprio del problema di crearsi una famiglia e del fatto che gli stipendi, anche se sono tutte e due lavorano e per fortuna anche le amiche lavorano, ma non hanno mai degli stipendi sufficienti per permettersi un figlio o comunque un sacrificio veramente importante. L'ultimo caso di un'amica, appunto, di mia figlia, con due stipendi, lei e il compagno, sui 1.300-1.400 euro, un asilo pubblico a Roma costa sui 500 euro al mese, e comunque non sono entrati in graduatoria, quindi hanno dovuto ricorrere ad un asilo privato pagando 800 euro.
2: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzele, questa è la piazza di tutta la città ne parla. Grazie per tutte le storie e i messaggi che ci avete mandato nella prima parte di questa puntata. Allora andiamo sui social, dove risuona una canzone che fa così: I was looking for a job and then I found a job and heaven knows I'm miserable now. Stavo cercando un lavoro e poi ho trovato un lavoro e Dio solo sa quanto mi senta infelice adesso. Così cantavano gli Smiths nel 1984, ma torniamo nel 2026, dove questa canzone, come spesso capita nei social, è stata rimasticata, è diventata qualcos'altro, quasi una forma di protesta. Se vi imbattete in questa canzone su TikTok, infatti, potete osservare che è legata a una serie di video in cui la Gen Z in particolare mostra screenshot di conversazioni, diciamo, problematiche con i propri datori di lavoro per raccontare la realtà del mondo del lavoro di oggi in modo amaro e ironico. La domanda quindi sorge spontanea: si tratta di un trend social o di una forma di protesta per riconoscersi e scambiarsi esperienze? Esperienze comuni legate al mercato del lavoro?
3: Buongiorno. In Italia l'abitudine di applicare contratti capestro ai lavoratori non è solo di oggi. Io mi sono laureata a fine degli anni 80, ho fatto 4 anni in cosiddetti co-co-co, poi ho cambiato azienda, ho fatto altri 4 anni in co-co-pro per arrivare ad essere, per avere un contratto a tempo indeterminato, quindi senza poter fare per 8 anni alcun progetto di vita. Buongiorno Silvia.
2: E grazie anche a Silvia. Chiudiamo con due segnalazioni del web, un approfondimento su una particolare categoria di giovani in NEET, quelli che non sono né in formazione né in lavoro, quindi non studiano, non sono in formazione, di Open Policy in occasione della giornata mondiale delle competenze giovanili che cade il 15 luglio. Quanti sono i giovani che non studiano e non lavorano in Italia? La trovate sul loro sito. E poi sul tema della sparizione delle donne dallo spazio pubblico oberate dal lavoro di cura, segnalo un approfondimento che trovate su In Genere, Sparire dal mondo di Marta Abba. Noi ora ascoltiamo una breve clip e torniamo per l'ultima parte di Tutta la città ne parla. Rimanete con noi.
4: Tutta la città ne parla.
5: Pronto, buongiorno.
6: Sono Rocco, chiamo da Tricase, provincia di Lecce. Vorrei proporle una riflessione. Lei non vede un'analogia fra la crisi della democrazia e la crisi culturale? Ci sono dati, per esempio, ho sentito in America che negli ultimi 10 anni i lettori sono diminuiti del 40% e più del 30% degli americani, questo è un fenomeno che sì, si vede pure sì, qua in Europa, e non ha mai letto un libro in vita sua.
7: Rieccoci, Radio 3 in diretta, Tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Allora, c'è l'ultimo tassello in questa puntata di Tutta la città ne parla, che credo abbia affrontato il tema dei temi su cui dovremmo insistere di più quasi tutti i giorni, ovvero la difficoltà a far quadrare una vita con stipendi bassissimi, che condizione che grava soprattutto sulle donne, sulle madri in particolare, come ci ha raccontato l'ascoltatrice che ha dato un po' in là la discussione a prima pagina, ma poi anche quell'altra madre che è intervenuta stamani, è un'ulteriore difficoltà. Linda Laura Sabbadini, il presidente di INAP Natale Forlani e poi ancora il giuslavorista Maurizio Del Conte hanno davvero chiarito le criticità, i bassi salari da 30 anni e l'incapacità anche di portare questo tema al centro del dibattito. Aggiungo poi quella riflessione fatta da Cristina, ascoltatrice di Reggio Emilia, che appunto cercava di trovare un senso politico anche ai numeri OCSE, INAP appena resi pubblici, cioè che la condizione così diversa dei giovani italiani rispetto ai coetanei europei quanto a livello di istruzione, la capacità cognitiva, la fragilità socio-emotiva diventa subito anche un dato politico, perché perché in questo modo le persone diventano più fragili anche di fronte a messaggi fuorvianti e strumentali che di fronte a una popolazione giovane in questo stato attecchiscono meglio. E così ecco i messaggi contro gli immigrati capri espiatori, colpevoli di tutti i mali, scrive Cristina. Chi è diverso e pericoloso deve essere emarginato, il dissenso va colpito. Sembra quasi che questo inaridimento delle capacità cognitive, culturali in senso lato degli italiani sia stato preparato strategicamente per rendere questi messaggi più forti, più capaci di mobilitare il consenso. In tutto questo si inseriscono anche i dati più specifici sulla capacità critica, sì, ma anche sulla lettura, lettura di libri e di giornali. Ne ha parlato nello scavo stamattina con un ascoltatore, quella che abbiamo sentito poco fa la coda della telefonata di questo signore a Prima Pagina. Affrontiamo quest'ultimo tema con un notissimo editore italiano che però si è anche molto concentrato non solo sui libri suoi, ma sulle dinamiche culturali del paese e per l'appunto sulla lettura degli italiani. Giuseppe La Terza, buongiorno, benvenuto, bentornato a Tutta la città ne parla.
0: Buongiorno, buongiorno, grazie.
7: Senta, è eccessivo dire che siamo un paese che leggendo meno degli altri mette più a rischio la tenuta della democrazia?
0: Sì, è eccessivo. Devo dire che in Italia sono fatti progressi straordinari, perché se confrontiamo i livelli di alfabetizzazione dell'Italia a lato unità, beh, insomma, Tullio De Maro lo diceva sempre, noi eravamo arretratissimi rispetto ad altri paesi europei. Questo gap si è molto assottigliato, rimane soprattutto all'interno, perché i livelli di lettura nel nord sono assolutamente, l'Italia sono comparabili a quelli della Germania, della Francia. Nel sud si legge effettivamente meno, e credo che questo sia un richiamo fortissimo alla responsabilità della nostra classe dirigente nell'investire nelle scuole, nelle biblioteche, nelle infrastrutture, diciamo, della lettura. Però i giovani leggono molto su carta, quindi ci sono elementi anche di fiducia.
7: Però La Terza, come sta insieme questo dato che lei ci ha appena ricordato e che è sicuramente incoraggiante con quell'altro dato OCSE che noi abbiamo messo al centro della puntata stamani all'inizio, anche con il presidente di INAP, che poi è l'istituto che li raccoglie davvero in Italia questi numeri, cioè che oltre un quarto, il 27% di giovani italiani non solo ha un titolo di studio medio-basso, e questa percentuale è doppia rispetto a Francia, Inghilterra, Germania, ma anche ridotto competenze cognitive, mancata partecipazione ad attività di apprendimento recenti e per l'appunto profili socio-emotivi meno solidi. Il gruppo di persone con queste caratteristiche tra i 25 e i 34 anni in Italia è il 27% contro, lo ricordo, il 13% di Francia e Inghilterra e il 18% della Germania. Come stanno insieme questi numeri con i dati di lettura positivi che lei ci ha ricordato? Secondo lei, da editore, organizzatore di eventi culturali, che opinione si fa?
0: Ma quando io mi sono laureato con Federico Caffè, tanti anni fa, 1980, il dato dei NEET, cioè i giovani che non studiano né lavorano né cercano il lavoro, era già drammatico ed era già molto superiore ad altri paesi. E lo è ancora oggi. Oggi quasi la metà dei giovani meridionali è in questa condizione. Non ci si crede, ma è così. Allora il problema non è lo studio o la lettura, il problema è un problema generale. Noi siamo un paese governato in gran parte di persone avanti negli anni che non guarda al futuro, e per questo che per esempio la nostra classe imprenditoriale non ha ancora fatto le scelte decisive sui cambiamenti climatici, no, perché non lo vede il futuro. Sono persone della mia età, diciamo, che hanno una speranza di vita ancora limitata. È un problema culturale, certo che è un problema culturale. Infatti il mio angoscia non è che non leggono i giovani, che non leggono la nostra classe dirigente, i nostri imprenditori, i nostri politici, leggono pochissimo e vivono alla giornata, con le conseguenze che vediamo. Dopodiché anche i dati della lettura, naturalmente, non è che il bicchiere è sempre mezzo vuoto, però ogni tanto diciamo anche che è mezzo pieno, no?
7: Il dato della lettura va insieme a quello del titolo di studio, dell'istruzione certificata?
0: Certo, è assolutamente così. Infatti, diciamo, i dati che vengono da tutti gli istituti dicono che, nonostante lo scarso investimento nella scuola, che ancora oggi le classi dirigenti fanno, la scuola, l'università, nella ricerca, nonostante questo la scuola è ancora un fattore di mobilità sociale, meno di quello che potrebbe, ma lo è ancora, e chi fa una buona scuola, una buona università, ha più chance di trovare lavoro e più chance di avere migliori retribuzioni. Certo, potrebbe essere molto meglio, ci sono paesi come la Corea che hanno fatto balzi in avanti prodigiosi investendo sull'istruzione. Purtroppo la nostra classe politica è un pochino miope, bisognerebbe si dotasse di buoni occhiali.
7: Senta, un ultimo dato, l'interpretazione di un dato, se lei me lo conferma, la lettura dei giovani tutto sommato presenta profili incoraggianti, poi però si diventa adulti, si cresce, c'è meno tempo, più cose di cui occuparsi, magari figli sempre di meno, e anche la lettura un po' sparisce dall'abitudine degli italiani.
0: Eh sì, perché appunto viene considerato un optional. Quando gli imprenditori, anche importanti, ogni tanto mi dicono: caro la terza, lei è fortunato, quel tempo per leggere, io di solito mi levo gli occhiali che ho di miope e gli dico: lei direbbe mai che non ha il tempo di andare dall'oculista a comprarsi gli occhiali? Ecco, per me la lettura è esattamente la stessa cosa, quindi bisogna che i nostri dirigenti capiscono che non leggere libri è come farsi gli occhiali, è un dato essenziale, strutturale per capire la realtà di un mondo così complesso, in così forte trasformazione, che se no camminiamo guardandoci le scarpe.
7: Sarebbe anche interessante indagare se questa scarsa attitudine alla lettura, alla formazione culturale da parte di molta parte della classe dirigente imprenditoriale, come ha ricordato la terza, sia anche uno dei fattori della bassa produttività del nostro paese, che ci rende più lenti e spiega anche in maniera decisiva i bassi salari, no? Quindi diventa immediatamente anche un dato economico, poi la terza, un'ultima battuta su questo.
0: Ma certo, guardi, io consiglio a tutti di leggere un libro, non la terza, pubblicato dal Mulino, di Ignazio Visco, che era governatore della Banca Italia, quindi diciamo non un poeta, e che si chiama Investire in conoscenza e che dice esattamente questo: la bassa produttività italiana è frutto di un circuito vizioso, di un circolo vizioso in cui diciamo incapacità di guardare a lungo termine vuol dire incapacità di fare investimenti a lungo termine, soprattutto nei giovani, e quindi di innovare, e quindi si campa di rendita, piccole rendite, non solo le grandi e piccole, e questo circuito vizioso va rotto, va spezzato guardando in avanti, guardando al futuro e operando da oggi per migliorare il nostro futuro.
7: Grazie Giuseppe Laterza, tutta la città ne parla finisce qui. Fabrizio Paccione alla parte tecnica, Antonio Santaniello oggi al suo fianco in regia, Pietro Del Soldai, Sonia Cursella ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino e Sara Zambotti. Vi do un appuntamento domattina alle 10:00.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e anche a tutti coloro che ci ascoltano su Rai Play Sound. Non solo un'arma nucleare, ma anche un'arma termonucleare nell'arsenale di Teheran. Nelle parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, sono lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el-Mandeb, il traffico nel Golfo Persico e il traffico nel Mar Rosso come leve geopolitiche e potenti armi negoziali. E questo mentre la tregua di fatti è interrotta, gli USA hanno ripreso i bombardamenti dopo che l'Iran ha bloccato 3 navi che non avevano concordato la rotta con la nuova autorità preposta proprio al controllo nello stretto di Hormuz, autorità che ambirebbe anche a gestire gli eventuali pedaggi in futuro. L'Iran non rivendica l'azione, continua a esporsi al mondo nello spettacolo dei funerali della guida suprema Ali Khamenei, che si concluderanno oggi con la sepoltura nella sua città natale, Mashhad. Funerali che hanno fatto una tappa essenziale in Iraq a Najaf, città santa dell'Islam sciita, e a Kerbala, l'altra città santa, teatro dell'evento che ha diviso secoli fa i musulmani in sunniti e sciiti. Il funerale passa per un paese in cui il governo di Baghdad cerca di ridurre l'influenza di Teheran. Le milizie filo-iraniane sono circa 50, le sigle hanno tempo fino al 30 settembre per consegnare le armi allo Stato, mentre il nuovo premier Ali al-Zaidi avvia una vasta campagna anticorruzione con arresti e sequestri milionari. È un nuovo corso per l'Iraq, ne parleremo oggi, ve lo dico subito, con Laura Silvia Battaglia, la nostra Laura Battaglia, che è in Iraq dove ha seguito proprio le tappe irachene del funerale di Ali Khamenei. Dunque questo è il nostro programma di oggi. E questo è il numero a cui inviare un SMS o un WhatsApp, 335-5634-296.
1: Iran, вместо настоящего ядерного оружия, обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Армузский пролив, который имеет сложный международный статус, связанный и с наличием Ирана с одной стороны, и Омана с другой стороны, и, значит, того, как осуществляется проход через этот пролив. Но перекрыв движение, Иран, конечно,
0: La voce che sentiamo è quella di Dmitry Medvedev, si trova su un aereo, parla ai giornalisti e dice: l'Iran, invece di avere vere e proprie armi nucleari, ha scoperto di possedere un'altra arma non meno potente di quelle nucleari, ovvero lo stretto di Hormuz. Bloccando il traffico, l'Iran ha dimostrato la propria forza in questo senso e ora si sta discutendo proprio su questo tema. Ritengo che l'Iran disponga non solo di armi nucleari, ma anche di armi termonucleari, che lo stretto di Bab el-Mandeb possa essere utilizzato in caso di conflitti militari, creando una situazione in cui tutti i trasporti di petrolio e altre merci verrebbero bloccati. Allora, lo stretto di Hormuz da una parte, quello di Bab el-Mandeb tra l'altro, uno stretto di cui abbiamo parlato qualche anno fa, perché proprio lì l'Iran ha fatto una specie di prova generale spalleggiando gli Houthi che avevano bloccato il traffico appunto in quel passaggio. Ad ascoltare con noi la voce di Medvedev c'è Valeria Eboli. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno e bentornati ai microfoni di Radio Tremondo a Valeria Eboli, che è docente ordinario di diritto internazionale all'Accademia Navale di Livorno del Ministero della Difesa. Non so se riusciamo a migliorare un po' l'audio. Buongiorno, mi sente?
2: Sì, sì, la sento. Grazie.
0: Però forse dobbiamo richiamarla perché c'è un sottofondo che non ci aiuta. La interrompo perché così lei può chiudere la comunicazione e noi la richiamiamo. Dicevamo, le dichiarazioni di Medvedev arrivano dopo, o meglio, arrivano al suo ritorno dall'Iran, dove ha guidato la delegazione russa che ha partecipato alla fase iniziale dei funerali nella capitale della Repubblica Islamica. Oggi ci ritroviamo a parlare mentre proiettili e droni tornano a infiammare lo stretto, appunto, dove l'autorità creata nel mese di maggio da Teheran ha bloccato 3 navi, peraltro una qatarina e un'altra saudita, e dove di fatti si è infranta la tregua di giugno. Valeria Eboli è tornata con noi, eccola.
2: Sì.
0: E allora, sì, la sentiamo sempre con un po' di difficoltà, ma provi a dirci cosa pensa di queste dichiarazioni di Medvedev.
2: Beh, certo, c'è un profilo politico molto forte in queste dichiarazioni, che però va un po' contemperato anche con gli aspetti politici, perché da un lato l'Iran, è vero, sta dando una prova di forza, sta strumentalizzando gli stretti a proprio vantaggio, dall'altro però ciò avviene in contrasto con alcune norme internazionali che sanciscono la libertà di navigazione degli stretti. Quindi questo non solo sulla base della Convenzione del diritto del mare, ma
0: Valeria Eboli, professoressa, sì. Mi perdoni, però la interrompiamo ancora una volta, perché proviamo a usare un altro mezzo di comunicazione, per cui se lei chiude per favore la richiamiamo semplicemente al telefono. Grazie mille, a tra poco. Allora. E allora era Valeria Eboli, proviamo a ricontattarla, e stava iniziando ad esporre il suo punto di vista sulla questione da cui vogliamo partire oggi. Intanto le dichiarazioni di Medvedev, che aprono una discussione di fatti già aperta da tempo, che però adesso si prospetta possa avere un ampliamento e una prospettiva ben più ampia. Allora, è tornata con noi Valeria Eboli, vediamo se va meglio.
2: Mi sente meglio?
0: Ecco, sì, la sentiamo decisamente meglio. Continui pure allora.
2: Bene, sì, dicevo che sicuramente c'è un profilo politico che però va connesso anche ad un profilo giuridico, perché la chiusura di uno stretto è in contrasto con le norme del diritto del mare, ben affermate, sulla libertà di navigazione. E da ultimo, anche nell'ambito dell'Organizzazione Marittima Internazionale, nell'ultima seduta del Comitato Legale, si è parlato della chiusura dello stretto di Hormuz, e l'Iran si è trovato in una posizione sostanzialmente isolata nel sostenere di poterlo chiudere, a fronte di una comunità internazionale piuttosto compatta nel riaffermare l'esigenza di garantire il passaggio in transito nello stretto. Peraltro, sotto il profilo politico, ciò che si rileva in questa situazione, purtroppo come in altre in questo momento, è la mancanza di iniziativa da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, perché senz'altro è una questione di rilievo che in altri momenti storici avrebbe visto in primo piano un ruolo dell'organizzazione. In questo caso l'unica iniziativa significativa è quella appunto dell'Agenzia dell'ONU per il diritto del mare, che è l'Organizzazione Marittima Internazionale, che rispetto alla chiusura si sta interessando della tutela dei marittimi che si trovano fermi sulle navi. Su questo l'Iran chiaramente geopoliticamente sta utilizzando una leva importante, perché chiaramente qualora si affermasse che uno Stato può esercitare dei diritti, e l'Iran lo afferma anche in quanto non è parte contraente della Convenzione sul diritto del mare, almeno questo ha affermato nelle dichiarazioni ufficiali, qualora si affermasse che uno Stato rivierasco può esercitare questi diritti, questo, come diceva lei in premessa, aprirebbe la strada a strumentalizzazione di altre vie di comunicazione importanti come Bab el-Mandeb o altre rotte poi in futuro anche per l'Artico, ad esempio.
0: Valeria Eboli, la interrompo proprio per ribadire questo concetto. Lei parla di diritto internazionale marittimo da una parte e poi di geopolitica, sì, dall'altra. Difatti, sì, questo riconoscimento da parte degli Stati Uniti viola i principi di questa affermazione dell'Iran, il riconoscimento americano speculare, viola i principi di libertà di navigazione che gli stessi usano USA hanno fatto rispettare per 80 anni proprio sulla base del diritto internazionale. A questo punto, se si creasse un precedente di questo genere, altre aree potrebbero poi entrare in una situazione simile. Lei ha già nominato l'Artico, lo stesso Medvedev fa intuire questa cosa, perché ricordiamo che la Russia attualmente impone dazi e licenze, e potrebbe rivendicare proprio nell'Artico, in acque internazionali fra l'Atlantico e le coste asiatiche del Pacifico, il diritto ad accampare, appunto la possibilità di far pagare un pedaggio. Lo stesso potrebbe fare la Malesia sulla Malacca, lo stesso potrebbe fare la Cina sullo stretto di Taiwan. Insomma, cambierebbe tutto e si aprirebbe un'altra storia del diritto internazionale o dell'assenza di diritto internazionale.
2: Beh, sulla regolamentazione del passaggio degli stretti, in realtà uno Stato unilateralmente difficilmente potrebbe, diciamo, accampare diritti. Servirebbe quantomeno un accordo internazionale, cioè conosciamo regolamentazioni particolari con autorità anche statali che gestiscono alcuni stretti, come nell'esperienza del canale di Panama, oppure stretti regolamentati in modo particolare come il canale di Suez con la convenzione di Costantinopoli del 1898, gli stretti turchi, ma quindi con la convenzione di Montreux del 1936. Una decisione unilaterale dello Stato sarebbe qualcosa di difficilmente accettabile a livello della comunità internazionale. Nonostante questi tentativi a cui assistiamo attualmente, diciamo, questo porterebbe, sarebbe difficilmente, diciamo, sulla base delle dichiarazioni di due o pochi stati comunque, tale da poter cambiare questo indirizzo, anche perché non dimentichiamo, allo stato attuale lo stretto di Hormuz è uno stretto in un periodo in tempo di guerra, cioè vale il diritto del mare, però siamo comunque in un regime in cui sono ancora più particolari le norme applicabili, perché non siamo pienamente in tempo di pace. Quindi questo è un elemento ulteriore di particolarità per contestualizzare le affermazioni attuali. Arrivare a dire che qualunque Stato, sia nel tempo di pace che in tempo di guerra, possa arrivare in futuro, diciamo, a chiudere o a regolamentare in
0: sarebbe troppo.
2: Assistiamo a reazioni della comunità internazionale, al di là di quelle dei potenti, però assistiamo a reazioni. Poi non è da dimenticare, le accennavo prima, la tutela dei marittimi. Tutti gli stati di bandiera delle navi bloccate hanno seri problemi, anche perché a bordo di quelle navi ci sono svariate migliaia di persone, di esseri umani che hanno bisogni basilari da soddisfare in questo momento.
0: Ne abbiamo parlato, Valeria Eboli, cercando di far capire come si sta gestendo la situazione. Apprezziamo il suo ottimismo sul fatto che sarebbe troppo immaginare che tutti possano fare qualunque cosa in tempo di pace, e ha voluto sottolineare giustamente che in periodo di guerra queste affermazioni sono in qualche modo giustificate e comunque accrescono l'instabilità. Noi chiudiamo con le ultime notizie che arrivano dallo stretto. C'è il monitoraggio di Bloomberg che parla di 14 imbarcazioni in transito, lo erano almeno fino a mercoledì, contro le 34 che invece si erano viste durante il mese di giugno. Vedremo come continuerà il nuovo attacco americano e le reazioni dell'Iran, che a questo punto sta facendo leva sul suo successo e forse alzando la posta. Grazie a Valeria Eboli, a prestissimo, buon lavoro.
2: Grazie, arrivederci.
0: Valeria Eboli, docente all'Accademia Navale di Livorno, docente di diritto internazionale, e adesso non ci allontaniamo da quell'area perché andiamo in Iraq.
3: We مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرون معكم عبر العراقية الإخبارية في تغطية مباشرة لتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في محافظة النجف الأشرف. هذا التشييع كما تتابعون في هذه الصور تشييع مهيب يجري وسط حضور جماهيري ورسمي وديني كبير، وبمشاركة وفود قدمت من داخل العراق ومن خارجه. هذه المراسم اتسمت بطابع الحزن المقترن بالتنظيم مع اتخاذ إجراءات.
0: Quella che stiamo ascoltando è la cronaca dei funerali, della tappa irachena dei funerali di Ali Khamenei. Siamo entrati nel cuore di questa tappa. Il telecronista si rivolge ai cari telespettatori dicendo la pace sia con voi, insieme alla misericordia e alle benedizioni di Dio. Continuiamo a seguire con Al-Arakia News, questo è il canale, la diretta del funerale del martire Said Ali Khamenei nella provincia di Najaf al-Ashraf. E poi racconta delle immagini di un funerale solenne, alla presenza di una grandissima folla, personalità ed esponenti religiosi, con la partecipazione di delegazioni provenienti dall'Iraq e dall'estero. E in questa cronaca in realtà è entrata dal vivo la nostra Laura Battaglia. Laura, buongiorno.
4: Buongiorno Maria, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Laura si trova in Iraq, come abbiamo detto, è tornata ieri sera da Kerbala, ha seguito entrambe le tappe irachene del funerale, prima a Najaf e poi a Kerbala. Ti chiederei di rifarci il racconto, che peraltro, ecco, lo dico agli ascoltatori, c'è anche sulle pagine di Avvenire oggi, letto da Nello Scavo durante la rassegna della stampa italiana prima pagina. Laura.
4: Sì, Anna Maria, dico che è stata senza più volare.
0: Allora, oggi non ci vogliono aiutare le comunicazioni. Proviamo a ritentare con Laura che si trova in Iraq. Che mi dite dalla regia? Che riproviamo? Allora, stiamo riprovando. Allora, Laura Silvia Battaglia, dicevo, ha seguito entrambe le tappe del funerale in un paese in cui la situazione si sta evolvendo ed è effettivamente in movimento. Come dicevamo, il governo sta provando a ridurre l'influenza del regime di Teheran, c'è questa intimazione, questa deadline data alle tutte le milizie filo-iraniane che hanno tempo fino al 30 settembre per consegnare le armi allo Stato, al governo. Però appunto abbiamo nominato le forze filo-iraniane, abbiamo detto in apertura che si tratta di una cinquantina di sigle, tutti hanno voluto in realtà in queste ore rendersi visibili e essere presenti a questi funerali e far sentire appunto il loro valore, il loro peso. Credo che Laura sia tornata con noi. Laura.
4: Sì, Maria, eccomi.
0: Prego.
4: Dicevo, più di 2 milioni di iracheni che sono arrivati ai funerali sotto i 47 gradi dell'estate della Mesopotamia, insomma, che non è proprio una cosa da poco, è stata, diciamo così, una grande manifestazione di pietas popolare, ma anche di rabbia nei confronti ovviamente del nemico esterno, in un momento in cui chiaramente anche gli attacchi statunitensi sull'Iran hanno intensificato questo sentimento. La cosa veramente interessante, che è simbolica, forse magari noi la diciamo poco o meno, il fatto che la morte di Khamenei viene associata esattamente al martirio di Hussein, che nel mondo sciita è il martirio più elevato, e c'è stata questa identificazione, potremmo dire, tra chi segue il funerale, tra appunto Khamenei e Hussein, per cui quando passava il feretro la popolazione gridava "Sponti a Hussein", che significa appunto siamo fedeli a te e alla tua, diciamo così, alla tua innazione politica, ma anche a tutto spirituale.
0: Laura, leggiamo dalla tua stessa cronaca della imponente presenza di media internazionali, 4.300 operatori accreditati, pochissime le donne. Tu stessa dici di doverti essere fermata poi alla fine davanti a uno schermo per seguire i funerali. Cosa possiamo dire a chi ci ascolta riguardo alla situazione interna all'Iraq, riguardo alle milizie filo-iraniane che il governo chiama a consegnare le armi entro il 30 settembre e che durante questi funerali hanno voluto rendersi visibili e ribadire la loro presenza nel paese?
4: Possiamo dire che questo passaggio del retro dei Hanei, perché ovviamente non era soltanto il Said Ali, ma erano anche membri della sua famiglia, in Iraq ha un doppio significato. Uno che è quello di ricordare che lo scismo iraniano parte da Najaf, parte da Iraq, ma dal punto di vista politico, sottolineare che l'Iraq è il giardino di Najaf, in un momento molto importante. Quello in cui non è nuovo premier, una figura di imprenditore che è stata gradita, diciamo così, agli Stati Uniti, che hanno scartato un altro importante politico famoso, che è Ali al-Maliki, che è il cosiddetto blocco sciita, che è esteriormente estremamente coeso con l'Iran. Dall'altra è quindi affidare la gestione di tutta questa operazione, che anche se volete, insomma, anche un'operazione, diciamo così, esterna, spettacolare, teatrale, eccetera, alle forze di mobilitazione popolare, che non amano più farsi chiamare milizie, da quando nel 2016 sono diventate di fatto con una legge regolari qui in Iraq, ma che appunto dovrebbero disarmarsi 30 di settembre. Cosa significa? Significa che vogliono dire chiaramente al governo centrale: noi siamo importanti, noi siamo parte del paese, tu devi avere a che vedere con noi, devi capire cosa vuoi fare con noi, perché noi riusciamo a gestire, a prendere possesso di due città in un momento fondamentale, che è un momento in cui tutti gli occhi del mondo sono sull'Iraq. Quindi è un tema estremamente delicato, considerato anche che nel momento in cui viene riattaccato l'Iran, torna ovviamente la guerra con gli Stati Uniti, qualsiasi influenza esterna sull'Iran, sull'Iraq che non sia iraniana e quindi che sia statunitense non viene certamente ben sentita, ben afferrata e soprattutto ben gradita dal popolo iracheno, soprattutto quello del sud, soprattutto quello fedele a Khamenei, soprattutto quello fedele all'Iran.
0: Il nuovo primo ministro iracheno Ali al-Zaidi laura peraltro un giovane imprenditore che invece è fortemente gradito agli Stati Uniti, che si appresta peraltro proprio a una visita a Washington, è un po' il rappresentante, uno dei rappresentanti di questa scena che ci stai descrivendo, che ha iniziato avviato una campagna anticorruzione nel paese imponente.
4: Sì, assolutamente. Diciamo che in un paese che per anni è stato identificato dal corrupto.
0: L'abbiamo persa, Laura. Ecco, allora facciamo un altro tentativo. Io nel frattempo do un'occhiata alla piazza virtuale da cui Giulia De Luca twitta un po' di cose. Intanto un breve saggio dal sito di ISPI: l'Iraq nel mezzo della lotta di potere tra Stati Uniti e Iran, e poi la newsletter Golfi, naturalmente una newsletter curata proprio dalla nostra Laura Silvia Battaglia. Poi sulla prima parte della nostra trasmissione ci sono anche altri consigli. Uno è quello di andare sulle pagine di Time, dove c'è un articolo intitolato "Cosa c'è da sapere sullo stretto di Bab el-Mandeb", e ancora un altro articolo del Council of Foreign Relations sull'accordo di Trump con l'Iran che si sta sgretolando. Io aspetto segnali dalla regia per sapere cosa potremmo fare. Vediamo, certo, naturalmente non facile comunicare con l'Iraq in questo momento. Eravamo collegati con Laura Silvia Battaglia, che ci parlava da Baghdad, che è stata a Najaf e a Kerbala, da dove sono passati i funerali della guida suprema Ali Khamenei, e ci stava raccontando appunto delle situazioni interne del paese. Peraltro Laura ci aveva mandato anche altri input, perché è una osservatrice delle cose del paese da lungo tempo e le avremmo fatto domanda anche su altre questioni, sul fronte sociale, dove crescono le proteste degli agricoltori iracheni che sono stati colpiti da una forte siccità, da un caldo estremo, dalla moria di animali lungo il fiume Tigri, anche tagli al sistema energetico accrescono le difficoltà dei cittadini iracheni. Un paese che affronta tutte le sue fragilità a 23 anni dalla fine della guerra. Peraltro, ecco, io mi ritrovo a rispolverare le mail che ci ha mandato Laura in queste ore per dirvi quello di cui ci avrebbe parlato, perché in questo momento è purtroppo difficile raggiungerla. Vi dico esattamente le cose come stanno: non riusciamo a chiamarla su WhatsApp e le stavamo parlando proprio attraverso la comunicazione WhatsApp audio, mentre invece non c'è nessuna risposta dal numero dell'hotel dove risiede. Insomma, così stanno le cose. Vi dicevo che lei ci aveva scritto, ci aveva suggerito, ecco, anche gli argomenti di cui valeva la pena raccontare stamattina: non solo la situazione politica interna, non solo i fattori strategici, non solo il passaggio, le stavamo parlando proprio attraverso la comunicazione WhatsApp audio, mentre invece non c'è nessuna risposta dal numero dell'hotel dove risiede. Insomma, così stanno le cose. Vi dicevo che lei ci aveva scritto, ci aveva suggerito, ecco, anche gli argomenti di cui valeva la pena raccontare stamattina: non solo la situazione politica interna, non solo i fattori strategici, non solo

Premier, il gradimento da parte di Washington, la situazione interna, la crisi dovuta appunto alla siccità soprattutto e al caldo. Ma Laura ci avrebbe voluto raccontare anche un'altra storia e devo dire che indegnamente ve la posso soltanto annunciare, perché speriamo di avere un'altra occasione prossimamente, e ci avrebbe raccontato una realtà, ecco, che si fa spazio in un paese così che vive una situazione così complessa e ancora tanto delicata. Una situazione che riguarda lo sport e che in tempi di mondiali naturalmente ha molta più eco e diventa più seguita dai media. Si tratta dell'ascesa proprio nel calcio iracheno e la sua irruzione anche sulla scena mondiale di un vero e proprio talento. Un campione del pallone che si chiama Ayman Hossein. E allora queste sono soltanto promesse a questo punto di cronache da Baghdad. Noi ci fermiamo qui con la puntata di oggi di Radio Tremondo. Io approfitto per ricordarvi un po' di cose. Intanto che ogni mattina alle 6:50 va in onda la nostra rassegna della stampa estera, tornerà domani a questi microfoni. Ci sarà Giulia De Luca alle 6:50, una rassegna stampa che potete anche leggere, oltre che ascoltare e riascoltare su Replay Sound e sulle altre piattaforme, potete anche leggerla iscrivendovi alla nostra newsletter, perché così vi possono arrivare sui device i link con gli articoli che scegliamo ogni giorno. Noi ci ritroviamo domani alle 11 per gli approfondimenti. Possiamo anticiparvi che molto probabilmente parleremo di intelligenza artificiale, di un forum che le Nazioni Unite hanno voluto aprire, hanno voluto invitare una serie di interlocutori per parlare di una questione cruciale per l'umanità, oltre che per la comunità internazionale. Adesso arriva un'altra puntata di Radio 3 Scienza, per cui io vi consiglio di restare all'ascolto. Intanto vi saluto e vi ringrazio insieme a Domenico Ganci alla console, Benedetta Caldarulo oggi con noi in regia, Costanza Spocci e Giulia De Luca in redazione. Dunque un buon ascolto e una buona giornata da Anna Maria Giordano.

Rai Radio 3. Radio 3 Scienze.

Aspiri al dottorato? Allora, niente lettere motivazionali scritte con l'intelligenza artificiale. Eppure, come è successo a una studentessa negli Stati Uniti, anche scritti autentici vengono scambiati per testi scritti dall'intelligenza artificiale. Come sta cambiando il confine tra umano e artificiale nella scrittura? Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienze. Sono le 11:30 minuti e quasi 30 secondi. Oggi dunque proveremo a capire come funzionano i software adottati ormai da molte università in giro per il mondo per identificare, per stanare, diciamo, i testi scritti dai modelli linguistici, e partiremo appunto dal caso, in realtà più comune di quanto si potrebbe credere, raccontato dalla rivista Nature di una studentessa che aspirava a una posizione di dottorato negli Stati Uniti. Sempre qui negli Stati Uniti, all'Università della California a Berkeley, ha lavorato finora Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica nel 2025. Perché torniamo a parlare di Omar Yaghi? Perché ha fatto notizia nei giorni scorsi la decisione di Yaghi di trasferirsi in Cina alla Tsinghua University. Proviamo a capire perché questa scelta, insomma, ha fatto già discutere.

0: E ne parliamo con Gianfranco Pacchioni. Buongiorno e bentornato a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie per essere con noi. Gianfranco Pacchioni è docente di chimica dei materiali all'Università Milano Bicocca, accademico dell'INCEI, autore di Scienza chiara, scienza oscura, ricerca pura, ricerca militare, Big Tech, pubblicata dal Mulino lo scorso anno. Gianfranco Pacchioni, partiamo dal tracciare un breve profilo, dal ricordare chi è, anche a partire dalla sua importante storia personale, chi è Omar Yaghi.
1: Omar Yaghi ha vinto il premio Nobel lo scorso anno per, diciamo, una scoperta di materiali porosi particolarmente efficaci nel catturare sostanze importanti come ad esempio l'anidride carbonica o anche l'acqua, e poi diremo eventualmente il perché. Lui è, diciamo, ha un'origine molto interessante perché lui è di famiglia palestinese, emigrata in Giordania nel 48, quando ci fu una delle prime guerre arabo-israeliane. E poi si è trasferito negli Stati Uniti da ragazzo e lì ha fatto tutta la carriera, è cresciuto, è stato in diverse università, approdando poi a Berkeley, dove ha lavorato per moltissimi anni e dove ha costruito la sua carriera scientifica. E quindi anche ha fatto molta notizia questa diciamo, molto scalpore questa notizia, perché effettivamente lui è molto legato agli Stati Uniti e non si pensava che avrebbe fatto una scelta così radicale.
0: E tra un attimo torniamo al significato, al valore di questa scelta, però soffermiamoci sull'importanza delle ricerche che appunto gli hanno valso il premio Nobel lo scorso anno. La cerimonia si è tenuta il 10 dicembre dello scorso anno, è stato insignito il premio Nobel insieme a Susumu Kitagawa e Richard Robson per lo sviluppo di strutture metallo organiche. Allora ci aiuti a capire meglio il valore di queste ricerche, lo stava accennando poco fa Gianfranco Pacchioni, per gli studi, diciamo soprattutto le applicazioni in termini di sostenibilità, di gestione delle, appunto per esempio della cattura del carbonio, ma anche per l'utilizzo di tecnologie che aiutino diciamo a ottenere risorse idriche in zone desertiche. Sappiamo che la desertificazione in alcune aree sta aumentando anche per effetto dei cambiamenti climatici.
1: Sì, certo. Allora, i materiali porosi sono sempre esistiti, ce ne sono di diversi tipi, ma questa è una nuova classe che appunto Yaghi ha contribuito a sviluppare più di altri e che risulta particolarmente interessante per due potenziali applicazioni. Una è quella della cattura dell'anidride carbonica dall'aria, che è un tema molto dibattuto, dato appunto che sappiamo il cambiamento climatico legato all'eccesso di anidride carbonica che si è accumulata in atmosfera. E l'altro, come dicevate, appunto, è invece un uso più vicino dal punto di vista tecnologico, perché lui ha dimostrato che queste spugne di fatto molecolari possono assorbire acqua in ambienti estremamente aridi, spontaneamente, senza, diciamo, supporto energetico, e poi rilasciarla, diciamo, quindi quando le temperature variano, condensarla e rendere quindi, diciamo, questi materiali idonei per catturare un po' di umidità dall'aria anche in zone dove non ci sono altre fonti di umidità e fonti di acqua. Quindi queste sono due delle applicazioni per cui questi materiali sono importanti. Ovviamente Yaghi, che è stato qui a Milano il 25 di maggio della nostra università e tenendo anche una conferenza, ha parlato poi di quello che secondo me è uno dei motivi per cui è andato in Cina, è che la, diciamo, integrazione, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la progettazione di nuovi materiali.
0: Eh già, infatti appunto anche nel comunicato che ha rilasciato congiuntamente con l'Università Tsinghua ha detto scegliere Tsinghua è un modo per ricominciare, non per rallentare o ripetere ciò che è già stato fatto, ma per fare scienza con più energia, più intensità, più ambizione che mai, in riferimento anche all'integrazione di tecnologie, diciamo tecniche di intelligenza artificiale per potenziare le ricerche in questo campo. Però Gianfranco Pacchioni, ci aiuti a capire, a inserire questa scelta di Omar Yaghi, nella geografia della ricerca scientifica globale, di come si stanno ridistribuendo i pesi, anche considerando i freni in qualche maniera che le scelte dell'amministrazione Trump hanno comportato per l'evoluzione della ricerca negli Stati Uniti, e invece parallelamente quello che sta succedendo in Cina dal punto di vista anche del sostegno, dei finanziamenti alla ricerca di base.
1: Certo, diciamo che io adesso cerchiamo di interpretare, perché non ci sono ovviamente spiegazioni ufficiali. Yaghi io l'ho incontrato sia in novembre a Roma, quando è venuto all'Accademia di Lincei, perché lì è stato nominato, sia qui in maggio, appunto a fine maggio, quindi poco tempo fa. Non ha mai fatto cenno di questa cosa, che è arrivata quindi come una sorpresa. Però proviamo a dare almeno tre potenziali motivazioni per questa scelta. La prima è una cosa che sta avvenendo a tutto campo negli Stati Uniti, di cui si sente parlare moltissimo, cioè il fatto che certe ricerche in campi che possiamo chiamare la sostenibilità, le energie rinnovabili, la lotta, cioè ai cambiamenti climatici, tutte queste cose sono oggi non dichiarabili. Se uno le dice che lavora in questi campi, gli tagliano i finanziamenti, gli chiudono i laboratori, cioè cose che effettivamente non avremmo mai potuto immaginare avvenissero in un paese, diciamo, ancora formalmente democratico. Però questo chiaramente crea una prima, diciamo, problematica in cui molti stanno muovendo e molti stanno cercando di lasciare gli Stati Uniti. La seconda ragione è che Yaghi ha sempre avuto una fortissima collaborazione con la Cina. Lui ha avuto almeno 200 collaboratori da tutto il mondo in tutti questi anni, di cui almeno la metà cinesi. Quando è venuto qui a Milano ha fatto una conferenza lui, ha fatto una conferenza anche un suo stretto collaboratore, Xie Zhang Deng, che è cinese, che appunto, diciamo, l'ha accompagnato anche a Roma, per dire che ha dei legami anche molto di amicizia. Ma è stato tanto in Cina e lavora tantissimo con la Cina. Bene, oggi lavorare con la Cina negli Stati Uniti è difficilissimo, per non dire proibito. Questo non solo in Stati Uniti, cioè, conosco anche università europee che oggi non consentono ai propri ricercatori di andare a conferenze in Cina su temi che possono essere considerati sensibili. Quindi mantenere questo rapporto di collaborazione molto stretto che lui aveva oggi non è praticamente più possibile. La terza ragione, l'ultima, è che Yaghi appunto ha questa idea di integrare l'intelligenza artificiale per lo sviluppo di nuovi materiali, e sicuramente la Cina gli ha messo a disposizione qualsiasi risorsa intellettuale, diciamo computazionale e infrastrutturale necessaria per portare avanti questa cosa. Quando è venuto qui a Milano, proprio ha concluso il suo intervento con una, diciamo, forte sottolineatura di come l'intelligenza artificiale cambierà radicalmente anche il modo di fare ricerche in ambito chimico, automatizzandola nei laboratori, diciamo, accelerandola nel design, nella progettazione, e quindi questo è quello che lui vuole fare. Sono sicuro che in Cina avrà tutti gli strumenti per poterlo realizzare.
0: Insomma, la Cina fa quello che facevano una volta gli Stati Uniti per attrarre appunto le migliori menti nei vari ambiti di ricerca e fare appunto continuare le loro ricerche negli Stati Uniti. Grazie a Gianfranco Pacchioni, lo ricordo, docente di chimica dei materiali all'Università di Milano Bicocca, autore di Scienza Chiara, Scienza Oscura, pubblicato dal Mulino, per averci aiutato a leggere, a inserire questa scelta del premio Nobel per la chimica Omar Yaghi nella evoluzione della geografia della ricerca a livello globale. Parlavamo poco fa di intelligenza artificiale, di come cambia il modo di fare ricerca, e sta cambiando in profondità anche il modo di scrivere i testi. E Elena ci ha scritto al 335-5634-296: come si fa a dimostrare che ciò che scrivo è proprio farina del mio sacco? C'è un metodo? Proviamo a capirlo tra poco. Scriveteci al 335-5634-296.

0: Insomma, da tempo le università di mezzo mondo si sono dotate di software per riconoscere i testi scritti con l'intelligenza artificiale, con i modelli linguistici. Nei giorni scorsi la rivista Nature ha raccontato del caso di una studentessa che si è candidata a un dottorato in chimica. Sul sito dell'università si mettevano in guardia gli aspiranti dottorandi da non utilizzare modelli linguistici per scrivere le lettere motivazionali, perché l'università faceva uso di software di riconoscimento appunto di testi scritti con l'IA. La studentessa allora ha fatto dei test preliminari con dei software che erano disponibili online per capire se la sua lettera, che lei aveva scritto di suo pugno, avrebbe superato il test, e ha scoperto che i risultati davano sempre testo scritto al 100% con l'intelligenza artificiale. Questa studentessa ha detto: io mi sono sempre considerata una brava a scrivere, ho sempre fatto molta attenzione alle regole grammaticali, e insomma alla fine ha rimesso mano al suo testo riscrivendolo in uno stile che non sentiva tanto suo, meno pulito, e ha superato il test e adesso ha questa posizione di dottorato. Un'esperienza in realtà, sottolinea la rivista Nature, vissuta anche da molti altri studenti e studentesse. Allora, che cosa racconta questo episodio del confine, di come si sta muovendo il confine tra umano e artificiale nella scrittura dei testi? Proviamo a capirlo con l'aiuto di Michele Cortellazzo. Buongiorno e benvenuto a Radio Trescenza.
1: Buongiorno e grazie.
0: Grazie a lei per essere con noi. Linguista, docente emerito all'Università di Padova, accademico della Crusca. Ricordiamo il suo profilo Instagram, La Linguistica per Tutti, dove analizza spesso tutte le questioni linguistiche che attraversano magari il dibattito pubblico nel nostro paese. Michele Cortellazzo, tra poco racconteremo di come all'Università di Padova avete lavorato proprio di recente alla messa a punto di un metodo per l'attribuzione di un testo scritto in italiano all'essere umano o all'intelligenza artificiale. Ma prima di tutto, questa storia che abbiamo sintetizzato, raccolta dalla rivista Nature, la sorprende?
1: Assolutamente no, perché chi studia le tendenze della scrittura umana e di quelle dell'intelligenza artificiale sa che non ci sono elementi decisivi per poter distinguere con nettezza e con certezza un testo scritto da una persona da un testo scritto dall'intelligenza artificiale. Ma c'è di più: le cattive classificazioni vanno quasi sempre in direzione dei falsi positivi, cioè scritti umani come quello di quella ragazza vengono presi come scritti dall'intelligenza artificiale, mentre più raramente avviene il contrario. Il problema etico è evidente, perché un conto è se mi sfugge un imbroglio, quante volte per esempio per restare all'università gli studenti hanno cercato di copiare e chissà quante volte mi avranno fregato in vita, succede anche con le macchine. Ma se io accuso ingiustamente una persona di essersi fatta aiutare dall'intelligenza artificiale senza averlo dichiarato e poi non è vero, la cosa dal punto di vista prima di tutto etico è grave.
0: Michele Cortellazzo ha sottolineato quanto è cruciale effettivamente questo aspetto. Noi abbiamo chiesto anche un aiuto a Roberto Navigli, che è informatico all'Università La Sapienza di Roma, dove guida il gruppo di ricerca che analizza appunto il linguaggio naturale, e tra l'altro è responsabile del progetto Minerva AI, che è un modello linguistico, per chiedergli di aiutarci a capire meglio come mai anche testi celeberrimi, lo racconta la rivista Nature, come la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, di cui lo sappiamo sono appena stati celebrati i 250 anni, venga scambiata come un testo scritto dall'intelligenza artificiale. Allora sentiamo cosa ci ha detto Navigli. Sentirete un po' di rumore di fondo perché Roberto Navigli stava proprio tornando ieri sera dagli Stati Uniti e qui era in aeroporto.
2: Questi sistemi sono basati su tecniche probabilistiche. I modelli linguistici durante la fase di addestramento vedono sterminate quantità di testi, anche in molte lingue diverse, e determinano la probabilità che, data una sequenza, segua un'altra parola. E questo può essere fatto per tutte le parole di un testo. Come risultato del processo di addestramento, questi modelli sono in grado di determinare la probabilità di un'intera frase o addirittura di un intero testo. E proprio sfruttando queste probabilità, i sistemi che cercano di determinare la natura artificiale dei testi forniti in input sfruttano queste probabilità per determinare quanto è sorprendente il testo fornito in input, e tanto più è sorprendente, tanto più è considerato umano, tanto più è piatto e regolare, e tanto più invece è considerato artificiale. Questo ovviamente semplificando un po'. È proprio questa la ragione per cui test storici come la dichiarazione di indipendenza americana vengono a volte scambiati per test generati dall'intelligenza artificiale, proprio perché c'è una regolarità, c'è una retorica, c'è un certo stile che è stato visto molto spesso da questi modelli nei testi disponibili sul web. Quindi questi strumenti danno semplicemente una stima probabilistica, non una certezza, e non dobbiamo utilizzarli come degli oracoli che ci garantiscono la natura del testo fornito in ingresso.
0: E allora, poste diciamo queste premesse che ci ha ricordato Roberto Navigli, informatico all'Università della Sapienza, Michele Cortellazzo, siamo curiosi di sapere come lei, insieme al gruppo di ricercatori dell'Università di Padova, avete lavorato per mettere appunto un metodo per l'attribuzione di un testo, questa volta in italiano, fino adesso abbiamo parlato di testi in inglese, per l'attribuzione appunto di un testo a esseri umani o modelli linguistici, a strumenti di intelligenza artificiale. L'avete pubblicato di recente, il risultato di questa vostra ricerca, sulla rivista Scientific Reports, che fa capo appunto al gruppo Nature. Ci aiuta a capire come avete lavorato?
1: Sì, allora innanzitutto il nostro obiettivo non è quello di scoprire se un testo è umano o meno, ma di vedere quali sono le differenze tra scrittura artificiale e scrittura umana, e d'altro canto vedere quali fra gli strumenti di ricerca statistica è più adatto a far emergere queste differenze. In termini di tendenza, le differenze ci sono. Per esempio, la scrittura generata dall'intelligenza artificiale fa frasi più piccole, più brevi, è meno variata dal punto di vista lessicale, come ci si aspetta per le ragioni che abbiamo appena detto, è molto più prevedibile, ha meno avverbi, pronomi, congiunzioni, quindi vuol dire che il testo è meno legato, quindi ci sono dei tratti che ci permettono di qualificare, diciamo, una scrittura dell'intelligenza artificiale come in qualche modo ancora in questo momento diversa dalla scrittura umana. Insisto in questo momento perché il nostro lavoro, per esempio, si è basato su un corpus licitato, cioè creato apposta nel 2024. Poi i tempi di accettazione nelle riviste, certo, sono lunghi, come si sa, e non so se l'intelligenza artificiale di oggi è la stessa, perché l'intelligenza artificiale va molto più veloce degli strumenti della ricerca scientifica, di validazione della ricerca scientifica. Comunque ammettiamo che le linee di tendenza siano queste. L'altra cosa è vedere quali tra i metodi che si possono individuare, che sono i metodi dell'attribuzione d'autore, quello che per esempio noi, una parte di questo gruppo, io assieme a Riona Tuzzi, avevamo usato per vedere le similarità dei testi di Elena Ferrante con quelle di altri scrittori contemporanei, sono più sensibili. Allora, per individuare queste differenze, ci sono dei metodi che si basano proprio su tratti linguistici specifici, più o meno quelli che ho dichiarato, che funzionano molto bene, però sono quelli anche più facili da, permettetemi la parola informale, fregare, cioè sapendo quali sono questi punti di differenza, cambiando qualche parola, unendo un po' le frasi, insomma ci possono essere dei trucchi per mascherare l'origine artificiale del testo. E allora questi strumenti che si basano su fattori, su tratti linguistici, ci cascano, per così dire. Mentre strumenti di tipo statistico come l'analisi delle corrispondenze oppure della stessa intelligenza artificiale, diciamo che non si fanno confondere e vedono la struttura di fondo che è ancora la struttura dell'intelligenza artificiale.
0: E quindi avete capito come, diciamo, è un paesaggio sfumato che, su cui appunto bisogna continuare a fare ricerca. Tra l'altro Michele Cortellazzo ricordava che appunto gli studi che avete condotto sono stati fatti utilizzando naturalmente i modelli linguistici disponibili al tempo della ricerca nel 2024, quindi se non vado errato era ChatGPT 3.5, ora siamo arrivati a ChatGPT 5, quindi l'evoluzione naturalmente avanza. E proprio su questo abbiamo chiesto ancora un parere a Roberto Navigli, lo ricordo, informatico all'Università La Sapienza di Roma, perché appunto, data comunque la natura statistica dei modelli linguistici di cui ci parlava prima, gli abbiamo chiesto che evoluzione si può prevedere nel prossimo futuro. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: Secondo me la questione va vista in modo più ampio. Finché i large language model restano sistemi che producono solo testo, il loro rapporto col mondo è sostanzialmente mediato da dati, probabilità, sequenze viste in precedenza, quindi sostanzialmente generano continuazioni linguistiche plausibili, però non hanno esperienza diretta della realtà. Sono come i prigionieri della caverna di Platone e vedono queste ombre, che nel loro caso sono le parole, sterminate sequenze di parole che vedono sul web, ma non vedono la realtà che genera, la semantica che è sottostante queste parole. E quindi l'integrazione dei large language model nei robot può cambiare questo scenario radicalmente, perché permetterà a questi modelli di uscire dal mero campo statistico e collegare proprio quelle predizioni alla realtà fisica, quindi percezione, azione, feedback, conseguenze. E anzi, questo non eliminerà i rischi di questi modelli, perché anzi le azioni che andranno a svolgere avranno un impatto più diretto e immediato sulla nostra vita, però li renderà più concreti e permetterà a questi modelli di collegare queste ombre a una realtà che è quella che noi viviamo tutti i giorni e sulla base della quale svolgiamo tutte le nostre attività. A quel punto però bisognerà stare attenti, perché appunto un errore non sarà più solo una frase sbagliata o allucinata, ma bisognerà avere dei meccanismi di salvaguardia, le cosiddette guardrail, sulla base dei quali un'azione sbagliata dovrà essere impedita, soprattutto se pericolosa. Però quindi è una strada per rendere questi sistemi più ancorati al mondo reale e più verificabili, quindi di conseguenza.
0: E quindi l'evoluzione da semplici modelli statistici a appunto un ancoraggio più forte con la realtà. Roberto Navigli ci ha fatto intravedere un po' l'evoluzione verso cui ci stiamo muovendo anche con gli agenti IA che stanno cominciando a diffondersi. Ci sono tra i messaggi arrivati al 335-5634-296, ce ne sono un paio che sottolineano la necessità, l'importanza, l'opportunità di trovare una diciamo uno strumento per mettere la firma in qualche maniera ai testi scritti con l'intelligenza artificiale. C'è Saveria che dice: ma non sarebbe possibile creare un obbligo di firma fatta dall'intelligenza artificiale per i testi che redige? Un altro ascoltatore o ascoltatrice dice: bisognerebbe rendere obbligatoria la dichiarazione dell'origine dei testi. Secondo lei, Michele Cortellazzo, è percorribile questa via? Come si sta pensando di fare, in parte si sta facendo anche per le immagini generate con l'intelligenza artificiale?
1: Sì, però la realtà non è così nera e bianca. Ci sono molti grigi. Cioè, io credo che noi siamo sottoposti, senza che ce ne accorgiamo, a testi ibridi, per esempio, che partono da un brogliaccio fatto dall'intelligenza artificiale, rivisto più o meno profondamente dall'autore umano. Questi testi cosa sono? E d'altra parte io troverei stupido non farsi aiutare dall'intelligenza artificiale, che è questa invenzione potentissima che ci è stata data un po' quasi, che ci è arrivata un po' troppo di colpo, ma che ci aiuta in una operazione faticosa e onerosa come quella della scrittura. Io vedo questi obblighi di firma, diciamo, come un qualche cosa di difficilmente gestibile e forse anche un po' anacronistico. Credo che quello che bisogna fare è imparare e insegnare a studenti già dalle scuole a utilizzare in maniera etica questo strumento che l'umanità ha dato a se stessa, perché l'intelligenza artificiale l'abbiamo creata noi.
0: Condivisibile, molto condivisibile il ragionamento che ci invita a fare Michele Cortellazzo. Voglio proporvi di ascoltare ancora un ultimo contributo di Roberto Navigli, che appunto si pone un po' il problema di come cercare di migliorare appunto il nostro rapporto con l'IA, che può essere, i modelli linguistici possono essere un validissimo strumento appunto per la costruzione di testi, e in particolare quando abbiamo a che fare col mondo della ricerca. Sentiamo cosa ci ha detto anche rispetto al ruolo che gioca uno strumento come la Chat Minerva, che hanno messo a punto l'Università Sapienza.
2: Questi modelli già al giorno d'oggi sono estremamente potenti e possono svolgere una quantità sterminata di attività. Tuttavia ancora soffrono di problemi importanti, forse il più importante è proprio quello delle allucinazioni, quindi la possibilità non remota che il modello inventi contenuti. Questo è chiaramente molto pericoloso, perché il modello scrive in modo molto credibile, ma potrebbe essere il contenuto generato plausibile ma non vero. C'è il caso ad esempio dei riferimenti bibliografici, che in ambito accademico ha sollevato parecchie perplessità, perché se utilizziamo questi strumenti per aiutarci nella scrittura di articoli scientifici e poi vengono generati riferimenti bibliografici errati, questo chiaramente può ridurre la reputazione e l'affidabilità degli articoli pubblicati. Ad esempio noi alla Sapienza abbiamo appena rilasciato un'evoluzione del nostro modello linguistico che si chiama Chat Minerva, che è proprio un sistema composito, quindi non è più solo un large language model, ma è quello che si chiama un compound AI system, quindi un sistema complesso che mette insieme non solo il large language model, ma anche altre componenti che svolgono proprio la verifica delle fonti, la ricerca sul web e tutta una serie di altre attività, anche il controllo della sicurezza, della safety dei contenuti generati, e che quindi aumentano l'affidabilità del risultato finale. Quindi è cruciale lavorare in futuro sulla controllabilità delle fonti utilizzate, su quella che si chiama l'accountability, quindi il fatto di seguire determinate policy e determinate capacità di produrre contenuti affidabili. Quindi non basta che un modello dia una risposta scorrevole, ma dobbiamo essere certi che sia basata su fonti autorevoli, affidabili e verificabili dall'essere umano.
0: Questa era la voce di Roberto Navigli, informatico all'Università La Sapienza di Roma. Stanno arrivando diversi messaggi, tra cui quello di Maggie, che dice ho usato recentemente uno di questi modelli linguistici, mi sono trovata benissimo, ha recuperato i dati storici che mi servivano, ha tradotto bene, ho solo rivisto e corretto qualcosa e reso il risultato più personale. Tra l'altro, proprio in questi giorni si è parlato anche di un nuovo strumento che si chiama Humanize, così lo definisce sempre la rivista Nature in un articolo, uno strumento per rendere più personale e umano gli articoli di ricerca scritti con l'intelligenza artificiale, e sta suscitando dibattito all'interno della comunità scientifica. Però, Michele Cortellazzo, in sintesi, abbiamo 30 secondi, possiamo imparare a convivere, diciamo, con le potenzialità grandi che ci dà l'intelligenza artificiale e la nostra capacità di scrittura e di creatività?
1: Io credo di sì, purché non ci affidiamo agli umanizzatori, perché Andrea Sandra, che è uno dei coautori del nostro lavoro, ha cominciato a valutare questi, e per distanziarsi dalla scrittura dell'intelligenza artificiale si distanziano anche molto dall'intelligenza umana, quindi sono degli iperdifferenziatori, e quindi passiamo dalla padella alla brace. Io credo che sia importante una cosa: quello che scrive l'intelligenza artificiale non è per l'utente finale, è un aiuto che dà all'autore. Poi l'autore ci deve mettere le mani, e per poterci mettere le mani deve essere formato, deve aver studiato, deve aver imparato a scrivere.
0: Molto chiaro, grazie davvero Michele Cortellazzo, linguista, docente emerito all'Università di Padova, accademico della Crusca, ricordo il suo account Instagram, La Linguistica per Tutti. Siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che ha visto in regia Benedetta Caldarulo, la parte tecnica c'era Domenico Ganci, insieme a Francesca Buoninconti, Roberta Fulci, Marco Motta. Vi saluto e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3. Thank you.

RAI Radio 3. Ed eccoci pronti per ascoltare il concerto del mattino di oggi. Buongiorno a tutti quanti da Valentina Lo Surdo, in diretta dallo studio K2 di Via Asiago. E dovete a questo punto commentare con noi il concerto che è registrato il 1 marzo 2026 con particolare enfasi, perché è un concerto dedicato al compleanno di Friedrich Chopin. 1 marzo, era il 1 marzo 1810 quando nacque Friedrich Chopin, morto il 17 ottobre del 1849, e questo concerto cade anche nel giorno del compleanno del secondo canale della Radio Polacca, che è un po' l'omologo di Rai Radio 3. I nostri colleghi del EBU, dell'Unione European Broadcasting Union, delle radio internazionali, sono quelli del secondo canale della Radio Polacca, che è un canale che si dà molto da fare per la diffusione della cultura musicale, e che è anche un canale che segue da vicinissimo il concorso Chopin. Perché vi parlo del concorso Chopin? Perché è protagonista oggi il vincitore dell'ultima edizione, Eric Liu. E dunque Fabrizio Paccione è sopraggiunto alla console, Giorgia Franceschi è in regia, questa trasmissione ha la cura di Giovanna Natalini, Valentina Lo Surdo è in vostra compagnia. Eric Liu, aspetto vostri commenti, perché l'ultimo vincitore, il pianista statunitense di origini asiatiche, nato il 15 dicembre 1997, è vincitore nell'ottobre scorso del concorso Chopin, ma nel 2018 aveva vinto già il concorso di Leeds, molto importante concorso che si svolge in Inghilterra. È stato al centro di un'edizione piuttosto turbolenta per quello che riguarda anche i nomi dei vincitori. È stata un'edizione piuttosto contestata, e quindi aspetto i vostri commenti al nostro numero 335-56-34296, perché per questa occasione del 1 marzo scorso, nella sala da concerto della Filarmonica di Varsavia, la stessa sala che ha celebrato la vittoria di Liu alla ultima edizione del concorso Chopin, sicuramente c'è stata appunto una volontà del grande pubblico internazionale, che anche attraverso i canali di diffusione, YouTube in particolare, si è espressa anche nei confronti di favore nei confronti di altri pianisti. Quindi sentiremo anche il vostro commento. Vi ricordo, il concorso Chopin è una manifestazione che sta compiendo 100 anni, è nato nel 1927, e la scorsa edizione è stata un po' considerata quella del centenario, perché si tiene ogni 5 anni. È organizzato il concorso è organizzato dall'Istituto Chopin di Varsavia, e sono ben 6 i vincitori. Vincere il concorso Chopin significa avere veramente una carriera internazionale garantita. Vengono anche assegnati molti premi speciali, il premio per la migliore mazurka peraltro viene assegnato dal 1927 proprio dalla Radio Polacca, e quindi è un premio storico molto importante, a cui poi se ne sono aggiunti anche altri nel corso del tempo, tra cui quello per la migliore polacca assegnato dalla Fondazione Polacca, proprio così chiamata Chopin, ed è in attività dal 1960. Poi c'è il premio per la migliore esecuzione di un concerto assegnato dai filarmonici di Varsavia, quindi lato orchestrale, dal 1980, e infine il più forse sentito da un punto di vista del pensiero musicale è il premio che assegna Christian Zimmermann, il grandissimo pianista polacco, che assegna il premio per la migliore esecuzione di una sonata. Eric Liu ha vinto quindi la 19ª edizione del concorso Chopin, si è aggiudicato la medaglia d'oro, un premio in denaro di 60.000 euro, e se non sbaglio però invece di premi speciali non mi sembra che ne abbia ricevuti, e quindi aspetto invece ancora i vostri commenti per ascoltare insieme la polonese in si bemolle maggiore numero 2, opera 71, Eric Liu, interprete di Chopin.

E così abbiamo ascoltato Eric Liu, polonese, in si bemolle maggiore, numero 2, opera 71, Friedrich Chopin, in questo concerto che cade negli 89 anni del secondo canale della Radio Polacca e anche nel giorno del compleanno di Friedrich Chopin, un concerto dunque del 1 marzo scorso nella sala da concerto della Filarmonica a Varsavia. E allora abbiamo detto che nel 2027 cadrà il centenario dalla fondazione del concorso Chopin. Non cade, appunto, come abbiamo spiegato, una edizione del concorso, ma la Polonia si sta preparando per grandi festeggiamenti per questa che è la gara delle gare per il pianoforte a livello mondiale. Una curiosità su Eric Liu: lui è stato quindi vincitore lo scorso anno della 19ª edizione, il secondo americano dopo Garrick Hollson, che vinse nel 1970. Ma nel 2015, quindi 2 edizioni fa, Eric Liu, 2 edizioni prima di quella che ha vinto, Eric Liu aveva partecipato al concorso pianistico Chopin, riportando il quarto premio e proprio il premio speciale per la migliore esecuzione di una polonese. Quindi polonese, che è sicuramente un genere nelle sue corde. Ne ascoltiamo un'altra, è quella in fa diesis minore, numero 5, opera 44, 11 minuti poco più di ascolto per voi.

Questa è la seconda polacca che ascoltiamo dalle mani del vincitore della 19ª edizione del concorso Chopin di Varsavia, Eric Liu. Ha appena eseguito la polonese in fa diesis minore numero 5, opera 44, un concerto del 1° marzo scorso, giorno del compleanno di Chopin e anche del compleanno del secondo canale della radio polacca, concerto tenuto nella sala da concerto della Filarmonica a Varsavia. A proposito di Chopin e a proposito del concorso, proprio nell'anno dell'ultima edizione, quindi nel 2025, ottobre 2025, in quel periodo la Polonia ha molto pubblicizzato un film che è uscito in Italia anche nel 2026, che potete trovare anche abbastanza facilmente, e che si intitola nella versione italiana Chopin notturno a Parigi. Il titolo originale è Chopin Chopin, un film che racconta in particolare la Parigi del 1835. Il regista si chiama Michał Kiewiński ed è un film che fatto piuttosto bene, anche che vede Eric Ulm nel ruolo di Frédéric Chopin con un grande allenamento pianistico per poter simulare al meglio il personaggio che suona e come, ma è un film che affronta anche il dualismo umano tra l'uomo e l'artista, mostrando la sua drammatica corsa contro il tempo e contro la tubercolosi che ha trasformato il suo fisico in musica immortale, così si legge anche nella sinossi del film. Andiamo avanti, parleremo poi di un altro tipo di film che è un documentario, suona e come, ma è un film che affronta anche il dualismo umano tra l'uomo e l'artista, mostrando la sua drammatica corsa contro il tempo e contro la tubercolosi che ha trasformato il suo fisico in musica immortale, così si legge anche nella sinossi del film. Andiamo avanti, parleremo poi di un altro tipo di film che

Il valzer in do diesis minore numero 7 opera 64 numero 2, grazie per i messaggi che arrivano al 335-5634-296. C'è chi trova Eric Liu, il vincitore della ultima edizione, non molto emozionante. C'è chi naturalmente manifesta il massimo rispetto nei confronti di chi sta dedicando e dedica tutta la sua vita alla musica, e su questo siamo tutti pienamente d'accordo. Ciò nonostante, l'ultima edizione ha avuto molte polemiche, qualcuno mi chiede qualcosa in più.

Perché ci sono stati pianisti che da parte del pubblico, sia presente in sala nelle fasi finali, sia in streaming, considerate che questa manifestazione incredibile è seguita da 50 milioni di persone che sono collegate da tutto il mondo, una cosa veramente straordinaria. E in questa occasione che stiamo ricordando il compleanno di Chopin del 1 marzo e anche il compleanno del secondo canale della radio polacca, bene, immaginate che le forze polacche dispiegate sono rappresentate da tre canali che si occupano sia da un punto di vista radiofonico che televisivo contemporaneamente di raccontare in diretta come un grande evento olimpico questo concorso. E quindi sì, ci sono state molte idee contrastanti su il merito di Eric Liu, sul merito di altri eventuali vincitori, ma insomma la cosa più importante è che trionfi la musica, che trionfi la buona musica, e sicuramente questa lo è. Andiamo avanti ancora con un ascolto sempre chopiniano, e quindi dalle polacche al valzer al notturno numero 7 in do diesis minore, l'opera 27 numero 1.

E questo è il notturno. Vedrete questo concerto di Eric Liu, vincitore della scorsa edizione del concorso Chopin di Varsavia. È tutto declinato su generi musicali differenti. Abbiamo ascoltato due polacche, un valzer, il notturno numero 7 in do diesis minore, opera 27 numero 1 che si è appena concluso. E adesso ci prepareremo all'ascolto di una ballata. Prima però vi voglio dire dell'altro film che avevo velocemente citato. Si chiama Pianoforte, è del 2023. Ed è un acclamato documentario diretto da Jakub Piontek, che segue la vita dei giovani e talentuosi pianisti che da tutto il mondo sono accorsi per l'edizione 18ª che si è svolta nel 2021 con un anno di ritardo causa Covid a Varsavia, alternando la pressione della competizione a momenti di vita privata, di formazione e di performance. È un film documentario che ha ottenuto un grande riconoscimento internazionale ed è stato premiato come miglior documentario dalla Polish Film Academy e anche come primo documentario polacco ha avuto questo record di ricevere un International Emmy Award. Segnalo peraltro che tra i protagonisti del film, anche questo facilmente rintracciabile anche su piattaforme di streaming italiane, potrete riconoscere i nostri Leonora Armellini e Alexander Gagiev in quella edizione memorabile per i nostri colori che ha visto due italiani vincere premi in finale. E noi andiamo avanti con Eric Liu, un segno importante di quella edizione 18ª in cui hanno partecipato Armellini e Gagiev e anche di questa 19ª in cui ha trionfato Eric Liu, è stato anche nel nome del pianoforte Fazioli, pianoforte italiano, su cui sia Bruce Liu, il vincitore della 18ª edizione canadese, che questo americano Eric Liu hanno suonato, quindi un tocco italiano importante che ci piace ricordare per queste due ultime edizioni, un fatto storico sicuramente per Casa Fazioli. Ballata numero 4 in fa minore, opera 52, Frédéric Chopin, andante con moto, è eseguito il brano da Eric Liu.

La ballata numero 4 in fa minore opera 52 di Frédéric Chopin, l'interpretazione di Eric Liu. È concluso il suo concerto da un punto di vista del programma ufficiale, ma c'è ancora spazio per un piccolo bis e andiamo verso il territorio di Johann Sebastian Bach e l'aria dalle variazioni Goldberg.

0: E si conclude così il recital di Eric Lu per il compleanno di Frédéric Chopin. Il 1 marzo 2026 ha suonato nella sala da concerto della Filarmonica a Varsavia in occasione anche dell'89esimo compleanno del secondo canale della radio polacca. L'aria dalle variazioni Goldberg è l'unica eccezione in un programma tutto chopiniano che ha visto il protagonista della scorsa edizione, la 19esima, che si è svolta nell'ottobre 2025, il vincitore del concorso Chopin, appunto, dell'ultima edizione, protagonista. E noi ci ritroviamo domani per un concerto del mattino che è declinato al violino di Lisa Ferschmann, protagonista del concerto Opera 35 di Eric Wolfgang Kornogold. E intanto i saluti di Valentina Losurdo a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto con Suona Luna in Barcaccia.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
5: Suo figlio ha avuto un incidente.
6: Devo leggere il contatore, mi apre?
7: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
8: Suona Luna.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli, che saluta Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro amico in console che è pronto a manipolare i tasti che servono per far arrivare le nostre voci limpide e feconde, direi feconde di idee, feconde di musica. Vicino a me una colonna portante, direi, di tutta la manifestazione concorso Voci in Barcaccia, largo ai giovani, ma direi colonna della trasmissione. Sabrina Troise.
10: Grazie Enrico, buongiorno a tutti. Mamma mia, che presentazione.
9: È giusto. Perché io ti vedevo durante la finale, dal palco sbirciavo e ti ho vista seduta in platea e con una emozione, una tensione. Chiedo scusa, va bene così? Devo... usare il gelato, perfetto, prendo il gelato, così è meglio? C'era qualche problema con il microfono, ma comunque dicevo che ti vedevo in platea seguire con molta attenzione il concorso e direi anche con un'emozione come se cantassi tu in quel momento.
10: Enorme, perché sono dei ragazzi che ho seguito da sempre, da quando sono arrivati nelle nostre dirette al concorso e ovviamente per ognuno di loro c'è una grande emozione. È stato veramente un anno molto bello, questa finale bellissima. Mi piace dire che ognuno di loro per me è già un eroe, perché in una tempistica così difficile, in un tempo così appunto difficile a livello mondiale, questi ragazzi che studiano la lirica per me sono degli eroi, con tutte le difficoltà che ci sono,
9: pensiamo,
10: da tutti i punti di vista.
9: Brava, e pensiamo quindi alle famiglie, no? Che devono in qualche modo anche sostenere quelli che sono gli studi,
10: certo,
9: le audizioni, allora vai, parti, le spese logistiche, tutto quanto. Oggi fare una scelta di questo tipo non è appunto è da eroi, veramente.
10: Per me è da
9: semplice.
10: Eroi. E vorrei dire che il vincitore è sicuramente straordinario, ma ognuno di loro, secondo me, avrà la possibilità di fare una carriera incredibile. E la cosa bella che è successa in questa finale è stata l'atmosfera che si è creata grazie anche al maestro Daddario, che è stato straordinario nelle prove, ha dato ad ognuno di loro una visione, dei consigli giustissimi, e devo dire si è creato un clima proprio bello.
9: Infatti, sottolineato poi dal successo di tutti, del pubblico e del vincitore, diciamolo, il baritono Reinoso, che aveva quella simpatia, quel sorriso da Figaro.
10: Allora, per me personalmente i vincitori sono ex aequo, lui e Sara, perché li considero veramente molto molto vicini a livello di bravura. Certo, Sara ha una voce meravigliosa, lui hanno delle piccolissime differenze, ovviamente ha vinto lui, poi che significa? Cioè, vincere significa avere forse quel quid in più in quel momento. Certo. E comunque, cioè, sicuramente è un ragazzo che è arrivato preparatissimo dal punto di vista musicale, un ragazzo che è un grande artista e soprattutto si è saputo reinventare velocissimamente con tutti i consigli che il maestro gli ha dato.
9: Ecco, è questo, e quindi questo ha messo a frutto i consigli, oltre alla sua concentrazione e la sua capacità di rendere al massimo.
10: Sì. Tutto.
9: Ascoltiamo il primo cantante che hai scelto per la tua playlist, ma poi vedo lì pronto il pianoforte che ti aspetta, perché quello è inevitabile, eh? Bisogna
10: un po' di
9: trucchi e di segreti che vanno svelati anche in questi casi. Ettore Bastianini, la voce baritonale
10: per eccellenza,
9: uno.
10: E l'ho scelto perché proprio la differenza che c'è nei giorni nostri, no? Al tempo questo repertorio, diciamo, buffo lo cantavano anche le grandi voci, invece oggi lo stiamo dando sempre di più a delle voci più leggere, come se la grande voce non riuscisse poi a...
9: E di Bastianini cosa hai scelto, quindi?
10: Largo al fattore, mi
9: pare. Hai capito?
10: Sì, sì.
9: Così sentiamo un cannone per il Figaro, come era un po' ai tempi.
10: Ai tempi, certo.
9: Ettore Bastianini, Figaro.

vogliono, e tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, e vecchie fanciulle, con la parruffa, e presto la barba, e con la sanguigna, e presto il biglietto, e mi chiedono, e mi vogliono, e mi vogliono, e mi vogliono, con la parruffa, presto la barba, presto il biglietto. E Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Beh, quanti baritoni erano questi?
1: Almeno
0: 5, 10, 20. Beh, Ettore Bastianini, ecco, è uno di quei casi in cui il personaggio è tutt'uno con la vocalità,
1: sì.
0: La voce e il personaggio.
1: È vero.
0: Vero.
1: Ed è quello che secondo me è stato un po' quello che ha caratterizzato anche Carlos.
0: Sì.
1: Lui era tutt'uno con l'orchestra ed era tutt'uno con il personaggio. Uno straniero che ha questa dizione così perfetta, questi accenti così giusti, queste le vocali tutte messe bene, nessuna vocale volgare, nessuna vocale aperta. È stato veramente un gran piacere perché
0: certo.
1: Vedere un ragazzo così giovane, per lo più straniero, così preparato,
0: certo.
1: Dà il senso di fare ancora questa professione.
0: Tu hai detto prima una cosa molto molto giusta che condivido totalmente, cioè Bastianini sembra un po' sparigliare le carte rispetto ai Figari odierni, che sono tendenzialmente un po' più tenorili. Lui invece
1: sì.
0: È proprio un vero baritono a 360 gradi.
1: Perché negli anni è cambiato il gusto? Non saprei. O è cambiata l'emissione vocale? Non ci sono
0: la famosa domanda
1: dove sono finiti? Ci sono, secondo me. È vero anche che adesso è tutto un po' più etichettato, no?
0: Sì.
1: Viviamo di etichette, se facciamo A non possiamo fare B, se facciamo B non possiamo fare
0: invece
1: A.
0: Lui faceva il trovatore e faceva
1: sì.
0: Figaro così.
1: Certo.
0: Giustamente.
1: Sai, poi il gusto si affina in base alla conoscenza che uno ha. Se uno più conosci e più puoi esatto. Affinare il gusto, meno si conosce.
0: Ora Sabrina Troise che è con noi siamo a pochi passi qui in sala M dal pianoforte, ci alziamo da questo tavolo e andiamo.
1: Allora, che cosa andiamo a fare al pianoforte?
0: Allora, prima di tutto un accenno al terzo di Rachmaninoff.
1: Il terzo di Rachmaninoff rimane un sogno non realizzato nella mia vita perché non ho sai, la cosa più bella poi di che si ha a che fare con la propria coscienza e con se stessi, potersi dire non sono in grado di fare questa cosa, e oggi la dico proprio con estremo piacere,
0: con il cuore in mano,
1: perché esiste un pianista nel mondo che si chiama Yaphim Bronfman, che secondo me è il più grande pianista per quanto riguarda l'interpretazione del concerto del terzo concerto di Rachmaninoff, e io sono talmente così felice quando lo sento che
0: dici meno male che c'è lui. Almeno non devo fare più. No, andiamo al pianoforte per qualche esempio.
1: Allora Enrico, ti volevo dire questo,
0: sì,
1: fin quando siamo qui. A me piacerebbe dare qualche strumento ai ragazzi che vanno nei concorsi.
0: Brava.
1: Vanno nelle audizioni, forniscono dei loro video, per esempio adesso sì, io accompagno tantissimi video per questi ragazzi che poi mandano nei concorsi. Allora, quando si manda un video, molto spesso, sai, le studentesse dicono ma non ti preoccupare, registriamo soltanto un'aria perché quell'altra ce l'ho. Allora bisogna sempre tenere presente che la voce in generale cambia anche in pochissimi mesi.
0: Sì.
1: Allora ci ritroviamo a mandare due video della stessa persona con una differenza magari di 6 mesi, dove 6 mesi prima era meno pronta di quello che adesso.
0: E non la riconosci più.
1: E chi lo riceve però si fa sempre la domanda, ma questa è quella di prima o è quella di adesso?
0: Certo.
1: Quindi bisogna fare attenzione purtroppo a tutto, quindi
0: infatti,
1: mandare delle cose
0: giusto.
1: Che siano coerenti tra loro.
0: Infatti noi diciamo ieri col maestro Cadario, la scelta del repertorio dovrebbe essere una specie di ossessione, proprio del scegliere quello giusto, quello che ti mette veramente in luce in quel momento con la vocalità che hai
1: in quel momento
0: e non una vocalità sfalsata.
1: E anche questo il problema molto spesso vengono a far lezione, no? E dicono: no, io voglio fare questa perché c'è la cadenza, perché c'è il mi bemolle, perché c'è il fa naturale, insomma, pensando che fosse quella poi
0: il punto di arrivo.
1: Invece non lo è, no, assolutamente.
0: Tutto il resto, certo.
1: È tutto quanto il resto. Quindi la scelta del repertorio è come un vestito.
0: Giusto.
1: Allora, tu ti metti un vestito, se ti metti un vestito troppo stretto, stai a rischio che si rompa. Certo. Se te lo metti troppo largo, è troppo largo. È la stessa cosa per il repertorio. Bisogna, esatto, essere proprio coscienti delle proprie possibilità e dei propri limiti.
0: L'altra cosa che ho notato, Sabrina, non so se sei d'accordo, una cosa su cui bisognerebbe martellare proprio il proprio studio, anche l'attacco dei suoni.
1: Certo.
0: Alle volte come cominci, anzi come ben cominci, ben finisci.
1: Sì.
0: Se mal cominci, rischi
1: peggio
0: di...
1: finisci.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Vero.
1: E l'altro problema grande è quello del ritmo, cioè dello studio del solfeggio e di come poi evolve quello che si va a cantare quando si sta con un pianista e quando si passa in un'orchestra.
0: Sì.
1: Questo lo faremo al pianoforte,
0: certo,
1: perché è bello dare anche degli spunti per,
0: esatto,
1: questi ragazzi.
0: Far capire cosa accade, qual è la differenza.
1: Certo.
0: Perché poi quando perdi il tempo è un dramma. Io sentivo adesso Bastianini, ma avete sentito il ritmo? Cosa c'era sotto? Era un treno che andava a tutta velocità. Alle volte si dice: ma un tempo erano pesanti, erano lenti. Ma che cosa? Dove? Era perfetto,
1: infatti,
0: era magnifico.
1: E tenere tutto il contesto dell'aria. Invece molto spesso vediamo che fanno una bella frase e trattano le pause come se fosse un riposo. Non andiamo in vacanza durante le pause, ma fa parte del brano. Quindi anche nelle pause si canta o si suona, perché è quell'aderenza alla musica che ti fa la differenza rispetto a un altro.
0: Giustissimo.
1: Ci sono tantissime piccole cose che fanno la differenza.
0: Vogliamo andare al pianoforte?
1: Andiamo.
0: Dai, ci alziamo. Adesso io prendo questo microfono e te lo consegno, anzi, io aspetta, tu ce l'hai già? Sta lì. Eccoci qui, ecco il tuo microfono. Dunque, Sabrina Troise e ha un dono, quello di sapere a memoria praticamente. Infatti non vedo pagine, non vedo niente.
1: Finché dura, come si dice? Finché dura, sfrutteremo questa memoria.
0: Una memoria che deriva da uno studio inizialmente proprio appassionatissimo,
1: sì,
0: che ti ha fatto divorare le partiture.
1: Sì, io sono un'appassionata della musica e approccio sempre allo spartito come se fosse una bimba di 10 anni. Quindi ogni volta leggo qualcosa di nuovo e quindi, sai, lo spartito, quando leggo ovviamente, quando non lo leggo, vabbè, non fa niente.
0: Allora, tu parlavi di consigli ai ragazzi.
1: Punto ecco, critico, no?
0: Punto critico, segnate tutto a casa, prendete carta, penna.
1: Il punto critico che poi è venuto fuori anche in orchestra è questo: ma chi giunge nell'area di Sara?
0: Giusto.
1: Ma chi giunge? No,
0: poi sarebbe scritto tutt'uno, non col maledizione,
1: certo,
0: staccato finale, c'è,
1: esattamente,
0: un A finale, maledizione.
1: Allora,
0: certo,
1: qual è la difficoltà? La difficoltà è che noi, proprio nella battuta dove c'è ma chi giunge, l'orchestra passa in due, viene scandito in due. Se il cantante rimane nella sua testa nel 4, e tutto
0: comincia a perdere il tempo, proprio il ritmo,
1: ma proprio quell'adrenalina che ci vuole per arrivare in finale in un determinato modo, perché sono due forze contrarie. L'orchestra va in due, il cantante lo pensa in 4,
0: quindi
1: attenzione.
0: L'ansia di Leonora, che in quel momento ha finito la sua preghiera, no? Pace mio,
1: certo,
0: Dio, e si accorge, vede quel misero pane, dice: guarda come sono ridotta, ma, e sente quel rumore, dice: chi è che osa avvicinarsi nel mio speco, no?
1: Certo.
0: Verdi subito mette questa fibrillazione e passa in due, quindi il,
1: certo,
0: tempo diventa più stringente.
1: Diventa più stringente perché agevola il cantante.
0: E qui ti faccio una domanda.
1: Sì.
0: Il maledizione finale, che ti paga il biglietto, perché il si bemolle finale è atteso,
1: sì,
0: va fatto come scritto da Verdi, secondo te, legando oppure staccando maledizione, e farlo per finale.
1: Allora, dico sempre che poi ogni voce, ogni persona ha la sua caratteristica. E quanto è incisiva una voce se lo fa più staccato e quanto viene fuori dipende dalla persona. Cioè. Ecco perché secondo me poi ogni vestito va cucito addosso. Io sono sempre per avere un grandissimo rispetto di quello che è scritto.
0: Perché
1: però
0: se è scritto
1: sono...
0: così un motivo, cioè certo. Stanzia, no? Verdi è proprio è il 2, no? È questo correre verso il finale,
1: sì,
0: che impedirebbe questo fiato prima del maledizione finale.
1: Certo, infatti.
0: Oh, qua ti faccio un'altra domanda invece di carattere generale, dei
1: sì,
0: tanti che hai ascoltato, tante voci, eccetera, eccetera. Leonora, la senti più drammatico, cioè soprano drammatico, o più un lirico con tendenza al lirico spinto? Perché uno ti risolve dei problemi e l'altro
1: invece... ti risolve degli altri. Esatto. Io personalmente la sento più un lirico con una tendenza verso...
0: Come me.
1: Sì.
0: Perché allora arriva tutta quella morbidezza.
1: Arriva,
0: no?
1: La morbidezza, perché poi un drammatico quando fa di tale amore, non so,
0: certo.
1: No?
0: Il trovatore, certo.
1: Certo. Sì.
0: È vero. Io ricordo per esempio una voce straordinaria come quella di Eva Marton, che era
1: come
0: abituata,
1: no,
0: a cantare le Turandot una dietro l'altra, Andrea Chenier. Quando dovette fare il trovatore con Pavarotti, proprio in questa cabaletta a cui tu hai fatto cenno, un po'
1: faticava,
0: soffriva.
1: Certo, perché poi molto spesso le opere, specialmente di Verdi, sono scritte il primo atto per una tipologia di voce, il secondo per un'altra, il terzo per un'altra. Ci vorrebbero tre soprani.
0: Ogni volta.
1: Però non si può. E quindi...
0: Guarda,
1: sì, ecco,
0: facciamo...
1: Sì.
0: Un ascolto prima di inoltrarci,
1: sì,
0: in questi meandri meravigliosi che sono quelli proprio della scrittura vera, no? Quella da cui scaturisce l'interpretazione, e ascoltiamo dal Netia la voce di Giampiero delle Grazie, che è stato il baritono che ha interpretato la grande scena di Don Magnifico,
1: sì, sì, sì,
0: Lazzarone Scausacane dalle Inconvenienze Teatrali,
1: sì,
0: prima, quindi Mamma Agata per,
1: sì,
0: intenderci, e poi subito dopo, e devo dire molto bene, il Don Magnifico.
1: Benissimo.
0: È vero, è stato bravissimo. Lo ascoltiamo subito.

Non rebote facciamo, tutte che si manca, non rebote facciamo.

0: E questa era la voce di Giampiero Delle Grazie il giorno in cui passò la selezione, diciamo, che lo portò poi alla finale al pianoforte Sabrina Troise.
1: Con delle note sbagliate. Perché con delle note sbagliate sulla fine, perché era il giorno dell'aria condizionata, ti ricordi?
0: Sì, sì, volavano i fogli a destra e a sinistra.
1: Vabbè, comunque, insomma, bravissimo.
0: Ora, bravissimo veramente, perché qui questo scilinguagnolo...
1: non è facile.
0: Non è facile per nulla. Quello che notavo è che allora il paragone viene fatto immediatamente con quelle mamme agate mostruose che ho sentito io, Juan Pons, Giuseppe Taddei, che era una cosa mostruosa.
1: Beh, comunque, insomma, bravissimo.
0: Ora, bravissimo veramente, perché qui questo scilinguagnolo...
1: non è facile.
0: Non è facile per nulla. Quello che notavo è che allora il paragone viene fatto immediatamente con quelle mamme agate mostruose che ho sentito io, Juan Pons, Giuseppe Taddei, che era una cosa mostruosa. L'alternanza delle bombe del colore proprio baritonale.

0: notte.
1: Il tempo di queste astuzie dei vecchi, diciamo.
0: C'era un percorso diverso prima. Si arrivava allo scilinguagnolo dopo aver cantato a gola larga, con la gola aperta, tutto il repertorio, diciamo, mettiamolo, più pesante. Poi si arrivava al repertorio
1: e così
0: più,
1: si divertivano.
0: E così si divertivano. Oggi è l'esatto contrario.
1: Si parte da questo.
0: Si parte da questo. E quindi che cosa succede? Che poi quando si va o in teatro o si passa in orchestra, immagino la difficoltà di questo ragazzo straordinario ritrovarsi in un grande teatro con una grandissima orchestra sotto, quindi che bravo.
1: Hai sottolineato una cosa importantissima, verissimo: se tu hai in gola i Rigoletti, le Traviate, il Trovatore, eccetera, quando arrivi a questo repertorio ti puoi concedere il lusso di giocare con la voce in un altro modo.
0: È certo, perché? Quindi, perché poi quando c'è la possibilità nello scilinguaglio di poggiare la vocale e poggiarla bene sulla A, sulle I che non le facevano strette
1: chiuse,
0: ma facevano delle I molto, molto lunghe, diciamo alla francese, lì ti riposi e viene fuori questa dualità della voce.
1: Avete sentito cosa ha detto Sabrina? Segnatevelo, prendete una matita rossa e mettete tre proprio linee sotto. La I alla francese cosa significa? Dare spazio alle I e alle E che tendono a essere strette. Per cui un conto è dire cantabile, un conto è dire cantabile, la voce cambia, diventi il baritono importante a quel punto, no? E te la godi di più.
0: Eh sì.
1: Molto molto interessante. E passiamo adesso all'ascolto di Sara Minieri, giusto? Sempre dalla Sala con Sabrina Troisi al pianoforte, il ballo in maschera che poi lei ha portato in finale come primaria con l'orchestra. Meno male che hai tolto tutto il preludio.

0: Questa è la bellissima voce di Sara Menieri, devo dire, in teatro, a detta di tutti, era la più proprio teatrale, la più sonora, quella che viaggiava dappertutto.
1: Straordinaria, sì.
0: Però io qui ho una notazione da fare, gliel'avevo già detto la prima volta, proprio qui, dopo questa esecuzione. Perire, non perore. Lei per fare questa I, proprio quella I di cui parlavi tu prima, certo, trovarla. Quella è la chiave, no? Trovare la I giusta.
1: Eh sì.
0: Se no, se metti la O, per ure, per ore.
1: E ti dico anche una cosa interessante sul ritmo. Questo è scritto un allegro e colorido campo è un allegro
0: agitato quasi.
1: Perché lei vede un orrido campo. Allora se io dico colorido campo, avere della direzione per gli accenti, che se io dico ecco l'orrido campo, perde tutto l'orrore, invece sì.

0: noi dobbiamo vederlo questo orrore.
1: Certo, è giusto. Giusto, perché ricordiamo che il cosiddetto campo dei miracoli, dove impiccavano i condannati a morte, cresceva un'erba magica, cosiddetta magica, che serviva per far dimenticare gli amori proibiti, gli amori impossibili. Come ho detto anche in sala, totalmente inutile andare a cercare quell'erba, perché accade l'esatto contrario dopo nell'opera, è sempre così. Però anche questa scena così, se vogliamo, evocativa, terribile, no? Poi tutto il ballo in maschera, c'è la Ulrica, che già è un personaggio, questa sciamana, no? Però bisogna renderlo. Verdi lo fa benissimo con la musica.
0: Sì.
1: E quindi se basta seguire Verdi e non ti sbagli più.
0: Il problema è sempre uscire dalla propria persona e diventare un altro, diventare il personaggio, diventare essere e vivere nella scena in cui siamo. Io da ragazza feci un corso di 2 anni di mimo, fatto però su tutte le arie d'opera, cioè io andavo a studiare mimando le arie d'opera.
1: Ma eri libera di mimare quello che tu sentivi o il maestro ti dava un'indicazione?
0: No, era tutto agganciato allo spartito.
1: Ah, bello.
0: Bellissimo, è stata un'esperienza meravigliosa, perché ti dà la percezione di che non si ha bisogno di nulla, né della parola né del canto, anche con il mimo, anche con lo sguardo.
1: Giusto.
0: Si può entrare in un personaggio, e questo un cantante dovrebbe farlo.
1: Ascoltiamo Sara Minieri alle prese con una delle aree più difficili.

0: E questa era la bellissima voce di Sara Minieri. Attenzione, durante la selezione che l'ha fatta poi arrivare alla finale. E devo dire che Sabrina Troisi, adesso non perché è qui e non per fare le lodi superflue, ma invece importanti, le offre ogni volta quell'assolo, quel momento, quella morbidezza, quel tono carezzevole, abbiamo detto prima, no? Che consente poi a lei di attaccare i suoni con uguale morbidezza. Questo è fondamentale. Sì. Devo dire, anche il maestro Cadario ha fatto un lavoro splendido, gli assoli dell'orchestra sono stati tutti perfetti, però certamente qui si apprezza quel dato cameristico intimo che aiuta moltissimo il cantante.
1: Certo, è più facile comunque avere il pianoforte che non l'orchestra. Pensiamo a questi ragazzi che si sono catapultati poi in teatro con un'orchestra enorme.
0: Esatto. Dunque, alle nostre spalle stiamo per ascoltare l'entrata di Dandini. Questo è uno dei pezzi più belli mai composti da chiunque, nel caso è Rossini con la Cenerentola. Entra Dandini, il cameriere travestito da principe, e Sabrina Troisi ha scelto un artista che dovrebbe essere presente in ogni discoteca di chiunque ami l'opera veramente, perché c'è da imparare tantissimo da lui. È Sesto Bruscantini, grandissimo personaggio, un uomo intelligentissimo e di un'ironia marchigiana strepitosa. Ora lo ascoltiamo nell'entrata di Dandini come un'ape nei giorni d'aprile, un ascolto storico, anche per aiutare a capire come in fondo questo brano deve essere veramente eseguito, perché è una edizione perfetta. Ecco che arriva Sesto Bruscantini.

0: questa meraviglia che stiamo ascoltando è Sesto Bruscantini, cioè uno dei più grandi cantanti attori che siano mai esistiti. Avete sentito che classe, che modo di porgere la parola, l'agilità e poi anche quella nobiltà di fondo che rende Dandini non un buffone, ma un vero baritono brillante, comico rossiniano. Vabbè, è un genio Bruscantini. Io lo ricordo anche come Don Bartolo, pensa, anziano all'Argentina.
1: Bellissimo. Oh,
0: mamma mia, come diceva quelle parole veloci.
1: Hai sentito come mette la I nella O, la A, tutte le vocali l'una nell'altra. Non si sente differenza.
0: Sentiamo quest'altro passaggio.

0: Eravamo alla Spalmas in giuria al concorso Kraus, lui era lì insieme al suo grande amico Alfredo Kraus, e Bruscantini mi diceva sempre: devo tutto a lui, perché dopo 10-15 anni di carriera mi cambiò la tecnica e mi assicurò quel canto più alto, più in maschera, che io un po' avevo perso cantando da basso prima.
1: Penso.
0: Quindi con grande umiltà,
1: certo,
0: lui si era rimesso in discussione insieme a Kraus. E Bruscantini è stato protagonista della più bella battuta che io abbia mai sentito nel mondo dell'opera. Dopo l'ultima recita, podestà nel Verterra all'Opera di Roma, girandosi verso la moglie, tanti che gli facevano i complimenti, si inchinavano, lui aveva cantato solo il podestà poi alla fine, e diceva: mamma mia quanti complimenti, vuol dire che ho fatto schifo. Che è una grande massima, signori miei, troppi complimenti vuol dire che hai fatto schifo. Sabrina, io ti ringrazio tantissimo,
1: a
0: non
1: te,
0: solo
1: a tutti voi,
0: per tutto quello che hai detto e anche per la tua selezione di brani meravigliosi. Vi salutiamo con la voce di Bruscantini, appuntamento a domani alle ore 13 con i ragazzi della finale.
1: Ciao.
0: Vi salutano
1: tutti.
0: Roberta Vespa, Benedetta Annibali e
1: Sabrina. Ciao ciao.
0: Andrea Perrone alla console.

nostra commedia, che tragedia finale. Al finale della nostra commedia, che tragedia finale. Al finale della nostra commedia, che tragedia finale.

0: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
1: Suo figlio ha avuto un incidente.
2: Devo leggere il contatore, mi apre?
3: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Raid americani contro l'Iran, almeno 14 morti secondo Teheran, rappresaglia dei Pasdaran, bloccato lo stretto di Hormuz e colpiti siti USA, Kuwait e Bahrain. Oggi la sepoltura di Ali Khamenei.
3: Il Cremlino contro Trump dopo il vertice NATO, vuole la pace ma arma Kiev con i Patriot, droni ucraini sui depositi di petrolio russo, Tajani annuncia espulsi per spionaggio due militari dell'ambasciata di Mosca.
2: Il Mediterraneo di Mimmo Iodice a Matera, l'esposizione del maestro della fotografia, scomparsa a ottobre a 91 anni, 83 immagini che restituiscono uno sguardo contemporaneo sull'antico.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Simona Petracca. Iran e Stati Uniti dunque si accusano a vicenda di aver violato il memorandum d'intesa dopo una seconda notte di raid incrociati. 14 le vittime, 70 i feriti nella Repubblica Islamica, secondo Teheran, a poche ore dall'avvio dell'ultima cerimonia funebre della Ayatollah Khamenei.
4: Tra i 90 obiettivi colpiti dalle bombe americane nell'ultima notte, anche due ponti ferroviari nel nord, vicino a Mashhad, dove poche ore dopo è prevista la cerimonia di sepoltura dell'Ayatollah Ali Khamenei, la cui salma è rientrata in aereo dalle città sante sciite dell'Iraq. La circolazione dei treni viene interrotta, organizzati trasporti alternativi su strada per le migliaia di sostenitori del potere, dirette alla cerimonia che prende il via con ritardo. Vogliono oscurare le esequie, accusa Teheran, che risponde prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait, Bahrain. È la seconda notte consecutiva che le forze americane lanciano bombardamenti massicci, la prima dal cessate il fuoco in cui c'entrano anche infrastrutture civili. Raid lanciati, spiega Washington, perché l'Iran contravviene al memorandum d'intesa che impone lo sblocco di Hormuz, colpendo navi che non chiedono a Teheran il permesso di transitare. Se continuano a colpire le navi andrà molto peggio, avverte Donald Trump, che pure continua a sostenere gli iraniani vogliono davvero arrivare ad un accordo definitivo. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Intanto in Israele sono in corso colloqui tra il capo di Stato Maggiore Zamir e i comandanti dell'esercito in previsione di una nuova possibile escalation con l'Iran. Nella striscia di Gaza, nuova attacca israeliana a Khan Yunis, dove un drone ha ucciso due persone.
3: Borse europee in cauto rialzo a metà seduta, con gli investitori che sperano in una tregua in Iran dopo il secondo giorno di attacchi da parte degli Stati Uniti. Milano sale dello 0,7%, poco mosso il prezzo del petrolio, con il WTI che si attesta a $73.5 al barile, mentre il Brent segna un calo dello 0,15% a $77.9 al barile. Il gas scende a 48,6 euro al megawattora.
2: L'altro fronte di guerra in Ucraina, gli Stati Uniti vogliono la pace ma armano Kiev con i Patriot, fa sapere il portavoce del Cremlino Peskov dopo le decisioni emerse dal vertice NATO di Ankara. Poi afferma che Trump sbaglia valutazione nel considerare l'escalation degli attacchi ucraini contro le infrastrutture russe come qualcosa che aiuterà a porre fine al conflitto. E intanto sul terreno continuano gli attacchi ucraini mentre esplode la protesta a Leopoli contro l'arruolamento forzato dei cittadini. La nostra inviata.
5: Sotto i colpi sempre più frequenti contro raffinerie e impianti petroliferi, la Russia ieri ha dovuto vietare l'esportazione di gasolio e ora, dopo i raid ucraini della notte sui depositi, due regioni, Tver e Stavropol, sono rimaste senza carburante, colpite anche 12 petroliere nel Mar d'Azov usate per i rifornimenti delle truppe russe. Martellando le infrastrutture petrolifere, Kiev punta a privare Mosca della principale fonte di finanziamento della guerra e a indurre Putin a scendere a patti. Intanto a Leopoli, bastione del sentimento antirusso, è scoppiata una rivolta contro la coscrizione forzata. Nella notte una folla inferocita di centinaia di persone si è scagliata contro una pattuglia dell'arruolamento territoriale che aveva caricato un ragazzo sull'auto di servizio a suon di botte. Al grido di vergogna la gente ha ribaltato la macchina, l'ha fatta a pezzi e l'ha incendiata. Le violenze di cui sono accusate le squadre del reclutamento, torture e pestaggi brutali che hanno provocato anche decessi, suscitano sdegno crescente. In più la corruzione. Chi può pagare l'auto e mazzette se la cava, mentre a finire forzatamente al fronte sono spesso i poveri cristi. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
3: E siamo all'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio in favore della Russia. Domani gli interrogatori dei due 007 italiani arrestati, mentre il governo espelle due addetti dell'ambasciata di Mosca.
6: A dare la notizia poco fa il ministro degli esteri e vice premier Tajani. Il governo italiano decide l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia. Sono ritenuti responsabili dell'attività di spionaggio emersa dall'inchiesta della Procura di Roma che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di due ex agenti dei nostri servizi segreti. Il provvedimento è stato già comunicato all'ambasciatore russo a Roma e i due destinatari dovranno lasciare la capitale entro 3 giorni. Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, un'ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale, scrive su X il titolare della Farnesina. Domani intanto si terrà l'interrogatorio di garanzia per i nostri due 007 finiti in manette. Sono accusati di aver venduto informazioni all'intelligence di Mosca. Secondo il giudice per le indagini preliminari che ha fatto scattare gli arresti, avevano accesso a dati contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO Secret. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Immediata la reazione di Mosca all'espulsione dei due addetti militari della loro ambasciata a Roma. Una misura analoga, ovvero verranno cacciati due addetti militari italiani che si trovano nella capitale russa. Noi abbiamo allontanato spie da Mosca, solo vendette, il commento del ministro degli esteri Tajani, per il quale la nostra è una scelta basata sui fatti, la loro è politica. E poco fa l'ambasciatore russo ha fatto sapere di essere stato convocato alla Farnesina.
3: Sostegno all'Ucraina è stato ribadito dalla Premier Meloni dopo il vertice NATO, poi la Presidente del Consiglio rivendica l'investimento politico fatto sull'unità dell'Occidente.
7: Stiamo già rispettando gli impegni, continueremo a farlo, ma stabilendo priorità, tempi e modi, e gli investimenti devono restare in Italia. E alla fine del vertice di Ankara che Giorgia Meloni fa la sintesi dell'incontro NATO, che è e resta unita e determinata a rafforzarsi, dice, spiegando che è tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola. L'attuale 2,8% di PIL previsto per la difesa in Italia, anche interna, aumenterà, ma senza chiudere ospedali per comprare carri armati, assicura la Premier, riferendosi alle critiche delle opposizioni e definendo le accuse ridicole. Giorgia Meloni si dice molto preoccupata per la situazione in Iran, ma ricorda che l'Italia non partecipa al conflitto, linea adottata anche sull'uso delle basi militari nel nostro territorio. Con il presidente degli Stati Uniti Trump sottolinea di avere rapporti cordiali. Non mi pento di nulla, spiega, rivendicando un investimento politico fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Ribadito anche il sostegno dell'Italia all'Ucraina e il comune impegno per la Turchia per la lotta all'immigrazione clandestina e alla difesa del fronte sud della NATO. Carla Macrellino, GR3.
2: Presentato alla Camera il 25° rapporto dell'INPS, dal documento emerge che l'aumento dell'occupazione non basta a garantire pensioni adeguate. Salari bassi, lavoro discontinuo e crescita dei servizi riducono i contributi, mettendo a rischio gli assegni futuri. I pensionati in Italia sono circa 16,4 milioni, di cui 8,4 sono donne, ma il loro assegno è del 34% inferiore a quello degli uomini, che si attesta sui 1.900 euro lordi mensili.
3: In Francia ora per la vicenda Le Pen, con l'annuncio della ricandidatura della leader della destra francese, con una campagna elettorale per le presidenziali di fatto già iniziata. La corrispondente.
8: Je suis candidate à l'élection présidentielle.
9: Dall'annuncio della sua quarta candidatura all'Eliseo, la più dedicata e sorprendente, per Marine Le Pen i sondaggi si rincorrono. Se il primo ha decretato che il 51% dei francesi è contrario alla sua corsa, nei dati pubblicati in quello realizzato dal quotidiano Le Figaro, la leader del Rassemblement National, partito della destra nazionalista francese, resta saldamente in testa nelle intenzioni di voto per il primo turno delle elezioni presidenziali, con il 36%, registrando un aumento di 4 punti in più rispetto alle ultime 2 settimane. La sua campagna intanto è già iniziata. Sorridente e disponibile è tornata là dove aveva lasciato, in piazza per ritrovare la gente comune tra abbracci e telecamere, ma anche tra fischi e le contestazioni della folla. Tante le strette di mano e i selfie scattati soprattutto dal suo delfino Jordan Bardella, da lei già indicato in caso di vittoria quale suo futuro primo ministro. E sul tema braccialetto elettronico potrebbe rivelarsi strategica la decisione di Marine Le Pen di ricorrere in Cassazione, che si pronuncerà entro i primi giorni di aprile. Se fosse ritenuta innocente, potrebbe non doverlo indossare mai o beneficiare di uno sconto di pena. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: È stato domato il vasto incendio che ha distrutto lo stabilimento Bartolini di Milano. In corso le operazioni di bonifica della zona.
10: Il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti per tutta la notte, anche solo pochi minuti fa infatti l'intera area intorno allo stabilimento della ditta di spedizioni Bartolini nella periferia nord di Milano è stata dichiarata fuori pericolo dopo il rogo scoppiato ieri sera che ha praticamente distrutto il capannone. Non c'è più il rischio di esplosioni, le operazioni però continuano per raffreddare e contenere gli ultimi 2 container pieni di bici elettriche. Il comandante dei vigili del fuoco di Milano, Mauro Caciolai.
11: La parte più importante del fumo è stato prodotto dai circa 50 container che erano posizionati sulle bocche di accesso al deposito. proposito,
10: il comune ha comunque invitato i cittadini alla massima prudenza, finestre chiuse e non sostare all'aperto, anche se le prime rilevazioni dell'ARPA non hanno segnalato criticità. La procura ha intanto aperto un'inchiesta. Importanti saranno i video girati dai dipendenti all'interno dello stabilimento. Le esplosioni sono improvvise, le fiamme in pochi secondi avvolgono i container.
12: Ho visto che si è innescato l'incendio, prendo un estintore e sono riuscito a estinguere un po' l'incendio all'inizio.
13: Con il caldo che c'era si è infiammato tutto.
10: L'ipotesi è che tutto sia partito da scatoloni pieni di batterie elettriche. Giuseppe Lisi, GR3.
3: Ancora caldo torrido in Italia, oggi bollino rosso a Firenze con temperature fino a 37 gradi, allerta arancione a Perugia, Pescara e Torino e nel pomeriggio piogge e temporali su 5 regioni del centro. Sud, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Secondo Copernicus, l'osservatorio climatico dell'Unione Europea, il giugno 2026 è stato il più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
2: Lutto nel mondo della musica internazionale, morta a 75 anni la cantante di origini gallesi Bonnie Tyler. L'artista, conosciuta per aver portato al successo brani come Total Eclipse of the Heart, aveva ricevuto diverse candidature ai Grammy Awards, era malata da tempo.
3: Il Mediterraneo di Mimmo Iodice, il maestro della fotografia scomparso nell'ottobre scorso a 91 anni, mostra nei musei nazionali di Matera, Palazzo Lanfranchi, 83 immagini che restituiscono uno sguardo contemporaneo sull'antico.
14: Sculture di bronzo come le cosiddette danzatrici di Ercolano che Mimmo Iodice fotografa animandole attraverso un lavoro di luci e ombre, facendo risaltare l'espressività dei volti. Carlo Sala, curatore della mostra.
15: La serie Mediterraneo di Mimmo Iodice è una delle pietre miliari della storia della fotografia contemporanea. È stata realizzata dall'autore tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 attraverso una serie di viaggi in vari paesi per cercare, e uso le parole di Mimmo Iodice, le comuni radici della cultura mediterranea, partendo dai luoghi, per esempio, dell'archeologia greca e romana.
14: Un'appropriazione del passato certamente non documentaria da parte di Iodice.
15: Tutta la serie Mediterraneo è introdurre all'interno dei paesaggi, delle sculture, dei luoghi archeologici le proprie emozioni.
14: E oltre alle tracce di architettura e di arte lasciate dall'antichità nel Mediterraneo, Mimmo Iodice lo fotografa anche come paesaggio.
15: Vedute del mare. Il mare per Iodice è il silenzio, l'introspezione, la solitudine.
14: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Massimo Vasciaveo e Francesco Paradisi. Tra poco c'è Wikiradio, prossimo GR3 alle 16.45. A tutti una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti in questo momento in A10. Tratto chiuso a causa di un incidente tra Arenzano e allacciamento A26, siamo verso Genova. Per questo si sono formate code per 8 km tra Celle e Arenzano. Ci spostiamo in A4, code al casello per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisart verso Trieste, un incidente in A8 crea delle code tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Andiamo in A1, traffico rallentato, veicolo in panne tra Orvieto e Attigliano verso Roma e un incidente tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. In A14 veicolo in panne, code tra Ortona e Lanciano verso Bari e sul tratto urbano della A24 ci sono delle code tra Portonaccio e la tangenziale est proprio verso quest'ultima. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Nel corso della serata i temporali dovuti all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo sostanzialmente sgombro da nubi significative. Domani, venerdì 10 luglio, alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno, nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi e possibili isolati e localizzati piovaschi in area alpina e prealpina, anche di tipo temporalesco. Ampie schiarite nelle ore serali ovunque. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. Temperature stazionarie, se non per un lieve aumento al sud, valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse nel pomeriggio tra i 34 e i 36 gradi al centro nord, localmente 36-38 al sud. Ventilazione debole principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Carteggi.
3: Fedele D'Amico e Rudolf Arnaim, con Carla Di Lena.
4: Caro Lele, la tua lettera, tanto inaspettata dopo tanto tempo di silenzio, mi ha fatto un grandissimo piacere. E la tua proposta di darci del tu mi dà proprio il mezzo per esprimermi come lo sento. Ho provato un brutto attacco di nostalgia, così forte che avrei voluto fare le valigie subito. Da quando sono qui, è vero, sentivo spesso questa nostalgia di rivedere l'Italia e gli amici che vi lasciai, ma di rado così fortemente come dopo questa tua lettera. Ho paura che sono colpito in pieno e per sempre dalla famosa malattia italiana dei tedeschi e ne sono contento. Non ti dico molto di questo anno passato. La guerra è stata accettata qua come una disgrazia, ma senza la minima preoccupazione, anzi con una fiducia ottimista. Passate le prime giornate in cui si aspettava un assalto, Londra è tornata man mano alla sua normale attività e pochissime cose ti indicano che stiamo vivendo in uno stato d'eccezione. Anch'io ho interrotto soltanto poche volte il mio lavoro quotidiano. Per molto tempo lavoravo a casa occupandomi delle solite teorie estetiche e ti potrai immaginare che ora qualche volta sto pensando se davvero conviene lasciare questa vecchia Europa, la vie putain, come mi scriveva il nostro amico Paolo Milano, e a cui sono così disperatamente attaccato. Dovrei partire per quel paese pulito e pacifico in agosto o in settembre. Vedremo. Sono contento di aver ottenuto per Annette e i bambini il visto d'entrata con eccezionale rapidità e spero che possano raggiungermi presto senza che le circostanze si intromettano. Magari foste qui pure voi altri. La compagnia di alcuni amici di Roma e dello spirito italiano in genere mi manca terribilmente. Ho visto poco fa un giornalista romano, che a Roma mi sembrava piuttosto mediocre, ma ora mi sembrava un Voltaire. Non si tratta, capisci, di differenze assolute di qualità fra differenti ambienti, ma semplicemente di effetti delle mie inclinazioni personali. E un giorno tornerò.
5: Nello stralcio di lettera dell'aprile 1940 che abbiamo ascoltato, Rudolf Arnaim scrive a fedele D'Amico, Lele, per gli amici e per la famiglia. Arnaim si trova a Londra, dove si è dovuto rifugiare a causa dell'arrivo delle leggi razziali in Italia. Aveva lasciato temporaneamente la moglie e le figlie piccole vicino Roma, in attesa di poterle far ricongiungere a sé per andare tutti insieme negli Stati Uniti, il paese che offriva maggior sicurezza e possibilità di sviluppo. Rudolf Arnaim, psicologo e critico d'arte tedesco, studioso della percezione dell'immagine cinematografica, era nato nel 1904 a Berlino. Si era poi trasferito in Italia nel 1933, costretto dalle leggi razziali naziste, e qui in Italia trovò una seconda patria. Arrivò a padroneggiare egregiamente la nostra lingua e la nostra cultura letteraria ed ebbe molti amici. Tra questi, Fedele D'Amico, più giovane di 8 anni, di cui fu dapprima insegnante di tedesco e poi amico fraterno. Si erano conosciuti tramite il critico letterario e giornalista Paolo Milano, e l'ascendenza tedesca della nonna paterna di Lele aveva lasciato nel giovane il desiderio di proseguire quelle lezioni di lingua che erano iniziate nell'infanzia. Nacque così ben presto un'amicizia che, dai terreni linguistici, si estese ad un più ampio scambio di idee e di riflessioni e che si è sviluppata in un rapporto a distanza che è durato fino alla morte di D'Amico nel 1990. 50 anni quindi racchiusi in un corpus di oltre 120 lettere. 44 di queste lettere sono state pubblicate in un volumetto delle edizioni Archinto, intitolato Eppure oggi domani, curato da Isabella D'Amico con la prefazione di Franco Serpa. Dicevamo del trasferimento di Arnaim da Londra agli Stati Uniti. 6 mesi dopo, con l'arrivo a New York, iniziò la frequentazione di una comunità di intellettuali e si presentò la possibilità di usufruire di borse di studio offerte da fondazioni private, cosa che avrebbe permesso ad Arnaim di sviluppare gli studi sulla psicologia dell'arte. Da qui il passo successivo, cioè l'entrata nel mondo accademico. L'insegnamento in un prestigioso college femminile, il Sarah Lawrence College di New York. Insieme a questo, un terremoto nella vita privata, e cioè il divorzio dalla moglie, a sua volta risposatasi, e la conseguente separazione dalle figlie. Con pragmatismo e con forza d'animo, Arnaim accetta la sua nuova condizione solitaria e nel 1946 apprende che l'amico Lele è in sanatorio in Svizzera. Lele era sofferente ai polmoni, come lo era stato lui diversi anni prima. Insieme alle rassicurazioni, in una sua lettera, il racconto delle nuove coordinate di vita. D'Amico gli risponde così:
2: «Caro Rudy, ho perduto un po' di tempo prima di risponderti, ma tu sai che nei sanatori il tempo ha una dimensione speciale. La malattia mi era arrivata alla fine di un periodo di spaventose fatiche, soprattutto il periodo dalla liberazione di Roma, 4 giugno 1944, a luglio 1945 è stato terribile, fra la politica e il bisogno di guadagnare. Oltre all'impiego mattutino, all'enciclopedia del teatro, ero arrivato alla media di 20 articoli al mese sui più vari argomenti. Ciò non era che l'epilogo di troppi anni di lavoro caotico, polivoco e inconcludente. Così la malattia mi ha imposto riposo assoluto. Ho però letto con calma molte cose e lo stare a testa libera per tanto tempo mi ha cambiato molte cose dei tessuti mentali. Forse, se ritornerò, farò le cose un po' più seriamente di prima. Sicché credo veramente, come te, che tutto ciò si debba a un dittatore divino molto benevolo. Tra l'altro, questa è stata la prima occasione della mia vita di parlare tedesco, il che ho imparato a fare, non bene, ma senza paura. Il che è già qualcosa. Tutto questo reportage non è solo un omaggio al mio indimenticabile insegnante, è l'accenno a una cosa per me molto importante, perché ho sempre sentito per il tedesco un'attrazione invincibile, paragonabile solo a quella che ho per la musica. La lingua di Beethoven, di Weber, di Schumann, di Schubert. Con l'oscuro sentimento che lì è forse la soluzione dell'incognita nell'equazione del mio temperamento. Vorrei davvero conoscere qualcosa almeno dei tuoi lavori americani. Nonostante la mia ignoranza in materia di psicologia, mi raccomandi pochissimo come lettore. Tuttavia sarebbe pur sempre roba tua, e ciò somiglierebbe al libro sul cinema, a quello sulla radio, alle tue lettere, eccetera. Forse anche al modo con cui hai accettato la tua crisi familiare. Perciò sono sicuro che ci capirei quanto basta a capire te. Giacché bisogna dire una volta per tutte che è straordinario per me accorgermi di quale assoluta simpatia io sia capace per un uomo come te, così diverso da come io mi immagino di essere. Straordinario, voglio dire, data la mia abituale intolleranza. Ma forse ho ormai accettato che la persona che ognuno di noi ha in carica ci appartiene fino a un certo punto e non basta a differenziarci dagli altri. È una specie di vocazione professionale. Ciò nonostante, resta da spiegare perché con quasi tutti io senta a un certo punto qualche urtante motivo di contrasto. Invece pensare a te sia sempre un perfetto benessere.
5: In questa lettera sono delineati alcuni temi ricorrenti dell'intero epistolario: il racconto delle proprie vite, l'attrazione reciproca per la cultura e per la civiltà di appartenenza dell'altro, una sincera autocritica, uno slancio generoso e una profonda stima reciproca. Più volte D'Amico esprime ammirazione per il modo in cui Arnaim fronteggia le difficoltà, con una saggezza serena, e più volte esprime apertamente il sentimento di amicizia che prova per lui.

0: Lele, per parte sua, viene da una giovinezza d'enfant prodige, in un ambiente familiare quanto mai ricco di cultura e di attiva partecipazione alla vita cittadina e nazionale. Il padre era Silvio D'Amico, il fondatore dell'Accademia d'Arte Drammatica, storico critico al centro della vita teatrale italiana. Lele si laurea in legge, ma contemporaneamente studia il pianoforte e la composizione con Alfredo Casella. Comincia giovanissimo a scrivere su giornali e riviste, non solo di musica, ma anche di temi civili e politici. Convinto antifascista, crede fermamente nel ruolo di coscienza critica che gli intellettuali possono svolgere. E quindi in prima persona fa le spese della coercizione del regime, quando nel 1941, impiegato a Leyer, viene a sapere che, aumentando di grado, avrebbe dovuto indossare la divisa fascista. Senza esitazione, D'Amico si dimette. Poi segue una parentesi di 2 anni al settore musicale della Lux Film, un lavoro temporaneo per una persona come lui che non amava il cinema. Salvo poi avere una sorta di contrappasso quando la moglie, Suso Cecchi, diventerà una importante sceneggiatrice del mondo cinematografico italiano.
1: Durante la guerra io sono stato per qualche anno l'organizzatore musicale della Lux Film, l'unico episodio cinematografico della mia vita, perché io col cinema non c'ho niente a che fare e non ci vado e non mi interessa.
0: Nel frattempo D'Amico ha un impegno più consono alla sua natura, la responsabilità del settore musica e danza nella redazione dell'Enciclopedia dello Spettacolo, diretta dal padre. Ma la remunerazione non è sufficiente e D'Amico, racconta qui nella lettera ad Arnaim, si industria a tenere in piedi collaborazioni giornalistiche fino a indebolirsi e anche ad ammalarsi. Dal sanatorio confida all'amico quale fortuna sia per lui avere una moglie che, citiamo letteralmente, lasciata sola e senza un soldo, si è messa a lavorare in sceneggiature con tale successo che non solo ha mantenuto la famiglia finora, ma deve ormai difendersi dalle offerte di lavoro che le arrivano da tutte le parti.

0: L'ammirazione per lo sviluppo professionale di Suso e per la capacità di lei di ricoprire i ruoli familiari, conciliando tutto con facilità, è uno dei temi ricorrenti nei racconti di D'Amico. Suso diviene una celebrità. La loro casa è frequentata dai più importanti registi e attori del mondo del cinema. E ciò nonostante, Lele continuerà sempre ad ignorare tranquillamente e ostentatamente ciò che veniva proiettato nelle sale cinematografiche. Scrive a Rudy: «La mia riprovevole avversione per il cinematografo è quasi insormontabile». Tutto questo però non impedisce a Lele di condividere amicizie e brillanti conversazioni, come più tardi racconterà il figlio Masolino in un suo racconto tratto dal volume Persone speciali. Questo mondo romano fatto di incontri, fatto di amicizie nei vari campi dell'arte e del mondo intellettuale, insomma questa rete di amicizie, sarà uno degli elementi di maggior nostalgia degli anni romani per Arnaim. E su aspetti anche più profondi, Arnaim deve constatare come sia diversa la sua vita da quella di D'Amico. Nel college o a New York o in una foresta vicino ad una spiaggia in California, con molta meno frequentazione di vita sociale e culturale, Arnaim vive dapprima in solitudine, dopo il divorzio della prima moglie. Dopo circa una decina d'anni ha una nuova compagna di vita, ma tuttavia vive nell'assenza totale di quella ampia rete familiare di cui puntualmente Lele lo aggiorna nelle sue lettere. Lo aggiorna della nascita dei figli, Masolino, Silvia e Caterina. I loro studi, le loro scelte lavorative sono raccontati con orgoglio e anche con disinvoltura. Più tardi ci saranno anche i nipoti, le figlie di Masolino, il figlio di Caterina. I nipoti costituiscono per il nonno una vera e propria immissione di fiducia nel futuro, in contraddizione con un mondo che sta cambiando e che rimane per lui molto difficile accettare. Sono i nipoti una prova della forza positiva della natura umana, lui sosteneva, una testimonianza vivente di quell'umanesimo che si oppone alla tirannia della persuasione dei mezzi di comunicazione di massa, che si oppone al predominio dell'immagine, cose che per D'Amico sono una vera calamità dei nostri tempi e che dimostrano il nostro imbarbarimento. E qui si innesta uno dei temi principali di questo carteggio, cioè la condivisione di una convinzione che accomuna nel profondo Arnaim ed D'Amico. Ed è questa: l'idea che nel vivere l'esperienza estetica operino nell'uomo caratteri strutturali oggettivi. Gli studi di Arnaim sulla percezione visiva dimostravano la costanza delle categorie percettive e questo, trasportato nell'esperienza musicale, confermava l'idea di D'Amico che l'uomo possiede un innato senso tonale e che il linguaggio dodecafonico è una pura costruzione mentale. L'interesse di D'Amico per le pubblicazioni e per le ricerche di Arnaim si accompagna poi all'ammirazione per uno stile di vita che permette di studiare in modo approfondito ed esclusivo. E questa era prerogativa di un sistema, quello americano, che sosteneva la ricerca. Scrive D'Amico: «Certo, questa America che io non amo permette ad alcuni di lavorare in modo continuo a obiettivi specifici. L'Italia no, oppure infinitamente meno, oppure, per quanto mi riguarda, è tutta colpa mia». Il tema della dispersività delle occupazioni di D'Amico è ricorrente. Gli articoli settimanali per l'Espresso erano cesellati fino al dettaglio minimo e gli richiedevano molte energie. La dispersione poi in attività molteplici, come convegni, presentazioni, a cui si aggiunge più tardi l'insegnamento universitario, tutto questo non gli permette di realizzare quei progetti di ampio respiro che confida nelle lettere all'amico. Progetti appunto come un ipotetico libro su Bartok, un altro sulla musica atonale, un altro che raccoglie materiali del padre. più avanti gli riuscirà difficile anche trovare tempo per curare i volumi che raccolgono alcuni suoi articoli o alcuni brevi scritti già pubblicati separatamente. E scrivendo ad Arnheim sfodera la sua proverbiale ironia.
1: Caro Rudy, quanto a te, ammiro il coraggio di rifare il tuo opus magnum. Che cosa ci fosse da cambiare non riesco a immaginarlo, e tanto più aspetto i risultati. Comunque invidio queste imprese. Io avrei ben poca materia da rifare. E la notizia della tua mi arriva un po' come al principio del secolo fu accolta nell'Italia meridionale la notizia che era crollato un ponte sul Po. Tutta la stampa del nord insorse contro l'ingegnere che aveva costruito il ponte, ma Edoardo Scarfoglio, che era il più famoso giornalista napoletano dell'epoca, scrisse in un articolo: «A noi queste disgrazie non possono succedere, perché ancora nessuno ha pensato a costruire dei ponti».

0: Naim, con quella comprensione attenta che sempre ha nei confronti di Lele, in una lettera del 1970 ammette che se Hitler non l'avesse buttato fuori, citiamo letteralmente, anche lui sarebbe intento in tante piccole attività. E Arnheim sa che lavorare a lungo respiro a quello che si desidera logora molto meno. E Lele effettivamente era logorato perennemente dal pensiero di quello che avrebbe voluto scrivere, essendo costretto a fare altro. In una lunga lettera dell'87, D'Amico esprime con sincerità una spietata autocritica. In definitiva, nella sua vita, l'unica cosa che ha deciso, afferma, è stata quella di sposare Suso. Tutto il resto è sempre stato dettato dalla risposta a richieste esterne, a contingenze, a urgenze momentanee.
1: Eppure non riesco a disperarmene. Mi domando come sempre, è stato un male o un bene? Certo, penso a te come al contrario di tutto ciò. E naturalmente non mi illudo che sempre nella vita tu abbia potuto scegliere. Però il modo con cui tu hai agito e lavorato è stato tale che è come se tu sempre avessi scelto. Ed è principalmente per questo che ti ho sempre considerato un modello.
2: Io veramente non credo molto di quel che tu dici sul tuo lavoro, che non hai mai fatto altro di quello che qualche circostanza ti faceva fare e che quindi non hai fatto quel che veramente ti importava. Mi sembra che ci siano tanti formati e il tuo è sempre stato quello delle miniature, dove uno spunto di attualità ti ha fatto dire delle cose precise di molta importanza. Ricordo i casi della musica, quella collezione di gioielli. Forse è il momento per pubblicare una nuova collezione dei tuoi scritti. Quelle tue parole però mi fanno capire con molta chiarezza che se tu mi vedi come una specie di modello, io ti ho sempre guardato, forse con invidia, come una persona di profonda partecipazione umana, dedicata al benessere dei tuoi e agitato per sempre da una lotta nobile contro le stupidità e malizie del mondo. Atteggiamento che, in contrasto, mi accusa di menefreghismo. Ma lasciamo andare. Forse non c'è migliore definizione di amicizia che questa: servire di modello l'uno per l'altro.
0: La condivisione degli argomenti, oggetto di studio, e anche i commenti alle letture offrono pagine preziose. In una lettera del 1985, Arnheim racconta di aver trascorso le serate estive a leggere Manzoni, I Promessi Sposi, e ad un'ammirazione generale nei confronti del romanzo aggiunge poche critiche su alcuni episodi, ad esempio il miracolo dell'innominato o la descrizione della peste. Dopo 2 anni, e scrive D'Amico in una lettera, se qualcuno un giorno troverà la nostra corrispondenza, crederà che sia stata affidata alle caravelle di Cristoforo Colombo. Ecco, dopo 2 anni D'Amico affronta questo argomento, ritenuto controverso, come dice lui, per ogni italiano che ne discuta con uno straniero con passione. Perché D'Amico afferma che la base del suo modo di pensare è appunto Manzoni.
1: Caro Rudy, Manzoni è una sintesi di illuminismo e di cristianesimo, cioè un poeta che descrive il mondo non una società qualsiasi, come governato da una ragione misteriosamente provvidenziale, rivelata all'ingenuità degli umili e negata ai potenti. Il tutto attraverso un senso psicologico di derivazione evidentemente francese, ma profonda a un grado che nessun Molière, nessun Racine, nessun Flaubert raggiunsero mai, tantomeno uno Stendhal.
0: È questa una delle ultime lettere di D'Amico. Man mano, nella corrispondenza, insieme ad una vivacità intellettuale mai affievolita, affiorano i problemi di salute per entrambi di natura cardiaca. Arnheim, reduce da un infarto, aveva già 87 anni quando apprende dei seri problemi di Lele, che non aveva ancora compiuto gli 80. La lettera di Arnheim del 25 febbraio 1990 raggiunge Lele negli ultimi giorni di vita.
2: 25 febbraio 1990. Caro Lele, per quasi 60 anni è stata una cosa semplice per noi comunicare o per lettera o suonare il campanello a Via Paisiello, ma da quando sentii la tua voce ieri al telefono non è più così. Essere in contatto per noi diventa una cosa preziosa. Non ho capito tutto quel che Silvia mi ha detto, ma era chiaro che ancora stai combattendo con la malattia. Ma tu sei stato combattente fin da quando ti ho conosciuto. Ricordo la tua voce arrabbiata alla riunione nel palazzo di Milano la sera prima che andavamo alla Scala per sentire Pelleas e Melisande. Posso sentire la tua voce anche da quel balcone dell'albergo alla collina fra Firenze e Fiesole, dove tu mi spiegavi le tue obiezioni alla dodecafonia. Per quanto riguarda me, sono capace da un po' di giorni di riassumere i miei contatti col mondo degli amici che vengono per farmi visita. Confinato a casa, mi sono messo a dare l'ultima mano al testo di una nuova collezione dei miei saggi, messi in volume per la prima volta. Questo però, sono sicuro, sarà il mio ultimo libro. Non vedo un soggetto sufficiente per un altro libro, né l'energia o l'immaginazione per realizzarlo. E ti dico che questo non mi dispiace, anzi, mi pare che ogni cosa ben fatta deve avere la sua fine, la sua completezza. L'infinito, sì, esiste, quello spazio al di là della siepe di leopardi, ma l'immortalità invece no. L'immortalità mi è sempre sembrata una cosa contro la mia natura, che richiede le cose ben confinate. Così quando penso del poco tempo che rimane per sé, mi pare che ogni cosa ben fatta deve avere la sua fine, la sua completezza. L'infinito, sì, esiste, quello spazio al di là della siepe di leopardi, ma l'immortalità invece no. L'immortalità mi è sempre sembrata una cosa contro la mia natura, che richiede le cose ben confinate. Così quando penso del poco tempo che rimane per la vita dei vecchi, penso con una certa tranquillità a un compito completato,

0: memoria di quelli che ne hanno bisogno. Credo che tu capirai quello che voglio dire, perché hai detto al telefono che siamo fratelli. Parole che non dimenticherò.
1: È così, una specie di piccolo tesoro che rimane accessibile nella memoria di quelli che ne hanno bisogno. Lo è il lavoro di entrambi i protagonisti di questo carteggio, lo è il carteggio stesso, un piccolo tesoro. Documento prezioso dell'amicizia che ha legato, come scrive Franco Serpa nell'introduzione al volumetto, due persone superiori per intelligenza, per solidità morale, per interessi civili. E noi aggiungiamo che attraverso i loro occhi abbiamo un'analisi acuta di quel tempo e per noi uno strumento in più per affrontare il nostro tempo.
2: Carla Di Lena ha raccontato il carteggio tra Fedele D'Amico e Rudolf Arnheim tra il 1938 e il 1990.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Federico Vizzaccaro.
4: Realizzazione di Laura Zanacchi.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
5: Rai, Radio 3.

0: Le puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
2: yeah, yeah. Buon pomeriggio, chiudiamo la settimana dell'idealista e lo facciamo con i nostri saluti. Nicola Catalano in conduzione, ai microfoni, e poi Pino Zingarelli in regia, Gabriele Cioni ai controlli tecnici e ovviamente i nostri curatori Monica Nonno e Valerio Corsani con la collaborazione di Luca Marchese. Chiudiamo anche i titoli di testa in questo momento con il numero di telefono 335-5634-296 per le vostre comunicazioni. Anche nella puntata di oggi c'è di mezzo un anniversario, è il 140esimo della pubblicazione di un caposaldo della letteratura gotica, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, che veniva pubblicato in prima pubblicazione 5 gennaio del 1886. Noi insomma anticipiamo queste celebrazioni di un paio di settimane con questa puntata Double Fuzz, 5 pezzi ispirati appunto a dottor Jekyll e Mr. Hyde, metafora sull'ambivalenza, sulle opposte pulsioni dell'animo umano, cui appunto attingono 5 autori affascinati da questi 2 personaggi in uno. E iniziamo con un singolo degli Who che si intitola proprio Dr. Jekyll e Mr. Hyde, registrato forse non a caso il 5 gennaio del 1968, uscirà poi qualche mese dopo, fu scritto dal bassista John Entwistle, si riferisce al collega di ritmica Keith Moon, che a causa dei suoi problemi di dipendenza da droghe e da alcol rappresentava un po' la figura perfetta per incarnare quel dualismo bene male suggerito dal personaggio di Stevenson.

Erano gli Who, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un personaggio molto potente, quello che racchiude le due entità opposte, ma sovrapponibili, di Jekyll e Hyde, appunto. Tant'è vero che poi l'ispirazione si esplicita in maniera trasversale a differenti latitudini sonore, vale a dire che molti musicisti di generi diversi hanno realizzato materiali che hanno riferimenti al romanzo di Stevenson, riferimenti che troviamo ad esempio, e siamo ancora nel 1968, in Dr. Jekyll e Monsieur Hyde di Serge Gainsbourg, dall'album Initials BB. E in questo pezzo c'è sicuramente da parte di Gainsbourg un riferimento autobiografico, cioè, ovvero la presenza di un altro da sé, di un alter ego di Gainsbourg, deliberatamente eccessivo, arrogante, burbero e maledetto, come Gainsbourg, appunto l'alter ego che a un certo punto Gainsbourg creerà. E a un certo punto della canzone, infatti, viene descritta la completa presa di potere da parte di Mr. Hyde, il personaggio cattivo che si rivela molto più interessante di quello buono. Un giorno, scrive Gainsbourg, il dottor Jekyll capì che era il signor Hyde che amavano in lui, né più né meno. Quello che succede con Gainsbourg, la figura con la quale probabilmente Gainsbourg non è riuscito a fare i conti fino in fondo. E lo stesso sentore, peraltro, lo avrà un grande della musica francese come Charles Trenet, che dopo la morte di Gainsbourg ebbe a dichiarare: Gainsbourg ha ucciso Gainsbourg per vendicarsi di averlo creato.

Serge Gainsbourg, Dr. Jekyll e Monsieur Hyde, è il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Segnaliamo che ci sono anche alcuni esempi di ispirazione in casa nostra. C'è ad esempio un intero album dell'Equipe 84 che si intitolava proprio Dr. Jekyll e Mr. Hyde del 1973, contiene due o tre pezzi sull'argomento. E poi ci sono un paio di pubblicazioni funzionali, insomma, pensate per altri media espressivi. Se parliamo espressamente di colonne sonore per film o serie TV basati sul o ispirati parodisticamente al romanzo di Stevenson, con musiche per esempio di autori come Gino Marinuzzi Junior e Armando Trovajoli. E poi c'è questo pezzo che ascoltiamo adesso, che si intitola Dr. Jekyll, dal primo album vero e proprio dei napoletani Bisca SDS 1984, che è poi l'anno di uscita di questo lavoro. Testo in italiano e in inglese, spesso soprattutto all'inizio i pezzi dei Bisca erano una vera e propria babele di lingue. E un pezzo dal quale, testo dal quale non si evince appieno l'argomento stesso, ovvero il soggetto della composizione, probabilmente anche in questo caso la dipendenza da sostanze, e comunque una complicità tra le due parti sdoppiate di questo personaggio bifronte. Dottor Jekyll e Mr. Hyde sono solo vecchi amici che si guardano le spalle.

funk nervoso dei Bisca, Dr. Jekyll, dall'album SDS 1984. Intanto un po' di messaggi che, a proposito degli omaggi alle due figure del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde, sono state fatte in Italia. Massimo ci ricorda che c'è un pezzo di Gino Paoli che è esattamente La Luna e il Signor Hyde, e poi ancora naturalmente un pezzo di Ivan Graziani che non è nella cinquina. Abbiamo scelto un solo pezzo italiano e abbiamo optato per i Bisca non solo per questioni campanilistiche, ma anche perché è sicuramente quello meno noto tra i vari che sono stati citati anche dai nostri ascoltatori. E un'altra testimonianza dell'ascendente esercitato dalla storia di Jekyll e Hyde è contenuto in una canzone dei Damned, storico gruppo del primo punk inglese. La storiografia del rock e del punk vuole che sia loro il primo singolo punk mai pubblicato. Era New Rose nell'ottobre del 1976, fu scritto dal chitarrista Brian James, che è scomparso nel marzo di quest'anno e che cogliamo l'occasione per ricordare. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, il titolo del pezzo, dal quarto capitolo della discografia in studio dei Damned, The Black Album, che è del 1980, è una sterzata verso suoni meno ruvidi, ma anche meno interessanti, secondo noi. Possiamo dire tranquillamente che per i Damned lo smalto dei tempi migliori era già andato via. Sono normale fuori e lui è il male dentro. Io sono il Dottor Jekyll e lui è Mr. Hyde. Io voglio ciò che è buono, lui invece passeggia di notte cercando il peccato nella sua vita decadente.

E quanto sono distanti questi Damned da quelli di New Rose? Era Dr. Jekyll and Mr. Hyde dal loro quarto album, The Black Album, pubblicato nel 1980, così distanti appunto che si stentano a riconoscere. Fin qui tutto facile, più o meno facile, perché i riferimenti allo scritto di Stevenson sono testuali, anche se spesso non interamente decifrabili. Le cose si fanno invece più complicate con il prossimo pezzo, che è uno strumentale. Si tratta di Dr. Jekyll, la grafia peraltro cambierà leggermente nel corso degli anni, trasformandosi in Jekyll, ma la pronuncia è più o meno quella e il riferimento al personaggio è esattamente lo stesso. E stiamo parlando del pezzo d'apertura di una pietra miliare del jazz, Milestones, appunto, di Miles Davis. Davis, un pezzo che fu firmato da Jackie McLean, è il 1958 e si tratta dell'unico album in studio di Miles Davis col sestetto, ovvero i magnifici 5 del primo quintetto più uno: Miles Davis alla tromba, John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria e con l'aggiunta di Cannonball Adderley al sax contralto. E appunto, chissà quali possono essere suggestioni e riferimenti alla figura di Jekyll e di Mr. Hyde in questo strumentale. Ma a proposito di Miles Davis, c'è un regalo per voi da Radio 3, un podcast in 3 puntate disponibile tra qualche giorno, dal 24 dicembre esattamente. Nel 2026 ricorre il centenario della nascita di Davis, così Radio 3 ha chiesto a Paolo Fresu di raccontarne la storia, di raccontare Davis intrecciando la storia del trombettista afroamericano, la vicenda umana ed artistica del trombettista afroamericano, alla sua personale parabola artistica, sua di Fresu. Si intitolerà Qualcosa di Miles e speriamo che lo ascoltiate numerose e che vi piaccia. Questo è Miles Davis, Dr. Jekyll.

0: un pezzo che ha quasi 70 anni, incredibile. Dr. Jekyll di Miles Davis, dall'album Milestones, pezzo scritto da Jackie McLean. Siamo ai saluti, ai titoli di coda. Vi ricordo, potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound. Nicola Catalano, Pino Zingarelli, Gabriele Cioni vi salutano. La prossima settimana c'è Valerio Corsani in conduzione, e poi fino alla fine dell'anno tantissime cose belle da ascoltare. Da parte mia, i più sentiti auguri per le festività. Linea Fahrenheit.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

0: that man.
1: Ore 15.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Fahrenheit, i libri e le idee.
6: Sono le 15 in questo momento, 15:55, Susanna Tartaro vi dà il bentornati, carissimi ascoltatori, al microfono di Fahrenheit, all'ascolto di Fahrenheit, con Mirko Buonomo che sta lì e controlla i microfoni e la console, accanto a lui Mariangela Liardi e la redazione che vi saluta, Giosuè Caracciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero tutto il gruppo di lavoro che la mattina si incontra, legge giornali, aggiusta un po' il tiro per questo pomeriggio di libri e di idee. Un po' il tiro nel senso che cerchiamo di rendere intrattenimento culturale un intrattenimento lieve da pomeriggio, anche estivo, tutto quello che gira intorno al mondo dei libri e delle idee, insomma le nostre cose preferite. Ieri sera si è svolta una serata speciale, si è svolta sul piazzale del Campidoglio a Roma, anche nel tentativo di rendere appetibile la lettura davanti a un pubblico televisivo, pur di ampliare lo spazio dei lettori. C'erano i 6 autori finalisti, gli ospiti, ovviamente il pubblico che applaude un po' la cultura, un po' la mondanità. Il premio Strega, che ha compiuto 80 anni e come spesso capita ai vegliardi, molto arzilli, ama anche far parlare di sé. È stata un'edizione molto particolare anche dal punto di vista mediatico, sembra che non siano usciti molto vincitori, protagonisti anche di quei rumors, di cui si dice. Comunque c'è un vincitore che è Michele Mari e che abbiamo con noi, ci sono poi tutti gli altri che in ordine sparso diventano piano piano confusi in una nuvola. Il premio Strega è questo, anche chi far parlare di libri, chi lo vince, fino al prossimo anno. Dicevo, ci sono stati quei famosi rumors, i si dice, le previsioni, le scommesse, questo anche prima, il vincitore annunciato, quelli esclusi dalla dozzina, quelli esclusi dall'ottantina, quelli forse che dovevano entrare, forse quelli che uscivano. Ci sono state le scommesse, di nuovo il vincitore annunciato, poi durante il famoso tour ancora rumors, frasi riportate, ci sono state le scuse. Devo dire che anche con una certa amarezza sembra essere stata proprio Michela Murgia il convitato di pietra in un gioco forse un po' triste, un po' inutile che vi riporto per farvi un po' il punto di questo premio Strega 2026 che vede alla fine il suo vincitore. Michele Mari, buonasera Michele Mari.
7: Buonasera a voi.
6: Bentornato a Fahrenheit col suo libro.
7: Grazie.
6: Complimenti. Complimenti.
7: Grazie
6: per la vittoria. Lei ha subito, ho letto un po' le interviste, ho visto che qualcuno la riprendeva sul fatto che fosse un po' serio. Devo dire che lei non è esattamente ridanciano, anche per chi la conosce, per cui la sua serietà mi tornava. Ma come ha vissuto questi momenti che per molti sono stati di euforia, di spruzzi, di liquore un po' anche sul pubblico e di risate? L'abbiamo vista composta e assolutamente nella parte.
7: Ma sì, beh, certo, altrimenti mi sarei falsificato, avrei recitato una parte che non mi è congeniale, che non è mia, E ciò non toglie che io abbia vissuto soprattutto questa fase finale e quest'ultima tornata, la sera di ieri, con molta intensità, perché è inutile negarlo, insomma, la pressione mediatica è micidiale, e soprattutto quando ci si rende conto delle aspettative che le persone che ti stanno intorno hanno nei tuoi confronti, quindi ti senti tenuto ad essere all'altezza della situazione.
6: Senta Mari, lei è stato protagonista di un garbuglio mediatico che ha anche, diciamo, spostato, polarizzato, fatto litigare, fatto escludere, molto social. Probabilmente lo Strega neanche si è anche pasciuto di tutto questo grande popolarità. Mi chiedo che cosa significa stare in una tempesta mediatica? Che cosa prova una persona fatta, adulta, assolutamente strutturata come Michele Mari, a trovarsi in mezzo a una tempesta di cui è stato protagonista? Sì, indiscusso.
7: Sì, protagonista molto involontario, e quindi quello che provo, se devo dire quello che ho provato, è fondamentalmente sbigottimento. E anche incomprensione, per cui ho deciso fin da subito di, come dire, di restarne fuori e di lasciarmi coinvolgere il meno possibile, per cui non ho letto, non ho ascoltato, non ho replicato, sono rimasto in una programmatica e ostinata ignoranza.
6: Mi riferisco ovviamente, ma chi segue anche questo tipo di informazione lo sa, che c'è stata una serie di, si dice, poi ci sono state le smentite, poi ci sono state anche le scuse, su una frase colta e riportata, di cui
7: Sì, però
6: sì.
7: io di questo non intendo
6: No,
7: parlare, non ho
6: figuriamoci,
7: nulla
6: volevo
7: da
6: dirlo
7: aggiungere,
6: a quelle
7: e
6: persone che non
7: quindi
6: lo sapevano di
7: no,
6: cosa
7: perché nel
6: stavamo
7: senso.
6: parlando, perché altrimenti sembriamo così, fuori dal mondo. Volevo
7: Ma
6: solo
7: infatti,
6: raccontarlo.
7: secondo me, si può anche evitare di accennare
6: Ma
7: al tema e lasciar parlare per una volta i libri e i fatti.
6: certo, ma guardi, qui a Fahrenheit, te lo dico, qui a Fahrenheit non abbiamo mai parlato di questa cosa. È chiaro che avendo lei come protagonista, no, ometterlo sembra quasi cadere fuori dal
7: No,
6: mondo. Ma se non le
7: capisco,
6: vogliamo parlare, lo
7: capisco anche.
6: capisco, sarà stanco. Guardi, ne siamo stanchi anche noi come lettori, perché ci sembra tutto abbastanza triste e anche difficile da raccontare. Probabilmente capisco anche il suo fastidio, ma insomma i fatti erano. Si possono anche riprendere e rivedere se volete, ma I Convitati di Pietra, a proposito, è il libro vincitore. Ricordo che c'è una playlist con le 6 interviste di Fahrenheit agli autori dei libri in gara, che sono Nucci, Pizzorno, Rui, Ciabatti, Pierantozzi. C'è anche l'intervista completa a Michele Mari per questi Convitati di Pietra, che è appunto questo suo libro dove parla della sua giovinezza. Sono ragazzi di un liceo che si ritrovano, sono ragazzi che si ritrovano vecchi o comunque adulti attempati. E beh, probabilmente deve loro una pizza o comunque una festa di tra vecchi
7: Sì,
6: compagni, perché.
7: no, questo è già stato stabilito, abbiamo già concordato che ci si rivedrà a settembre, quando io offrirò ai superstiti della terza A una cena.
6: Offrire a lei, immagino.
7: Sì, beh, ovviamente avendo in parte vampirizzato la mia vecchia classe, anche se non c'è alcun nesso tra i compagni reali che io ho avuto in quegli anni e i personaggi del mio libro, comunque avendoli in parte vampirizzati, sono sono tenuto alla restituzione.
6: Senta, per chi conosce i suoi libri, lei è uno scrittore irregolare, non nel senso di irregolare, quello classico per la letteratura, ma perché si cimenta sempre con storie che non seguono quasi un filo, no? Sono sempre cose diverse, mondi diversi, stili diversi. È come se fosse un continuo caleidoscopio, come se lei alla fine fosse sempre un ragazzino non cresciuto. C'è qualcosa di psicanalitico, si è occupato anche di questo, ovviamente, del rapporto con suo padre. Ma questo essere un adolescente anche dispettoso col suo lettore è una cosa nella quale si riflette, sulla quale riflette o no?
7: Sì, a volte ci penso, ma sempre in corso d'opera o preferibilmente post operam, quando il libro è già nato. A proposito di queste storie così chimeriche e capricciose, posso dire che si tratta di variazioni formali molto esasperate, però sulla base di una, come dire, costante ripetitività di temi che sono quelli fondamentali, quelli che corrispondono a dei nuclei biopsichici che mi definiscono, che mi identificano, e da questo punto di vista credo che i miei libri, come dire, siano repliche sempre dello stesso libro. Proprio per la consapevolezza di questa ripetitività, di volta in volta mi sforzo di arrivare a un tasso di inventività e di novità formale sopra lo standard, sopra la media.
6: La voce che ascoltate è quella di Michele Mari, vincitore del premio Strega, che si è svolto nell'80ª sua edizione, si è svolto ieri sera. Noi ogni anno, come Fahrenheit, festeggiamo qui il vincitore, anche ogni mattina ci chiediamo: risponderà? Perché magari uno pure è stanco, non ne può più, sta anche, vuole dormire, oppure è ancora ubriacato di liquore da qualche parte. E mi chiedo come ha passato la serata, che cosa ha fatto dopo un periodo comunque di stress che immaginiamo, perché sì, l'agone e poi tutto gli annessi di cui abbiamo già parlato o accennato.
7: Annessi. Sì, siamo andati a festeggiare, a brindare, abbiamo fatto più o meno le 3 di notte e quindi insomma c'è stato anche il tempo per rilassarsi un po' dopo tanta tensione, e però poi dopo non è arrivato un sonno ristoratore, nel senso che già alle 5 ero sveglio, quindi sono in debito di sonno. Ma credo che questo sia naturale, sia comprensibile quando c'è tanta adrenalina che scorre.
6: Un'adrenalina che lei dissimula con una sorta di atteggiamento quasi un po' straniato, così un po' la osservavo.
7: Era
6: come
7: realtà,
6: scisso in quel momento.
7: No, in realtà io tanto più sono, come dire, impassibile esteriormente, tanto più sono agitato sotterraneamente, quindi c'è un rapporto di proporzionalità inversa.
6: La cosa che mi ha colpito non è tanto il fatto che non fosse così sorridente, perché quello è una conferma per chi la conosce un po' e l'ha intravista, ma il fatto che lei abbia anche detto quasi candidamente che questo libro sembra più un riconoscimento alla sua carriera che alla sua opera, che lei stesso definisce non tra le sue più belle o più alla faccia dei suoi compagni di classe che l'aspettano al tavolo, dal tavolo della pizzeria o dove andrete, le sembra insomma non proprio la più riuscita, un po' quello che è successo a Walter City quando vinse nel 2013, abbiamo avuto ieri City col suo Resistere non serve a niente. In questo caso non lui, probabilmente non l'avrebbe mai detto, ma la critica diceva non è il suo libro migliore. Ecco, lei invece dice da sé non è il mio libro migliore. È ancora dell'idea o era sotto l'effetto della premiazione?
7: No, sono abbastanza. No, sono abbastanza convinto, ma con questo non voglio, come dire, non voglio essere civettuolo e quindi infierire contro il mio libro. Quello che volevo dire fondamentalmente è che no, non probabilmente, sicuramente non è il libro che mi rappresenta di più, in cui mi sono più, come dire, riversato e identificato. Da questo punto di vista ci sono altri titoli come dire, hanno credenziali maggiori, per esempio Leggenda privata o Più sanguinosa infanzia. Ecco. Quindi
6: Che sono i suoi libri storici, quelli diciamo che hanno
7: sono
6: costruito
7: libri
6: anche
7: storici.
6: la sua storia di scrittore, la sua storia letteraria. Capisco.
7: Ecco, questo vuol dire che se un lettore di me conoscesse solo i convitati di pietra, appunto conoscerebbe i convitati di pietra, ma non avrebbe tutti i dati, tutte le informazioni che altri titoli invece possono rilasciare.
6: Quindi lei alla fine si ritiene un uomo fortunato, o no?
7: Dipende, non lo so, nella vita o in
6: No, in questa
7: relazione alla.
6: occasione, in questa
7: In questa
6: occasione.
7: occasione sì, in questa occasione sicuramente sì, in questa occasione sì, non ho difficoltà ad ammetterlo.
6: Volevo
7: Anche
6: tranquillizzare,
7: perché.
6: mi dica, mi scusi.
7: No, dico anche perché io ci ho messo del mio scrivendo il libro, dopodiché so che il destino di un libro, soprattutto in una competizione, è legato a tante variabili e quindi occorre anche la fortuna.
6: Volevo tranquillizzare gli ascoltatori, anche un simpatico signore, Renato, che scrive: Anch'io a fine giugno ho compiuto 80 anni. Beh, il premio Strega dimostra tutta la sua età. Probabilmente nel passato non l'ha letto qualcuno, ma non in correlazione al premio. Tutta questa giostra mi annoia e non la seguo. Caro Renato, è il nostro modo, e anche chi scrive dicendo basta, non ne possiamo. Ma insomma, è anche vero che noi ogni anno dedichiamo a questo premio che, volente o nolente, ci dobbiamo stare o meno, è il premio che smuove l'attenzione anche dei lettori, è quello che fa vendere i libri e che comunque per adesso poi si vedrà perché tutto in Italia e nel mondo cambia, siamo tutti diciamo nella stessa,
7: Sì.
6: sotto la stessa, chissà. Detto questo, è vero che se ne è parlato molto e anche forse troppo e quindi alcuni ascoltatori dicono questo, altri le fanno le congratulazioni. Michele Mari, ci uniamo perché Michele Mari ha vinto con i suoi convitati di pietra per Einaudi lo Strega nella sua 80esima serie, premio appunto straconosciuto e che ha avuto anche dei risvolti, ma adesso qui rimane solo il fatto di leggere e continuare a leggere e magari anche incontrare questo libro di Mari o quello che. Senta. Ultima domanda. Allora, se ci fosse qualcuno che non la conosce dal punto di vista
7: Sì.
6: letterario, lei prima aveva detto due titoli che le sono cari. Da quale iniziare su
7: Sì.
6: tutti?
7: No, non lo so, forse Leggenda privata, forse però.
6: Leggenda privata forse e i convitati di pietra.
7: Sì, va bene, questa accoppiata.
6: Questa accoppiata e vediamo un po' che dice l'ascoltatore. Dice: Ma che è lo stesso Mari? Magari lo può dire.
7: Sì.
6: Se...
7: No, ma a me piace insomma fare anche un po' il trasformista, il funambolo,
6: Certo.
7: ma c'è anche un piacere della novità, insomma, c'è anche il piacere di scoprire di poter essere anche un altro scrittore, di essere anche, come dire, detentore di altre alchimie, di altre tonalità, di altre modalità. Se non fosse così, non mi divertirei ogni volta.
6: Mari, la musica le piace? La
7: Sì,
6: sente,
7: molto.
6: l'ascolta? Cos'è?
7: Anche se non sono un musicista né un musicologo, quindi sono un ascoltatore dilettante, abbastanza onnivoro, quindi
6: Allora, guardi, Gianni Coscia e Gianluigi Trevesi, fisarmonicista e clarinettista, hanno nel 2019 composto questa La misteriosa musica della regina Loana. Ed è così che chiudiamo il nostro incontro con una sorta di piccola festa di compleanno. Compleanno non è, ma è una vittoria, quella del premio Strega di Michele Mari. Grazie ancora Michele Mari. Grazie.
7: Grazie, grazie a voi, grazie.
6: Allora, dicevamo, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, questo è l'album di oggi, ce lo spizzeremo come nei giochi delle carte fino alle 18. Io sono qui e vi aspetto.

Nel segno di Umberto Eco, questo disco, La misteriosa fiamma della regina Loana, un percorso del 2004, percorso musicale di questi due grandi musicisti, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. Anche Umberto Eco era un conoscitore musicale, come ricorderete, leggeva bene la musica, suonava il flauto dolce e aveva una passione speciale per i clarinettisti. Abbiamo appena ascoltato Umberto, guarda caso, a lui dedicato da questi due giganti della musica e quindi in questo caso musica, letteratura, le nostre cose preferite. E musica e letteratura riguardano anche la Caccialibro.

0: alle 15:24 siamo qui pronti con la caccia mentre si succedono i vostri simpatici messaggi. Beh, insomma, sì, Michela Murgia è stata solo evocata, ma domani ci torneremo, perché domani ci sarà anche un ospite, un amico di Radio 3, Andrea Penna, ci sarà anche una sorpresa, c'è un concerto, quindi ne parleremo anche in modo più diffuso di Michela Murgia con questa storia musicale che ancora ci propone e che Radio 3 a sua volta propone a voi, carissimi ascoltatori. Giacomo, ben arrivato a Fahrenheit.
1: Buongiorno.
0: Come
1: grazie
0: sta?
1: Grazie di avermi chiamato. Benissimo, benissimo.
0: Ah, ottimo. Allora, la caccia al libro 06 3686 5666. E potete entrare anche su RaiPlay Sound e trovare l'elenco dei libri cacciati e i moduli per cercare e offrire. L'elenco è lunghissimo. E ha fatto così anche Giacomo, che cerca un libro di Alfio Cavoli che si intitola La Cartagine della Maremma, editore Scipioni. Di che si tratta, Giacomo?
1: Dunque, è un libro che io scoprì per caso molti anni fa, dopo aver visitato la città di Castro, la città distrutta nel 1500 da un papa cattivo in lotta con i suoi parenti e che non ha lasciato nulla come Cartagine. Per questo si chiama, il titolo del libro è La Cartagine della Maremma, perché questa città venne distrutta nel 1500. Allora, questo libretto racconta tutta la storia che fa i mille tradimenti fra i cittadini di Sciorano, un paesino vicino a Castro, Pitigliano, insomma nell'Alta Maremma. Nel 1500 è successo di tutto. Allora, la storia è molto complicata e questo libro la racconta in dettaglio. Purtroppo questo libro io l'ho smarrito. E quando quest'estate mio nipote, Jacopo, un ragazzino svegliissimo di 13 anni, è venuto a trovarmi, siamo andati a vedere questo Castro, questa città di Castro, e lui mi domandava cose, io sapevo dirgli qualche cosa, ma non ricordavo bene. Dico, però a casa ho un libro che racconta tutto nei dettagli, e il libro è scomparso.
0: Mannaggia, quando fanno così i libri, che fastidio!
1: E quindi vorrei tanto poterlo ritrovare, è così.
0: Allora, siamo tutti attenti, ascoltatori? C'è un nonno, Giacomo, che cerca per il suo nipote, Jacopo, che ha esplorato appunto la città di Castro, il testo che ne racconta la storia e anche la storia della distruzione. Jacopo è stato colpito, dimostrando così una grande curiosità. Probabilmente la prende da Giacomo, la curiosità, da suo nonno, perché sì, secondo me un po' le assomiglia questo nipote.
1: Beh, insomma, mi piacerebbe tanto, però in realtà non è sangue del mio sangue, perché è figlio di una moglie che io ho acquisito dopo aver perso la mia, e mi sono risposato e lei aveva un figlio che ha fatto questo magnifico Jacopo. Che io
0: ma che ci importa del sangue a noi? Che ci importa,
1: nulla,
0: del sangue? Guardi,
1: però
0: qui siamo.
1: Che mi assomigli, effettivamente.
0: Vedi, ma guardi che il sangue fa degli strani scherzi. Quindi, sì, per questo Jacopo, che assomiglia a suo nonno Giacomo, mi raccomando, La Cartagine della Maremma, edito da Scipioni 1990. Grazie, Giacomo, spero di risentirla presto.
1: Io,
0: con
1: un
0: bel ritrovamento, grazie. Andiamo a festeggiare. Viola, buonasera.
2: Buon pomeriggio a tutti e tutti.
0: Come sta?
2: Bene, bene, grazie.
0: In quale stanza sta?
2: In questo momento?
0: In cucina, per caso?
2: Sì, sono tra la cucina e il bagno, diciamo. Nel corridoio.
0: Nel corridoio di casa. Lei cerca di Vivian Tronel, Brasile e la cucina di mia madre per Ippocampo.
2: Esatto.
0: Ci sono. In quale stanza sta?
2: In questo momento?
0: In cucina, per caso?
2: Sì, sono tra la cucina e il bagno, diciamo. Nel corridoio.
0: Nel corridoio di casa. Lei cerca di Vivian Tronel, Brasile e la cucina di mia madre per Ippocampo.
2: Esatto.
0: Ci sono una cucina che parla ai sentimenti, ci sono, sì, i piatti naz-

0: Che ci dice?
1: Non parla solo di sentimenti, parla proprio di come si vive la cucina in Brasile o in una parte del Brasile un po' più interno, se non è quello della grande città.
0: E quindi ottimo, beh, lei l'ha letto, ma e allora se le è piaciuto questo libro lo cede a Viola? Qual è la molla?
1: Susanna, è un problema perché è già il terzo libro che mi tocca, lo dico, lo sottolineo, mi tocca cedere, ovviamente lo cedo volentieri, ma anche un po' malincuore perché sono sempre dei pezzettini di se stessi che se ne vanno.
0: A lei è per la terza volta cacciatore?
1: È la terza volta, sì, che rimango così.
0: Sono onorata.
1: Sì. Ma
0: è un bel record, no, è un bel record.
1: È una missione, la caccia al libro è pure una missione.
0: Siamo dalla stessa parte. Ecco. Viola, le è andata proprio bene a questo giro?
2: Benissimo, e poi in tema di nonni e anche del libro che è stato lanciato prima, questa è la mia mamma, è brasiliana, e le mie bimbe, quindi è un po' un regalo da nonna a nipoti, perché appunto attraverso il cibo che si porta dietro abitudini, cultura, per me ricordi di quando ero piccola, andavo molto in Brasile. E quindi è un modo, l'ho sfogliato un po' velocemente una volta e mai più ritrovato, e per me è un modo per tramandare alle mie figlie la cultura di mia mamma.
0: Beh,
2: quindi ne sono veramente felicissima e molto grata per questa caccia.
0: E noi siamo qui tutti commossi. Vorremmo venire pure a pranzo da voi, ma non so se è possibile. Guglielmo, io intanto la ringrazio di aver...
1: È sempre un piacere, naturalmente.
0: È bello che ci siano persone come lei. Si dia da fare pure per il nonno Giacomo, per la cartagine della Maremma Scipioni. Così chiudiamo anche...
1: Ho ascoltato con attenzione, ma purtroppo quello non ce l'ho.
0: Ah, mannaggia. Però insomma, chissà se magari lo trova da qualche parte, perché poi ci sono delle persone che sono particolarmente rabdomanti per la nostra caccia al libro, ma Guglielmo ha un grande primato, perché tre non avevo ancora sentito. Dunque, la nostra è una lista lunga, come dicevo, ci sono tantissimi, tantissimi libri, li ritrovate tutti su Rai Play Sound, il listone, ma vi estrapolo qualche titolo. Per esempio, Antonio Porta, Tutte le poesie, 1956-1989 Garzanti. Vi estrapolo qualche titolo, è abbastanza tra poesia e settimana enigmistica. Poi di Ernest Gombrich, Arte e illusione, studio della psicologia della rappresentazione pittorica per Phaidon 2008. E di Lucia Palladino, Entrare nel bosco o come praticare l'anticapitalismo, produzioni Nero Edizione 2023. Di Fabio Zubini, San Giovanni, Italo Svevo, Trieste, 1996, e Walter Bonatti, Processo al K2, Massimo Baldini, editore, 1985, e le opere, chiuderei così, poetiche di Lorenzo Calogero, edite per Lerici. Viola e Guglielmo, vi immagino a cena, ma questi forse sono i miei sogni, perché la caccia al libro è anche un modo per fare amicizia. Alle 15.32 andiamo con Pippo non lo sa. Ci scrive Luca, aggiunge che Umberto Eco era un grande amico di Gianni Coscia, di cui è stato compagno di classe e liceo e coautore di spettacoli di rivista.

0: Non mi chiedete perché, ma io so a memoria le parole di Pippo non lo sa. È così, eh? Sopra il cappotto porta la giacca, sopra il gilet la camicia, sopra le scarpe porta le calze, non ha un bottone e con le stringhe tiene sui calzoni. Pippo Pippo non lo sa, era una canzoncina fine agli anni 30. Prendeva in giro un personaggio buffo, che si vestiva male, ma si sentiva molto, molto elegante e affascinante. Quando passava rideva tutta la città e le sartine dalle vetrine gli fa mille mossettine. Come dimenticarla? Non lo so. Io non la dimentico. Me la cantavano e è rimasta lì. Poi dopo mi devo ricordare le cose per Fahrenheit e magari quelle me le dimentico. Allora, cambiamo completamente argomento, ahimè, perché non è semplice sviluppare una riflessione sul tema della pace e della guerra. Soprattutto cercando di tenersi un po' alla larga dagli slogan, dalle frasi vuote. Però questi sono giorni dove tutto è possibile, dove si può dire tutto e si può fare tutto. C'è stato il vertice NATO di Ankara e il presidente turco Erdogan, lo dicono tutti i giornali hanno battuto la notizia. Non solo il Fatto, ma Sky, TG24, La Repubblica, Il Messaggero, Euronews, L'Espresso, ha fatto un cadeau. Ha donato a ciascun capo di Stato e di governo una pistola. Sulla pistola è stato fatto incidere il nome del destinatario e in più, in omaggio, una scatola di munizioni. Questa cosa è stata rivelata. Non ho ancora capito che fine, dal premier britannico Starmer, che ha spiegato di aver lasciato l'arma in Turchia perché importarla nel Regno Unito sarebbe illegale. È stato questo un segnale? È stato qualcosa? Non lo so. Diciamo che il segnale più grande è quello che in un vertice come quello NATO ad Ankara si sia potuto anche immaginare e ricevere tra le mani un dono di questo tipo. Un revolver, un'arma sportiva o non sportiva, così comunque una pistola. Ecco. E allora parliamo di come è entrato non solo nell'immaginario, ma nelle possibilità, nella quotidianità, un'idea di mondo sempre più armato. Vendere armi senza remora, anche regalarle, e ne parliamo con il professor Tommaso Greco. Buonasera.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Insegna filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza all'Università di Pisa. Buonasera Francesco Vignarca, che
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: da oltre 15 anni è nel campo della pace, del disarmo, come analista sulle spese militari, società private di difesa, controllo del commercio delle armi, riconversione industriale, insomma, tutti argomenti che lei maneggia, coordina e coordina anche la maggior parte delle campagne promosse dal movimento pacifista italiano. Allora, professor Greco, dunque, lei ha lavorato molto su questi temi, prendo due saggi sugli altri che sono molto legati, cioè quel curare il mondo con Simone Weil e la legge della fiducia alle radici del diritto, che sono usciti come questo, critica della ragione bellica per la terza. Allora, lei declina la pace non come scopo finale, ma come una sorta di prerequisito, come un dato di fatto naturale della nostra condizione di esseri umani, ma non le sembra che ormai anche questo ragionamento sia fuori tempo massimo, come se avessimo perso completamente da secoli, perso di vista questo assunto, visti anche i cadeau che comunque si fanno.
2: Sì, grazie intanto dell'opportunità di parlare di queste cose, anche perché lei diceva che ormai si può dire tutto e si può fare tutto. In realtà non è vero che si può dire tutto, perché i discorsi pacifisti, per esempio, non si possono fare. C'è un muro di gomma pressoché insuperabile in gran parte dell'informazione, per cui è molto difficile parlare di queste cose, e allora sembra che non ci sia alternativa, che non ci sia nessuna alternativa credibile ai discorsi che si fanno sulle armi e sulla guerra e sull'ineluttabilità della guerra, per cui chiunque si azzardi a parlare diversamente o a essere anche critico, per esempio, del modo e del riarmo, oltre che del modo in cui lo si sta facendo, viene subito additato di essere un nemico interno, uno che se la intende con i dittatori, con gli invasori e così via. Quindi il mio tentativo, quello che io ho fatto col libro e che lei stava ricordando, andava proprio, va in questa direzione, cioè quello di invertire un po' questa narrazione e quello di far vedere che la pace non è solo un obiettivo per cui ce l'abbiamo davanti a noi da raggiungere, una pace da costruire, che la si può costruire appunto con strumenti che in realtà contraddicono logicamente e anche storicamente la pace, ma la pace è un punto di partenza e lo è non perché moralisticamente bisogna dire che la pace è più bella della guerra, ma perché la pace è la condizione essenziale che rappresenta gli umani nelle loro relazioni sia interne che esterne. Ora, ovviamente non abbiamo il tempo di fare discorsi troppo lunghi, ma la pace è un principio, cioè un principio proprio inteso come qualcosa da cui si principia, da cui si parte. Lo è perché la natura umana non è vero che è solo una natura aggressiva, ma è una natura fortemente cooperativa, lo è perché gli stati cooperano in gran parte, anche questi stati che si stanno armando e che si credono o vogliono far credere che alle porte ci sono solo dei nemici, sono stati che cooperano continuamente. Il diritto internazionale di cui si parla tanto come un diritto che è in crisi, in realtà funziona benissimo nella gran parte dei casi, gli stati rispettano moltissimi dei trattati che hanno stipulato negli anni, quindi la pace è una condizione assolutamente normale, e dire questo è fondamentale per poter valorizzare la pace anche come strumento per risolvere i problemi che certamente ci sono. Quindi partire dalla pace e non dalla guerra vuol dire mettere in atto, come d'altra parte chiede anche l'articolo 11 della Costituzione, mettere in atto strumenti pacifici per garantire la pace. Quindi è proprio il contrario del civis pacem parabellum, quello che io ho cercato di difendere, e credo che non sia per niente irrealistico il discorso che stiamo facendo.
0: Ci torniamo, professore, ma sposto leggermente l'asse con Francesco Vignarca, che ascoltava quanto diceva Greco. Dunque, la pace non è l'obiettivo, ma un punto di partenza. Eppure, grazie a una misurazione della temperatura che Francesco Vignarca e chi lavora con lui opera da oltre 15 anni nel campo della pace e del disarmo, esistono le cosiddette banche armate. Che cosa si intende?
1: Ma si intende far capire alle persone che le questioni della pace, della guerra, dei conflitti non sono lontane da loro, non sono qualcosa che decidono solo i leader nei vertici, ma che possono incrociare quella che è la quotidianità. Da un lato perché le strade anche logistiche delle armi, l'abbiamo visto con le proteste dei porti italiani negli ultimi mesi, incrociano quelli della logistica normale. Dall'altro perché anche la finanza è qualcosa che viene legato alla produzione di sistemi d'arma e di conseguenza fa parte del ciclo del riarmo. Ed è ovvio che noi abbiamo insistito molto su questo aspetto perché? Perché nessuno di noi si compra un carro armato, un cacciabombardiere, ma tutti noi abbiamo dei servizi finanziari a cui attingiamo e lì dobbiamo chiedere trasparenza. Attenzione che una delle cose più problematiche di Ankara, che in realtà ha riprodotto le stesse dinamiche, la stessa preparazione nei giorni precedenti, no? Le varie gazzette del riarmo riparlavano del nemico, della difficoltà, della necessità di armarsi. Oggi si parla di quanto non è vero che le spese militari in aumento ci impediranno di investire in altre cose. Tutto fatto per poter dire le sole cose, come spiegava benissimo il professor Greco, che servono al riarmo, giustificarlo, perché nella sostanza in realtà non funziona e quindi bisogna ammantarlo di propaganda. Ma una delle cose più importanti è stata che stanno cercando di sviluppare una banca per le armi e la resilienza militare, cioè anche l'aspetto finanziario ormai è cruciale per le questioni di riarmo, non fosse altro che i padroni delle grandi industrie militari sono i megafondi che avete sentito nominare e che già fanno un'influenza molto forte di quella che è la politica economica degli stati. Però due elementi vorrei recuperare di quelli che diceva Tommaso Greco. Uno, la prima cosa, il fatto che ovviamente non è vero che la pace è sconfitta. Nella storia, quello che abbiamo ottenuto come diritti, come possibilità, come crescita, sono tutte situazioni figlie della pace, di scelte di pace, di scelte di persone che hanno cooperato al posto di distruggersi. Certo, poi da una distruzione totale si può anche migliorare, ma intanto si sono mietute vittime e distrutti paesi e soprattutto anche lanciati semi di odio. Ma in realtà la pace è quella che ci ha permesso di progredire, quindi dovremmo favorirla. Il secondo elemento è che per noi, in maniera non violenta, di politica di pace, di politica non violenta per la pace, i fini e i mezzi devono coincidere, devono essere intersecanti, quindi non si può creare o cercare la pace con mezzi che siano violenti e non si può creare la pace con la guerra, ma con istituzioni di pace. Questo ce l'ha detto Papa Leone XIV l'anno scorso quando ci ha ricevuto come Movimenti Sociali per la Pace, ed è per questo che noi come Movimenti per la Pace non solo facciamo una critica al riarmo, ma abbiamo anche pars construens, come si direbbe, una parte politica di proposte. Ad esempio in questi mesi noi stiamo raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare per un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta, perché
0: dove
1: la Costituzione
0: si trova
1: che richiama
0: questo modulo
1: da online grazie
0: online,
1: a SPIDECI, difesacivilenonviolenta.org, oppure sul sito di Rete Pace e Disarmo si può cliccare, si può firmare, perché noi abbiamo bisogno di dipartimenti, di strutture che preparano la pace con mezzi di pace, ed è un completamento della Costituzione già richiamata da Tommaso Greco, che non ha solo l'articolo 11 che ripudia la guerra, ma l'articolo 52 dà ai cittadini il dovere sacro di difesa della patria, ma lo dà non armato, e molte sentenze della Corte Costituzionale l'hanno confermato. E noi abbiamo bisogno di un luogo, cioè chi crede nella pace armata e alle forze armate, ma noi vogliamo la pace disarmata e le strutture di pace disarmata che funzionano di più secondo noi, diciamo derivate dalla lotta degli obiettori di coscienza. Quindi un'altra difesa è possibile, questo è proprio il titolo della campagna, ma va nella direzione di comprendere che c'è un ciclo diverso di azioni da fare, quindi non è solo una occasione, una campagna, ma sta all'interno di un percorso che critica il riarmo, critica il linguaggio bellico, critica la ragion bellica, come ha fatto Tommaso ovviamente, ma soprattutto dà alternative concrete, perché non ci basta solo dire le cose vanno male, noi sappiamo che ci sono strade di pace e non violenza che possono funzionare.
0: Le parole nette, nitide di Francesco Vignarca ci fanno capire che non è per caso a Fahrenheit, ma che è una personalità nel mondo della non violenza, anche vinto un premio molto importante nel 2020, premio non violenza, e tra l'altro la cosa che colpisce è anche la sua formazione, perché lei è un astrofisico. Che,
1: sì.
0: Ecco, questo professore in astrofisico sembra lontano in modo siderale da queste questioni, anzi attratto anche a una tecnologia super avanzata che affonda anche le sue grinfie su quelle che è la possibilità di un governo che si approvvigiona in armamenti, o sbaglio?
1: Beh, ma in realtà però ci fa capire anche come sono tutta una serie di alternative e di cose problematiche. Capita proprio oggi, il 9 luglio, l'anniversario del manifesto Russell-Einstein, dove Bertrand Russell, uno dei maggiori filosofi della sua epoca, e Albert Einstein insieme a tantissimi altri scienziati, penso a Joseph Roblat, che è l'unico che si è ritirato dal progetto Manhattan e ha vinto sia un premio Nobel, diciamo, per la fisica chimica sia per la pace, e loro hanno scritto questo manifesto dicendo: attenzione, stiamo finendo in quell'era atomica, quell'era nucleare che ci può distruggere tutti, richiamata poi anche nella Pacem in Terris da Papa Giovanni XXIII, l'era atomica in cui, diceva Papa Giovanni, pensare alla guerra è alienumarazione, cioè è fuori di testa pensare alla guerra, perché ci può distruggere tutti. E non è quindi un caso che appunto sono stati proprio gli scienziati nel Novecento a rendersi conto prima di altri, perché avevano visto quello che si poteva creare con una tecnologia, se fosse stata usata per la guerra e non per la pace, una grande distruzione. Sono stati i primi loro a criticare le armi nucleari, che sono il vertice della militarizzazione. Quindi adesso io non mi voglio paragonare ad Einstein, a Roblat o altri, però sicuramente non è un caso che un approccio tecnico poi ti faccia capire, se unito ovviamente a ideali di pace e di non violenza, anche come decostruire questa struttura e questo sistema. Ed è un po' quello che facciamo come Rete Pace e Disarmo. Noi non vogliamo solo gli slogan, le parole vuote, come lei giustamente ricordava all'inizio. Noi entriamo nel merito, facciamo campagne, abbiamo lavorato con la campagna che ha ottenuto il trattato di messa al bando le armi nucleari, perché se vuoi costruire la pace devi intervenire nel merito, devi capire le situazioni, devi avere i dati, i numeri, e poi ovviamente farli sorreggere da un'idealità forte.
0: Senta, Tommaso Greco, tra un pacifismo etico che richiede tempi anche per realizzarsi e quello che viene chiamato pacifismo della deterrenza, sempre con questi giochi di parole a cui ormai siamo non solo abituati, ma campioni mondiali, tipo remigrazione, pacifismo della deterrenza, che è basato comunque sulla forza militare e quindi sulle armi. Esiste una terza strada?
2: Certo che esiste una terza strada che abbiamo anche praticato con successo ed è quella del pacifismo giuridico, di cui l'Europa è erede, di cui l'Europa è stata grande protagonista, che l'Europa ha dimostrato essere una risorsa straordinaria, perché gli 80 anni di pace che l'Europa ha vissuto, che abbiamo vissuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono frutto esattamente di questo, di una scelta politica che ha portato a istituire delle istituzioni per la pace. E l'Europa è figlia di questo. E io sono rimasto, devo dire, molto sorpreso, molto colpito, oltre che un po' anche, come dire, non voglio dire indignato, ma insomma quasi, quando la Presidente del Parlamento Europeo, facendosi fotografare con il figlio e con altri militari, ha detto non solo che era orgogliosa come mamma e così via, ma che quella era l'Europa al suo meglio. Ora, ovviamente, con tutto il rispetto e anche considerando il ruolo che le forze armate hanno nel difendere una società civile, però l'Europa al suo meglio è data dalle istituzioni giuridiche e politiche con le quali l'Europa è riuscita ad evitare la guerra tra stati che se la facevano da secoli. Ed è su questo la cosa più sconcertante di quello che stiamo vivendo in questo periodo, in questi mesi, anche in questi giorni, è proprio vedere come l'Europa, che è grande protagonista anche all'interno della NATO, ovviamente, dimentichi tutto questo, perché non sono solo gli opinionisti, alcuni opinionisti che da decenni ripetono che senza l'idea del nemico non c'è vera politica e che l'Europa non è protagonista a livello mondiale perché ha perso il senso del nemico. Ma a parte questo, il problema è che lo dimentica anche l'Europa. L'Europa sta dimenticando che la grande risorsa e anche la straordinaria risorsa che lei può dare, può mettere a disposizione del mondo intero è proprio questa, cioè la capacità di aprire percorsi giuridici di cooperazione, di dialogo, anche con chi un tempo era considerato un nemico. E voglio dire, durante la prima guerra mondiale la guerra tra Oriente e Occidente era la guerra tra Francia e Germania, e la Germania era considerato l'Oriente a quel tempo. Quindi abbiamo le risorse, abbiamo la possibilità, abbiamo l'esperienza e la realtà che dimostrano che un pacifismo giuridico è possibile, certamente migliorabile, certamente ci sono da fare dei passi in avanti, per esempio l'ONU, si possono migliorare molte cose nel funzionamento dell'ONU, come si possono migliorare molte cose nel funzionamento di alcune altre istituzioni internazionali, ma ecco, pensare che si debba abbandonare tutto questo, che invece ci ha garantito grandi progressi, e che si debba ritornare davvero alla legge della giungla, è una cosa che sorprende e che sconforta. E d'altra parte, quello che lei ricordava, il regalo che Erdogan ha fatto ai leader che erano riuniti per questo incontro della NATO, è un tragico simbolo di un'epoca che appunto ha perso un po' la bussola e che pensa che i problemi si possano risolvere con le armi. Ora, questo non vuol dire che non si debba rispondere ai dittatori, che si debba, come dire, porgere l'altra guancia o disarmarsi completamente rispetto a tutti i possibili, per disarmarsi in generale, non solo con riguardo alle armi, come dire, non fare nulla rispetto ai pericoli, ma c'è modo e modo di rispondere ai pericoli, e quello del diritto e delle istituzioni internazionali è uno di questi. E non è affatto vero che il diritto internazionale non funziona, il diritto internazionale è in crisi. Lo è perché non lo si vuole far funzionare, perché invece là dove si vuole far funzionare il diritto internazionale funziona benissimo. Quindi sì, c'è una terza via, c'è la via del pacifismo giuridico, senza dimenticare nemmeno gli altri due, perché c'è un ruolo che possono avere anche il pacifismo etico, ovviamente più a lunga gittata, diciamo, è anche una sorta di realismo che passa dal confronto tra le potenze, ma il pacifismo giuridico è la via principale con la quale la pace è stata garantita e che io credo sia anche il futuro di un mondo che ritrovi, si spera presto, la ragione.
0: Senta, pongo a entrambi la stessa domanda che mi viene da una suggestione di un ascoltatore. Ricordo che siamo a Fahrenheit, questa è Radio 3, 335-5634-296 per chi ha domande o anche per chi in modo lapidario, come questa persona che non si firma, scrive. Peccato che, virgola, se vieni attaccato, virgola, i disarmati non servano. Che cosa risponde o che cosa, qual è la sua riflessione Tommaso Greco? O cosa possiamo rispondere quando ci viene detto, anche quando si parlano di queste cose con, tra amici? Eh sì, certo, ma se ti attaccano che fai?
2: Sì, benissimo, grazie, ringrazio l'ascoltatore per questa domanda, perché poi questa è la questione delle questioni. Quando ci si attacca, allora c'è da fare intanto un discorso che spesso si dice vabbè, ma è il passato, ma invece non è il passato. Bisogna intanto capire da dove nascono e come nascono le situazioni. E io in questo caso voglio dire, se vogliamo parlare della Russia e dell'Ucraina, no? Perché è diventata la questione delle questioni, anche se ci sono questioni forse più drammatiche, ma insomma parliamo di questo. Intanto è una situazione che non nasce all'improvviso, e non mi riferisco tanto al fatto che, come alcuni dicono, lo dice anche Papa Francesco, no, che la NATO è andata dietro alla porta di Putin provocandolo, non mi voglio riferire a questo, mi voglio riferire per esempio al rapporto che l'Unione Europea, che l'Europa, i leader europei hanno avuto con Putin per 20 anni prima che arrivasse il 22 febbraio 2022. Ebbene, con questa persona di cui pure sapevamo tante cose, come mai noi abbiamo fatto affari continuamente? Come mai abbiamo chiuso gli occhi su tante cose, la Crimea e così via? Come mai ci siamo girati dall'altra parte e abbiamo fatto affari con un personaggio a cui abbiamo dato legittimità e che abbiamo fatto crescere? Quindi, come fu per Hitler, visto che si fanno tanti paragoni, bisogna dire che ci sono stati molti irresponsabili. Ma io questo lo dico solo per dire che i leader europei che hanno parlato tanto con Putin per tanti anni, forse potevano trovare il modo di parlare ancora con Putin e di trovare gli argomenti per ragionare su quella situazione in maniera differente. Dopodiché io dico questo, benissimo, questo è il passato, vogliamo parlare di ora, un paese che è aggredito si deve difendere, forse deve essere anche aiutato a difendersi, però la legittima difesa è una cosa che vale qui e ora. Io dal punto di vista, diciamo, dei singoli individui, io sono legittimato a difendermi contro un'aggressione che mi può togliere la vita in questo momento, ma non può durare anni. La grave colpa della comunità internazionale è quella di aver continuato ad alimentare una guerra per difendere l'Ucraina, che va difesa, lo dico a scanso di qualunque equivoco, ma forse l'Ucraina va difesa soprattutto cercando di fermare una guerra che la sta distruggendo. E come diceva Primo Levi e come dicono tanti altri, se la comunità internazionale davvero vuole che una guerra finisca, il modo di farla finire lo trova. Allora questo è il vero problema. Quando qualcuno aggredisce, la guerra non è solo una questione che riguarda aggressore e aggredito, la guerra è una questione che riguarda la comunità internazionale nel suo intero. E allora io mi chiedo, cosa sta facendo ora la comunità internazionale per far finire una guerra? Nulla, sta facendo solo cose che alimentano quella guerra.
0: E quindi il professor Greco risponde anche ad altre persone, ad altri ascoltatori che chiedevano una riflessione sul governo ucraino oggi e anche su quella famosa frase, ma se vengono e ti sparano, tu cosa fai? Insomma, per semplificare.
2: Penso di avermi risposto.
0: Grazie. Vado a Vignarca perché anche qui c'è una riflessione che giro, la scrive Andrea. Allora, in modo esplicito e chiaro, è proprio per lei, Vignarca. Domanda da fare a Vignarca e io obbedisco. In nome della coerenza tra mezzi e fini, non è il caso che la finanza etica e in particolare banca etica cessi, sia pure gradualmente, di collaborare con banche armate? Dice Andrea, e aggiungo a quello che chiede Andrea, Francesco Vignarca, esistono banche disarmate?
3: Sì, esistono diverse strutture. Prima di rispondere a questo vorrei però fare una nota rispetto alle cose precedenti. Tommaso nel suo libro scrive critica della ragion bellica. Io ci vedo poco nella ragion bellica e vedo in realtà, per parafrasare un'altra grande autrice, la banalità della guerra. Perché ogni volta si va a giustificare la guerra dicendo ah ma se mi aggrediscono, ah ma se mi picchiano, ah se mi sparano. Che è una banalizzazione estrema. Le cose della vita, le cose importanti non possono essere banalizzate così. La guerra è un sistema, preparato, Putin, se vogliamo dirlo, 10 anni si è preparato a un riarmo che abbiamo pagato noi, e quando noi pacifisti dicevamo attenzione che lo stiamo pagando quel riarmo, lui ha finito tranquillamente con i nostri soldi. Agosto 2021 ha dichiarato siamo pronti, adesso tutti vedranno le nostre armi in guerra e ce le compreranno per quello. Quindi non si può banalizzare tutto come un raptus, come se tu giri per strada e uno ti salta addosso. Allora, quello è un caso, ma la guerra è un sistema di investimenti, un sistema di interessi, è un sistema appunto di errori e di possibilità alternative che non vengono alimentate. E quindi io impazzisco quando si cerca di giustificare una cosa così strutturale con delle banalità da fogliettini dei biscotti della fortuna. Anche perché in realtà, se poi vogliamo essere concreti, e noi pacifisti non violenti siamo quelli più concreti perché non cediamo a questa banalità della guerra, vediamo che in tutti gli studi si dimostra che per far finire una guerra bisogna togliere i flussi di armi, perché se no c'è un'escalation orizzontale, un'escalation verticale, che alcune dinamiche non funzionano, che ideare la deterrenza, che anche questa non funziona, peggiora tutto. Cioè sono cose studiate, ritorno all'approccio scientifico di prima, proviamo ad applicarle. Invece no, si banalizza tutto perché si vuole depotenziare il discorso alternativo che invece ha tante possibilità di mettersi in pista. Una di queste ovviamente è quella dell'azione personale anche sulla finanza, però attenzione, l'azione personale, così come anche l'azione di una banca, non deve mai essere secondo me solo di testimonianza, perché a quel punto vorrebbe dire arrendersi, vabbè, tanto tutto va male, io almeno mi salvo, faccio il santo, faccio quello che non si sporca le mani. No, come diceva qualcuno anche lì molto migliore di me, non ha senso avere le mani pulite se si tengono in tasca. Cioè noi dobbiamo comunque entrare nelle scelte anche di finanza, di politica, per cercare di spostarle veramente, e quindi a quel punto un po' di compromesso c'è, un po' di intersezione c'è. Quindi è legittimato uno dire Banca Etica non dovrebbe avere nessun tipo di rapporti con le banche che sono anche armate, però la cosa più importante secondo me è che non deve avere i soldi che sono armati. Poi se si collabora nell'idea di spostare verso una finanza più etica, quello ha senso, così come nella politica. Io non posso pensare domani di prendere il 100% di voti non violenti, o di chi è, dopo invece decenni che c'è una propaganda di guerra, capisce queste dinamiche che stiamo dicendo oggi. Devo entrare e iniziare a spostare le cose. Noi chiediamo con le nostre campagne, Ferma il Riarmo oggi ha fatto una nota dopo Ankara, uno spostamento della spesa militare, un abbassamento. Non possiamo ipotizzare che domani si va a zero, e chiunque dica finché non si va a zero allora non ha senso niente, sbaglia, perché nella storia tutte le procedure, i meccanismi, le istituzioni che hanno migliorato la vita delle persone, hanno portato più pace, hanno fatto fatica, ci hanno messo del tempo. Poi l'intervento, come diceva giustamente Tommaso Greco, del momento, che può essere di difesa ma anche di interposizione, per quello noi con la campagna che dicevo prima cerchiamo di formare dei corpi civili di pace, poi deve finire, perché sennò si incancrenisce tutto. Senta, sennò si rimane fermi a una situazione che non si evolve mai.
0: Senta, ma per chiudere, per un ascoltatore che insiste dicendo ma io quei 4 soldi se li voglio investire, dove li posso mettere per evitare di essere di collaborazionista?
3: Ma allora, noi facciamo proprio ogni anno insieme alla Fondazione Finanza Etica uno strumento che si chiama Zero Armi, in cui valutiamo l'incrocio tra le banche italiane, lo faremo anche per i fondi, e l'industria militare. Ci sono banche a zero, ci sono fondi a zero, ci sono le MAG, che sono le mutui autogestioni, che sono a zero, e poi ci sono banche che sono pochissimo coinvolte, fino ad arrivare a banche che sono coinvolte quasi del tutto e probabilmente si mettono volentieri il bollino Banca delle Armi. Ecco, io invito ad andare sul sito di Rete Pace e Disarmo, leggersi quel report, capire le dinamiche e quindi poter far così. Però attenzione, una volta che si tolgono i soldi e si mettono dall'altra parte, questa cosa va detta, va raccontata, va resa una risposta collettiva, perché sennò il rischio davvero è quello di volersi chiudere in una testimonianza vuota e dire io sono quello buono, sono quello bravo, il mondo può bruciare. No, la risposta, come quelli che dicono avremo la pace solo
0: comunità,
3: quando tutti saranno,
0: dice, è
3: sociale, è sociale. Politica, se vogliamo usare questa parolaccia, c'è la politica di non violenza,
0: usiamola, anzi è consolante poter usare la parola politica così finalmente, esatto. Perlomeno una volta l'anno usiamola così.
3: Esattamente così.
0: Allora, insomma, io intanto vi ringrazio per la chiarezza e la passione con cui Tommaso Greco e Francesco Vignarca si sono cimentati a dipanare questa questione e a guardare questo mondo sempre più armato per noi, per chi ascolta, come tutti noi carissimi, appunto all'ascolto. Vi ringrazio molto, continuiamo con la nostra musica e chiudiamo qui questa parentesi sulle armi.
2: Grazie a voi,
0: magari
2: buon proseguimento. Lo fosse.
3: Grazie,
0: una
3: a presto,
0: parentesi.
3: Alla prossima.
0: Grazie, 16.03, quasi 16.04 in questo momento, in cerca di te.

0: Beh, una grande canzone italiana del dopoguerra, era 1944, poi è diventata uno standard della musica. Il paroliere era Testoni ed è stata composta da Sciorilli. Qui c'è una interpretazione doc, che è quella di Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. Penso allo struggimento di questa canzonetta che adesso fa parte proprio del nostro bagaglio, questa persona che se ne va sola. Immaginiamo le macerie di una città che magari si sarebbe poi ricostruita, cercare la persona che ama e non la trova. Sola me ne vo per la città, una canzone commovente. E beh, in qualche modo continuiamo a parlare di musica, e musica e cucina in questo caso, ma letteratura è un tipo di giornalismo. Guarda, metto insieme tutto e do il benvenuto a Enrico Rava. Buonasera, Enrico Rava.
1: Buonasera, buonasera.
0: Monumento del jazz, non solo italiano. Ben arrivato a Radio 3.
1: Monumento, mi sembra.
0: Non le piace Monumento? Per noi lo è una grande
1: Mi
0: sicurezza.
1: piacerebbe essere un
0: No, ha
1: monumento.
0: ragione, monumento un po' troppo, però una sicurezza per chi ascolta e per chi quando la riconosce, magari negli ascolti anche casuali a cui ormai siamo abituati, ecco, ci fermiamo e diciamo qui c'è Rava, fatemi mettere comoda. Buonasera, Sapo Matteucci.
2: Buonasera, buonasera.
0: Tra i suoi libri, scrittore, il Sacro Romano Gra, nel libro di Quodlibet da cui è stato tratto il film di Rosi, C'era una vodka, la terza, e per futili motivi La nave di Teseo. Siete qui entrambi per raccontarci le storie, a questo punto, di Jim Harrison, autore di questo Un pranzo da re, finalmente edito da Edizioni Sette Colori, che si cimenta con questa tipologia anche di uscite che sono molto originali, sui generis un po' eccentriche. James Harrison è conosciuto appunto come Jim Harrison, è nato nel 1937, morto nel 2016, ed è stato uno scrittore, un poeta statunitense, che si è dedicato alla poesia, e in questo libro ci sono le poesie, alcune poesie, e anche a raccontare in un modo tutto suo la cucina. Adesso che Sapo Matteucci me ne parli, ma perché è così appassionato anche Enrico Rava da parlare di questo Jim Harrison con passione e anche essere qui con noi per parlare di Harrison, forse perché lei ha lavorato e anche vissuto a New York. Qual è il nesso, Rava?
1: Il nesso è che questo libro parla di un mondo che non c'è più, cioè il mondo del cibo che è sparito completamente ultimamente, che è stato un peggioramento assoluto dall'epoca del Covid. Per esempio, in questo libro, a un certo punto, dice che l'aglio è l'elemento essenziale dell'alimentazione umana. E io sono completamente d'accordo con lui, però invece l'aglio non c'è più. I ristoranti cucinano senza aglio, si arriva alla depravazione del pesto senza aglio, che è come dire un'automobile senza le ruote. O il vino, lui adora il vino e ci sono dei deficienti a Bruxelles che dopo aver distrutto l'industria automobilistica adesso vogliono distruggere il vino mettendo delle etichette che dicono nuoce gravemente alla salute, magari con la foto di un fegato distrutto come sui pacchetti di sigarette. Quindi a questo punto questo Jim Harrison mi sembra un difensore della nostra tradizione, un difensore della nostra civiltà, una specie di Carlo Martello contemporaneo. E questo mi ha molto colpito.
0: È caduta la linea o è sempre lì? È Rava.
1: caduta, no?
0: No, no, no, no, è qui presente, perfetto. Per chi stesse all'ascolto in questo momento, la voce è quella di Enrico Rava, non monumento, ritiro, ma il più grande trombettista, compositore e anche scrittore, perché ricordo personalmente l'uscita ormai più di 20 anni fa da Minimum Fax, quel suo Note necessarie come un'autobiografia, e poi anche più tardi Incontri con musicisti straordinari, la storia del mio jazz per Feltrinelli. La sua è stata una vita piena, ha collaborato con importantissimi musicisti, da Pat Metheny a Michel Petrucciani, per dirne solo due. Ed è a questo punto anche attratto da questo scrittore che ha fatto in questo libro, accentrato sulla cucina e sulla gastronomia anche un po' filo francese, quindi non solamente arrosto barbecue americano, ma proprio una cucina da gourmand, la sua attenzione. Ecco, lei Rava, per chi la conosce, è molto sottile, magrissimo, alto, sembra quasi un Don Chisciotte quando appare sul palco, però le piace mangiare, come musicisti e camionisti bisogna fidarsi. Quindi no, dicevo, se anche dal punto di vista, lei dice l'aglio e anche il vino, ma c'è anche un andamento jazzistico nella scrittura di Harrison che forse la conquista?
1: No, questo non so, non, io non vedo questa grande affinità tra l'andamento di qualunque scrittore e l'andamento della musica. Io lo dico sempre, l'unico scrittore che in un certo qual senso può ricordarmi come funziona il jazz è Proust, perché un continuo richiamo di memoria, di riferimenti, eccetera, che è esattamente quello che succede con il jazz, ma se no in generale proprio non vedo nulla che assomigli.
0: Sa che adesso gli ascoltatori si cimentano in una definizione per lei, e subito ci scrive qualcuno che non si firma, si firma solo con G, e dice: grande Rava, l'ho ascoltato 2 volte a Roma negli ultimi 2 anni ed è un gigante, scritto per lei.
1: Oh, senti,
0: gigante, quindi qui bisogna stare, come ci muoviamo, siamo sempre nel monumentale, diciamo. Senta, Sapo Matteucci, vengo a lei per capire un po' meglio questa figura che adesso non tutti conosciamo, di scrittore e anche di un certo tipo di giornalismo, quello inteso anche come gonzo journalism, cioè che cos'è il gonzo journalism? Mi dica lei, e se in questo caso si confà a Jim Harrison questa definizione.
2: Sì, il gonzo journalism era un giornalismo, diciamo così, di trasgressione, di racconto, di documentazione messi tutto insieme. In questo libro, in realtà, di gonzo giornalismo c'è e non ce n'è, perché è dedicato totalmente al cibo, al vino e, diciamo la verità, anche un po' al sesso. Questo è un libro assolutamente... Ecco, se dovessi trovare una definizione di Jim Harrison, in questo libro Jim Harrison è il Bukowski del cibo. Bukowski del cibo e del vino. Sesso, cibo e vino. Bukowski amava in realtà più che il vino i superalcolici, ma l'andamento della sua scrittura, il divertimento che mette nelle trasgressioni, l'ha detto prima Rava, 14 teste d'aglio al forno con un po' d'olio sono un piatto meraviglioso, le scoperte che fa, la ricerca dell'ancestrale, il bue, come lo mangiavano i Sioux, la cottura del serpente, e dall'ancestrale però i grandi ristoranti francesi. Un pranzo da re deriva da un'esperienza che Harrison fece in Francia, che era l'organizzazione di una specie di grand bouffe alla Ferreri. Sono anche degli elementi alla Ferreri, degli elementi di grande causticità, di grottesco, perché è un politically correct del cibo. In Francia si riunisce con degli amici da un grande chef francese e fanno un Pranzo, anzi pranzo, non si sa, pranzo e cena, perché credo che duri 8 ore, dalle 8 alle 10 ore, di 37 portate e 20 vini. È l'esperimento di riproporre le ricette di 2 secoli e mezzo di storia francese e di grandissimi, grandi chef: Carême, Brillat-Savarin, Pierre Delune e altri 3 o 4, per dire qualche piatto: vellutata di piccione con cetrioli, omelette di ricci di mare, petto di pernice glassato nel vino rosso, 1000 foglie di sardine e porri, piccione arrosto imbrigliato, non vi dico cos'è l'imbrigliamento. Poi però mangia i serpenti, poi però mangia gli scarafaggi. Non dimentichiamoci che Jim Harrison nasce come uno scrittore di avventure della natura. Figlio di contadini, è contadino lui stesso, vive in montagna, caccia gli orsi, pesca. È un uomo che fa un romanzo, un importante romanzo suo, si chiama Ritorno alla Terra. Ritorno alla Terra è un'elegia e una tragedia della natura, una natura che contempla, che lenisce, che guarisce, e la natura che condanna, lutti, paure, gioie. Harrison è stato anche cioè è stato anche uno sceneggiatore importante, perché da Legend of Fall hanno tratto Vento di Passioni, ma sostanzialmente vagava come Bukowski nel mondo della letteratura, anzi nel mondo, ha fatto 1000 mestieri. Prima faceva delle conferenze letterarie che lui odiava, perché è un anti-accademico. Poi finalmente dice: ho trovato, poi sono andato a scrivere per un giornale sportivo, poi ho fatto il benzinaio, poi ho fatto l'operaio, poi finalmente ho trovato la mia oasi di pace, cuoco in un carcere femminile, il
0: Ah
2: momento
0: sì,
2: più bello della sua vita.
0: questo è veramente, e ne parla con grande, tra l'altro mantenendo anche quella ironica distanza dalle cose, che è
2: Certo, ma
0: sempre molto
2: lui
0: interessante
2: sì.
0: ritrovare in tutti gli anni, perché questa è una raccolta, spieghiamo ancora di che si tratta, stiamo parlando con Sapo Matteucci e con Enrico Rava, di questo autore Jim Harrison, che esce per Edizioni Sette Colori con questo Un pranzo da re. Jim Harrison è morto una decina d'anni fa, precisamente nel 2016, è stato anche un poeta e è molto interessante non solo il fatto che sia inframmezzato da ricette, perché c'è anche una ricetta anche fattibile di alcuni spiedini, vedevo, perché con ingredienti possibili per tutti gli esseri umani, ma ci sono anche delle poesie, ne leggo una: Tempo, nulla strazia, l'universo come il tempo, si aggrappa molesto a ogni atomo, per non parlare della luna che grava di una polvere umida e invisibile. Pensavo che il problema fosse lo spazio, quei milioni di chilometri tra me e la bella cameriera, dall'altra parte del bancone che si allunga per riempire d'acqua la caffettiera. Ma ora so che è invece il tempo ad appassirmi ogni attimo che passa con il suo sorriso galattico. E la cosa geniale è che conclude il suo pezzo, uscendo appunto dallo scritto con questa poesia, e lui stesso dice: vi suggerirei di attaccare questa poesia allo specchio del bagno. Ecco, per dire l'andamento anche di questo dentro fuori, questo scherzare anche col tempo che passa. Enrico Rava,
1: Ecco.
0: Jim Harrison è anche colui che teorizzava la filosofia del mangiare vigorosamente. Un musicista può farlo, cioè può concedersi per tenere il palcoscenico, o meglio, come fa a concedersi tutti gli strappi alle regole, che non sono solo quelli culinari, perché sappiamo che i grandi musicisti, come degli semidei, possono quasi fare di tutto. E lei.
1: Come tutti sanno, le regole ci sono solo perché uno le possa strappare, no? Possa fare degli strappi alle regole, no? Certo che sì, noi purtroppo, dipendiamo anche dalla forma fisica, perché c'è un elemento fisico molto importante nel fare della musica, nel andare in giro a suonare, nel viaggiare, nell'essere sempre. Io per esempio adesso ho la veneranda età di 87 anni, quindi mi costa tantissimo il viaggio, la valigia, l'albergo e il ristorante tutti i giorni, tanto più che, come dicevo prima, quel mondo meraviglioso di cui ci parla Jim Harrison è sparito, si mangia malissimo, il livello è allucinante, dico veramente, io potrei scrivere un libro io sui ristoranti, perché conosco migliaia di città e in ogni città conosco decine di ristoranti, dove prima il cibo era, come si diceva, come diciamo noi, un trip, era veramente un viaggio, era una cosa. Oggi è una specie di punizione. Però non so, potrebbe essere che potrebbe avere a che vedere col fatto che da vecchi si gode meno del cibo, però no, è che veramente c'è un peggioramento, non esiste più quel mondo di cui ci parla Jim Harrison, non esiste.
0: Senta, Rava,
1: da un po' di anni.
0: Ascoltandola,
1: non ho neanche bisogno di fare dei grandi sacrifici, perché è difficile che trovi qualcosa che mi appassiona, che mi viene voglia di mangiare. No? Per cui sto tranquillo, mangio pochissimo, cose più possibile sane, che almeno non corro rischi inutili.
0: Senta, Rava, mi fa pensare quello che dice. Le chiedo se anche la musica che lei sente...
1: Non ho capito niente.
0: Le chiedo se la musica che sente si è così omologata, cioè se anche il suo ascolto di oggi, che è l'ascolto di un uomo che ha lavorato tantissimo e che ancora calca il palco e suona per la gioia nostra e degli ascoltatori che adesso ci stanno, sono qui con me. Ecco, le chiedo se anche la musica le sembra un po' omologata o peggiorata, standardizzata.
1: La musica riesce ancora a dare ogni tanto delle sorprese, sì. Pronto, mi sentite?
0: Perfettamente.
1: Riesce ancora a darci delle sorprese, sì. Però diciamo che, parlando soprattutto della musica che faccio io, cioè il jazz, ha avuto un periodo magico che andava dagli anni 20 più o meno agli anni 60, che è stato come un periodo magico, come non so, il Rinascimento, il neorealismo, l'impressionismo. Cioè, in circa pochi anni ho tenuto una quantità incredibile di geni. E dagli anni 60 una vera rivoluzione sul linguaggio non c'è più stata. L'ultima è stata appunto fine degli anni 50, primi anni 60, quella di Ornette Coleman. Quindi si sta lavorando su cose già fatte, il che non vuol dire che non ci siano delle cose anche molto belle, però il livello incredibile raggiunto da grandi come Armstrong, Miles Davis, Charlie Parker, Duke Ellington, John Coltrane, Sonny Rollins, è assolutamente irraggiungibile. Non c'è nessuno che possa colmare il vuoto che ci hanno lasciato, proprio perché è cambiato anche il periodo storico, quindi non, così come non c'è nessuno che ci rimpiazzi Rossellini, per esempio, no?
0: Uh-huh.
1: No, non c'è proprio, non c'è niente da fare. È stato un momento in cui c'erano Rossellini, De Sica, eccetera, quindi, ma anche con gli scrittori, no? Italiani, c'era un periodo magico di Morante, Moravia, Pasolini, eccetera, no? Oggi non ci sono loro,
0: non ci buttiamo così giù però sulla scrittura e la letteratura. Per lei è così e mi fa piacere ascoltare il suo parere, perché figuriamoci.
1: È così.
0: Non vede molto.
1: Non vuol dire
0: in giro.
1: Che non ci siano degli scrittori che mi piacciono, che sono interessanti, però sta di fatto che ci sono dei periodi particolarmente straordinari e magici che hanno un ciclo, no? Cominciano, finiscono, poi appunto gli impressionisti oppure il.
0: È chiaro quello che dice, sono delle onde meravigliose che arrivano e che portano un mood che diventa veramente poi globale. Senta, Sapo Matteucci, un'altra ultima domanda. Questo libro può parlare a un giornalista di oggi, o a uno scrittore di oggi, o a un poeta di oggi, o anche questo lo iscriviamo a un'epoca che comunque passata?
2: No, può parlare tranquillamente. Questo è un libro che ha moltissimi registri, ha un registro comico, ha un registro epico, ha un registro malinconico, come diceva lei prima, ed è un libro di grande, come dire, divertimento e nello stesso tempo anche di dramma, perché poi Jim Morrison è uno che c'ha sempre dietro la porta un po' il senso della fine, il senso della morte, della malinconia, non è solo legato alla vecchiaia questo, ma è legato proprio a ciascuno di noi. Io però volevo dire che, per esempio, si va da Rilke, di cui "se ti è amaro il bere diventa vino", questo lo cita lui, si va da Rilke ai ricordi dei suoi desideri. Volevo quel prosciutto, lo volevo con una disperazione pari solo al desiderio sessuale. Lo volevo come un ragazzino di campagna voleva Ava Gardner nel 1952. Sì, sì. Questo alto e questo basso, ma in questa malinconia e questa gioia, spervadono tutto il libro. Questo è un libro, giustamente, come dicevate prima, è un libro di avventure. Per cui è un libro di avventure autobiografiche, di avventure proiettate,
0: di considerazioni, è come se parlasse sempre a un amico, sempre
2: è
0: a un amico.
2: Nel 1952.
0: Sì, sì.
2: Questo alto e questo basso, ma in questa malinconia e questa gioia, spervadono tutto il libro. Questo è un libro, giustamente, come dicevate prima, è un libro di avventure. Per cui è un libro di avventure autobiografiche, di avventure proiettate,
0: di considerazioni, è come se parlasse sempre a un amico, sempre
2: un
0: a un
2: grande,
0: amico.
2: È un grande almanacco,
0: è un
2: del
0: almanacco
2: divertimento e del godimento.
0: È di amicizia
2: libro,
0: per la vita.

0: cucina francese in America, ma il tuo piatto preferito è il bollito misto all'italiana.
1: Sì.
0: È il bollito misto all'italiana, e all'Italia lui riconosce, diciamo, una seconda bandiera, perché Mario Batali, il grande chef
1: che
0: italiano,
1: all'introduzione
0: e va a mangiare con lui e scopre, per esempio, la scoperta del guanciale. È molto divertente quando lui scopre il guanciale, quando Jim Harrison, che ripeto, poi è un uomo che fa da mangiare.
1: Beh, insomma, abbiamo fatto una piccola deviazione, perché noi di cucina ce ne occupiamo poco. In televisione ormai ci sono solo trasmissioni di cucina e ci sono miliardi di libri di cucina, ma questo Pranzo da Re è consigliabilissimo, perché è un mondo. Tu trovi un mondo e suona bene, ecco, visto che c'è Rava, il maestro Rava, che è qui con noi, a questo banchetto ideale tra musica, libri, tra poesia e con il grande jazz di sottofondo e la sua meravigliosa tromba. Grazie Rava, grazie Matteucci di averci portato questo libro, Un pranzo da re di Jim Harrison, per Edizioni Sette Colori. Grazie.

E si chiude così Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia con questo album del 2019, La misteriosa musica della regina Loana, aleggia Umberto Eco e questo, e guarda caso, questo brano si chiamava proprio così, Eco. Non sappiamo se Eco come Umberto o l'eco tra le montagne o che risuona in una stanza vuota. Beh, questo spazio dedicato di nuovo in qualche modo alla scuola, ma alla società e al mondo che viviamo, è destinato agli ascoltatori, proprio quelli attentissimi, fedelissimi, proprio quelli Radio 3 Doc, quelli proprio col bollino, che ieri erano sintonizzati su questa situazione che si è creata a Porto Maggiore, in provincia di Ferrara, dove 11 minori sono senza scuola per un anno. Il diritto all'istruzione non può essere negato ed era quello che di cui si faceva portavoce Grazia Satta Ladu di Portamico. Ricorderete, carissimi ascoltatori, ci sono state moltissimi messaggi. È arrivata anche una mail, gentilissimi. Buongiorno, mi permetto di scrivervi e condividere una riflessione su una questione che mi ha fatto sobbalzare dalla sedia. Ce la scrive Elena Baboni. È una mail lunga. Dice: nelle scuole di Porto Maggiore ho lavorato e con ogni probabilità tornerò anche il prossimo anno scolastico. Non sono un'insegnante, sono una semplice atelierista, cioè conduco laboratori artistici ed espressivi nelle scuole. A Porto Maggiore ho lavorato nella scuola dell'infanzia, nella primaria e nella secondaria. Il motivo della mia mail non è per raccontare il mio lavoro, ma credo di conoscere, vado anche saltabecco per darvi una sintesi, la situazione, e temo che nella discussione che ho ascoltato in radio

0: non sia emersa fino in fondo la complessità. Quel territorio ha una presenza di popolazione immigrata ben superiore a quella che ho riscontrato in altri contesti del nord Italia in cui lavoro, tra Lombardia ed Emilia-Romagna, dove, peraltro, in moltissime zone, soprattutto della provincia, la presenza di prime e seconde generazioni è già molto alta, ma non come in quel comune ferrarese. E continua così la nostra simpatica e gentile e precisa ascoltatrice. E quindi a questo punto diamo la parola a chi si è fatto ancora vivo con noi e che ci ha scritto, che ha scritto anche una lettera non solo a noi ma al Ministero dell'Istruzione e del Merito e alla Presidenza della Repubblica, che è il sindaco di Porto Maggiore Dario Bernardi. Buonasera.
1: Buonasera a voi e agli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. E allora cerchiamo di capire un po' la situazione. Il caso era quello di questi bambini esclusi dalla scuola perché in esubero, e da quello che abbiamo capito i bambini erano figli di migranti, quindi sono tutti bambini figli di migranti che non hanno avuto una loro collocazione, hanno perso un anno e le possibilità per raggiungere le scuole vicine sono molto poche, perché magari i genitori hanno patenti che non valgono in Italia, magari non c'è la possibilità, magari non ci sono, insomma, un piccolo caso che abbiamo deciso di seguire. Allora, Dario Bernardi, qual è il suo punto di vista? Che cosa ci dice? Ci vuole un po' rassicurare?
1: Ma innanzitutto rassicuro sul fatto che la comunità di Porto Maggiore da molti molti anni è una comunità assolutamente accogliente, e le scuole sono già dai primi anni 2000 un laboratorio all'avanguardia di integrazione. Tenete conto che Porto Maggiore è il comune dell'Emilia Romagna con la maggior percentuale di residenti stranieri, o primi o secondo posto, insomma, con circa il 23% di residenti di origine straniera. La grandissima parte, più del 60% di questi, sono di nazionalità pakistana, e le scuole, questa comunità pakistana si è radicata già dai primi anni 2000 e poi ha iniziato a crescere in maniera importante e ha raggiunto dimensioni davvero ragguardevoli, anche con tutti i recenti cambiamenti che ci sono stati nel mercato del lavoro. Gran parte di queste famiglie, di questi lavoratori, sono impiegati nell'agricoltura, sono impiegati nell'edilizia, sono impiegati insomma in tanti lavori che, come sappiamo bene, insomma, tante imprese cercano manodopera e spesso la trovano di nazionalità straniera. E quindi di fatto è un comune che da tempo fa i conti con tutte le problematiche derivanti naturalmente dalla convivenza, e le scuole ugualmente hanno numeri assolutamente ragguardevoli e anomali, se si vuole, rispetto anche ai paesi e alle realtà vicine. Parliamo di plessi che hanno quasi il 60% di alunne e alunni di origine straniera, con delle classi che arrivano ben oltre il 70%. Ecco, quindi questa è la situazione in cui si inscrive quel caso. Una scuola, l'Istituto Comprensivo Bernagozzi, che appunto da anni e anni di fatto è all'avanguardia e fronteggia le sfide davvero complicate dell'integrazione a livello scolastico. Quel caso di fatto deriva da un'anomalia,
0: ecco,
1: ed è un'anomalia.
0: E qual è l'anomalia? E come l'anomalia si fa? Ci sono speranze per non far perdere questo anno a questi piccoli desiderosi, allora, anche di far parte non solo della società futura, ma serve anche a noi. Stiamo più tranquilli, saremo tutti più sereni ad avere una classe popolata, multiculturale e anche facile da raggiungere.
1: E questa in realtà è la realtà di Porto Maggiore che ho tentato di spiegare. Quella situazione deriva da una difficoltà e da una contingenza critica. L'anno scorso, nel 2025, noi abbiamo avuto in modo decisamente anomalo rispetto agli anni precedenti, in cui durante l'estate i nuovi arrivi di bambini e bambine potevano raggiungere le 5, 6, 7 unità e quindi venivano collocati naturalmente normalmente dalla scuola e assorbiti dalle varie classi. l'estate del 2025 ha visto una quantità di arrivi davvero sproporzionata rispetto agli anni precedenti, pari a circa 55 bambini tra scuole primarie e secondarie di primo grado. Questo ha fatto sì che la scuola di Porto Maggiore abbia naturalmente lavorato come sempre per accogliere e collocare tutti i bambini nelle classi in cui era possibile farlo, ma ho tentato di spiegare che naturalmente quando poi ci sono questi arrivi in corso d'anno alcune classi avevano già un numero molto elevato, 25, 26, 27 alunni e alunne, e quindi non era semplicemente possibile andare oltre. Ecco perché noi abbiamo allertato subito il provveditorato, gli studi, l'ufficio scolastico provinciale, e naturalmente la soluzione c'è sempre ed è quella di provare a collocarli nelle scuole dei paesi vicini. Scuole dei paesi vicini che in grande parte hanno naturalmente classi meno numerose, una presenza anche meno numerosa di alunni e alunne di origine straniera, e quindi la soluzione esiste sempre.
0: Bisogna, e ci può essere anche uno scuolabus?
1: Beh, questa è una soluzione di trasporto che può sicuramente essere trovata, ma la cosa più importante è che, per questo ho scritto al Ministero e al Presidente, anche al Presidente della Repubblica, perché secondo me l'istituzione scolastica in questo caso deve svolgere il suo ruolo, che è quello di regia in una realtà come quella di Porto Maggiore, che abbiamo capito si fa carico naturalmente di questa sfida e l'accoglie già da molti anni. Serve una regia per far sì che a questo punto anche gli istituti vicini, molti dei quali con la demografia in forte calo, come dire, dei bambini e delle bambine di origine italiana, addirittura, come dire, vedono classi molto meno numerose, in alcuni casi fino quasi alla chiusura. Quindi qui si tratta di riequilibrare le risorse e fare in modo che ci sia una regia per cui questi alunni possano attualmente trovare accoglimento e queste famiglie possano tranquillamente, come dire, iscrivere i bambini nelle scuole vicine, anche facendo una scelta di vita rispetto a quei territori che sono vicino a noi, qualora non ci sia la possibilità. Quindi su questo naturalmente si lavora.
0: Mi raccomando, perché non
1: la multiculturalità deve riguardare tutti, ecco, quindi ecco. Questo è un discorso importantissimo.
0: Esatto, immagino che questo ci conforta, perché questa piccola storia ci riguarda, non a caso vi chiamate pure Porto Maggiore, non potete smentire l'accoglienza, dovete essere, certo. quindi...
1: No, ma noi su questo abbiamo le carte in regola, guardate, tutti i numeri testimoniano che da questo punto di vista non si può e non è possibile associare a Porto Maggiore la parola discriminazione.
0: Beh, questo, perché, guardi, ripeto, ci fa
1: tanti anni.
0: Sono felice, sicuramente qualcuno verrà anche a trovarvi e a conoscere questo comune in provincia di Ferrara. Dario Bernardi ci ha scritto, al sindaco, ha scritto anche una lettera al Ministero dell'Istruzione e del Merito, alla Presidenza della Repubblica, chiedendo un intervento dei livelli di governo superiori proprio per avere manforte in questa organizzazione. Quindi esatto. Magari quando ci sarà un pulmino ci risentiamo e vediamo come va. Questa storia... Prego.
1: Volevamo testimoniare, e va testimoniato appunto assolutamente, l'impegno di una scuola, delle scuole di Porto Maggiore, che ripeto da tanti anni fanno i conti con questa sfida a viso aperto, senza nascondersi, e risultando poi...
0: E allora buon lavoro.
1: È importante.
0: E allora buon lavoro.
1: E anche il comune ha fatto sempre la sua parte con dei progetti di sostegno e tante altre cose.
0: Guardi, la sigla incombe, però buon lavoro ancora, glielo voglio ripetere, Dario Bernardi. Chiudiamo qui una puntata ricchissima, anche con la presenza di Enrico Rava, che l'ha resa più brillante, più armonica con il resto del mondo. E poi pensare che comunque si vada anche verso una soluzione per questi piccoli, grandissimi problemi che devono affrontare questi ragazzini, mi rende più contenta. Allora andiamo a sentire le notizie del GR. Ci ritroveremo qui con la poesia, con il libro del giorno e con Ad Alta Voce più tardi.

Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio in favore della Russia. Domani gli interrogatori dei due 007 italiani arrestati, mentre il governo espelle due addetti dell'ambasciata di Mosca.
3: È il ministro degli esteri e vice premier Tajani a dare la notizia. Espulsione per due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, ritenuti responsabili dell'attività di spionaggio emersa dall'inchiesta della Procura di Roma, che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di due ex agenti dei nostri servizi segreti. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo per esprimere, aperte virgolette, ferma protesta per un'ingerenza grave ed inaccettabile, mentre da Mosca il ministero degli esteri annuncia una risposta adeguata al provvedimento di Roma. Contro replica di Tajani, che parla di ritorsione priva di senso. Intanto i due destinatari del provvedimento dovranno lasciare la capitale entro 3 giorni e domani si terrà l'interrogatorio di garanzia per i nostri due 007 finiti in manette. Sono accusati di aver venduto informazioni all'intelligence di Mosca. Secondo il giudice, per le indagini preliminari che ha fatto scattare gli arresti, avevano accesso a dati contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO secret.
4: Bruno Sokolovic, GR3.
2: In Iran è in corso la funzione di sepoltura della guida suprema Ali Khamenei dopo 6 giorni di cerimonie tra preghiere collettive e slogan contro gli Stati Uniti. Continuano intanto gli attacchi incrociati Washington-Teheran, esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas nel sud dell'Iran, azioni che ostacolano la riapertura di Hormuz, fanno sapere i Pasdaran. Le forze armate giordane intercettano intanto missili iraniani nel proprio spazio aereo. Ex Ilva, il governo ha convocato per il 28 a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente. La richiesta era arrivata dai sindacati, che minacciavano di autoconvocarsi nel caso non fossero stati chiamati, visto che l'ultimo vertice risale a marzo. Favorito per l'acquisizione delle acciaierie, ora in amministrazione straordinaria, il gruppo indiano Jindal. Allarme in Germania per le nuove indiscrezioni di Der Spiegel sul piano di ristrutturazione shock della Volkswagen. Riunione del consiglio di sorveglianza per decidere ulteriori 100.000 tagli nel mondo. L'inviata.
5: Il punto non è se, ma quanti. Perché la scure dei tagli si è già abbattuta sul più grande gruppo automobilistico tedesco, con 37.000 esuberi già confermati solo in Germania, entro il 2030. Ma il consiglio di sorveglianza dell'azienda, oggi a Wolfsburg, dove ha sede la casa madre del marchio, potrebbe deciderne quasi 100.000 in totale, in tutto il mondo. Insieme alla chiusura, secondo lo Spiegel e altri media tedeschi, di 4 fabbriche nei prossimi anni, tra cui quella di Hannover. Un processo però graduale, secondo la legge. Sul piede di guerra, il potente sindacato IG Metall, che per oggi ha convocato proteste e presidi in 18 città tedesche. Ci sarà anche un corteo di auto davanti alla Porsche di Stoccarda. Dietro c'è il calo generale della domanda in Europa, il crollo delle vendite in Cina con la concorrenza sull'elettrico e il caos dazi, un settore, quello tedesco, non più competitivo. Presentando le sue riforme al Bundestag di ritorno da Ankara, il cancelliere Merz ha parlato di segnali incoraggianti per l'economia tedesca, ma ancora nessuna svolta, ha ammesso. Alcuni settori sono in grave crisi, dobbiamo continuare a lavorare sodo. Da Berlino, per il GR3, Lucia Sgueglia.
2: Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha inflitto 4 mesi con pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro a uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Multa del garante della privacy alla società americana che gestisce Character AI, i 158 milioni di euro per il servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare chatbot e interagire con loro. L'autorità spiega di aver accertato criticità nelle garanzie di tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell'età, oltre a violazioni della disciplina di protezione dei dati. Addio a Bonnie Tyler, il mondo della musica internazionale è lutto per la morte a 75 anni della celebre cantante gallese, autrice e interprete di grandi successi degli anni Ottanta.
6: La cantante dalla voce roca di Total Eclipse of the Heart, perché il nome di Bonnie Tyler si lega soprattutto a quella canzone che divenne un tormentone. Era il 1983 e la cantante gallese pubblicava canzoni già da qualche anno, ma quel brano gli aprì le classifiche del mondo. It's a high.
7: Non rimase l'ultima hit, divenne molto popolare anche in Italia, dove fu ospite con questa canzone del Festival di Sanremo. Tornò nell'84 e in gara, duettando con Minghi nel 91. Una carriera lunghissima ed era ancora in tour lo scorso maggio in Portogallo, quando si è sentita male ed è stata ricoverata ed operata d'urgenza, e dove è scomparsa ieri a 75 anni. Miriam Mauti, GR3.
2: Tra poco c'è Fahrenheit, prossimo GR3, 18:45. Buon pomeriggio.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Bentrovati, principali aggiornamenti. Torniamo a parlare della 10 Genova Ventimiglia per un incidente accaduto questa mattina, ancora code per 15 chilometri. Siamo tra il Bisole e allacciamento a 26 verso Genova. Troviamo anche code a tratti e rallentamenti tra allacciamento a 10 a 6 e 8 chilometri prima di Spotorno verso Ventimiglia. Andiamo in A1 in veicolo in panne, code in questo momento tra allacciamento a 21 e Piacenza Sud verso Bologna. Un incidente in A13, code tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso Bologna, rallentamenti per curiosi, si sono formati in direzione opposta e dunque verso Padova. Ci sono code per un veicolo in panne anche in A1, siamo tra Valdarno e Arezzo verso la capitale. Sulla Roma-Napoli anche qui dobbiamo segnalare un incidente che sta creando lunghe code tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Mentre parliamo però arriva un aggiornamento, ci porta in A14, ramo Casalecchio, code traffico intenso tra Bologna e Casalecchio allacciamento A14 proprio verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Lo scenario sull'Europa non subisce grandi cambiamenti rispetto alle ore precedenti. Ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato sull'Europa centro-occidentale. Ad est, un minimo di pressione porta un po' di instabilità sulla parte orientale del continente. Poco cambia anche per le temperature. Caldo tuttavia in ulteriore aumento per la Francia occidentale e l'Inghilterra. Iniziamo con Madrid, dove la temperatura massima raggiungerà i 35 gradi in una giornata con tanto sole e poco vento, intorno ai 24 gradi la minima. Caldo in aumento a Parigi, dove la temperatura tornerà a salire sopra i 35 gradi, attestandosi intorno ai 36, temperatura minima intorno ai 24. Cielo sereno nell'arco dell'intera giornata per Londra, massima in lieve calo ma comunque elevata per il periodo, si toccheranno i 31 gradi, 18 gradi la minima. Nubi sparse a Berlino, soprattutto dalla tarda mattinata. Tempo che resterà tuttavia asciutto. Temperatura tra i 15 e i 26 gradi. Molto simili le condizioni del tempo per Stoccolma, seppur con valori termici decisamente più bassi, compresi tra 14 e 22 gradi. Anche a Praga si alterneranno nubi e sole, giornata caratterizzata da una debole ventilazione settentrionale e da una temperatura che oscillerà tra i 17 e i 26 gradi. Chiudiamo con Vienna. Cielo a tratti nuvoloso per la capitale austriaca ma con ampi spazi di sereno. Temperatura che andrà da 19 a 28 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Questa sera alle 20 Cornelius Meister dirige l'orchestra e il coro della Fenice di Venezia in un programma che comprende musiche di Strauss, Dvorak e Brahms. In diretta a Radio 3 Suite.

So le ossa come numeri primi, dritte, senza il riparo di radici. Le so nell'acqua, le so pali a indicare le distanze, A, B, C, cannucce di linfa, esperanto. Le so fosforescenti oltre la pelle. Le so che non muoiono, che non si rompono davvero, ma sillabe. Le so che me le sento da sempre, da subito, sputarmi le parole dentro i nervi.

0: Riapriamo il nostro Fahrenheit. Ci apre la porta, come ogni giorno in questa settimana, Elisa Biagini, dalla sua raccolta Quanto preme ai vetri Manni. Abile nell'usare l'anafora, la figura retorica che consiste nel ripetere la stessa parola o più parole all'inizio delle frasi, se le ossa sono come numeri primi. Era questo il primo verso di questo breve testo. Ci ha anche abituato alla velocità. Sono brevi testi, fulminei, con i quali apriamo la nostra seconda parte, la parte dell'ascolto, quella dove ci mettiamo comodi, magari con una bella bibita fresca, ad ascoltare ad alta voce e rimanendo però sintonizzati. Perché la cosa che mi colpisce poi di ad alta voce è che è un ascolto molto diverso da quello del podcast, perché siamo in diretta ma ascoltando una cosa registrata, ma ci sentiamo, secondo me continuiamo a sentire la possibilità che dall'altra parte ci sia qualcuno. Questo qualcuno sono io, è Mariangela Liardi dall'altra parte con Gianluca D'Ascensi alla console, e beh, è un modo comunque per stare in questa sorta di sintonia condivisa, questa intimità che riusciamo a creare, e ad alta voce per me rappresenta esattamente questo all'interno del programma. Poi ci sono tutta una serie di messaggi dedicati al grande Rava, sono felice di averlo avuto ospite per voi, sono felice con voi e per voi. Intanto Giuseppe scrive: avete capito? 87 anni, quindi non solo un gigante, un cyborg. Dice Giuseppe, veramente arrivarci così e arrivarci anche. Voglio la guida ai ristoranti di Rava subito. E ancora, la voce di Rava è essa stessa musica. Ma sono così d'accordo, carissimo ascoltatore, carissima ascoltatrice, perché non si firma, ma perché non vi firmate, che gli strumenti a fiato raccontano le corde vocali di chi li suona. Cioè è proprio come se parlassero gli strumenti, parlassero con... È come se il musicista fosse se il musicista fosse ventriloquo del suo strumento. È davvero molto interessante. E ascoltare Rava, che così raramente poi si concede nelle interviste, perché poi insomma avete sentito, sta nel suo, racconta la sua vita, comunque qualsiasi cosa dica, anche se parla di cucina e delle passioni gastronomiche di Jim Harrison. Qual era il titolo, chiede un ascoltatore, del libro citato? Si intitola Un pranzo da re, edizioni Sette Colori. L'ha scritto Jim Harrison, che è stato uno dei grandi narratori proprio del Novecento, ecco, del Novecento nel senso non il più grande, ma uno che ha saputo raccontare il Novecento attraverso il suo sguardo, che è quello della poesia, che è quello della gastronomia, della grande cucina, insomma un personaggio molto particolare, una sorta di Rabelais che sembra nato per caso negli Stati Uniti. A proposito di Rabelais, Pantagruel prende proprio il nome da quel genio di Rabelais. Pantagruel ci sostituirà sabato e domenica con tutta l'agenda del weekend. Sono tutti indirizzi da segnare. Allora, ci stiamo avviando, ci siamo messi comodi perché qui sono scoccate le 17 in punto in questo momento, quindi mettiamoci tranquilli, io mi metto proprio rilassatissima e mi ascolto con voi ad alta voce.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 29ª puntata.

siano altre penne a indugiare su colpa e infelicità. Io abbandono questi penosissimi argomenti appena posso, impaziente di restituire un accettabile conforto a chi non si sia personalmente troppo macchiato di una qualche mancanza e di mettere fine a tutto il resto. In quel momento ho la soddisfazione di saperlo. Nonostante tutto, la mia Fanny doveva essere contenta, doveva sentirsi felice, malgrado ciò che provava o pensava di provare per le sofferenze di quelli che la circondavano. Disponeva di fonti di gioia che non potevano non agire dentro di lei. Era tornata a Mansfield, si rendeva utile, gli altri le volevano bene, era al sicuro da Mr. Crawford, e quando Sir Thomas fu di ritorno, lei ebbe la certezza che la approvava totalmente e la stimava ancor più di prima. E considerando quanto questo la rendeva felice, lo sarebbe stata ugualmente, anche senza tutto ciò, perché Edmund non era più il burattino di Miss Crawford. Edmund, questo è vero, da parte sua era tutt'altro che felice. Sir Thomas, il povero Sir Thomas, un genitore consapevole degli errori da lui commessi in veste di genitore, era quello a cui toccava la sofferenza più prolungata. Non avrebbe dovuto consentire il matrimonio. I sentimenti della figlia gli erano sufficientemente noti da renderlo colpevole per averlo autorizzato. Facendolo, aveva sacrificato il giusto al vantaggioso e si era lasciato guidare da motivi di egoismo e convenienza materiale. Erano riflessioni che avrebbero richiesto tempo per attenuarsi. Ma il tempo risolve praticamente ogni cosa. E anche se scarso conforto si presentò sulla questione di Miss Maria Rushworth per l'infelicità che aveva provocato, un conforto più grande di quello che s'era aspettato lo avrebbe trovato negli altri figli.

matrimonio di Giulia era una faccenda meno disperata di quanto lui l'avesse considerata in un primo momento. Lei era umile e aspirava al perdono, e Mr. Yates, desideroso di essere accolto come si deve in famiglia, era pronto a sottomettersi alla sua autorità e a lasciarsi guidare da lui. Non era una persona dal carattere particolarmente solido, ma si poteva sperare che perdesse buona parte della sua leggerezza, che diventasse quantomeno più casalingo e tranquillo. E fu consolante verificare che il suo patrimonio era parecchio più consistente e i suoi debiti molto più bassi di quanto Sir Thomas avesse temuto, e anche vedersi consultare e trattare come l'amico a cui più valesse la pena di rivolgersi per qualche consiglio. Persino da Tom arrivava un conforto. Stava poco a poco recuperando la salute, senza riacquistare la testardaggine e l'egoismo del suo precedente modo di fare. La malattia lo aveva reso definitivamente migliore di prima. Era davvero un gran conforto. Sir Thomas aveva appena cominciato a convincersi che poteva contare su quelle fonti di serenità, quando ecco che Edmund vi portò il suo contributo, modificando l'unico punto in cui gli aveva causato qualche apprensione, migliorando cioè il proprio stato d'animo. Dopo aver trascorso tutte le sere d'estate passeggiando e sedendo con Fanny all'ombra degli alberi, così efficacemente aveva condotto alla sottomissione il suo spirito da recuperare quasi tutta l'allegria di un tempo. Erano queste le circostanze attuali e le speranze per il futuro che a poco alleviarono le sofferenze di Sir Thomas, attenuando in lui il senso di ciò che era andato perduto e riconciliandolo in parte con se stesso, anche se l'angoscia provocata dalla convinzione di aver sbagliato nell'educazione delle figlie non venne mai eliminata del tutto. Troppo tardi si rese conto di quanto potesse essere dannoso per il carattere di qualcuno ricevere in gioventù due trattamenti totalmente opposti tra loro, come quelli che Maria e Giulia avevano sempre ricevuto in casa, laddove l'eccessiva indulgenza e i continui vezzeggiamenti della zia erano sempre stati in contrasto con il modo severo con cui le trattava lui. Vide come s'era sbagliato, pensando di controbilanciare quel che c'era di errato in Mrs. Norris, ribaltandolo nel proprio comportamento. Vide chiaramente che non aveva fatto altro che aggravare l'errore, insegnando loro a reprimere le emozioni in sua presenza, al punto da fargli perdere ogni cognizione del loro vero carattere, e da spingerle a rivolgersi per ogni permesso da chiedere a una persona che era stata capace di legarle a sé solo tramite la cecità del proprio affetto e gli eccessi delle sue lodi. Si rammaricava amaramente per una mancanza che adesso non riusciva quasi a capire come fosse stata possibile. Si sentiva avvilito perché, con tutte le spese e le attenzioni di un'educazione ansiosa e costosa, aveva cresciuto le figlie senza che loro comprendessero quali erano i loro primi doveri e senza che lui raggiungesse una conoscenza del loro carattere e del loro temperamento. L'audacia e la forte passionalità di Maria, soprattutto, le aveva capite solo attraverso i loro tristi risultati. Sarebbe stato impossibile imporle di lasciare Mr. Crawford. Lei sperava di sposarlo e continuarono a convivere fino a quando non fu costretta ad ammettere che era una vana speranza e finché la delusione e lo scoraggiamento seguiti a quella certezza ormai acquisita non la gettarono in uno stato d'animo talmente incattivito, rendendone i sentimenti verso di lui così prossimi all'odio che i due per qualche tempo si videro come una reciproca punizione, finché non decisero di comune accordo di separarsi.
aveva vissuto con lui, sentendosi accusare di avergli rovinato ogni prospettiva di felicità con Fanny. E nel lasciarlo non s'era portata dietro consolazione più sentita di quella che sì, li aveva divisi. Potrebbe esserci qualcosa di più gretto di una simile idea in una situazione del genere? Mr. Rushworth non ebbe difficoltà a ottenere il divorzio e fu così che ebbe termine un matrimonio contratto in circostanze tali da rendere impensabile una conclusione migliore. Lui, sciolto da quel legame, sarebbe rimasto mortificato e infelice fino a quando un'altra bella ragazza non fosse riuscita ad attirarlo in un nuovo matrimonio. Lei doveva chiudersi con sentimenti infinitamente più cocenti in un isolamento e un senso di colpa che non le avrebbero consentito una rinnovata speranza né garantito una migliore reputazione. Dove la si potesse collocare divenne il tema di consultazioni effettuate con grande malinconia e urgenza. Mrs. Norris, il cui affetto per Maria sembrava crescere con l'aumentare dei demeriti della nipote, l'avrebbe voluta a casa, con il consenso di tutti loro. Sir Thomas non volle neppure sentirne parlare. E la collera di Mrs. Norris contro Fanny era tanto più grande perché la sua residenza in quella casa era da lei ritenuta alla base di quanto avvenuto. La cosa si concluse con la decisione di Mrs. Norris di lasciare Mansfield e dedicarsi alla sventurata Maria, andando a vivere in una casa presa per loro in un'altra regione, un luogo lontano e segreto dove, isolate con una piccola cerchia di conoscenze, senza affetti né critiche, si poteva ragionevolmente prevedere che i loro caratteri sarebbero diventati il loro reciproco castigo.

Nessuno a Mansfield rimpianse la presenza di Mrs. Norris. Non era mai stata capace di legare a sé neppure quelli a cui voleva più bene. E dopo la fuga di Mrs. Maria Rushworth, il suo umore era piombato in un tale stato di irritazione da renderla dappertutto un tormento. Neppure Fanny versò una lacrima per la zia Norris, neanche quando andò via per sempre. Che Giulia se la fosse cavata meglio di Maria era dovuto in una certa misura a una differenza, a lei favorevole, di carattere e di circostanze, ma ancor di più al fatto che non era lei la prediletta di quella zia, che era sempre stata meno ricoperta di lodi, meno viziata. La sua bellezza e le sue doti pratiche avevano occupato solo un secondo posto. Da sempre si era rassegnata a vedersi un po' inferiore a Maria. Tra loro due, il suo carattere era per natura quello più disponibile. Le sue emozioni, per quanto dirette, erano più controllabili. E l'educazione ricevuta non l'aveva portata a un livello di presunzione così irritante.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: 335-5634-296 è il nostro telefono, il classico luogo dove digitare i vostri messaggi, classico e condiviso da tutta Radio 3, che è la radio più bella che c'è. Sono qui Susanna Tartaro che vi riaccoglie dopo il nostro perno sonoro, che è quello di ad alta voce con la lettura di Jane Austen. Ma insomma, ci ha incuriosito un magazine dedicato, un mensile dedicato, anzi trimestrale, dedicato alle letture e letterature giovanili. Ci ha incuriosito, quindi abbiamo estratto uno di questi articoli e ne parleremo adesso con l'autrice. Ma intanto io vi chiedo, siccome siete molto attivi sui messaggi, mi ricordate delle favole della vostra infanzia dove c'è un clima gelido? Servono per rinfrescarci un po', perché qui l'aria condizionata è molto bassa, devo dire, io neanche la uso particolarmente, però quando poi ci si accalora nella diretta male non fa. Allora, la tengo sempre bassa o quasi spenta, però se avessi qualche titolo di fiaba refrigerante lo userei molto volentieri. 17:14, questo per dare il buon ben arrivato a Martina Polimeni. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ben arrivata a Fahrenheit. Il suo pezzo ci ha molto, molto interessato, Polimeni. Lei insomma scrive qualcosa che non conoscevo, lo dico veramente, perché questa lettura stagionale inversa non l'avevo mai sentita nominare. Lei è antropologa e giornalista e ha dedicato proprio alle letture stagionali inverse parte della sua attenzione. Intanto, di che si tratta? Che cos'è la lettura stagionale inversa? Cosa mi sono persa fino adesso? O forse l'ho praticata senza saperlo?
2: Forse sì, perché diciamo che uno dei principi della lettura è quello di scegliere quello che si vuole, quindi di essere liberi e svincolati da qualsiasi diciamo istanza, a meno che non si legga chiaramente per un motivo preciso, quando appunto la lettura è solo piacere. E nella lettura stagionale inversa si crea questo meccanismo per cui proprio insomma, immersi in questo clima torrido e con queste temperature altissime si può provare piacere, quindi gioia, a scegliere di leggere dei testi che invece sono ambientati su vette innevate, in inverni nordici, insomma in climi completamente diversi da quello che si sta vivendo. Chiaramente questa cosa vale anche al contrario. Quindi magari quando uno è al caldo del proprio salotto d'inverno con magari una cosa, non so, un tè caldo, una cioccolata da bere, legge invece di spiagge, avventure, posti tropicali pieni di luce, cioè di tutto quello che manca rispetto alla situazione in cui ci troviamo.
1: Ma quindi serve serve anche alla costruzione della personalità nei bambini leggere con questa stagione al contrario, cioè sviluppa qualcosa in più, o è solo un modo per ripararsi o dal freddo o dal caldo, anche se solo mentalmente?
2: Ma allora, secondo me può aiutare rispetto proprio al discorso dell'alterità, cioè leggere cose completamente diverse, storie diverse, ambientazioni diverse, può stimolare l'immaginazione e la fantasia un po' di più, perché proprio, soprattutto proprio quando siamo tranquilli, quindi appunto sotto l'ombrellone, sdraiati su un'amaca, in una situazione proprio di pace e di relax, leggere qualcosa di diverso può essere un aiuto alla fantasia, proprio perché ci dobbiamo davvero immaginare tutto.
1: Lei sostiene che la lettura non è mai un atto puramente mentale. Che cosa intende?
2: Nel senso che si legge con tutto il corpo, con tutti i sensi. Questa cosa la scrive anche Ermanno Detti, che è il direttore, tra l'altro, della rivista Pepe Verde, quando parla nel suo piacere di leggere, di lettura sensuale. Quindi una lettura che coinvolge proprio tutto il corpo, corpo e mente, chiaramente, entrambi questi aspetti, e ci aiuta questo coinvolgimento a distaccarci ancora di più dal mondo reale. Quindi è come un po' se il corpo che legge entrasse in dialogo con il corpo della storia che stiamo leggendo. E questo aiuta anche a stimolare quel piacere nella lettura, che dovrebbe essere appunto il principio che di guida della lettura e anche della scelta delle storie da leggere.
1: Al 335-5634-296, come fiocchi di neve iniziano a cadere lenti messaggi in questa estate torrida. Allora, la fiaba più gelida che io ricordi, ma anche la più triste, è La piccola fiammiferaia. Quanto pianto, scrive Susanna da Genova. Susanna, due Susanne in un mare di lacrime, entrambe, anche ovviamente, anche per quanto mi riguarda, pianti a catinelle. C'è chi scrive Biancaneve dei fratelli Grimm e Il bucaneve di Andersen, scrive Giorgia. Ancora c'è un altro Andersen, scrive Francesco, L'ultimo sogno della vecchia quercia. Deve essere proprio una cosa strappalacrime questo sogno della vecchia quercia, che probabilmente sta per essere tagliata, se insomma, immagino. Senta, ha una sua favola particolarmente sensuale, nel senso che dicevamo?
2: Ma allora, parlando sempre di Andersen, forse La regina delle nevi, che è appunto invernale, sensuale ed è anche molto, diciamo, cioè è stata un po' riscoperta dopo Frozen, che appunto è un po' ispirato alla favola di Andersen, il cartone animato, che anche quello viene visto in tutte le stagioni, ecco, non per forza solo d'inverno.
1: Certo che a Pepe Verde siete bei pazzarelli, perché una bella copertina con la neve, dei funghi innevati, un pettirosso con una bacca rossa e due topi tra le radici di un vecchio albero, fuori c'è tanta neve, che se ne stanno al calduccio a fare i ferri vicino a castagne e ribes. Bisogna avere proprio tanta fantasia per pubblicare Pepe Verde tra aprile e giugno con questa copertina, che viene quindi commentata da Martina Polimeni con grazia e con intelligenza nell'articolo finale. Continuano ad arrivare L'ondina dello stagno dei fratelli Grimm, dice Giuliana, e ancora Marion di neve, la fanciulla che si cuce gli abiti per scaldarsi. Poi ci sono, devo dire, le favole ambientate in inverno sono sempre strappalacrime. È vero che sono sensuali, ma è anche vero che mettono a dura prova la sensibilità dei piccoletti, perché è notevole reggere tutto quel freddo, quel gelo. Di solito sono orfanelli, pure sotto la neve ce ne vuole. Senta, c'è un concetto danese su cui lei si focalizza, che ci sembrava interessante, sì, proprio oggi, a luglio, in questo torrido giovedì 9.
2: Sì, è il concetto di fughe, probabilmente lo pronuncio male, che è, diciamo, l'arte di godersi i piaceri semplici. Quindi si crea proprio, diciamo, quella necessità, quasi quella filosofia, di creare un'atmosfera di benessere. Questa cosa si può ritrovare anche tanto visivamente in alcune foto in cui tutto è accogliente, è quasi perfetto, e l'idea è quella appunto di stare comodi. Cioè, questo è un concetto che diciamo evidenzia la necessità di stare comodi, e quindi anche nella lettura stare comodi è stare comodi con l'immaginazione, quindi permettere all'immaginazione, nella comodità, di poter vagare, spaziare e dare il meglio di sé.
1: Offre un altro consiglio di lettura alla nostra Martina Polimeni, questa volta ci spostiamo in Dakota.
2: Sì, in Dakota per Il lungo inverno, che diciamo è un classico della letteratura, diciamo.
1: Classico anche che cada la linea qui nel freddo ghiaccio che si crea nello studio quando il conduttore rimane solo, come si dice, col cerino in mano. C'è ancora Martina Polimeni? L'abbiamo recuperata? No, si è frizzata così. Allora, mi tranquillizza Gianluca D'Ascenzi che in un secondo è qui. Il secondo è già passato. C'è! Ma caspita, l'abbiamo recuperata. Lei è sparita come l'ondina della favola, mi sparisce così nel gelo.
2: Sì, torniamo a parlare.
1: Sì, esatto. O si era sciolta come le statue di neve di tutte le fiabe e racconti, con sensazioni fisiche notevoli che ti offrono. Eravamo in Dakota, ci siamo spostati.
2: Sì, per il lungo inverno, che è un classico anglosassone che viene appunto letto da generazioni di bambini, ed è per eccellenza il libro estivo, come magari possono essere dei libri estivi, magari anche spesso consigliati a scuola dalle insegnanti, Zanna Bianca o Il richiamo della foresta, proprio perché appunto soprattutto per i ragazzi il tempo delle vacanze estive è un tempo in cui si possono fare tante cose, chiaramente bisogna fermarsi, bisogna giocare, bisogna fare, insomma, andare al mare, ma si può anche leggere. Quindi
1: Magari si legga un po'.
2: Spera, anche, diciamo,
1: speriamo che lo facciano anche i genitori, perché di solito ci sono i ragazzini magari leggono le loro immersi nelle loro fiabe, mentre i genitori stanno immersi nei loro reels. E dopo un po' ci perdiamo anche i ragazzini che andranno diretti sul cellulare come dei fulmini. Però godiamoci ancora questa idea un po' antica. Di ragazzini grandi lettori di antiche favole come Pattini d'argento, ci scrive qualcuno. Ma si legge ancora Pattini d'argento?
2: Secondo me non lo so, sinceramente, forse non troppo, non si legge tanto.
1: Aveva paura di dirmelo, mi dica di ammetterlo, Martina Polimeni.
2: Esatto.
1: Già sono così.
2: Avevo paura di ammetterlo.
1: Aveva paura. Però, figuriamoci sì. Se sleggono Pattini d'argento che ci avrà 200 pagine qui. Però, e le antiche fiabe russe? Io lì ho imparato il significato della stufa nella casa. Era bellissimo, si imparavano tantissime parole. Rileggere le antiche fiabe russe, pure lì niente. Letizia, siamo io e lei sulle fiabe russe e poi c'è un grande classico. Vediamo se almeno questo i bambini di adesso nel freddo di Pierino il Lupo si ritrovano. Che mi dice?
2: Allora, io secondo me tutto può essere letto. Anche le fiabe russe, anche diciamo se 5 minuti prima si è guardato un TikTok, però chiaramente certe cose forse è meglio leggerle con un aiuto, quindi dovrebbero essere i grandi, i genitori diciamo ad aiutare i genitori, gli insegnanti, insomma gli educatori,
1: Cioè, fare
2: magari
1: trovare un
2: cioè.
1: libro per casa, questo
2: Ma
1: intendi.
2: no, è anche secondo me leggere insieme, una cosa molto bella da fare con un ragazzo, con un giovane, ma anche con qualcuno di più grande, è leggere insieme, perché la lettura fatta insieme intanto aiuta a superare quella difficoltà iniziale del mettersi a leggere e di superare la prima pagina, perché comunque la lettura è, ricordiamolo, perché secondo me è importante, un'operazione difficile. Cioè, non è facile, proprio anche perché prende tutto il corpo, non solo la mente, è faticosa. Cioè, bisogna allenarsi a leggere.
1: Ma non si può dire che è
2: Quindi,
1: bella la lettura, perché diciamo che è faticosa?
2: no, è
1: È
2: bella,
1: bello
2: però
1: anche
2: è
1: mettersi il
2: un'attività
1: cappotto d'estate, come fa un nostro
2: che va
1: ascoltatore.
2: stimolata.
1: Va stimolata. E qui ci sta Pepe Verde, ci sono gli insegnanti, ci sono i genitori attenti, cerchiamo di mettere anche noi lo zampino, però ecco, il grande mistero di sentirsi appagato anche leggendo una favola è indimenticabile. Quando eravamo ragazzini, devo dire, per me è indimenticabile. Credo anche per chi scrive così in modo serafico, che se adesso si è infilato il cappotto, attenzione, caro ascoltatore, poi le prende un colpo perché con questo caldo noi non volevamo fare la lettura inversa con lei, che avrà superato sicuramente gli anta, ma con i ragazzini, perché di questo si è occupata Martina Polimeni, che è esperta di lettura e ha ragionato proprio sulla lettura stagionale inversa come motivo di interesse, di scambio, di sollecitazione non solo sensoriale, ma anche razionale e mentale. Quindi, se, comunque, siccome non esistono più le mezze stagioni, secondo me basta che leggono i nostri amici più piccoli, che siamo già contenti. Che dice Martina Polimeni?
2: Beh, sicuramente sì, leggere intanto, poi cosa? Ovviamente leggere cose belle, poi che siano ambientate insomma, ai tropici o sulle vette innevate, va bene lo stesso, che siano anche fumetti magari, si può leggere anche i fumetti sono molto belli, molto interessanti da leggere, anche molto, molto stimolanti. In generale comunque la fantasia ha bisogno di tutte le ipotesi, quindi non si può legare alla stagione, ad una stagione, quindi deve essere libera.
1: E poi Jacopo, che chiosa così, trovo più faticoso TikTok che un libro. Ma Jacopo, lei o è il nipote...
2: Può leggere anche i fumetti sono molto belli, molto interessanti da leggere, anche molto, molto stimolanti. In generale, comunque, la fantasia ha bisogno di tutte le ipotesi, quindi non si può legare alla stagione, ad una stagione. Quindi deve essere libera.
1: E poi Jacopo, che chiosa così. Trovo più faticoso TikTok che un libro. Ma Jacopo, lei o è il nipote del signore della caccia al libro che aveva 13 anni e non ci credo, oppure se lo Jacopo...

ma metterci tanto tanto tempo per spiegarlo, sa? Purtroppo non è così, ma arrivano un sacco di Regine delle Nevi, le magnifiche fabbe russe pubblicate da Einaudi, letture della mia infanzia, mamma mia quanti. E, beh, Martina Polimeni ha rinfrescato lo studio. Antropologa e giornalista, si è dedicata alle letture stagionali inverse, noi abbiamo preso nota, ma avete anche dei libri che rinfrescano la testa? Guarda, abbiamo ancora, ancora una mezz'oretta da passare insieme, poi abbiamo anche Culicchia che aspetta nello studio di Torino, quindi io direi andiamo con la musica, godiamoci quest'ultimo brano di Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, tratto dalla misteriosa musica della regina Loana. Ci ascoltiamo Gragnola, perché dovete sapere che Gragnola, in questo album dedicato a Umberto Eco, era un posto amato da Eco. E Gragnola, sto ritrovandola perché l'avevo vista mezz'ora fa ormai e dicevo questo lo devo dire, questo lo devo dire, lo cerco quando è finita la musica, va.

0: Mentre gli ascoltatori continuano a parlare del loro gelo, io mi sono gelato con le foreste siberiane di Tesson. Poverino lui più di me, scrive Sante, Tesson che è stato 6 mesi in una capanna in Siberia e poi ne ha scritto. E poi ancora L'occhio del lupo di Pennacchio, che ho letto al mio bimbo quando avevo 6 anni, mi è rimasto nella mente e nel cuore. Si aggiunge anche a noi direttori di coro che proclamiamo i brani di Natale già da giugno, la lettura inversa mi sembra abituale. Ecco, continuiamo a proposito, gentile direttore di coro, a chiosare questo ascolto che abbiamo appena condiviso, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, la misteriosa musica della regina Loana. Questo era un altro dei brani che sono stati così meravigliosamente composti proprio in mancanza di Umberto Eco, con grande garbo, con grazia, ecco, un disco dove ci sono citate esplicitamente, qui c'erano anche brani Bella Ciao, ci sono dediche originali sia ai romanzi di Eco che alla sua biografia. Un viaggio nella formazione di Eco tra cinema, romanzi, fumetti, canzoni durante gli anni del fascismo, della sua giovinezza, e questa Gragnola è anche questo, tant'è vero che contiene tutto questo in una, anche in una gragnuola ed è, beh, insomma, è stata bella, è stata una scoperta che abbiamo fatto insieme anche questo album. E ci spostiamo dalla Alessandria, dove è nato Umberto Eco. Di poco ce ne andiamo a Torino e troviamo Giuseppe Culicchia. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera Culicchia, che è collegato con noi ed è pronto con la sua proposta di lettura, che è un grande ritorno questo qua. L'ho pronunciato bene?
1: Sì, wow. Wow, vita e opinioni di Franz Zazzi, gentiluomo.
0: Vita, opinioni, Franz. Allora, intanto andiamo sul titolo, questo Vita, opinioni, che pure ci conquista, ci fa simpatia, ecco, di questo Franz Zazzi. C'è una dedica implicita nel titolo, no?
1: Sì, c'è una dedica al Tristram Shandy di Lawrence Stern, che nel Settecento prese di mira le convenzioni morali, letterarie del suo tempo, e con quel romanzo si scagliò, no, contro l'ipocrisia dei potenti, ma della società in generale. E quindi questa era una dedica dovuta, devo dire, perché lo Zazzi in questione, beh, anche lui ha qualche problema con l'ipocrisia, nel senso che non ne è capace.
0: È un duro e puro,
1: Zazzi.
0: è un duro e puro.
1: A modo suo, sì, a modo suo, sì, poi anche con dei risvolti molto, molto teneri, scopriamo andando avanti nella lettura. Però lui ci tiene a essere molto diretto e devo dire che, come dire, il suo parlato lo è, si sente molto.
0: È bello che lei prende le distanze, lui ci tiene a essere molto politicamente scorretto, lui si esprime così. Le ricordo, Culicchia, che è frutto della sua immaginazione, Zazzi, e tutto quello che scrive. Bisogna anche trovare una pagina giusta per leggerla adesso a Radio 3, perché è davvero una gragnuola anche di politicamente scorretto, di simpatiche frasi da trivio, ma assolutamente popolari, quotidiane. È un modo anche di guardare alle persone, agli amici, alle donne, assolutamente sconclusionato. Mi fa pensare, Culicchia, anche a un personaggio di Andrea Pazienza, forse più
1: Sì.
0: battagliero, più incavolato, meno perso come Zanardi, meno triste, meno involuto.
1: Sì, Zanardi, devo dire, allora, Franz Zazzi intanto nasce nell'ormai lontano 2004, perché era un personaggio che mi aveva aiutato a scrivere Il Paese delle Meraviglie, un romanzo per me difficile, perché era il primo romanzo in cui affrontavo, seppur lateralmente, appunto, una storia degli anni di piombo, quella di Walter Lasia, per me molto dolorosa, e poi perché era un romanzo corale di 400 pagine, con tante voci che si accavallavano. Una di queste voci era quella di Zazzi, che già allora era particolarmente portato all'iperbole, diciamo così, e quindi lui è tornato in questo Vita, opinioni di Franz Zazzi, gentiluomo, lui si ribella a quel personaggio che si è ritrovato tra le mani nel momento in cui, ristretto a San Vittore, il cappellano del carcere gli mostra questo libro in cui lo ha riconosciuto anche per evidenti caratteri fisionomici, perché Franz Zazi ha l'occhio azzurro pazzo, gli occhi azzurro pazzo e questo neo peloso su una guancia. E quindi quando il cappellano gli dice: guarda, ho letto questo libro, ma evidentemente parla di te, poi c'è anche il tuo nome e cognome, e lui se lo legge, scopre che questo suo ex compagno di scuola, che sarei io, ha scritto di lui, e nel momento in cui ci incontriamo per puro caso a distanza di più di 20 anni, lui mi dice: no, un momento, adesso la mia storia te la racconto io.
0: E prende in mano il timone, il timone lo prende il personaggio, e lo scrittore Pe Culicchia diventa il motivo del racconto, l'interlocutore ideale. Sì, vi scambiate i ruoli.
1: A un certo punto lui dice: tu sarai il mio tamburo, cita Giovanna d'Arco. lui prende il controllo e da un certo punto di vista ha tutti i diritti di farlo. Cioè, il punto è che nel momento in cui lavori a un personaggio e cerchi anche con difficoltà a calarti nel suo spirito, nella sua testa, cerchi di farlo parlare come parlerebbe se fosse una persona vera, cerchi di farlo agire come se fosse veramente reale, allora gioco forza, certo, è lui che prende il controllo, tu ti devi fare da parte.
0: Senta, prendere il controllo è quasi, adesso non ho controllato, ma insomma, l'anagramma di perdere il controllo. Giuseppe Culicchia è uno scrittore, lavora da tanto tempo nell'ambito della scrittura sicuramente, ma si occupa anche di cultura in generale, direttore del Circo dei Lettori, e qui la voce di Franz Zazi è una voce molto cruda, scorretta e piena anche di citazioni storiche che lui distorce, anche estremismi. Ci sono giochi gergali che comunque rincorrono nelle pagine. Io mi chiedo come ha lavorato per rendere questa voce così, e anche se è un po' la sua voce che lei tiene compresso, perché per chi la conosce è assolutamente compassato di fronte alle cose più difficili da sostenere, ha sempre questo tono quasi gelido nell'affrontare le
1: cose, torinese.
0: Molto torinese, visto che parliamo molto torinese, e qui Zazi fa,
1: si scatena,
0: ma la voce sua, le ricordo, non è quella di Pe.
1: Beh, guardi, allora intanto vorrei chiarire una cosa: Franz Zazi esiste realmente, non si chiama così, però esiste, è realmente un mio ex compagno di scuola. E Zazi, sì, certo, lui è tutto quello che ci siamo detti, lui è disturbante, è scomodo, è indifendibile, ama il disordine in realtà, anche se lui appunto in queste sue farneticazioni a un certo punto dice: se noi avessimo vinto la seconda guerra mondiale, inteso noi i nazisti, oggi il mondo sarebbe molto più bello e ordinato, sarebbe un enorme Tirolo. E non si rende conto, dicendo così, che il primo a essere fuori posto in un mondo del genere sarebbe lui, naturalmente, perché lui, ricordiamolo, è spacciatore, rapinatore, tossicodipendente, oltre che ovviamente misogino, omofobo, insomma a tutte le peggiori caratteristiche che si possano sommare, e ciò nonostante spiazza, almeno a me ha spiazzato mentre scrivevo, sotto dettatura per così dire,
0: certo.
1: Perché mi divertiva anche nelle sue follie, no?
0: Una di queste è pure il tema della paternità, che lei riesce comunque o Zazi o Pe o Culicchia, devo dire che stravolgono completamente, perché c'è lo scontro di una mentalità vecchia e reazionaria e la nuova sensibilità del figlio, che era una figlia, quindi ha anche reso contemporaneo, no, questa è molto così aggiornato, certo, anche i temi della, certo, aggiornato Franz Zazi.
1: Sì, perché Franzazzi ovviamente, pur essendo così un vecchio arnese del Novecento, però ha una figlia adolescente che a un certo punto va contro tutte le convenzioni paterne possibili e quindi lui deve fare i conti con questa cosa qua. E ovviamente lì per lì rimane molto molto spiazzato, dopodiché prevale in lui un misto di amore e rassegnazione. A un certo punto dice, vabbè, è comunque mia figlia, la amo e va bene così. Come peraltro, non, così, anch'io sono rimasto sorpreso nel momento in cui Zazzi racconta di San Vittore e improvvisamente lui che è razzista, che, non, che quando parla appunto degli stranieri si lancia anche lì, insomma non si fa assolutamente problemi, e scopre la pietà però, scopre la pietà perché si rende conto di essere anche lui ultimo tra gli ultimi e ha un momento di profonda comprensione per chi vive in quei pochi metri quadri in cui bisogna condividere tutto e in cui tutto diventa preziosissimo perché una sigaretta, perché un angolino dove si vede la luce del sole ce lo si contende talvolta anche in modo violento, no? Però scopre un lato di sé che quando la storia prende il via, beh, credo che il lettore non possa sospettare, ecco.
0: E a proposito di cose insospettabili, un altro protagonista è Siffredi, proprio Siffredi Rocco in
1: Siffredi
0: persona.
1: Rocco.
0: Siffredi Rocco,
1: Sì.
0: e prima di parlare di Rocco Siffredi, cerchiamo una pagina possibile alla lettura che
1: Su Radio 3?
0: ci faccia, esatto, che ci faccia entrare nella testa di Culicchia Pe Zazzi.
1: Allora, io potrei leggere per esempio la pagina, questa che dicevo prima, per esempio una pagina carceraria, perché Zazzi che sì, diventa il bodyguard di Rocco Siffredi, finisce a Budapest, finisce sui set dei film del cinema porno a Los Angeles. E poi però torna indietro in Europa, in Finlandia, in Spagna, in Inghilterra, perché è un romanzo picaresco alla fine, salvo poi appunto finire in carcere. E in carcere a un certo punto lui appunto fa delle riflessioni e dice, per esempio, in carcere quella cosa sola mi ha aiutato, beh, la lettura, perché dopo aver letto quel tuo romanzo portatomi da Don John, quando nello Zazzi del libro avevo riconosciuto lo Zazzi reale, che anziché stare tra quelle pagine stava al gabbio, ho preso a frequentare la biblioteca di San Vittore e mi sono letto tutto Ed Bunker, tutto Bukowski e perfino un bel po' di Dostoevskij. E i miei libri preferiti di quei tre? Educazione di una canaglia, Post Office e Delitto e Castigo. Anche se del russo devo ammettere di fare fatica a sceglierne uno solo, perché vuoi mettere i demoni e le memorie del sottosuolo? Insomma, mi sembrava di star lì con i personaggi di quei romanzi, proprio come mi era successo leggendo il tuo, con la differenza fondamentale però che nel tuo c'ero proprio io e tu hai scritto tante cose che appartenevano alla mia adolescenza, mentre in quegli altri no, eppure ero lì lo stesso. Cioè, era come se vivessi altre vite pure che stavo chiuso a San Vittore e non vivevo la mia, che poi leggendo uno vive altre vite pure se sta vivendo la sua, tipo che magari se uno leggerà un giorno queste parole che ti sto dettando si dirà, wow, sto vivendo la vita di Franz Zazzi, oddio, in effetti non so se glielo auguro.
0: La voce che ascoltate è quella di Giuseppe Culicchia, autore di Wa, Vita e Opinioni. Mi piace dire questo titolo, adesso lo ripeto un'altra volta perché dà gusto. Wa, Vita e Opinioni di Franz Zazzi, Gentiluomo, edito per Mondadori. Forse questo non l'avevo detto, è importante, i libri vanno letti, non solo raccontati. Però se hai uno scrittore non puoi non chiedergli come mai, o meglio, nulla è casuale. Per quanto uno possa dire che è il personaggio che viene, che si racconta, nulla è casuale. E la scelta di un personaggio reale come Siffredi, anche se lei nota, dice che è chiaramente tutto, è tutto frutto dell'immaginazione dell'autore, ma è simbolico comunque di una delle vite, di una delle vite di Franz. E racconta anche il paradosso che un po' scorre in tutto il libro tra la volgarità e una gentilezza d'animo. È sempre un andare di qua e di là. Ecco perché ha scelto proprio Zazzi Siffredi come cardine?
1: Ma perché da un certo punto di vista naturalmente anche Siffredi è un'iperbole, no? Quindi in un libro iperbolico lui è un personaggio iperbolico, per quanto quello del libro sia appunto di fantasia fino a un certo punto, perché poi i film, i titoli dei film sono quelli.
0: Ricordiamo ai più casti tra gli ascoltatori di Fahrenheit che Rocco Siffredi è uno che conosce
1: più,
0: molto,
1: più famoso
0: mondo.
1: Celebre porno attore italiano. Infatti se a un certo punto Franz Zazzi dice giustamente: se un italiano va a Budapest, la prima cosa che gli chiedono se è italiano e se anche lui partecipa ai film di Rocco Siffredi, insomma. Però appunto il Rocco Siffredi del libro è persona estremamente gentile, a modo, cortese, cosa che Franz rileva più volte, no? E sì, in effetti si è continuamente sballottati tra scene così anche piuttosto esplicite, devo dire, e però poi momenti di grande tenerezza. A me Zazzi fa tenerezza. Dopodiché però è un, come dire, al di là di tutte queste cose qui, credo che sia un romanzo anche, come dire, politico, nel senso che è un romanzo che tutto sommato è anche una ribellione nei confronti di un certo spirito del tempo, no?
0: Secondo lei questa ribellione si può fare solo dando voce a un personaggio così iperbolico?
1: No, secondo me è una ribellione che uno può trovare anche in tanti romanzi, cioè voglio dire, nel momento in cui io mi ritrovo in una realtà, in una contemporaneità in cui anche Cuore di Tenebra o Il buio oltre la siepe diventano improvvisamente dei romanzi razzisti, perché si è arrivati a questo, anche quei romanzi lì sono una ribellione nei confronti di quest'idea totalmente surreale, nel senso che a un certo punto ci si è dimenticati che le opere del passato vanno contestualizzate. Invece noi abbiamo visto negli ultimi anni una continua condanna delle opere del passato, che non rispondono ovviamente alla nostra idea di sensibilità e di morale, ma ci mancherebbe, le hanno scritte dei signori o delle signore che stavano in un altro mondo, che vivevano in un'altra società. Pretendere di uniformare tutto ai nostri standard, da questo punto di vista a me veramente lascia molto, più che perplesso, mi sembra una roba da matti.
0: Ma poi lei lavora anche come traduttore, quindi lavora anche con le parole, e le parole devono essere portate qui ma non eviscerate, perché altrimenti perdi forse parte, se interpreto bene, del senso anche degli anni, delle storie, delle personalità e delle scelte anche politiche dei loro autori.
1: Certo, nel senso, insomma, un tempo fa parlavo con una traduttrice molto più brava di me e lei mi diceva: guarda, sto traducendo un romanzo in cui il protagonista è un razzista, però nell'originale quando parla l'autrice mette la N puntini puntini, e io ovviamente come traduttrice devo mantenere fede all'originale, ma come lettrice mi dico: ma scusami, ma un razzista mette la N puntini puntini o usa la parola in questione, no? E il punto è quello, cioè se noi entriamo nell'ordine di idee che la letteratura debba essere etica, che è una cosa da stato etico hegeliano proprio, noi facciamo un pessimo servizio ai lettori, perché raccontiamo un mondo che di fatto non esiste. Quando uno vede queste serie TV in cui nella corte inglese del Settecento o in quella russa ci sono nobili e dignitari di corte e aristocratici afroamericani, corre il rischio di pensare che nella corte inglese del Settecento non ci fosse razzismo, cosa che invece c'era. Cioè, riscrivere così la storia, riscrivere così il passato e pretendere che il presente sia scevro da qualsiasi possibile turbamento nei lettori, secondo me è molto pericoloso, perché la realtà purtroppo non ha trigger warning, la realtà non ti avvisa del momento in cui verrai messo a disagio o turbato. Fermo restando che poi come lettore e come spettatore, per esempio a teatro o al cinema, Beh, quello che mi è rimasto dentro, quello che mi ha colpito, è sempre quello che mi ha messo, che ha messo in discussione le mie poche certezze, è sempre quello che mi ha fatto uscire da una sala cinematografica o dalla lettura di un libro, chiedendomi fino a che punto io sono lontano, distante da personaggi che sullo schermo o nella pagina mi hanno disturbato, no? E credo che sia quello il compito della letteratura, del cinema, dell'arte in generale.
0: Forse per questo che alla fine del libro c'è anche una nota anche un po' amara sulla I. Cioè lei si premura di scrivere che nella stesura non è intervenuta la I, no? Non, è forse anche per questo. Ovviamente rivendica la paternità della scrittura, però il fatto di doverlo scrivere significa che siamo arrivati a questo, bisogna scriverlo.
1: Io temo di sì, io temo che non ci stiamo ancora rendendo pienamente conto di quello che sta per, di quello che sta già avvenendo e che calerà sulle nostre teste, dentro le nostre teste, dentro i nostri comportamenti in maniera sempre più invasiva e incontrollabile. Perché ricorderete, immagino, lo sciopero dei sceneggiatori americani, no? Un paio di anni fa, quando chiesero delle garanzie sul loro lavoro. Eccetera. Io così, pur non avendo alcuna propensione al luddismo, però mi chiedo seriamente fino a che punto tutto quello che noi abbiamo prodotto dal punto di vista culturale e che adesso è stato così preso da dei signori che stanno nella Silicon Valley e hanno raccolto tutti i nostri dati, tutte le nostre ricerche, i nostri scritti, li hanno messi tutti dentro questa AI che già così tanto intelligente e che lo diventerà sempre più, perché se uno sta ad
0: Perché
1: ascoltare anche
0: viene nutrita,
1: viene nutrita
0: la
1: continuamente, la nutriamo
0: nutriamo.
1: continuamente e sta diventando, è destinata a diventare nel giro di poco più intelligente di noi. Che ne sarà allora poi di tutta la nostra produzione culturale? Fino a che punto sarà interessante scrivere e leggere e comporre qualche cosa di umano nei momenti in cui c'è una macchina che pare avrà la possibilità di farlo meglio di noi?
0: Ecco, su
1: Poi
0: questa
1: certo
0: domanda
1: ci si...
0: chiudo, Pulicchia, perché mancano 20 secondi. Tanto mi sembra che
1: Va
0: la
1: bene.
0: risposta sarà difficile da trovare in 20 secondi. Gli ascoltatori la seguono. Fra 10 anni non ci sarà più un libro scritto. Sono d'accordo con Pulicchia, un paio di ascoltatori. Dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani. Grazie a tutto il gruppo di lavoro.
1: Grazie.
0: Grazie a Giuseppe Pulicchia. Grazie a Gianluca D'Ascenzi. Paola De Angelis con i suoi 6 gradi. Susanna Tartaro. Appuntamento a domani.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PBplast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
4: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua. Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno dall'11 luglio in esclusiva su Rai Play.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: Sei gradi.
10: Bentrovati da Luca Lamiani al microfono, con noi oggi in console Pino Berardi, che saluto e ringrazio, accanto a lui Luigi Iavarone in regia. Ricordo il programma è a cura di Nicola Catalano. Oggi la scaletta è firmata da Luigi Iavarone, quindi per i vostri messaggi 335-5634-296, 6gradi@rai.it, se volete invece inviarci una scaletta che potrà essere utilizzata per uno dei prossimi venerdì. Mi raccomando, 7 ascolti, 6 gradi, non ci devono essere fil rouge, cioè un unico tema, ma semplicemente a dei gradi tutti diversi uno dall'altro e possibilmente che ci portino lontano dal precedente, quindi non lo stesso genere, non molto jazz, non molto rock, molto variate, come appunto la scaletta di oggi, che parte da Alfio Antico e il quartetto e arriva a Camille Saint-Saëns. Iniziamo dunque da questo musicista con una vita molto particolare. È nato a Lentini, nota località siciliana vicino a Catania, dove ha vissuto fino a 18 anni ed era un pastore, anzi ha iniziato bambino a fare il pastore, e lì, utilizzando un vecchio setaccio, un crew in siciliano su cui stendere le pelli di pecora, ha iniziato a suonare il tamburo, che sarà la sua specialità. Arriva poi a Firenze negli anni 70 e inizia una serie di grandi collaborazioni. Basterebbe ricordare in Musica Nova, A lungo e profondamente, Edoardo Bennato, Vincenzo Spampinato, Lucio Dalla, Fabrizio D'André, Peppe Barra e anche Renzo Arbore. Poi si è dedicato al teatro con Maurizio Scaparro e Pino Micol. Poi inizia a mettere delle formazioni, tra cui quella che ascolteremo oggi con Raffaele Brancati, che è un sassofonista. 1993 consegue la qualifica professionale di sax nella regione toscana e insieme a Paolo Sogge, chitarrista, e Amedeo Ronga, anche lui diplomato di solfeggio e educazione musicale al Conservatorio di Frosinone. Anima ingegnosa è l'album che ascolteremo, nel quale è possibile ascoltare una filastrocca, Re Buffet. Una filastrocca che potrebbe essere raccontata, cantata da un vecchio a un bambino. Ecco dunque Alfio Antico Quartetto, da Anima ingegnosa del 2000, Re Buffet.

aburre, giustamente, dici, a cupiglia stai certo, bei certo, biscotto e minetto, ci dugna mia figlia, bei figlia, biscotto e minetto.

amico mio, no, non può essere, no, non posso. Per cui partenne degnoso uovoso biscotto e mennoso che voglia mia figlia per figlia biscotto e miriglia.

al più antico quartetto, Re Buffet d'Anima Ingegnosa. Il primo grado, trovato da Luigi, è molto interessante e ha come centro un album di Vinicio Capossela, Il ballo di San Vito. Siamo nel 1996, un album in cui ci sono molti grandi musicisti, tra l'altro ricordiamo Aria Stavolazzi, ma in particolare ovviamente Alfio Antico e anche Evan Lurie. Evan Lurie fa parte del The Lounge Lizard, che ha formato insieme al fratello sassofonista John Lurie. Qualcuno ricorderà quest'ultimo soprattutto per la sua partecipazione al film leggendario Down by Law insieme a Benigni e Tom Waits. Ma questi Lounge Lizards, fondati nel 1979, ricordo che fecero molto scalpore, anche perché nella prima formazione musicisti di primissimo livello: Arto Linzi alla chitarra, Steve Piccolo al contrabbasso. Quello che ascolteremo è un album del 1998 e tra l'altro contiene una canzone Yak, che potrebbe essere anche questa una filastrocca, perché racconta: questa è la storia di un uomo piccolo ma forte e orgoglioso che si svegliò una mattina e guardò il soffitto della sua camera da letto e disse tra sé e sé: ciò che amo in questo mondo, in questa vita, è Dio, la mia fattoria e la mia famiglia. E nella sua fattoria aveva delle mucche, aveva delle galline, aveva delle anatre, aveva dei cagnolini e naturalmente aveva anche uno yak.

Da Queen of All Ears 1998, The Lounge Lizards con la loro Yuck, che ricorda un po' da una parte questa musica ossessiva e dall'altra anche un po' Frank Zappa. Evan e John, l'abbiamo detto, sono fratelli, così come sono fratelli Zach e Ethan Holtzman, ovvero i fondatori dei Dengue Fever, un gruppo statunitense che si è formato nel Los Angeles degli anni passati e che ha avuto come, diciamo, punto di riferimento appunto la musica orientale o in particolare cambogiana. Tanto è vero che il loro primo album del 2003 era proprio interpretazione di canzoni rock degli anni 60-70 cambogiane. Questo dunque è il loro album Ting Mong, il sesto, sono in questo caso invece degli inediti, dei Dengue Fever. La febbre dengue è appunto una febbre che viene portata da una zanzara, anche molto pericolosa. Touch Me Not è il titolo del brano.

Dengue Fever, Touch Me Not da Ting Mong. Il prossimo grado che Luigi ha individuato, tra l'altro molti sono gli applausi che arrivano al 335-5634-296. Vabbè, la scaletta di stasera già con i primi due pezzi ha fatto bingo, scrive Luca. Oh, che puntata, bravo Iavarone, strepitosa questa scaletta, ha scritto Franco. E allora, dicevo, in questo caso è l'impegno sociale per l'ambiente soprattutto il grado che utilizzeremo, perché i Dengue Fever hanno stretto partnership con varie organizzazioni benefiche per sostenere cause in Cambogia, ad esempio coinvolti nell'organizzazione per la conservazione della fauna selvatica e delle foreste Wildlife Alliance. La band ha compilato un album di canzoni rock cambogiane originali anni 60 e 70 intitolato Electric Cambogia nel 2010, e tutti i proventi sono stati devoluti al Cambodia Living Arts. Dunque, l'impegno sociale riguarda anche un altro musicista, che è Thom Yorke, che dice: nel 2000, quando realizzammo la copertina del nostro album Kid A, il nostro designer Stanley Donwood e io trascorremmo una quantità sproporzionata di tempo in rete. Ci imbattemmo nel sito web World Watch Institute, pieno di statistiche allarmanti sullo scioglimento dei ghiacciai e sui cambiamenti climatici. All'epoca se ne parlava poco, ma non erano l'ossessione che sono oggi, ne diventammo ossessionati e alla fine ci ispirammo a usare l'immagine di una catena montuosa sulla copertina del disco. Dunque, questo ci permette di arrivare a un spin-off, diciamo, nella carriera di Thom Yorke, che sono gli Atoms for Peace, un super gruppo, come si diceva una volta, con lo stesso ovviamente Thom Yorke dei Radiohead, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, Flea, che ha fatto parte di molti di questi progetti, e poi ancora Nigel Godrich alle tastiere, il batterista di Beck e Rem, Joey Waronk, e il percussionista dei Four in the Dark, Mauro Refosco. Da un album appunto di Atoms for Peace, che si intitola Amok, Judge, Jury and Executioner.

Ed era da Mock, Atoms for Peace, Judge, Jury and Executioner. Il prossimo grado, ancora complimenti al nostro Luigi, addirittura Paolo, quasi 87enne, scaletta che ha fatto veramente bingo, molto originale, diverso dal solito complimento a chi l'ha fatta. Bene, dicevamo, il prossimo riguarda il fatto che Thom Yorke ha una casa a Roma, un attico in Campo Marzio, che un tempo era dello scrittore Italo Calvino. Veramente siamo convintissimi dell'esistenza del genius loci, e dunque possiamo arrivare a Calvino. In questo caso diventa l'autore del testo di un'opera di Luciano Berio. L'opera si intitola Aleop, salta su, è un racconto mimico per mezzo soprano, otto mimi, balletto, orchestra, strutturato in sei scene, della durata complessiva di mezz'ora. Luciano Berio, ha detto, Italo amava molto le canzoni in genere, perché nelle canzoni si capiscono tutte le parole, la musica di una canzone con mezzi assai semplici sostiene e rinforza quello che le parole, anch'esse necessariamente semplici, dicono già in maniera esplicita. Ed ecco dunque, da Aleop del 1960, la voce è quella di Katie Berberian, Autostrada.

Ed era Autostrada, tratto da Alle Hop del 1960, Katy Berberian, Luciano Berio, una musica molto classificata in quegli anni anche. Ed era Autostrada, tratto da Alle Hop del 1960, Katy Berberian, Luciano Berio, una musica molto classificata in quegli anni, anche se appunto è Berio a scrivere la musica. Una delle opere più divertenti, forse.

a aver ispirato questa sua meravigliosa opera molto divertente. La prima in assoluto nel 1966 al Festival di Musica Contemporanea della Radio di Brema, e questa composizione è stata ispirata sicuramente dalle 14 stampe di Eugenio Carmi, ispirate appunto alle onomatopee dei fumetti, un volume tra l'altro introdotto da Umberto Eco, molto amico di Luciano Berio. Questo ci porterebbe verso molti altri esempi di utilizzo appunto dei rumori, dei suoni dei fumetti, per esempio anche una celeberrima di Lucio Dalla, ma in questo caso arriviamo a Serge Gainsbourg insieme a Brigitte Bardot, un legame che aveva già prodotto un'opera che rimarrà nella storia, che è Je t'aime moi non plus, anche se poi ripubblicata con Jane Birkin. In questo caso il titolo è Comic Strip e il soggetto è lo stesso. Tra l'altro c'è un bellissimo videoclip che mi invito a vedere, 1968, Serge Gainsbourg insieme a Brigitte Bardot, con la quale stava in quel momento, tra l'altro con una parrucca nera che comunque in qualche modo rimandava a Barbarella. È curioso anche il fatto che esista un video sempre di Serge Gainsbourg con Mireille Dac nella stessa opera, Comic Strip, ma questo appunto è l'originale. Gainsbourg, Bardot, Comic Strip.

0: shabam, pow, blow, whiz.
1: Esattamente come Stripsody di Katy Barbarian, intelletto e fascino francesi in una miscela perfetta, ci scrivono al 335-5634-296, ed è un bel modo per riassumere questa comic strip, Serge Gainsbourg e Brigitte Bardot. Ultimo passaggio della scaletta di Luigi Iavarone è il fatto che Gainsbourg è sepolto nel cimitero di Montparnasse e accanto a lui nomi illustrissimi, non soltanto nel mondo della musica, ma nel mondo dell'arte in genere e della politica. Facciamo qualche esempio: Claudine Auger, Tino Mont, tutti attori, Georges Auric, grande compositore, Brancusi, la stessa Jane Birkin, Mireille Dac, sopracitata, e poi Julio Cortázar, Juliette Gréco, Man Ray, Guy de Maupassant, Jean-Pierre Rampal, Serge Reggiani e naturalmente Camille Saint-Saëns, che sarà il nostro ultimo ascolto con la sua sinfonia numero 3 in do minore, opera 78, completata nel 1886 e dedicata a Franz Liszt. Fu eseguita per la prima volta a Londra, diretta dallo stesso compositore, ed è conosciuta anche come sinfonia per organo, non perché l'organo sia appunto uno strumento principale,

Vale, ma è perché utilizza l'organo e si sente soprattutto in apertura, cioè non quindi un concerto, una sinfonia con l'organo come protagonista, in altri casi César Franck e altri. Lo stesso Saint-Saëns ha detto che ci avevo messo tutto ciò che ero capace di offrire in questa composizione che adesso ascolteremo nell'esecuzione dei Berliner Filarmoniche diretti da James Levine con Simon Preston all'organo, dunque sinfonia numero 3 in do minore, opera 78, secondo movimento, allegro moderato, presto, allegro moderato.

E con questa sinfonia di Camille Saint-Saëns, Berlino Filarmonica, James Levine, Simon Preston, si chiude la scaletta firmata da Luigi Iavarone. A me non resta dunque che ringraziarlo doppiamente, visto che oggi è in regia, accanto a lui Pino Verardi in console, darvi appuntamento a domani, come sempre, e come sempre anche augurarvi un buon ascolto.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Spionaggio. Dopo l'arresto di due ex 007 italiani al soldo di Mosca, Roma espelle due addetti militari russi. Il ministro Tajani, ingerenza grave e inaccettabile. La Russia promette ritorsioni. Attacco e reazione. Raid statunitensi sull'Iran. 14 morti. Rappresaglia di Teheran che blocca lo stretto di Hormuz e colpisce le basi americane nella regione. A Mashhad, la sepoltura di Ali Khamenei. L'Italia del lavoro, presentato il rapporto INPS, popolazione sempre più vecchia, aumenta l'età pensionabile, donne ancora penalizzate, assegni inferiori del 34% rispetto a quelli degli uomini. Buonasera da Sara Piselli. In apertura l'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio in favore della Russia. Domani gli interrogatori dei due ex 007 italiani arrestati. Intanto il governo espelle due addetti dell'ambasciata di Mosca.
4: Dovranno lasciare la capitale entro 3 giorni. Dopo l'inchiesta sulle informazioni cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa a Roma. A dare la notizia il ministro degli esteri Antonio Tajani. Tra loro c'è anche Mikhail Astakov, l'uomo al quale per gli inquirenti sarebbero stati consegnati segreti militari riservatissimi grazie a Gavino Raul Piras, l'ex agente della nostra intelligence, finito agli arresti domiciliari assieme al collega Vincenzo Di Pasquale per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Stando al giudice per le indagini preliminari, potrebbero reiterare il reato. L'interrogatorio di garanzia è previsto per domani. Altre 5 persone risultano indagate. Convocando l'ambasciatore russo, la Farnesina ha espresso ferma protesta. Mosca continua ad usare le armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, scrive su X Tajani, parlando di ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e la sicurezza nazionale. Elena Baiocco, GR3.
3: L'espulsione dei due militari dell'ambasciata russa di Roma non è piaciuta a Mosca, la corrispondente.
5: Un nuovo scontro diplomatico tra Roma e Mosca. Dopo la decisione del governo italiano di espellere i due addetti militari russi coinvolti in un caso di spionaggio, immediata la reazione del Ministero degli Esteri di Mosca. Daremo una risposta adeguata, si legge in una nota, che fa presagire una ritorsione politica con misure speculari, come successo in passato. All'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, il Ministero degli Esteri russo decise di espellere 24 diplomatici italiani dell'ambasciata a Mosca in risposta alle espulsioni dei funzionari russi a Roma. Intanto al Cremlino è forte l'eco delle parole di Trump pronunciate al vertice NATO di Ankara. Gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, ma a differenza degli europei vogliono sinceramente contribuire alla pace, ha detto il portavoce. Nessuna illusione, ha aggiunto Peskov, sappiamo bene che Washington continua a fornire armi e tecnologie militari all'Ucraina. In merito ai continui attacchi delle forze di Kiev che raggiungono in profondità il territorio russo prendendo di mira le raffinerie di petrolio, il Cremlino è convinto che Trump si sbagli quando dice che questa escalation porterà alla pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: In Medio Oriente la tensione resta alta dopo la nuova ondata di raid statunitensi che hanno provocato 14 vittime e colpito oltre 170 obiettivi militari iraniani tra sistemi di difesa aerea, imbarcazioni militari e infrastrutture logistiche in prossimità dello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane nella regione mentre è in corso la cerimonia funebre per la sepoltura di Ali Khamenei, il corrispondente da Istanbul.
6: Dopo gli ultimi raid incrociati, Hormuz è di fatto di nuovo chiuso, come certifica anche Bloomberg. Gli americani hanno infatti colpito il sud dell'Iran, una rappresaglia, come ha spiegato Trump, per gli attacchi di Teheran alle navi che non sottostanno agli ordini dei Pasdaran. Si tratta di crimini di guerra invece per il Ministero degli Esteri di Teheran, 14 morti e 78 feriti negli ultimi 2 giorni. L'Iran da parte sua ha ancora risposto con lanci di missili e droni contro le basi americane in Qatar, in Kuwait e Bahrain. I raid intanto hanno colpito anche le reti ferroviarie. È stata sospesa la circolazione tra la capitale Teheran e Mashhad, la città natale dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ed è proprio il luogo dove oggi verrà tumulato il feretro di Khamenei, che è stato ucciso, lo ricordiamo, in un raid israelo-americano il 28 di febbraio, il primo giorno di guerra.
7: Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: Intanto Israele torna a minacciare l'Iran, l'esercito è in allerta per una ripresa delle ostilità per ristabilire la superiorità aerea ed eliminare le minacce, avverte il ministro della difesa Katz. A Gaza City, fallito il tentativo israeliano di eliminare il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, che potrebbe essere rimasto ferito, uccisa invece la sua guardia del corpo. La Commissione europea ha proposto un nuovo regime di sanzioni per contrastare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e altre gravi forme di criminalità organizzata. Soddisfatta la Premier Meloni che sui social commenta: l'Europa va nella direzione indicata da noi.
0: Sottolinea un cambio di gestione dell'immigrazione da parte dell'Unione Europea Giorgia Meloni e ne rivendica la direzione data dall'Italia commentando la proposta della Commissione di Bruxelles di un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di migranti. Volevamo cambiare l'approccio europeo, scrive, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini e i fatti dimostrano che sta prendendo forma. Un ulteriore passo verso il modello italiano per la Premier che arriva dopo un primo riconoscimento della legittimità dei centri in Albania da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e il via libera alla lista dei paesi sicuri per i rimpatri. Le sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di esseri umani rappresentano un segnale importante per colpire alla radice il fenomeno, secondo la Premier, che proprio ieri al vertice di Ankara si è confrontata con il presidente turco Erdogan anche sulla difesa del fronte sud della NATO ed oggi ribadisce che l'Italia continuerà a fare la sua parte per tutelare i propri confini e governare i flussi con responsabilità ed umanità, ma anche con intransigenza. Carla Macrellino, GR3.
3: E il tema migranti insieme alla riforma della legge elettorale è al centro del confronto politico.
2: Sui migranti l'Europa parla finalmente il linguaggio del nostro paese, rivendica Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
7: Le nuove sanzioni contro l'immigrazione clandestina proposte dalla Commissione europea sono l'ennesimo successo del governo Meloni. È un altro passo nella realizzazione degli impegni presi da Fratelli d'Italia per la lotta agli scafisti e alla illegalità.
2: Partito della Premier al lavoro sulla legge elettorale per introdurre le preferenze dopo il nulla di fatto di ieri che assicura con gli alleati troveremo la quadra. A favore anche noi moderati, fredda Forza Italia che con Antonio Tajani precisa, vediamo le proposte, ma per noi vale il testo approvato. È un tema che non mi appassiona, ma non abbiamo precondizioni, taglia corto Matteo Salvini. Sulle preferenze nel centrodestra è scontro farsa, la verità è che vogliono le liste bloccate, accusa il PD che insiste di fronte alle emergenze del paese, la loro unica priorità è cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere e vogliono mantenere il potere. Per Verdi Sinistra la maggioranza è d'accordo solo contro fuori sede e circoscrizioni estere, opposizioni che con i 5 Stelle rivendicano l'iniziativa del campo largo a Napoli ed è Italia Viva, Maria Elena Boschi.
8: Senza centro non si vince. Italia Viva c'è, ma ha mostrato con le iniziative di queste ore per chiedere più attenzione sul potere d'acquisto e dire sì alle preferenze.
2: Filippa Misano, GR3.
3: Ex Ilva, il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente. La richiesta era arrivata dai sindacati che minacciavano di autoconvocarsi nel caso non fossero stati chiamati, visto che l'ultimo vertice risale a marzo. Favorito per l'acquisizione delle acciaierie, ora in amministrazione straordinaria, il gruppo indiano Jindal. Il futuro delle pensioni, presentato a Roma il rapporto annuale dell'INPS.
9: Il futuro delle pensioni si gioca su due fronti, più lavoro e più nascite. Questo è il messaggio che arriva dal rapporto annuale dell'INPS. Nel 2025 i lavoratori assicurati hanno raggiunto quota 27 milioni e 200 mila, mentre il tasso di occupazione ha superato il 63%. Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ricorda il delicato equilibrio del sistema previdenziale, che
10: dipende sempre di più dal contributo dei lavoratori stranieri. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra-UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.
9: I pensionati sono più di 16 milioni, metà sono donne ma ricevono assegni inferiore del 34% rispetto agli uomini. Nel rapporto si evidenzia anche come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto sono particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile. L'età media di uscita da lavoro ha raggiunto i 64 anni e 7 mesi e sono oltre 7 anni in più rispetto al 1995. In calo invece le pensioni anticipate, diminuite del 5,9%. Lorenzo Opice, GR3.
3: Proteste in corso in tutta la Germania del sindacato dei metalmeccanici per dire no al piano riportato dalla stampa, secondo cui Volkswagen sarebbe pronta a chiudere 4 fabbriche nei prossimi anni e a tagliare oltre 100.000 dipendenti. La cronaca con l'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025, al vaglio degli investigatori il materiale confiscato, secondo la Procura di Roma, Walter Lavitola sarebbe il mandante, per gli inquirenti tanti nodi e i dubbi da sciogliere.
11: Sequestrati all'ex giornalista faccendiere Walter Lavitola, 7 manoscritti, cellulare e pendrive. Ieri, durante l'interrogatorio di Lavitola davanti al procuratore di Roma, Lovoi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso lunghe dichiarazioni spontanee e ha respinto ogni accusa. Una volta ottenuto l'accesso agli atti, ha spiegato Sergio Cola, legale di Lavitola, risponderà alle domande dei magistrati. Al momento non è stata ancora calendarizzata invece una nuova audizione di Sigfrido Ranucci come testimone. Lavitola è accusato di strage, associazione per delinquere di tipo mafioso. Dopo aver ribadito la sua totale estraneità, ha confermato il profondo rapporto di amicizia che lo lega al conduttore di Report. L'ex direttore dell'Avanti ha sostenuto anche l'estraneità del suo collaboratore Gomez, che secondo la procura ha fatto da tramite tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato. Elena Paba, GR3.
3: Prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha inflitto 4 mesi con pena sospesa e un risarcimento di 1.500 euro a uno degli odiatori online, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Caos è la parola scelta quest'anno come tema dal Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Dal 18 al 20 settembre, lezioni, dibattiti, musica e 40 tra mostre e installazioni.
12: Daniele Francesconi, direttore scientifico del Festival Filosofia, di che caos si discuterà?
13: Del caos contemporaneo, della situazione di grande disordine geopolitico, climatico e globale, ma cercando di capire quale può essere il carattere generativo del caos, che è sempre apertura di possibilità, non è mai solo dissipativo.
12: Verissimo, il caos incombe oggi su di noi, privi di certezze, di valori, e ci inquieta, ma per gli scienziati è all'origine dell'universo, è un antico filosofo come Eraclito affermò come rifiuti gettati a caso è il più bello dei mondi.
13: Esattamente, il caos è il nome di una logica e di un processo, del passaggio verso l'ordine. È una trasformazione continua e anche appunto una struttura che ha una sua regolarità, solo che è una matematica particolare. Calcola l'indeterminato, l'imponderabile, il probabile, non le certezze.
12: L'immagine del festival quest'anno è un cigno nero.
13: Emblema appunto degli eventi inattesi, in certi casi catastrofici, ma in altri casi generativi.
12: Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Francesco Paradisi e Alessandro Campanella. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. Buon ascolto.
14: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Mi vuoi sposare?
16: Nonna, sono sazia.
15: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, c'è un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, per questa ragione in direzione di Torino c'è coda tra Bivio A4 tangenziale nord di Milano e Cormano. Sempre sulla A4, incidente tra Ospitaletto e Palazzolo verso Milano, 5 chilometri di coda in aumento. Adesso il traforo del Monte Bianco, l'attesa è prevista è di 45 minuti al Piazzale Francese verso Courmayeur la coda. Sulla A10 Genova-Savona, tra Savona e il bivio con la A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce in direzione di Genova ci sono 19 chilometri di coda, è in corso il ripristino di un incidente avvenuto al chilometro di 16.800. Il traffico defluisce tramite una corsia di deviazione sulla carreggiata opposta. Altre notizie sulla A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, 3 km di coda per un incidente. Sulla A14, 5 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Teramo in direzione di Pescara. Sulla A1 Milano-Napoli tra Capua e Caserta Nord verso Napoli, 6 km di coda in quanto il traffico è congestionato. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
17: In collaborazione con il CIS.
18: Sapete voi chi è Vittorio Accorsi, ovvero perché siamo qui?
19: Era un uomo deciso, leale, era molto attento, portava avanti le sue idee.
18: Il 10 luglio del 1976 è stato ucciso a causa del suo lavoro.
20: 50 anni dopo, la figlia Susanna e il collega Vito Zincani ripercorrono la vita e l'impegno di Occorsio per riscoprire il senso di quel sacrificio. Il coraggio della giustizia, Vittorio Occorsio, venerdì alle 22 su Rai Storia.
21: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
22: Suo figlio ha avuto un incidente.
23: Devo leggere il contatore, mi apre?
24: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
25: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
26: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
25: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Vie di fuga, in cerca della libertà.
1: Buonasera, una nuova puntata per il cinema alla radio, i classici del cinema raccontati qui a Hollywood Party su Radio 3. Bene, una puntata che ci dà la possibilità di parlare di un film molto importante e anche molto dimenticato. Il film è un film che Michelangelo Antonioni ha girato tra 1968 e 1969, uscirà poi nel 70, lo ha girato negli Stati Uniti, era la sua prima esperienza da quelle parti, e invece è il secondo film che lui gira all'estero interamente, dopo Blow Up, che ebbe grande successo, che raccontava la Swinging London del 66, ecco invece Zabriskie Point, e sarò qua io a raccontarvelo. Io sono Steve Della Casa, prodotto da Carlo Ponti, proprio come Blow Up e come sarà dopo Professione Reporter, in collaborazione con la Metro Goldwyn Mayer, la storica MGM. Alle musiche hanno avuto un ruolo fondamentale, ma questo ne parleremo dopo, i Pink Floyd. La sceneggiatura vede un'operazione internazionale, perché c'è Sam Shepard, un uomo di spettacolo su quale ancora ci soffermeremo, l'abituale collaboratore di Antonioni, quindi Tonino Guerra. C'è Claire Piplo, che poi diventerà la moglie di Bernardo Bertolucci, e c'è Rossetti, che è un altro cineasta italiano che più volte ha incrociato la sua vita con quella di Michelangelo Antonioni. Vi dicevo, l'America della fine degli anni 60 è un'America attraversata dalla contestazione, e infatti Zabriskie Point, il film di cui vi stiamo parlando, inizia proprio con una assemblea in una università americana.
2: È la solita storia che va avanti ormai da 300 anni. Se siete così intelligenti, perché non vi siete messi con noi fin dal principio? Adesso non c'è altro da fare che andare là e dirgli: scusate tanto, ma l'università è chiusa, in sciopero.
3: C'è una sola cosa da fare. Andate negli uffici del reclutamento, prendete una bottiglia, riempitela di benzina, metteteci un tappo.
4: Già. E se vogliamo far saltare la sociologia, invece?
2: Senti tu, una bottiglia Molotov è un misto di benzina e cherosene. Un radicale bianco è un misto di chiacchiere e di merda.
5: Sentite, io non sono tenuta a presentarvi le mie credenziali rivoluzionarie, ma ci sono tanti studenti bianchi che sono fuori per le strade a battersi. E poi c'è anche un sacco di bianchi insoddisfatti che potenzialmente sono dei rivoluzionari.
2: Qui rifacciamo sempre gli stessi discorsi, ragazzi. Quando vi schiaffano dentro perché vi trovano un po' di marijuana, ecco, allora voi altri diventate rivoluzionari. Ma è quando ti spaccano la testa, quando ti sfondano la porta a calci, quando ti impediscono di vivere, di andare a scuola, di trovare un lavoro, è allora che diventi un rivoluzionario. Ecco perché voi altri dite che noi negri viviamo in un'altra...
5: Tu stai parlando a degli studenti bianchi. Io credo che capiamo, sì, questo paese sta cadendo nel fascismo, ve ne rendete conto? Cioè, insomma, la polizia adesso l'abbiamo all'università, e poi dove la volete? Seduti con noi in classe, e poi dentro casa, e poi per la strada quando uscite, questo che aspettate per diventare rivoluzionari?
3: C'è un solo modo di parlare coi bianchi, ed è nella loro stessa lingua. Se parlano con le armi, gli rispondi con le armi. È molto semplice.
6: Ma tu sei pronto a morire?
2: Molti negri sono già morti, e tanti altri stanno morendo in questo paese. Se siamo alla testa del movimento, è perché paghiamo di persona.
4: Anch'io sono pronto a morire.
7: Da solo?
6: Ma non di noia.
4: Ma chi diavolo è?
8: No, va bene. Abita con me. Forse le riunioni non sono il suo forte.
9: Scusa, ma allora se non era per stare con noi, che cavolo è venuto a fare qua?
8: E perché? Chi è che deve stabilire se vuole stare con noi o no?
4: Ma che stronzata è questa delle riunioni che non sono il suo forte? Se vuole fare il rivoluzionario deve per forza stare con gli altri, altrimenti...
8: Ma è per questo che è venuto qui, per rendersi
4: conto. Non esiste un rivoluzionario senza gli altri. Cos'era Lenin senza organizzazione? O Castro senza organizzazione? Perfino gli anarchici hanno speso la loro vita in riunioni per la miseria.
2: A quel tipo là, ditegli che cominci a leggersi il libretto rosso alla prima pagina, dove dice che in nessun posto può scoppiare una rivoluzione senza che ci sia un partito rivoluzionario, e che se va avanti così col suo individualismo borghese finirà per lasciarci la pelle.
4: Fino all'ultimo sangue contro l'individualismo borghese.
1: Insomma, nella Los Angeles della fine degli anni 60, all'università le assemblee hanno più o meno la stessa scansione che avevano anche nelle università europee, anche in quelle italiane. Il dibattito è tra chi si impegna di più e chi si impegna di meno, chi ritiene che bisogna fare qualcosa subito, chi ritiene che invece bisogna aspettare. Insomma, Antonioni da questo punto di vista racconta una realtà che chi ha vissuto quei tempi conosce molto bene. Il ragazzo che poi è protagonista del film, Marc Fréchette, che afferma di voler essere pronto a, di poter essere pronto a morire ma non di noia, è un attore che a Michelangelo Antonioni scovò in una comune che era appunto attiva dalle parti di Los Angeles, non aveva nessuna intenzione di far l'attore, lo ha fatto ancora per un paio di altri film. Marc Frechette continuava, facendo l'attore, a vivere la sua vita da contestatore e fu infatti arrestato nel 1973 per una rapina nella quale, ironia della sorte, fu ucciso una persona e lui fu arrestato e accusato di quell'omicidio anche se aveva la pistola scarica. Vi dirò dopo perché, ma ci accorgeremo insieme perché questo suo arresto ha un carattere quasi ironico rispetto alla storia del film che vi stiamo raccontando. Ma adesso proseguiamo con la vicenda di Zabriskie Point e vediamo che cosa sta succedendo.
8: È un formulario, in caso di retata. Ti rilasciano prima se glielo dai già riempito.
4: Sempre pronti, non avete altro slogan?
8: Bisogna essere realistici.
4: Senti, il giorno che vi deciderete a non rassegnarvi, io entrerò nel movimento.
8: C'è tanta gente che non può scegliere. Per molti è una questione di sopravvivenza.
4: È quello che dico.
8: Cosa?
4: Sul serio, non scherzo. Ne ho piene le scatole. I ragazzi parlano di violenza e la polizia la fa. Hai sentito oggi quel cretino dire che si deve fare qualcosa solo quando ce n'è bisogno? Io ne ho bisogno prima.
1: I due amici si separano, uno va alla manifestazione e sarà arrestato e come vedremo tra poco Marc Frechette andrà a svolgere quella pratica che è la libertà sotto cauzione, che da noi non esiste ma che abbiamo imparato a conoscere proprio attraverso i film e telefilm americani. Vi dicevo dell'importanza che la contemporaneità di quegli anni ha nella costruzione di Zabriskie Point, una grande importanza che deriva anche dalla colonna sonora che avete ascoltato in sottofondo e che vede alcune canzoni scritte appositamente dai Pink Floyd che saranno poi contenute in un disco, altre invece che fanno riferimento per esempio ai Grateful Dead di Jerry Garcia e soprattutto a John Fahey, che era un virtuoso della chitarra country, che peraltro litigò furiosamente per motivi politici con Antonioni durante la realizzazione del film e non volle mai vedere il film terminato. Insomma, tutto questo ci riporta però a Zabriskie Point e a una scena, come vi dicevo, in cui il protagonista va a riscattare il suo amico che è finito in carcere. Le orecchie più attente noteranno che oltre a Monica Vitti che doppiava l'attivista nera c'è anche Ferruccio Amendola che in questo caso doppia un poliziotto.
4: Hanno arrestato un amico mio stamattina, vorrei sapere se è già stato rilasciato.
7: Uno degli studenti?
4: Sì.
7: Li stanno registrando, ci vorrà un po', siedi.
4: Ci vuole molto?
7: 5 minuti o 5 ore.
4: Grazie.
7: Vuota le tasche.
4: Nome?
10: George S. Follett.
11: Metti su le mani.
4: Follett?
10: P-O-L-L-I.
4: Nessun altro nome? Soprannome?
10: No.
7: Levati gli occhiali.
4: Indirizzo?
10: 1152 Stone.
4: Che città?
10: Alhan.
4: Occupazione?
10: Professore incaricato di storia.
4: Ah, è troppo lungo, George. Mettiamo impiegato.
7: E tu chi sei?
4: C'è un mio amico qui. Venga a pagargli la cauzione.
7: Lì non puoi stare. Fila.
4: Credevo che quando uno viene a pagare la cauzione...
7: Credevo. Credevi che il regolamento non fosse per te? Credi di essere qualcuno di speciale, fuori.
4: Ehi, Marty, ti serve niente?
7: Ecco, così puoi vedere il tuo amico.
12: Su le mani.
4: Che giornata.
7: Nome?
4: Karl Marx.
7: Come si scrive?
1: In questa scena, se vi capita poi di riguardare il film, noterete tra i manifestanti che sono stati arrestati un giovanissimo Harrison Ford che cercava disperatamente di uscire alla ribalta e non c'era ancora riuscito. Come sappiamo, ci riuscirà parecchio tempo dopo con Guerre Stellari, dopo comunque un'apparizione piuttosto importante in American Graffiti. Quindi sarà George Lucas a cui dovrà tutto della sua carriera. In ogni caso, torniamo a Zabriskie Point e torniamo al cinema alla radio di Hollywood Party. Adesso i due amici sono usciti dalla prigione dove sono stati temporaneamente rinchiusi e vanno a creare una situazione che cambierà molto nella storia di questo film.
4: Beh, che volete?
13: Avremo bisogno di armi, legittima difesa.
4: Dunque, la legge è questa. Voi comprate le armi adesso e io verifico a Sacramento le vostre fedine penali. fra 4 o 5 giorni potete ritirarle.
13: La legge è fatta per il tempo di pace. Questa è un'emergenza.
11: Viviamo in un quartiere vicino a... Lei mi capisce? Dobbiamo difendere le nostre donne.
4: Avete ragione, per Dio. Avete ragione. Non vi faccio andare via di qui a mani vuote. Secondo me, ragazzi, a voi serve una calibro 38 almeno.
13: Grazie.
1: Insomma, allora come oggi, negli Stati Uniti comprare le armi era un gioco da ragazzi, e proprio con questo modo di fare un po' scherzoso, un po' trassognato, un po' romantico, i due ragazzi che partecipano alla contestazione a Los Angeles, il film che vi stiamo raccontando è sempre Zabriskie Point, si riescono a procurarsi delle vere e proprie armi da guerra. Ma intanto la scena continua ancora. È un film, Zabriskie Point, che non ha molti dialoghi. Ci sono intere scene in cui i protagonisti non parlano. Una è questa, nella quale però c'è un sonoro abbastanza importante. Ci sono due persone in una macchina di lusso, una bella berlina, e stanno ascoltando la radio. Questa radio, come ascolteremo da notizie sia sul campo immobiliare, che è poi l'interesse, come vedremo, dei due personaggi che stanno per entrare in gioco, sia da parte del Vietnam, che come si capisce anche dalle cifre che vengono date, incomincia a diventare una vera e propria ecatombe, e gli americani da quel punto di vista avevano completamente sbagliato i loro calcoli. L'agente immobiliare che adesso entra in scena è interpretato da Rod Taylor, che a differenza di quasi tutti gli altri attori del film è un attore professionista. La sua ultima apparizione memorabile è quella nel ruolo di Winston Churchill in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, con Quentin Tarantino che in conferenza stampa disse: ho scelto Rod Taylor perché l'avevo tanto amato in Zabriskie Point.
12: Vietnam. I soldati americani caduti sul fronte vietnamita sono quasi 50.000, secondo gli ultimi dati pervenuti al Pentagono. Il numero dei soldati degenti presso ospedali militari non è stato reso noto. Il caporale Terry Marshall della nostra città risulta caduto in combattimento la scorsa settimana.
14: Hai visto qua?
12: Cosa?
14: Abbiamo 7 multimiliardari adesso.
11: Noi chi?
12: Università.
14: California. Il Texas 4. New York però ci va.
11: E ora?
12: Kenox vi offre adesso le informazioni sul tempo, direttamente dal centro meteorologico di Kenox.
1: Continua la vicenda di Zabriskie Point, il film di Michelangelo Antonioni, e continua con l'ingresso della protagonista femminile del film. Questa ragazza si chiama Diana Halperin, era la figlia di Anna Halperin, che era una famosa coreografa dell'epoca, e soprattutto era da poco la moglie di Dennis Hopper, il regista e protagonista insieme a Peter Fonda di Easy Rider. A differenza del protagonista Marc Frechette, che è decisamente schierato per la contestazione, lei invece ha una evidente vita borghese, guida una Buick, che è una macchina molto snob ma al tempo stesso molto riservata a coloro che all'epoca avevano parecchi soldi, ha una evidente relazione con Rod Taylor, l'immobiliarista che dicevamo prima, ma non dà particolare ascolto ai consigli che ha lui, perché a sua volta anche in lei, proprio per una questione di età e forse anche di intelligenza, secondo Antonioni, ci sono dentro di lei già i sintomi di quella che è la contestazione. Antonioni racconta molto la dimensione generazionale di questa contestazione e il fatto che nasceva da una profonda insoddisfazione per il mondo che si stava vivendo. E da questo punto di vista, anche se all'epoca Zabriskie Point fu molto contestato, soprattutto a sinistra, fu accusato di essere un film qualunquista che raccontava la contestazione in maniera assurda e senza dare una dimensione politica che comunque aveva soprattutto in Europa ma anche negli Stati Uniti all'epoca, in realtà questa idea di rabbia generazionale, di rivolta contro tutto e contro tutti, che attraverso un'intera generazione, esce fuori in maniera molto forte quando noi vediamo oggi il film Zabriskie Point.
15: Sì, signor Allen.
11: Notre, dov'è Daria?
15: Non lo so, non l'ho vista.
11: Prova a casa.
15: Sì, subito.
13: Ho chiamato Daria a casa, ma non risponde.
15: Forse è malata.
11: Non importa, Notre. Pronto? Che era San Dios che parla? Senta, non sa mica dove posso trovare Daria?
16: No, sono qui in prestito. È partita stamattina.
11: Partita? Che volo ha preso?
16: Nessun volo. Ha preso la mia macchina.
11: Le dispiace dirmi con chi sto parlando?
16: Sì, mi dispiace. Come va?
1: Come dicevamo, Zabriskie Point è un film che racconta la contestazione, la racconta a tutti i livelli, anche quelli più duri, e infatti lo scontro all'università, come spesso avveniva all'epoca, si conclude con un ragazzo che viene ammazzato e anche con un poliziotto che viene colpito da un colpo di pistola. Noi non vediamo esattamente chi spara questo colpo di pistola, però sappiamo che Marc Fréchette è arrivato alle spalle dei poliziotti e che ha una pistola perché l'ha appena comprata. Credo che il fatto che non lo si veda propriamente sparare voglia dire tante cose. Vuole dire che Antonioni, proprio come in Blow Up, diciamo, è meno interessato alla realtà, una voglia di uscire dagli schemi del racconto normale, borghese, che Antonioni applica fino alle estreme conseguenze. Anche in questo caso appunto non sappiamo se il protagonista Marc Fréchette a sparare quel colpo di pistola. Ci sono buone possibilità che sia lui, la posizione è la sua, ma l'immagine di questo non c'è. In ogni caso, da quel momento Marc Fréchette, questo, come diremmo adesso, lupo solitario che ha optato per un'azione individuale, disprezzando coloro che invece pensavano a un modo più collettivo di confrontarsi, da questo momento, come ascoltiamo anche dalla telefonata che fa al suo amico di sempre, da questo momento lui è completamente in balia della legge.
8: Pronto?
17: Sono io.
8: Dove sei?
17: In negozio.
8: È meglio che sparisci, qualcuno ha chiamato e ha detto che eri in TV. Eri tu? Nel telegiornale.
11: Sei sicuro?
17: Dice che sembravi tu.
11: Martin.
8: Pronto? Mark, pronto?
11: Senta, posso chiederle un favore?
17: Certo.
11: Volevo dirle se si fida a darmi un panino a credito.
17: Vede, non è che non mi fido di lei, ma se poi mi fido di lei, mi devo fidare di tutti.
1: La scelta che fa il protagonista di Zabriskie Point, Marc Fréchette, è quella di scappare via. E lo fa nella maniera più spettacolare possibile. Anche questo non è un caso. L'idea di andare all'aeroporto di Los Angeles, di rubare un piccolo aereo da turismo e di involarsi facendosi beffe della polizia, ha anch'esso un grande valore simbolico. Quello che avviene adesso è un incrocio straordinario tra immagini e musica. Siamo nel deserto californiano. Questo deserto lo vediamo dall'alto dell'aereo che ospita lo studente in fuga dalla polizia e dal basso dell'autostrada con la macchina della ragazza di Diana Hardrin, che sta invece compiendo un viaggio che forse di lavoro e forse no. Il deserto californiano è appunto lo scenario, come vi dicevo, per questa fuga che si incrocia con quella che di fatto a sua volta sta svolgendo l'altra protagonista del film, che adesso telefona al suo datore di lavoro e probabilmente anche fidanzato per comunicare a lui che non ha nessuna intenzione di sottostare alle regole.
8: E che c'è, Daria? Dove sei?
18: Sono in un paese nel deserto. Telefonavo per dire che arriverò in ritardo a Phoenix.
8: Perché?
18: Sto cercando un posto che si chiama Glenville o Valleyville o qualcosa del genere. Qualcosa con un Ville dentro. Lei conosce il deserto, le dice niente?
8: Con Ville? Ville? Resta lì, aspetta. Con Ville. Cosa vuoi dire? Come Danville?
18: Un posto nel deserto, Danville in Connecticut. Forse però finiva in Hill, una parola con Hill.
8: Hill, ma perché vuoi andare in una città che non sa neanche come si chiama? Un appuntamento?
18: Un amico mi ha detto che è un ottimo posto per meditare.
19: E cosa fai quando mediti?
18: Penso ai pensieri.
8: Pensi a cosa? Daria, senti, dammi il tuo numero, io cerco di trovare il nome del paese e ti richiamo, d'accordo?
18: No, no, poi magari mi manda a prendere con un elicottero.
19: Daria.
18: 30 centesimi prego per i prossimi 3 minuti.
8: Un momento, signorina. Senti, dammi il tuo numero e riattacca. Ti richiamo fra 5 minuti, così pago la telefonata.
18: Ci vediamo a Phoenix.
1: Come vi dicevo, il percorso tra i due protagonisti sta per unirsi, si unirà in una maniera molto spettacolare, con lui che fa delle continue planate sopra la Buick condotta dalla ragazza, con una scena che ai cinefili ricorda sicuramente Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock, anche se potrei tranquillamente escludere che Antonioni abbia preso ispirazione da Alfred Hitchcock come da qualunque altro regista, perché in realtà si adoperava molto per conto suo. I film americani fatti dai registi europei erano quasi sempre brutti, salvo quelli nei quali i registi ormai si erano trasferiti in America, cioè lui temeva molto la visita mordi e fuggi, tipo quella che ha fatto lui, anche se è durata un paio d'anni, però temeva molto quella situazione. E infatti, peraltro, Zabriskie poi non ebbe nessun successo commerciale, costò 7 milioni di dollari dell'epoca, che era una cifra molto importante messa a disposizione dell'MGM. Sul mercato interno incassò poco meno di 1 milione, raggiunse un pareggio ostentato grazie alla vendita in tutto il mondo, soprattutto in Europa, dove invece il film andò un po' meglio. Parimenti la critica americana stroncò in maniera fortissima Zabriskie Point, e diciamo il ritornello che quasi tutti i giornali più importanti americani ebbero sul film era che Antonioni era venuto in America a spiegare l'America agli americani e che non c'era riuscito. In questo c'era anche un po' di sciovinismo e forse un po' di difficoltà da parte dell'intelligenza americana in quel periodo in cui appunto il sogno americano, vista anche la sconfitta in Vietnam, sembrava decisamente tramontato. Subito dopo lui andrà in Cina a raccontare la Cina per la televisione italiana, e anche lì fu accusato di essere andato in Cina a spiegare ai cinesi come era fatta la Cina. Infatti il governo cinese bocciò quel film, ci fu un carteggio molto significativo tra il Partito Comunista Cinese e Michelangelo Antonioni all'epoca, carteggio botta e risposta con 3 lettere documento che si erano incrociate, insomma un altro smacco per l'idea che lui aveva, insomma, di un cinema che uscisse dalla dimensione italiana, europea, che diventasse veramente mondiale, poliglotta, apolide e così via, che era un po' il suo sogno. Nel deserto ci sono delle stazioni di servizio, e in una di queste stazioni di servizio si parla per sapere un po' di cose.
18: Senta, conosci un posto qui intorno che si chiama Glenville o Ballyville o una cosa così?
20: Borister?
18: Così.
20: Come no? Ci sta già?
18: Ma no.
20: Non è mica venuto a trovare un certo James Patterson per caso?
18: Come lo sa?
20: Avete la stessa aria. Gli dica da parte mia che sarà la morte di questo paese, che finirà per rovinare un pezzo di storia americana.
18: Jimmy?
21: Si ricorda di Johnny Wilson?
18: Johnny Wilson? No.
21: Sono io. Era campione del mondo dei pesi medi e 20.
18: Campione del mondo dei pesi medi?
21: Certo.
18: Bravo.
21: Grazie.
20: Vuole fare il benefattore. Ha portato qui un branco di bambini da Los Angeles. Dice che sono malati, traumatizzati. Sa cosa vuol dire? Ma se Los Angeles non li vuole, perché dobbiamo volerli noi? Porca puttana! Maledetti delinquenti! Provate a tornare!

0: Senti, dov'è Jimmy?
1: Il corteggiamento dall'alto di Mark Frechette nei confronti della ragazza prosegue con queste continue planate sulla sua macchina che sta percorrendo l'autostrada nel deserto. Il segnale di disponibilità che lui dà è buttarle una camicia rossa sulla macchina. A un certo punto però l'aereo col quale Mark Frechette è in fuga termina la benzina e quindi lui è costretto ad atterrare e i due ragazzi finalmente si incontrano.
0: Grazie per la camicia, ma non credo che mi va.
2: Come mai? Colore sbagliato?
0: Sai se ho sbagliato.
2: Da che parte vai?
0: Phoenix.
2: Phoenix? Non c'è niente a Phoenix. Senti, sono nei pasticci. E siccome hai la macchina, ti dispiacerebbe darmi un passaggio, così andiamo a cercare dell'altra benzina.
0: Lontano?
2: Non lo so. Questo signore dice forse una trentina di miglia.
0: Va bene. La radio ha detto che qualcuno ha rubato un aereo stamattina. Di' la verità, sei stato tu. E perché?
2: Per alzarmi da terra.
1: L'aereo è atterrato, i due ragazzi si sono incontrati, adesso li ascoltiamo appunto che hanno scambiato alcune parole, ma soprattutto rimangono estasiati dalla visione della Valle della Morte, insomma di questo paesaggio lunare, desertico, visto in tantissimi western che ha affascinato tantissimo i registi, non solo americani ma anche europei. Un altro regista che girerà da quelle parti è proprio il già citato Wim Wenders, ma non è il solo. Insomma, tutto quello che avviene da quelle parti ha il segno della magnificenza, della terribile nudità della natura da quelle parti, una natura tecnicamente brulla ma veramente affascinante, talmente affascinante che il protagonista si butta a capofitto dentro uno di questi canaloni e questa scelta di fatto coinvolge anche la sua amica.
0: Questa è una zona di laghi antichissimi, prosciugati da 5 a 10 milioni di anni fa. Ma tu cosa fai oltre a volare?
2: Fino a ieri guidavo un carro blu in un deposito di stoffa, ma ho fatto altre cose.
0: L'università?
2: Un po'.
0: Perché hai smesso? Laureato?
2: Attività fuori programma.
0: E cioè?
2: Cioè rubare libri rilegati anziché tascabili, telefonare mettendo in conto al rettore, fischiare in classe, portare dentro roba proibita come un cane, una bicicletta, una donna.
0: E che c'è di male?
2: Lo facevamo all'aperto.
0: Allora, raccontami il resto delle tue prodezze.
2: Una volta mi sono tinto di nero ma non funzionava e così sono tornato come prima.
0: Hai sentito che i messicani bombardano i campi di marijuana sul confine?
2: Mi piacerebbe sapere che cos'altro sta succedendo. Niente sulla dimostrazione?
0: No, preferisco la musica.
2: Ormai ne parlano solo quando ci sono perlomeno 200 o 300 feriti.
0: Già, una specie di record.
2: O un morto?
0: Sì, hanno ammazzato un poliziotto e delle aiuole sono state calpestate. Stavo cercando una stazione rock. Hanno detto che quello che ha ucciso la gente è un bianco.
2: Un bianco che si mette con i negri, eh? Proprio come il vecchio John Brown.
0: Vuoi fumare?
2: Guarda che tu parli con uno che non è libero.
0: Cioè?
2: Non è una cosa seria, forse. Ma quelli del mio gruppo hanno delle regole sul fumo. Sono legati alla realtà.
0: Che barba. Cerchiamo un po' d'ombra.
1: Questa scelta di addentrarsi dentro i canaloni della Valle della Morte favorisce anche il rapporto tra i due. I due, nonostante una evidente attrazione reciproca, sono stati sempre molto attenti a non trascendere in questa loro attrazione e soprattutto a sentirsi collocati come due persone che stanno cercando entrambe una strada e che possono trovare questa strada anche grazie alla bellezza della natura che li circonda. Questa scena nella Valle della Morte avrà ancora un suo sviluppo, ma intanto il primo sviluppo immediato che ha è quello di far sì che i due protagonisti continuino a scambiarsi delle opinioni su quello che è il mondo che li circonda e continuino a conoscersi sempre di più.
0: Qualche volta mi viene voglia di gridare.
2: Perché non lo fai? Guarda, non c'è nessuno qui intorno. Niente, deserto.
0: Ma se qualcuno...
2: Sì, un fantasma, un pioniere morto.
0: Ad ogni modo. Ad ogni modo.
2: Cosa?
0: Dovrebbe essere una parola sola. Il nome di un posto. O un fiume. Il fiume ad ogni modo.
2: Ehi, guarda cosa ho trovato.
0: Dorato. Quello cos'è, gesso?
2: Sale non è. Vuoi venire via con me?
0: Dove?
2: In qualsiasi posto vado.
0: Me lo chiedi sul serio?
2: Mi rispondi sul serio?
1: E finalmente, quando i due si trovano completamente avulsi dal mondo che li circonda, dentro questo canalone, completamente isolati dal resto del mondo, i due decidono di amarsi. Ed è una scena molto, molto importante, molto intensa e che ha un preciso valore dal punto di vista del discorso che appunto Antonioni fa sulla rivolta generazionale che caratterizza quel particolare momento della storia americana. Tant'è vero che mentre le musiche dei Pink Floyd e degli altri gruppi accompagnano questa scena in maniera sontuosa, i corpi che si amano sembrano moltiplicarsi, e di fatto è così. Tutto quel canalone è un brulicare di persone nude che si amano, che si scambiano, insomma la pratica e la visualizzazione di quello che era il libero amore. Tra l'altro, queste comparse, Antonioni ne voleva molte di più, per motivi di budget dovette accontentarsi di circa un centinaio di persone. Queste comparse erano, quel canalone è un brulicare di persone nude che si amano, che si scambiano, insomma la pratica e la visualizzazione di quello che era il libero amore. Tra l'altro, queste comparse, Antonioni ne voleva molte di più, per motivi di budget dovette accontentarsi di circa un centinaio di persone. Queste comparse erano a loro volta dei teatranti piuttosto importanti, facevano parte del gruppo dell'opera.

0: Marina, questa valenza metaforica di questo amore di gruppo nei canaloni della Valle della Morte è uno dei momenti culminanti del film. Potrebbe forse essere il vero motivo per cui Antonioni ha pensato di girare un film come Zabriskie Point. Ma tutto questo deve finire e si torna alla realtà. La realtà è rappresentata da un poliziotto che si ferma, da Marc Frechette che si nasconde per non farsi vedere da lui e da un dialogo che la ragazza ha con questo poliziotto.
1: Qualcosa che non va?
2: No, stavo andando al gabinetto.
1: Dov'è la sua macchina?
2: L'ho dimenticata laggiù assieme alla patente, il libretto d'assegni, la carta di credito, la polizza d'assicurazione, il certificato di nascita e...
0: Questo dialogo che abbiamo appena ascoltato tra la protagonista e il poliziotto che casualmente è venuto su questa scena e ha portato la quotidianità in questa sequenza che era ampiamente onirica, invece, come abbiamo detto, questo dialogo non ci racconta tutto quello che è successo, perché nascosto dietro un gabinetto il protagonista ha tirato fuori di nuovo la sua pistola e l'ha puntata contro il poliziotto. La ragazza si è accorta di tutto questo, si è messa in asse in maniera da coprire il poliziotto, da impedire che lui potesse sparargli, e poi il poliziotto se n'è andato via, infatti Marc Frechette non ha sparato. Questo fatto è motivo di un ulteriore chiarimento tra i due protagonisti di Zabriskie Point.
2: Ma chi ti prende? Sei matto? È carica?
1: No.
2: Che fai? Cerchi acqua?
1: La seppellisco.
2: Perché mi hai chiesto dello sciopero? Tu c'eri?
1: Già.
2: Quello che ha ucciso la gente?
1: No. Volevo farlo, ma l'ha fatto un altro.
2: Ma hanno detto che...
1: Chi ha detto?
2: La radio.
1: Non ho mai sparato un colpo.
0: Adesso il protagonista del film ha deciso di non usare più la pistola, ha buttato via i proiettili e ha anche deciso di tornare indietro. Questo ce lo dirà dopo. Adesso invece noi vi raccontiamo che i due ragazzi, aiutati da un simpatico vecchietto, appunto uno di questi titolari della stazione di servizio nel deserto, stanno ridipingendo in maniera buffa e scrivendo frasi e simboli antimilitaristi l'aereo da turismo che era servito al ragazzo per fuggire da Los Angeles. Ma la sua intenzione è di mettere fine a questa fuga.
1: Magari pensano che non è un aereo. Strano uccello preistorico che vola sul deserto Mojave coi genitali di fuoco.
2: Secondo me tu sei matto a riportare questo affare a Los Angeles.
1: Certo, non puoi rubare un aereo privato, usarlo come ti pare e poi non tornare indietro a dire grazie.
3: Fa piacere trovare un giovane che mostra del rispetto.
1: Beh, è venuto bene, no?
2: Sì.
0: I due ragazzi si separano con una vaga promessa di incontrarsi chissà dove, chissà quando. Questo era un altro elemento tipico della cultura dell'epoca, il viaggio, le conoscenze, il fatto che queste conoscenze si vivevano intensamente e poi finivano altrettanto rapidamente. E da questo punto di vista il rapporto tra i due è destinato, come vedremo, a passare a una fase completamente diversa. Il protagonista Marc Frechette sta tornando a Los Angeles, la ragazza sulla sua Buick prosegue nel suo viaggio e intanto ascolta la radio. L'aereo in fuga non è più in fuga, sta tornando completamente mimetizzato, ma viene subito riconosciuto dalla centrale di controllo dell'aeroporto di Los Angeles. Tutto l'aeroporto si prepara ad accogliere questo aereo che ritorna dopo essere stato rubato.
4: Qui hanno avvistato il Lily 7 proveniente dal nord. Si sta avvicinando alla pista per atterrare.
5: Ricevuto.
0: L'aereo atterra sulla pista, subito si muovono delle macchine della polizia per bloccarlo. Da questo momento in poi non sappiamo praticamente più niente dal punto di vista visivo e anche testuale di quello che passa per la testa del protagonista, ma fa piacere interpretare questo suo zigzagare sulla pista. Lui potrebbe, visto che ha deciso di tornare, fermarsi, scendere dall'aereo e consegnarsi alla polizia.

0: Sì, e invece questo suo continuo zigzagare sulla pista, questo andare contro le macchine che cercano di fermarlo, sembra un ultimo tentativo di ribellione, una ribellione mai sopita. La breve sparatoria che segue l'intervento della polizia, fa sì che il nostro protagonista muoia. La ragazza, che intanto sta proseguendo il suo viaggio, apprenderà tutto questo dalla radio.
1: Un tentativo di pirateria aerea si è concluso tragicamente stamane. L'episodio è avvenuto quando la polizia, dopo aver cercato inutilmente di bloccare l'aereo, ha dovuto aprire il fuoco. Diversi colpi sparati da un agente non identificato hanno raggiunto la Carlinga. Il giovane che si trovava a bordo è deceduto all'istante.
0: Appresa alla morte del suo compagno di avventure, la protagonista di Zabriskie Point da questo momento in poi non proferirà più nessuna parola e saranno pochissimi i dialoghi di questa parte finale di Zabriskie Point, però di cose ne succedono molte. Proseguendo nel suo viaggio, lei arriva nella villa di questo agente immobiliare che ha costruito, che adesso, come ascolteremo, sta cercando di vendere a un gruppo, prospettando di fare un intero villaggio lì nel deserto, un villaggio a scopo speculativo, commerciale, e lei però cerca di isolarsi da tutti, da lui ma anche dalle signore, dalle donne che sono presenti in questa villa, e l'unica persona con la quale scambia uno sguardo è una cameriera indiana che evidentemente lavora per questi e che forse è quella ritenuta meno colpevole di questa violenza nei confronti del deserto, che appare questa villa di lusso piena di vetrate in un punto in cui è tutto completamente assente, la natura è rigogliosa e al tempo stesso tremendamente solitaria.
2: Ma perché? A cosa somigliava?
3: Non chiederlo a lei.
0: Nella villa, come ascolteremo, si parla di affari, ma la ragazza a questi affari non è interessata e da sola, isolatasi da tutti, piange copiosamente.
4: Caro Larry, se queste sono le sue ultime condizioni, io non vedo come possa fare a sottoporle ai miei soci. La sua proposta è inaccettabile e non vogliamo impegnarci più di quanto voi stessi fate. Parla di uso potenziale, ma questa è speculazione. Perché dovremmo accettare prezzi di speculazione?
5: Non credi che arriveranno a...
6: Cosa ne pensi? Teniamo duro?
7: Richard?
6: Daria! Ehi! Ma che ti è successo? Sei caduta in piscina? Comunque, ora sei qui e questo è quello che conta. Senti, adesso vai giù e ti cambi il vestito. La tua stanza è la prima a destra, in fondo alle scale.
0: La ragazza non segue assolutamente le indicazioni che le sono state date, non entra in questa stanza, esce fuori da tutto, riprende la sua macchina e da lontano guarda e pensa a una cosa che vorrebbe tanto, ma proprio tanto, che accadesse.
8: È evidente che la zona ha molte possibilità di sviluppo, con una spiaggia, un lago, dove uno può vivere tranquillo come gli pare e in modo confortevole.
4: Devo dire che l'affare nell'insieme mi entusiasma, ma forse finiremo per trovare l'oro in queste proprietà. Se ci troviamo l'acqua, certamente ci troviamo anche l'oro.
8: In questo paese l'acqua è oro.
4: L'acqua, l'elettrificazione, la pista d'atterraggio, le strade, la sistemazione delle spiagge e gli altri impianti sussidiari rappresentano soltanto i dettagli del nostro progetto generale.

questo botto è la scena più importante, quella nota in tutto il mondo ancora oggi per Zabriskie Point, è la distruzione che la ragazza sogna, perché non avviene nella realtà, ma che proprio perché la sogna diventa una specie di ulteriore visualizzazione di quella rivolta generazionale che attraversa tutti, come dicevamo, sia quelli che scelgono la via della politica, della contestazione, dello scontro della polizia all'università, sia questa ragazza che semplicemente non tollera, non sopporta quello, il modello di vita che le viene imposto dal fidanzato più vecchio di lei e dagli affaristi che lo circondano.

Lo scoppio di questa villa è un piccolo prodigio della tecnica fortemente voluto da Antonioni. 17 macchine da presa diverse, con diverse angolazioni, ci restituiscono la potenza di questo scoppio e diventa una specie di dripping di Pollock, cioè con oggetti di vario tipo che prendono la scena con delle riprese a rallentatore e con la continua reiterazione di questo scoppio, come vi dicevamo, appunto da punti di vista diversi. Dal punto di vista pratico, poi le musiche dei Pink Floyd che stanno sotto questa scena, che furono composte proprio appositamente per commentare questa scena su indicazione di Antonioni stesso, sono di fatto la prima visualizzazione di quello che era il futuro videoclip, cioè una musica con al suo commento visivo una sorta di spremuta di immagini, proprio come avviene in questo senso. Si vedono anche parecchi oggetti di uso comune, televisori, giradischi, oggetti di modernariato che prendono una specie di ruolo principale in questa esplosione, che volerebbe essere una sorta di visualizzazione dell'esplosione della cultura borghese che fino a quel momento aveva dominato il mondo, che sembrava completamente inadatta a continuare a dominarlo. Almeno questo era l'assunto da quale era partito Michelangelo Antonioni per proporci questo Zabriskie Point, film che abbiamo commentato qui a Hollywood Party per il cinema alla radio. Questa trasmissione è stata fatta da Francesca Levi, da Maddalena Nisci, da Miriam Mauti e da Steve Della Casa, che vi ha parlato, che vi dà appuntamento alle prossime puntate di Hollywood Party, quelle quotidiane da lunedì a venerdì, e il cinema alla radio la domenica. Buonasera a tutti.

0: Domani, per il ciclo Vie di fuga, i tre giorni del Condor di Sidney Pollack.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
6: Suo figlio ha avuto un incidente.
7: Devo leggere il contatore, mi apre?
8: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
9: Rai Radio 3. Meteoradio.
10: Nel corso della serata i temporali dovuti all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo sostanzialmente sgombro da nubi significative. Domani, venerdì 10 luglio, alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno, nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi e possibili isolati e localizzati piovaschi in area alpina e prealpina, anche di tipo temporalesco. Ampie schiarite nelle ore serali ovunque. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese, come sulle due isole maggiori. Temperature stazionarie, se non per un lieve aumento al sud, valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse nel pomeriggio tra i 34 e i 36 gradi al centro nord, localmente 36-38 al sud. Ventilazione debole principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite con Fiore Liborio e Gianluca D'Ascenzo alla console, Marianna Gallerano in regia. Diamo subito uno sguardo al nostro programma che comincerà subito con il primo concerto del Festival dei Festival. Infatti saremo collegati con il Teatro La Fenice di Venezia tra pochissimo per il concerto della stagione sinfonica con l'orchestra del Teatro La Fenice, diretta dal maestro Cornelius Meister, musica di Richard Strauss, il Don Juan e poi Le streghe, anzi La strega di mezzogiorno di Antonin Dvorak, e poi nella seconda parte la seconda sinfonia di Johannes Brahms. Un concerto che ci porterà fin verso le 21:40 circa. A quel punto parleremo del Festival della Valle d'Itria che si svolgerà a Martina Franca dal 14 luglio al 2 agosto. Ne parliamo con la direttrice artistica Silvia Colasanti. Parleremo della nona edizione di Videocittà al Gasometro di Roma. E poi racconteremo anche una mostra, torneremo al Mart come abbiamo fatto l'altra sera, torneremo al Mart per un'altra mostra dedicata a Giacomo Balla, Lo stile dell'avanguardia, opere della collezione Biagiotti Cigna a cura di Beatrice Vanzi e Fabio Benzi, a Rovereto fino al 18 ottobre. L'abbiamo visitata in compagnia di Nicole Forti, che è la nuova direttrice del Mart di Rovereto. Infine alle 22:30 ritorna l'appuntamento con Francesco Antonioni per questo ciclo dedicato ad Hans Werner Henze nel centenario della nascita, le musiche di Hans, e ascolteremo appunto Antonioni raccontarci il mondo di Henze, la sua musica soprattutto. E con questo arriveremo al termine del nostro programma. Ricordo il numero di SMS e WhatsApp 335 56 34 296, e a proposito di numeri di telefono ritorniamo anche questa sera a fare appello alla generosità dei nostri ascoltatori per portare solidarietà alla popolazione del Venezuela che è stata colpita da questo terribile e devastante terremoto. E dunque fino al 14 luglio è possibile donare appunto il numero di telefono un contributo per portare aiuto alla popolazione. È un'iniziativa della Croce Rossa Italiana, del Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e dell'UNICEF. C'è anche la partita del cuore in diretta su Rai 1 il 13 luglio, e soprattutto c'è fino al 14 luglio la possibilità di donare al 45595 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Fastweb, Vodafone, Win3, TIM, Iliad, Postemobili, Coop Voce, Tiscali, di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Fastweb, Vodafone, Win3 e Tiscali, e di 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze e Poste Mobili. Il numero è 45595. E adesso però noi ci trasferiamo a Venezia, dove ci aspetta Luisa Santa Cesaria per raccontarci questo concerto. Buonasera Luisa.
1: Buonasera Oreste, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Suite. Io mi trovo in questo teatro meraviglioso che si sta piano piano riempiendo e stiamo per ascoltare un programma molto interessante. Cornelius Meister, direttore d'orchestra tedesco, che debutta questa sera alla direzione dell'orchestra del Teatro La Fenice. Cornelius Meister dal 2018 è direttore musicale generale della Staatsoper e della Staatsoper Orchester di Stoccarda. È la prima volta che si trova a dirigere questa orchestra in un programma che vede, come dicevi anche tu nella prima parte, due poemi sinfonici, Don Juan di Richard Strauss e dopo Leibniz di Antonin Dvořák e nella seconda parte invece la seconda sinfonia di Johannes Brahms, e dunque due proprio lati diversi di idee compositive, questi due poemi sinfonici che appunto sono lavori orchestrali che sviluppano entrambi musicalmente delle suggestioni, delle idee, degli stimoli extra musicali. E dunque il Don Juan, che è un lavoro del 1888 che Richard Strauss compone a soli 24 anni, si basa su un dramma incompiuto del poeta austriaco Nikolaus Lenau, che appunto è tratto dalla storia del Don Giovanni, che ha origini nella Spagna rinascimentale. Ma questo Don Giovanni di Lenau è un uomo che è determinato, che si ostina a trovare la donna ideale, ma fallendo miseramente nel suo obiettivo si dispera fino a pensare di togliersi la vita durante un duello.
0: Quindi questo... un Don Giovanni molto diverso da quello della tradizione a cui siamo abituati a pensarlo, no? Cioè il Don Giovanni più, se vogliamo, anche comico della tradizione che viene da Tirso de Molina, quindi è una cosa un po' diversa, molto più scura, molto più cupa.
1: Sì, esatto, un po' più drammatico, più introspettivo, un po' più umano questo Don Giovanni di Lenau. E Strauss lo compone nell'88, per la prima volta questo lavoro viene presentato a Weimar nel novembre del 1889. Non è un caso a Weimar, perché appunto Strauss si trovava lì a lavorare come maestro di cappella alla corte di Weimar, ed è un lavoro che Richard Strauss ha continuato a dirigere nella sua vita. Ha inciso nel 1917 e ha diretto nel suo ultimo tour di concerti fuori dalla Germania nel 1947 con la BBC Symphony Orchestra. E dunque è un lavoro che dura all'incirca 18 minuti ed è basato proprio su una giusta posizione di episodi molto incalzanti, che quindi hanno proprio la funzione narrativa perfettamente adeguata quindi all'esigenza di un poema in musica. E dunque si susseguono episodi lirici a episodi drammatici proprio in maniera inesauribile. E il lavoro invece che ascolteremo in seguito è Poledniz di Antonin Dvořák, La strega di mezzogiorno, opera 108. È un lavoro del 1896. Dvořák ha avuto varie, diciamo, vicissitudini con la musica a programma, perché come molti compositori nati nella metà dell'Ottocento ha avuto un primo innamoramento verso Richard Wagner, ma poi un allontanamento negli anni 70 e quindi un avvicinamento a Brahms, che invece ascoltiamo nella seconda parte. Dunque Dvořák riscopre negli anni 70 la sinfonia, le grandi forme della tradizione strumentale, il quartetto d'archi, e poi si reca negli Stati Uniti, a New York, per 3 anni negli anni 90, dove appunto nascono, prendono vita i suoi lavori più conosciuti, come la Sinfonia dal Nuovo Mondo, il Quartetto Americano. Una volta tornato da questa esperienza americana, lui si riavvicina a Wagner e quindi smette di comporre sinfonie e quartetti, e negli ultimi 10 anni della sua vita si dedica quasi interamente al poema sinfonico e anche all'opera. E la prima esperienza in questo senso, una volta rientrato dagli Stati Uniti, sono i 4 poemi sinfonici che lui compone uno dietro l'altro nel 1896, e che si ispirano a una raccolta di ballate popolari di Karel Jaromír Erben, che è stato un poeta e studioso della tradizione popolare, del folklore ceco. Il secondo poema sinfonico è appunto si intitola Poledniz, La strega di mezzogiorno, ed è ispirato a una ballata di Erben che a sua volta si ispira a una leggenda popolare. In questa storia una madre è con il figlio, questo figlio è molto capriccioso, quindi lei lo rimprovera e lo minaccia di far arrivare la strega di mezzogiorno, che è conosciuta perché ha questa usanza terrificante di portare via i bambini. E questo bimbo inizialmente si calma, ma poi ricomincia a strillare ancora più forte di prima, e alla fine a sorpresa arriva la strega di mezzogiorno, inizialmente facendo una danza abbastanza così, insomma, gioiosa, ma poi sempre più impetuosa. La madre si spaventa e stringe talmente forte questo bimbo tra le sue braccia fino a soffocarlo involontariamente, e a quel punto rientra il marito dai campi e trova la madre senza sensi e il figlio morto tra le sue braccia. Quindi insomma una storia veramente drammatica.
0: Queste fiabe tremende come quelle dei fratelli Grimm.
1: Esatto, non così assurda per il periodo tardo romantico, insomma, che era pieno di suggestioni, di demoni, streghe e cose terribili. Quindi insomma è una musica poi quella di Antonín Dvořák che descrive perfettamente tutte queste scene. Quindi nel frattempo sentite piano piano che la sala sta iniziando ad applaudire, perché inizia a entrare l'orchestra del Teatro La Fenice. Dunque la musica di Dvořák descrive proprio queste scene della ballata, di questa favola popolare, e quindi inizialmente c'è la quiete familiare, poi che viene disturbata da questi capricci del bambino, poi di nuovo quiete, e poi a un certo punto arriva la minaccia della madre, che è sottolineata da un motivo un po' misterioso di clarinetto, basso e fagotto, e poi appare questa strega, e anche lei con un motivo di clarinetto basso, inizialmente fa questa danza abbastanza graziata iniziale e poi furiosa fino ad arrivare proprio a un ritmo frenetico. A un certo punto si sentono i 12 colpi del mezzogiorno ed è il momento in cui nella fiaba la strega va via. E questo è un lavoro di Antonín Dvořák che lui ha presentato per la prima volta proprio nel 1896, dopo averla composta, diciamo, in forma privata al Conservatorio di Praga, e dopodiché pubblicamente a Londra il 2 novembre del 1896, diretto da Henry Wood, che ai tempi era un direttore d'orchestra molto molto famoso anche
0: certo, ha fondato i Proms, che noi trasmettiamo in grande quantità ancora oggi,
1: quindi
0: decisamente.
1: E quindi insomma, giusto anche per sottolineare il fatto che arrivato a quel momento di carriera Antonín Dvořák era, diciamo, all'apice della sua fama internazionale. Qui l'orchestra è in piedi e stiamo aspettando che entri Cornelius Meister per farci ascoltare per prima cosa.
0: Come solito, sempre il lungo applauso per l'orchestra, oramai è proprio un rito a Venezia.
1: Tu lo sai benissimo. Non so se era l'ultima volta che eri qua, eravamo
0: invertiti, sì.
1: Esatto, a parte invertite. Quindi per me è una novità anche vedere questo comportamento, sì, questo rituale dell'orchestra.
0: Comunque è un programma impaginato con molto acume, questa idea di fare questo confronto tra la musica assoluta e la musica invece a programma, cioè nella prima parte appunto il poema sinfonico, e l'idea di un racconto extra musicale, e invece Brahms, il campione della musica cosiddetta assoluta, cioè priva di altri significati che non siano quelli della logica, della stretta logica musicale, insomma, che è un fatto,
1: esatto,
0: che ha spaccato la musica tedesca nel secondo 800 in maniera verticale, clamorosa, perché insomma è stato veramente una specie di guerra civile in Germania, questa cosa, tra virgolette naturalmente,
1: certo.
0: Quindi è bello riproporre anche così
1: questo confronto, sì. Certo. Infatti mi piacerebbe chiedere, fare proprio questa domanda a Cornelius Meister, che avremo il piacere di avere qui, qui nell'intervallo in diretta. Quindi tra l'altro sarà fornito di cuffie e di microfono, quindi se avrai voglia anche tu di fargli una domanda sei assolutamente benvenuto. Adesso abbiamo il silenzio in sala, dunque Cornelius Meister sta raggiungendo il podio e io vi lascio all'ascolto di Don Juan di Richard Strauss, Cornelius Meister che dirige l'orchestra del teatro La Fenice. Buon ascolto.

In diretta dal Teatro La Fenice abbiamo appena ascoltato Don Juan di Richard Strauss. Cornelius Meister sta debuttando questa sera alla direzione dell'orchestra del Teatro La Fenice. E adesso lascia momentaneamente il podio e noi stiamo per ascoltare un altro poema sinfonico, Poletnice di Antonín Dvořák, che è un poema sinfonico composto nel 1896 e basato su una ballata di Erben, esattamente, grazie mille, di Karel Erben, che appunto è ispirato invece a una leggenda popolare terrificante di cui abbiamo parlato prima, ovvero di una scena familiare tra madre e figlio in cui questo bimbo è capriccioso e si lamenta, e la mamma, come fanno molte madri, genitori in generale, minacciano i propri figli che a un certo punto arriverà un'entità oscura a portarli via. Questa entità oscura è la strega di mezzogiorno, che però incredibilmente arriva e si presenta in questa casa, e la madre sconvolta stringe fortissimamente il proprio bimbo fino a soffocarlo, e a quel punto arriva il padre che era nei campi e si trova davanti a questa scena straziante. Sta tornando Cornelius Meister. Lo ascoltiamo adesso in Poletnice di Antonín Dvořák alla testa dell'orchestra del teatro La Fenice. Buon ascolto.

0: Orchestra. L'abbiamo ascoltato all'inizio nel Don Juan di Richard Strauss e poi in questo secondo poema sinfonico di Dvorak. Dopo l'intervallo che sta per seguire, invece, ascolteremo l'orchestra nella seconda sinfonia di Johannes Brahms. E dunque un programma che vede proprio contrapposte due diverse visioni di musica, di composizione, di estetica che hanno caratterizzato il dibattito musicale del romanticismo, del tardo romanticismo in particolare. Io sono qua seduta in un palco in Barcaccia e stiamo aspettando che ci raggiunga Cornelius Meister.
1: Gentile proprio a venire nell'intervallo in diretta invece che riposarsi nel suo camerino.
0: È incredibile, veramente.
1: Comunque,
0: gentilissimo.
1: È molto interessante questo ascolto che abbiamo fatto, anche perché sono rari, cioè da ascoltare i poemi sinfonici di Dvorak, questi quattro. Poi è un ciclo di quattro poemi sinfonici scritti, sì, appunto tra l'ultima delle sue grandi sinfonie e poi la grande stagione teatrale. Ed è molto interessante ascoltare questo poema sinfonico e riconoscere tante cose dello spirito della Rusalka che arriverà lì di lì a poco, insomma, no? La sua grande opera che apre il Novecento, insomma, molto bello questo ascolto del poema sinfonico.
0: Oreste, ci ha raggiunti Cornelius Meister, che ringrazio moltissimo per non aver fatto una pausa e voler chiacchierare insieme a noi. Dunque, io vorrei chiederle un po' di questo programma. Lei ha contrapposto nella prima parte due poemi sinfonici, quindi
2: sì,
0: due lavori che si basano, si ispirano a un dramma, a una fiaba popolare, e invece nella seconda parte la seconda sinfonia di Johannes Brahms, quindi musica
2: assoluta.
0: Esatto.
2: Grazie mille per l'invito. Mi amo molto questo programma, sì, due poemi sinfonici molto diversi, ma due persone, la strega e anche Don Juan, non molto bella, no? E poi sì, la sinfonia.
0: Ecco, lei ha un repertorio molto vasto come direttore d'orchestra. Lei, ricordiamo ai nostri ascoltatori, che è un pianista formidabile, sì, non sì, è solamente un direttore d'orchestra. Però ecco, il suo repertorio è molto ampio e copre opere di circa 250 compositori. E poi lei ha diretto l'ensemble La Scintilla, che è un ensemble, sì, che appunto si porta avanti una prassi esecutiva storicamente informata, sì, un ensemble barocco, classico. Però è stato assistente di Pierre Boulez,
2: sì,
0: ha
2: sì,
0: diretto l'ensemble Intercontemporain. E dunque questo sguardo così vasto nel repertorio musicale, come influenza e arricchisce l'interpretazione, per esempio, di un programma come questo, che alla fine copre un arco di circa 20 anni?
2: Sì, la tradizione è molto importante per me e capisco la musica contemporanea meglio quando conosco la musica di barocco oppure dopo. E, per Brahms, per esempio, la seconda sinfonia, Brahms è un eroe, l'eroe di Brahms è stato Beethoven,
0: sì,
2: e la terza e la ottava sinfonia sogniamo anche in questa sinfonia, seconda sinfonia di Brahms, un po'.
0: E in che modo la musica contemporanea, per esempio, influenza il suo sguardo su un periodo come quello, anche per esempio su Brahms?
2: Sì. Sì. Noi viviamo in un periodo quasi 100 anni fa la musica moderna comincia. È molto strano. Per Brahms 100 anni fa non era una musica moderna per Brahms. È molto strano. E per questo abbiamo molto connessioni tra le epoche.
0: E lei ha debuttato questa sera con l'orchestra del Teatro La Fenice. Io ho visto durante la prima parte degli sguardi sorridenti, di intesa, una chimica. Come si sono svolte le vostre prove? Come avete lavorato per mettere insieme questo programma? Come si è trovato con i musicisti?
2: Mi piace molto dirigere in Italia, sempre. Qui a Venezia è la prima volta, ma alla Scala o a Firenze o Rai Torino è sempre una festa per me. Ho un nome latino, Cornelius, e forse c'è una connessione.
0: Dunque si è trovato bene. E adesso stiamo per ascoltare la seconda sinfonia di Johannes Brahms, che è un lavoro molto ampio in quattro movimenti, e lo stiamo ascoltando via radio anche. Dunque, cosa consiglia, quali sono gli elementi su cui consiglia di porre l'attenzione a chi ci sta ascoltando via radio dal suo punto di vista?
2: Il primo tema, tre quarti, non è un valzer, ma non è come la prima sinfonia di Brahms, pom pom pom pom pom. La seconda in re maggiore comincia e questo è similare come la terza sinfonia di Beethoven, Beethoven e Brahms. E poi il secondo movimento, lunghe frasi, lunghissime frasi. Il terzo movimento, questo è un piccolo movimento, solo, non lo so, 4-5 minuti. Un po' giocoso. E il quarto movimento, con spirito, cerchiamo questo spirito in questa musica.
0: Oreste, tu hai una domanda da fare a Cornelius Meister oppure lo lasciamo andare a riposarsi?
1: Ma guarda, forse visto che il maestro è così gentile da stare con noi, allora la prima sinfonia, per scrivere la prima sinfonia Brahms ci ha messo 15 anni, per scrivere la seconda ci ha messo pochi mesi. Beh, è curioso, no, questo fatto?
2: Sì, ma forse Brahms ha creduto della seconda sinfonia quando ha scritto anche la prima sinfonia. Per questo Brahms ha scritto due sinfonie. E Brahms, il Barba, no? Barba?
0: Sì.
2: Sì? Grazie. Dopo questa sinfonia, Brahms ha usato un Barba. Quando era giovane non ha una barba come gli Jupiter o gli antichi dei.
0: Bene. D'accordo, allora Oreste, io lo lascerei andare a riposare adesso,
1: certo.
0: Cornelius Meister.
1: Ci mancherebbe.
0: La ringrazio molto per essere stato con noi, grazie mille.
2: Grazie mille, molto gentile.
0: E adesso buona seconda sinfonia di Brahms.
2: Grazie.
0: Grazie. Dunque, Oreste, io ti... adesso che salutiamo Cornelius Meister, parliamo un po' di questa seconda sinfonia di Brahms che ci aspetta. Cornelius Meister è arrivato con la bacchetta in mano, quindi non aveva proprio
1: neanche l'ha appoggiata, cioè proprio l'hanno trascinato via, proprio l'hanno
0: è venuto dal podio direttamente
1: addirittura
0: con l'energia del podio. Incredibile, bellissimo.
1: Beh, devo dire è stato veramente molto molto disponibile, molto generoso, devo dire anche molto simpatico, perché insomma ovviamente deve aver fatto anche un grande sforzo per parlare così in italiano al pubblico della radio, e lo dobbiamo veramente ringraziare per la simpatia anche con la quale si è presentato. Si vede che proprio l'Italia lo mette di buon umore.
0: Sì, sì, sì, ma è molto sorridente, è stata una direzione questa della prima parte veramente gioiosa, aveva questo sguardo sempre molto allegro e in risposta anche aveva veramente una bellissima intesa da parte dell'orchestra, quindi è una persona che trasmette energie positive, questo senz'altro.
1: E questo allora va benissimo, perché in fondo questa sinfonia che stiamo per ascoltare ha bisogno di questo sorriso. Anche se quando si tratta di Brahms non è mai una risata sgangherata, cioè
0: no.
1: È sempre un sorriso così un po' melanconico, malinconico, però insomma qui c'è un Brahms effettivamente molto diverso da quello della prima sinfonia, come raccontava anche lo stesso Cornelius Meister, no?
0: Cioè, sì, e cantava anche.
1: E cantava questa sinfonia, sì, che è la prima, che si apre in maniera così drammatica, con questi colpi di timpano ossessivi che sembrano quasi voler inchiodare al terreno, insomma, questo do minore. Qui invece è tutto leggero, insomma.
0: Sì, d'altronde però Brahms era un uomo tormentato, quindi anche se effettivamente l'umore generale di tutta la sinfonia è di grande serenità, è una sinfonia che qualcuno ha anche definito pastorale, in verità ha dei momenti un po' più torbidi, un po' più drammatici. In una lettera che Brahms scrive nel 1879 al direttore d'orchestra Vincenz Lachner, Vincenz Lachner gli aveva chiesto un po' di lumi per interpretare la seconda sinfonia, in particolare quando compaiono degli episodi un po' più drammatici, quasi di contrasto. Lui si riferiva a un momento nel primo movimento in cui entrano tromboni, timpani e creano un'atmosfera un po' cupa, in mezzo in verità a un discorso molto molto gioioso, molto pacato, e dunque Vincenz Lachner scrive a Wagner e gli chiede un po' di spiegazioni su come poteva interpretare passaggi come questo. E Brahms gli risponde un po' difendendo la funzione di questi passaggi e li descrive come un'ombra necessaria dentro la serena sinfonia, e dunque si apre con Lachner dicendosi, insomma, confessando di essere un uomo profondamente malinconico. Dunque è una sinfonia che un po' alterna a questi umori, ci sono anche umori pensosi oltre a un generale idillio. È una sinfonia un po' atipica, dunque è in quattro movimenti intanto: allegro non troppo, adagio non troppo, allegretto grazioso quasi andantino e allegro con spirito, però apparentemente non ci sono grandi contrasti tra questi movimenti. Il primo ha comunque questo clima di allegria o comunque di serenità, e il secondo gli va un po' dietro, non c'è una reale contrapposizione, un contrasto tematico di umore, di clima, va un po' tutto bene in questa seconda sinfonia, che, come dicevi anche tu prima, è una sinfonia che Brahms scrive subito dopo la prima, però mentre per la prima aveva riflettuto per parecchio tempo, infatti l'aveva scritta a 43 anni, invece questa qua la compone rapidamente nel 1880 77, l'anno dopo la prima, che invece era appunto del 1876. Questa seconda sinfonia viene eseguita per la prima volta a Vienna a fine dicembre del 77 sotto la direzione di Hans Richter, ed è una sinfonia appunto di molto ampia, di grande lunghezza, e in qualche maniera vuole anche un po' sfatare quello che dicevamo all'inizio, nel senso che è un programma che mette in contrapposizione due poemi sinfonici con una grande sinfonia che in qualche maniera veniva definita ai tempi dei dibattiti tra romantici come musica assoluta, e chi faceva musica assoluta come Johannes Brahms veniva tacciato di essere un conservatore, un reazionario, una persona che non seguiva lo spirito del tempo, mentre invece chi componeva poemi sinfonici come Strauss, come Liszt, invece rompeva le regole e scardinava un po' di principi in nome appunto della ispirarsi a qualche cosa di extra musicale, dunque con la scusa di voler descrivere o di dover leggere in maniera approfondita qualcosa di altro, un'opera letteraria, un'opera poetica, un quadro, un paesaggio, un luogo particolare. Questi compositori veramente hanno cambiato moltissimo il pensiero musicale, il modo di organizzare il materiale musicale, eccetera. Invece Brahms, rifacendosi alle forme tradizionali, era stato considerato insomma un po' manierista, insomma non un grande innovatore, finché finalmente nel famoso scritto di Arnold Schoenberg del 33 questo modo di comporre di Johannes Brahms era stato finalmente riabilitato grazie all'analisi insomma dei suoi lavori, dunque Schoenberg appunto l'aveva definito il progressivo, perché aveva visto come nella sua musica le idee si sviluppassero a partire da un unico nucleo tematico e via via andassero avanti, e quindi riempissero così il contenuto musicale. Dunque appunto diciamo che siamo di fronte a un programma che sì, ha due lati, ha due facciate, ma che sono due facciate di entrambi di grande sperimentazione musicale. E appunto sì.
1: No, mi viene in mente adesso così mentre parliamo, tanto che aspettiamo che ricominci la seconda parte, che nel 1876, quando viene eseguita la prima sinfonia di Brahms, che ci ha messo così tanto tempo a scrivere questa sinfonia e tutti diciamo beh, tanto questo non ce la farà mai a scrivere una sinfonia, eccetera. E contemporaneamente a Bayreuth veniva aperto il festival, veniva eseguito il Ring, questa ciclopica iniziativa musicale da parte di Wagner, insomma, no, che faceva parlare tutta l'Europa. E l'anno dopo Brahms scrive questa sinfonia che sembra quasi, nella sua serena semplicità, sembra quasi sfottere in un certo senso, non so, adesso dico delle cose un po' così un po' esagerante, un po' a casaccio, però c'è qualcosa insomma, no, di un po' un'ironia anche forse, no, verso questo gigantismo che si stava sviluppando attorno alla musica dell'avvenire, all'idea di tutto questo grande apparato di epica, sì, eccetera, no? Invece Brahms così scrive una sinfonia che sembra quasi appunto un idillio pastorale, anche se naturalmente con le forme sinfoniche, insomma.
0: Certo, no, infatti sì, sembra una cosa ironica, anche un po' un modo però per riaffermare la tradizione, e lui non si smuove da lì fondamentalmente.
1: Ah beh, certo, lui, come dire, per lui la musica del passato è sacra, è stato anche un grandissimo musicologo, Brahms, conosceva la musica tedesca dai tempi di Schütz come pochi altri, ecco, quindi insomma.
0: Certo, a me fa poi sempre molta simpatia Johannes Brahms nel suo lato insicuro, quindi nelle sue lettere, nelle sue costanti richieste di conferma per le sue opere. Ma scusami, adesso devo smettere di parlare perché è rientrato Cornelius Meister. Dunque vi lascio all'ascolto della seconda sinfonia in re maggiore, opera 73 di Johannes Brahms, Cornelius Meister e Orchestra del Teatro La Fenice. Buon ascolto.

In diretta dal Teatro La Fenice di Venezia abbiamo ascoltato Poledníce di Antonín Dvořák, poema sinfonico del 1896 ispirato a una ballata di Karel Erben e ispirato a una fiaba popolare ceca. Cornelius Meister ha diretto l'orchestra del Teatro La Fenice nel suo concerto di debutto con questa orchestra.

0: In diretta dal Teatro La Fenice di Venezia abbiamo ascoltato la seconda sinfonia in re maggiore, opera 73, di Johannes Brahms. Cornelius Meister ha debuttato alla direzione dell'orchestra La Fenice questa sera. Sinfonia di Brahms nei suoi quattro movimenti: allegro non troppo, adagio non troppo, allegretto grazioso quasi andantino e allegro con spirito. E questo programma ha visto nella prima parte l'esecuzione di due poemi sinfonici, Don Juan di Richard Strauss e Poletnitz di Antonin Dvořák, e nella seconda parte la seconda sinfonia di Brahms. Sentite adesso invece il pubblico che acclama i due corni, Andrea Corsini, Vincenzo Musone, che Cornelius Meister sta facendo alzare in piedi, così come i flauti, Gianluca Campo, Matteo, Armando San Paolo, Fabrizio Mazzacua e Alice Sabbadino. E adesso è il momento invece dei clarinetti di Vincenzo Paci, Federico Ranzato, e adesso tutti i legni si alzano in piedi. Ed è il momento delle trombe di Pier Giuseppe Doldi, Alberto Capra e di tutti gli ottoni che si sono alzati in piedi qua al Teatro La Fenice, così come Dimitri Fioriti ai timpani, e adesso tutti gli archi si alzano in piedi. E Cornelius Meister rimane... adesso tutti si alzano in piedi, ecco. Ma Cornelius Meister è rimasto sotto al podio, proprio alla stessa altezza dei musicisti, e adesso invece sale sul podio a prendere gli applausi del pubblico del Teatro La Fenice, che sentite lo sta acclamando.
1: È un bel pubblico che ha risposto molto bene a questo concerto, a questo programma, vorrei dire quasi autunnale, ecco, no?
0: È vero. Cioè,
1: adatto per l'autunno questo programma, invece piuttosto che per l'estate, un'estate anche piuttosto torrida come quella che stiamo vivendo in questi giorni. Credo che anche a Venezia faccia un gran caldo, quindi.
0: Guarda, meglio di Firenze, ma fa caldo, è un po' più ventilata. E questo programma tra l'altro sarà ripetuto anche domani sera, sempre alle 20, qua al Teatro La Fenice.
1: Bene, è stato un vero piacere ascoltare anche la simpatia che è stata sottolineata anche dai nostri ascoltatori del 335-5634-296 di Cornelius Meister, che peraltro abbiamo già ascoltato con altre orchestre italiane, insomma, ha ricordato anche lui di aver diretto anche la nostra orchestra Rai, per esempio. E quindi a questo punto ci salutiamo, anche perché siamo un pochettino in ritardo, Luisa.
0: D'accordo, allora io prima di salutare ci tengo a ringraziare la ripresa audio del Teatro La Fenice con Michele Benettello, Cristiano Faè e Daniele Trevisanello, e i tecnici Rai per il collegamento radiofonico, Andrea Lucchetta e Giampaolo Gigante. Quindi ti ripasso la linea, Oreste.
1: Grazie a Luisa Santacesaria per questo racconto del concerto che vi abbiamo trasmesso in diretta. Era il nostro primo concerto del Festival dei Festival. Domani sera alle 20 abbiamo un'altra diretta con un altro festival, questa volta il Festival di Radio France Occitanie Montpellier, e saremo con l'Orchestra Nazionale de Montpellier diretta da Roderick Cox, con la partecipazione del mezzo soprano Jamie Barton, per le musiche di Charles Ives, Gustav Mahler e Piotr Ilyich Tchaikovsky. Questo è il primo dei concerti per il Festival dei Festival. Secondo concerto alle 22:30 Schaffhauser Jazz Festival. Louise Knobel, che è una contrabbassista, insieme ad altri musicisti. E con questo possiamo anche chiudere questa prima parte del Festival dei Festival.

0: E sempre a proposito dei festival, questa mattina è stato presentato a Bari al pubblico ufficialmente il 52esimo Festival della Valle d'Itria, che si svolgerà a Martina Franca dal 14 luglio al 2 agosto. Si intitola Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie. È un festival che ha una direzione artistica di Silvia Colasanti, che è con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera Silvia Colasanti. Allora, questa è la sua seconda edizione come direzione artistica. L'anno scorso era arrivata un po' in corsa, quest'anno ha avuto più tempo per pensare, per dare una sua fisionomia a questo festival. Allora parliamo un po' dell'edizione di quest'anno del festival, dedicato a un tema così, così vasto e accogliente come quello del Mediterraneo.
1: Sì, quest'anno appunto anche prendendo spunto dall'idea dei giochi del Mediterraneo per rimanere all'iniziativa del territorio, eravamo partiti con questo tema declinato in tante sfaccettature e sicuramente proseguo il lavoro che ho cominciato lo scorso anno sia nel arricchire diciamo la storia di questo festival di tanta musica del XX e del XXI secolo e sia nel comunicare con forza come l'arte e la musica ci parlino di noi e del presente. Quindi Mediterraneo è sicuramente colto diciamo nella sua accezione di scenario del mito, ma accanto a questo tema abbiamo anche il Mediterraneo come incontro prezioso tra culture diverse e infine Mediterraneo come teatro purtroppo di destini tragici e drammatici e quindi appunto come luogo di accoglienza.
0: Bene, il festival si apre con il Pulcinella di Igor Stravinsky, che è stato intelligentemente accostato alla favola di Orfeo di Alfredo Casella. Sappiamo bene che Alfredo Casella è stato uno dei grandi conoscitori della musica di Stravinsky, è stato anche un autore di una biografia di Stravinsky, una delle prime cose che sono state scritte in Italia su Stravinsky. E questo Pulcinella, ci possiamo immaginare subito dopo la guerra questi due giovani geni del Novecento, Stravinsky e Pablo Picasso, che arrivano per la prima volta a Napoli e scoprono la cultura antica, scoprono il mondo del così anche questa città con la sua mescolanza di storie, di culture, di energia, e alla fine viene fuori questo Pulcinella, questa idea geniale di Stravinsky che ribalta un po' tutta la musica del Novecento.
1: Sì, l'idea di presentare questi due lavori insieme appunto nasce anche da un altro filo conduttore di quest'anno del festival, questa volta parla di un linguaggio musicale, quello del neoclassicismo, no? Mi interessava indagare attraverso questo accostamento e anche attraverso tanti richiami nel programma che ho messo a Castelnuovo Tedesco, più avanti a Petrassi e tanto Stravinsky, indagare un po' il rapporto diciamo del Novecento storico con il futuro, con l'idea dell'arte come sperimentazione, come ricerca, ma anche con la memoria, con la storia. E questo è un tema che sento anche profondamente attuale, no? Nostro, della ricerca del linguaggio, quanto dobbiamo essere rispettosi, entrare in dialogo con la storia anche per costruire un nuovo futuro. E quindi appunto questo Pulcinella fonde le maschere della tradizione mediterranea con la musica di Pergolesi e di tutto quel Settecento poi napoletano, caratterizzato da tanto teatro, da tanta vivacità ritmica, che però poi viene filtrato appunto dalla mano personalissima di Stravinsky, no? Che spezza le regolarità ritmiche, che interviene e dà tutti i pezzi un nuovo colore in qualche modo. E accanto a questo Casella invece la favola di Orfeo, quindi il mito di Orfeo in una lettura fortemente classicista.
0: Certo. Silvia Colasanti, a proposito di costruire il futuro, voi avete messo in mano questo dittico a una giovane promessa, ma diciamo più che una giovane promessa, ormai una solida realtà della nostra scena musicale, Nicolò Umberto Faron, che è questo direttore dal nome italiano ma dalla formazione tedesca.
1: Sì, sta facendo un ottimo lavoro con l'orchestra del Petruzzelli, l'orchestra e il coro del teatro del Petruzzelli, e infatti adesso è in prova perché appunto ci sta avvicinando a questo 14 luglio all'inaugurazione. È un ragazzo talentuosissimo, ma appunto come diceva lei non è più tanto una giovane promessa ma una realtà molto solida.
0: Poi dopo abbiamo un altro titolo che è estremamente conosciuto, La Came di Georges Bizet, affidata a Fabio Luisi, che sappiamo bene essere un grande maestro legato a questo festival, in una nuova produzione con la particolarità invece di usare come materiale questa versione che è stata recentemente preparata da un musicologo francese, Paul Prévost, che conosce molto bene il mondo di Georges Bizet e ha ricostruito, ha rimesso in piedi la versione originaria, quella che Bizet aveva in testa, per così dire, no? Della Carmen.
1: Sì, questo è un altro degli obiettivi storici del festival, quello di puntare l'attenzione sul percorso compositivo che c'è dietro le opere, quindi da una parte si presenta appunto un titolo molto famoso, dall'altro se ne presenta anche una versione per la prima volta in forma scenica mondiale e invece per la prima volta in forma musicale in Italia. È la versione del 1874 che nasce appunto da portare in scena quella versione predisposta originariamente da Bizet con alcune sue modifiche fatte, ma le sue, e prima che poi i dirigenti dell'Opéra Comique chiedessero altri importanti cambiamenti che però sui quali poi successivamente sono state messe le mani anche da altri, data proprio la morte poi di Bizet. Quindi l'idea è quella di cercare di ricostruire questa versione originale e di farla ascoltare per mettere in scena soprattutto che cosa poi l'ampia forma del melodramma, l'ampio uso della forma del melodramma, quindi questi dialoghi recitati sullo sfondo di un accompagnamento orchestrale estremamente prezioso, e questa è la differenza poi più forte che sentiremo in una lettura appunto diretta da Fabio Luisi, che quindi porterà tutta la sua eleganza, la sua classe a questa Carmen.
0: Un'altra delle fonti da sempre del festival è quella dell'attenzione al grande repertorio dell'opera settecentesca napoletana che quest'anno è rappresentata dal Il schiavo di sua moglie di Francesco Provenzale con la direzione di Antonio Florio, che sappiamo bene essere questo grande conoscitore anche del mondo di quest'opera napoletana del 6 e 700, e dunque questo dramma per musica credo che sia una prima rappresentazione in tempi moderni, forse
1: è una prima rappresentazione in tempi moderni, è un'opera che costruita intorno al mito delle Amazzoni, in un intreccio molto divertente di amori, di comprensioni, ma anche con dei momenti di riflessione e di raccoglimento. Mi piace sottolineare che Toni Florio guiderà, oltre alla Cappella Napoletana, gli artisti dell'Accademia del Bel Canto, la Fondazione Paolo Grassi, ha anche un'Accademia del Bel Canto dove dei giovani artisti già formati vengono a fare degli incontri di perfezionamento, e poi appunto saranno tutti sul palcoscenico del festival, e quindi vedremo soprattutto in quest'opera, avranno anche altri ruoli nelle altre opere, ma quest'opera è tutta legata all'Accademia del Bel Canto.
0: Ecco Silvia Colasanti, noi naturalmente abbiamo parlato delle produzioni teatrali, quelle più importanti, ma naturalmente il festival come sempre è estremamente ricco di proposte, ci sono concerti sinfonici, c'è la musica da camera, ci sono gli incontri, gli aperitivi, gli approfondimenti, insomma c'è tantissima carne al fuoco come sempre, e che posso dirle, in bocca al lupo?
1: Grazie, grazie infinite. Stiamo per partire. Aggiungo che domani c'è un'anteprima in qualche modo del festival in orbita, quindi 3 giorni tra le piazze e le contrade di Martina Franca, dove il festival porta la musica a tutti.
0: Benissimo, grazie. Allora Silvia Colasanti, non potevamo che salutarci con le note del Pulcinella, del balletto naturalmente, uno dei momenti del balletto cantato, perché questo balletto ha anche delle parti cantato, e quindi ascolteremo Sento dire non c'è pace, l'edizione di Claudio Abbado con la London Symphony. Grazie ancora e in bocca al lupo per il festival. Buona serata Silvia.
1: Grazie, grazie. Buona serata a voi.

0: Teresa Berganza, Rylan Davis e John Shirley Quirk, i solisti insieme alla London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado. Questo era un momento dal balletto Pulcinella di Igor Stravinsky, e noi voltiamo pagina adesso e andiamo a Roma, dove molti l'avranno visto forse in tanti film, a cominciare da Cattone di Pasolini, questa grande struttura industriale che ormai appartiene all'archeologia industriale, una sorta di secondo Colosseo della città di Roma, il gasometro, che da 9 anni è stato, come dire, rivitalizzato, per così dire, anche grazie a una manifestazione che si intitola Videocittà, arrivata appunto alla 9ª edizione e che si svolge dal 10 al 12 luglio. Ne parliamo con la direttrice artistica Anna Lea Antolini. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi e a tutte voi. Grazie per questo invito e per questa opportunità di poter parlare di Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale, fondato e presieduto da Francesco Rutelli proprio per la città di Roma, ma dal largo respiro internazionale. Ci siamo, domani inizierà il festival fino a domenica, per immergerci in un luogo iconico della città di Roma, ma famoso in tutto il mondo, perché uno dei 4 gasometri è il più grande, il più alto d'Europa, quindi è anche un luogo simbolo, un'icona del mondo post-industriale, che ospita questo nostro festival che si fonda su una visione e che quest'anno nella sua edizione speciale diventa Water Cult ed è interamente dedicato all'acqua e al suo ciclo vitale, ovviamente alla sua forma di memoria e alla sua preziosa importanza.
0: E come sempre ci sono personaggi di grande fama internazionale, insomma, no? Che vengono a questa edizione di Videocittà.
1: Sì, è un appuntamento, ecco, come dicevo, non solo per la città di Roma, per tutta la nazione, ma anche di risonanza internazionale. Proprio in questo momento siamo insieme alla delegazione internazionale del nostro programma, un programma professionale Agora legato a Videocittà, e agli artisti che saranno poi presenti con noi. Quest'anno andiamo dall'America alla Cina. Infatti noi lo chiamiamo Cao Yuxi, ma in realtà si chiama Xiao Yuxi ed è un artista cinese che ci farà scoprire la natura attraverso un occhio computazionale, cioè uno sguardo che non è lo sguardo, ecco, concreto, fenomenologico che noi abbiamo quotidianamente sulla natura e su quello che riusciamo a percepire. Poi andiamo con Leigh Heckman in America e lì avremo la possibilità di approfondire i linguaggi del touch designer con delle waves dell'oceano. Quindi passiamo da una parte all'altra del mondo, e questa è una peculiarità di Videocittà, proprio poi per ritrovarci con i nostri artisti nostrani, tra cui Giuseppe La Spada con il suo bellissimo, è un site specific, Water, Always the Same, Always Different. Come dicevo all'inizio, per questa memoria, l'acqua è sempre diversa ma è sempre la stessa. In realtà dentro di noi, fuori di noi, in tutte le specie che abitano questa dimensione, questo pianeta, è qualcosa di collettivo che ci unisce tutti quanti, e quindi è una visione, appunto essendo il Festival della Visione e della Cultura Digitale, dell'acqua in termini chiaramente artistici e poetici, come può essere Videocittà, ma Videocittà è anche molto di più di questo, dove l'elemento della performing arts, dell'elemento live, si fonda con il visual, quindi la visual performance, e questi elementi, volendo un po' tradurre, fatti di corpo, di movimento organico, fatti di musica e fatti anche insieme di una sinestesia con delle immagini create appositamente sul digitale. Infatti quest'anno avremo una fantastica cascata, un waterfall, il nostro main stage si trasforma, e in questa trasformazione straordinaria noi avremo Mace, che non ha bisogno di presentazioni in quanto, insomma, dei sold out a San Siro, e poi recentemente ha avuto nella cerimonia d'apertura a Milano Cortina un ruolo fondamentale, e dall'altra parte avremo Apparat, famosissimo e noto per Capri Revolution, lo straordinario film che tutti quanti noi amiamo, e suonerà sabato sera. Ma abbiamo come sempre tanti giovani e tante novità.
0: Ah, Accidenti, è caduta la cultura digitale, alle volte no, ci, come dire, ha qualche falla. È con noi ancora Anna Lea Antonini oppure l'abbiamo persa del tutto?
1: Sì, sono con voi, mi sentite?
0: Sì. Adesso sì, adesso sì. E il digitale ogni tanto ha qualche defaianza.
1: Purtroppo.
0: Stava dicendo, in conclusione?
1: In conclusione, è assolutamente un'esperienza, è un'esperienza immersiva, organica e digitale allo stesso tempo, perché noi partiamo dal corpo, partiamo dall'essere umano per trasformarci in questa meravigliosa immersione ed esperienza che è l'acqua.
0: Benissimo, Anna Lea Antonini, lei ci ha fatto girare la testa con tutte queste futuristiche novità che porterà Videocittà alla nona edizione quest'anno al Gasometro di Roma, dal 10 al 12 luglio. La ringrazio, in bocca al lupo per il festival, naturalmente. Buona serata.
1: Grazie, grazie.
0: E noi invece voltiamo pagina, con la musica futurista.

0: un'occasione unica per visitare la più grande, ampia e completa collezione di Giacomo Balla che esista al mondo, quella che è stata messa insieme da Laura Bisotti nel corso della sua lunga frequentazione con la famiglia Balla. E questa mostra, che ci mostra anche un aspetto, tanti aspetti in realtà, appunto, della figura, della personalità di Giacomo Balla, è visitabile al MART di Rovereto e ce la facciamo raccontare dalla nuova direttrice del MART, Nicole Forti. Buonasera.
1: Buonasera a voi, ben arrivati.
0: E dunque cominciamo da questa occasione, devo dire assolutamente straordinaria, di poter avere l'intera collezione Biagiotti di Balla.
1: È la prima volta che si presenta in Italia un nucleo che è composto da 250 opere, il nucleo più grande al mondo che esiste di opere di Giacomo Balla, che raccontano la sua produzione, la sua avventura creativa, dagli esordi del visionismo alla stagione eroica del futurismo fino alla fase finale degli anni 30.
0: Ecco, voi l'avete organizzata in maniera abbastanza cronologica, ma con qualche sorpresa, quindi avanziamo, oltrepassiamo questa bella fotografia di Giacomo Balla in posa teatrale nel suo studio nell'epoca eroica del futurismo. Dietro invece c'è un'altra fotografia con Giacomo Balla e Laura Biagiotti, e quindi si completa il binomio.
1: Esattamente, anche perché la narrazione parte proprio dal perché Laura Biagiotti si è innamorata di questo artista, che lei ovviamente conosce bene, ma ha l'opportunità di acquistare grazie a una piccola mostra fatta in una galleria romana di suoi schizzi e bozzetti nel 1986. È grazie a questo incontro che Laura conosce le figlie di Giacomo Balla, Luce ed Elica, ne nascerà una amicizia che durerà per tutta la loro vita, ed è da questa relazione che nasce e cresce e si costruisce questa straordinaria collezione.
0: Certo. Anche con il passaggio della mostra al Museo Pushkin in Russia del 1996.
1: Esattamente, nel 1996 è l'unica occasione in cui questa collezione, che all'epoca era ancora in fieri e poi si è ingrandita, viene esposta nella sua interezza. Per quella occasione Laura Biagiotti scrive un brevissimo testo introduttivo nel quale ricorda come questo amore sia diventato quasi un'amicizia a distanza, e lei scrive: sembra quasi di averlo conosciuto personalmente, Giacomo Balla, a testimonianza dell'affetto oltre che della stima di questo legame.

0: Allora, vediamo come l'hanno organizzata i curatori della mostra, Beatrice Avanzi e Fabio Benzi, che è anche il curatore della collezione Biagiotti, a cominciare da questa prima stanza dove c'è il primo balla, che è legato al divisionismo. Siamo, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.
1: Esatto, subito dopo la sua infanzia, Balla si trasferisce giovanissimo a Roma, che diventa la sua città di elezione, dove appunto anche morirà, e lui, da figlio di fotografo, affronta la pittura con dei tagli decisamente innovativi, sia dal punto di vista compositivo, sia come delimitazione del soggetto, sia come tagli di luce. È abituato alla camera oscura, era, come dire, sensibile a questa impostazione, che gli consente subito di raggiungere una eccellente fama professionale, e che tuttavia poi abbandonerà per sposare l'avventura innovativa del movimento futurista. In qui ci sono dei bellissimi capolavori, fra cui Autospalla, quella tela che, come dire, zoom il corpo stesso di Balla solo sulla sua spalla destra, a dimostrazione della volontà di raccontare la realtà attraverso un punto di vista inedito e una pittura basata tutta sui grigi e sui bianchi, che è veramente di grandissima qualità.
0: Ecco, Micol Forti, qualche opera ha una didascalia con un segno rosso attorno, perché quello è il segnale che quelle opere vengono anche dalla collezione del Mart.
1: Esattamente, le collezioni del Mart che custodiscono un nucleo estremamente rappresentativo e ricco di opere di Giacomo Balla, è voluto intervenire solo ed esclusivamente con pochissimi esemplari, devo dire, per aiutare o completare il dialogo con le opere della collezione Biagiotti Scigna, ma in modo assolutamente discreto.
0: Discreto, però molto bello, come questo ritratto di una signora ai giardini pubblici con l'ombrello.
1: Siamo sempre a Villa Borghese, che è sempre uno dei parchi preferiti di Roma per Balla, che frequenterà moltissimo e che frequentava molto in quegli anni in cui esercitava la pratica divisionista.

0: Nicole Forti, passano pochi anni da questa stagione divisionista, ma qui siamo in anni in cui le cose si muovono in maniera estremamente veloce e quindi c'è il passaggio al futurismo, un passaggio che Balla interpreta in maniera molto personale anche.
1: Molto personale e molto radicale. Balla diventerà uno dei rappresentanti più visionari e audaci interpreti della poetica futurista, raggiungendo punte di astrazione assoluta in anni veramente estremamente precoci, soprattutto se lo confrontiamo con le esperienze europee, il primo acquerello astratto di Kandinsky, che più o meno è posizionato intorno al 1912. Ecco, in questi stessi anni, ricordiamo che il futurismo nasce grazie a Marinetti con il manifesto del 1909, e già in questi primissimi anni l'esercizio di Balla nella scomposizione delle forme lo porta a raggiungere la serie di opere dal titolo Compenetrazioni iridescenti, che attraverso passaggi cromatici raggiungono una astrazione assoluta sia nelle forme sia nel contenuto, che è quello dell'attraversamento della luce nello spazio.
0: Assolutamente, sembrano opere degli anni 60, e vedremo poi dopo come Giacomo Balla in tante tecniche, in tante visioni proprio pittoriche anticipa anche tante cose, tante tendenze della pittura più moderna. Qui però ci sono naturalmente i vortici, ci sono le eliche, ci sono le scomposizioni nello spazio, proprio tipiche del movimento futurista.
1: Sì, c'è tutta la grammatica, tutto il codice della sperimentazione futurista, ed è molto interessante che Laura Biagiotti abbia voluto collezionare da schizzi, disegni, progetti di piccolissimo formato, quasi fossero degli appunti, delle idee buttate sulla carta, fino a appunto quadri compiuti o a grandi arazzi, proprio a documentare il processo creativo dell'artista. La particolarità e la specificità della collezione Biagiotti è proprio di raccogliere una documentazione capillare dei mille volti del viaggio della creazione di un'opera d'arte, che non è solo l'opera finita, il quadro appeso a muro, ma è fatto di milioni di piccoli passaggi, ognuno con una sua dignità e una sua autonomia, che grazie alla sua collezione noi oggi possiamo ripercorrere.
0: Comprese le cornici, che a volte sono veramente ingegnose.
1: Dei piccoli capolavori, tutte fatte a mano e tutte disegnate dall'artista.

0: Nicole Forti, c'è poi un altro aspetto che emerge da questa collezione Biagiotti delle cose di Balla, cioè l'aspetto decorativo, perché comincia a emergere proprio questa attenzione per la decorazione astratta, che però a volte parte anche magari dall'idea di un di qualcosa di molto figurato, di molto preciso, di molto autentico e realistico, no? Che poi dopo diventa via via un'astrazione, però la decorazione comincia a essere un elemento.
1: Assolutamente, nel pensiero di Giacomo Balla l'elemento naturale, quindi diciamo il rapporto con la realtà, ma in particolar modo attraverso l'elemento della natura, non è mai del tutto abbandonato ed è sempre una fonte di ispirazione, quindi dal fiore all'albero, al pesce, alla farfalla, al pappagallo, sono tutti elementi che poi vengono trasfigurati, sintetizzati, scomposti, smontati e restituiti per la loro essenza formale. C'è una duplice ricerca in questa lunga riflessione sulla decorazione, sul tema decorativo che fa Giacomo Balla, che è strutturata su due elementi. Da una parte non perdere l'aspetto poetico che la natura custodisce, poetico, anche spirituale, anche teosofico, che viene dall'amore per la natura, e dall'altra il riconoscere all'elemento decorativo di non essere mai una semplice aggiunta, non è mai la ciliegina sulla torta, la decorazione è la torta. Ragionare su questi temi vuol dire ragionare sul principio delle essenze formali e quindi poterla poi applicare ad ogni aspetto della vita fino a diventare un'opera d'arte autentica e autonoma.

0: Nicole Forti, inevitabilmente poi ci si, una collezione che parte dal nome di Laura Biagiotti incrocia il tema della moda, perché c'è stato anche proprio un interesse specifico di Giacomo Balla per la moda, molto interessante, che in questa sala viene particolarmente in luce, soprattutto per quanto riguarda la moda maschile.
1: Nel 1913 Giacomo Balla firma il manifesto del vestito antineutrale, che voleva in qualche modo rivoluzionare il completo da uomo, il completo grigio e anonimo che indossavano gli uomini. Un documento e un manifesto che qui è esposto sia nella versione stampata, sia grazie al manoscritto, con le correzioni e con i disegni autografi di Balla, ma soprattutto con numerosi bozzetti o oggetti realizzati, panciotti o abiti e vestiti, che dimostra, che approfondisce un aspetto cruciale. La moda non è semplicemente un gusto per presentare se stesso, ma un elemento cruciale per appartenere a una società e per poterla modificare. Vestire un abito futurista fatto di linee spezzate, di forme irregolari, di colori sgargianti, voleva dire essere protagonista di una società in costante cambiamento, che proponeva una nuova visione degli uomini all'interno di una nuova società, di un universo che doveva essere ricostruito. In questo Laura Biagiotti è particolarmente attenta, c'è una collezione ricchissima di bozzetti, appunto, di abiti, ma anche di ventagli, di borsette, di scarpe, di cappelli, di sciarpe, cioè di ogni elemento che costituiva diciamo l'essenza pubblica di un uomo e di una donna.
0: Peraltro un aspetto che la famiglia Balla viveva, diciamo, in prima persona, perché molte cose poi venivano realizzate, non so se dalle figlie oppure da qualche altro artigiano, però per esempio c'è esposto un vestito proprio disegnato da Balla e poi indossato da Luce.
1: Esattamente, un vestito pensato per Luce, è in mostra un piccolo bozzetto, l'abito appartenente alla collezione Biagiotti Cigna e alla fine dell'esposizione un quadro che raffigura Elica e Luce in quel quadro indossa l'abito realizzato dal padre. Un atteggiamento anche quindi produttivo, questo è un dato che lei sottolineava molto interessante, cioè la visione complessiva del rapporto fra arte e società, che doveva raggiungere ogni aspetto della vita quotidiana, diventa anche strumento di produzione, che naturalmente è una produzione familiare, quindi non ha un'impostazione industriale né proto-industriale, ma che vuole toccare anche il mercato, quindi con l'idea di incidere sulla società contemporanea in modo reale, effettivo.

0: Micol Forti, poi ci imbattiamo in una sala che invece è dedicata a De Pero. Beh, questo è, diciamo, è importante perché ci permette anche di delineare questo rapporto tra Balla e De Pero.
1: Una vera collaborazione, perché i due, Balla e De Pero, firmano nel 1915 la ricostruzione futurista dell'universo, appunto il manifesto che vuole dare questa visione complessiva e ampliata e diffusa dell'arte in tutti gli aspetti della realtà, ma soprattutto De Pero, più giovane di Balla, di una quindicina d'anni, stimola il maestro ad affrontare proprio l'aspetto produttivo e quindi a vedere il mercato come una necessaria punto di sfogo e di contatto dell'idea artistica. Cioè l'artista non è un uomo isolato, non è un filosofo, ma è un uomo di azione che interviene ed agisce all'interno della società. Sarà una collaborazione molto produttiva in questa piccola sala dedicata appunto a Roveretano Fortunato De Pero. Le opere provengono dalla casa d'arte futurista De Pero, che si trova a pochi metri dal Marte, dove tutti sono invitati a visitare perché è un piccolo gioiello.

0: Di Laura Biagiotti, ricordiamo che Casabanda sta proprio qui vicino alla radio, in via Oslavia tra l'altro, e siamo nell'ultima sala dove troviamo le cose di Giacomo Balla dopo la guerra, insomma, siamo negli anni 50, quindi in una condizione, in una situazione anche del dibattito artistico estremamente diversa. Lui ovviamente è un uomo del passato perché è verso la fine della vita, c'è un ritorno alla figura che però non è un ritorno alla figura come un ritorno all'ordine, un ritorno indietro nel tempo, ma un tentativo di trovare dentro la figurazione delle tecniche nuove.
1: Esattamente, alla fine della sua vita, alla fine della sua carriera, a partire dagli anni 30, abbandona il futurismo, torna a un linguaggio figurativo, affascinato dalle riviste di moda che propongono dei modelli di come dire, nuovi eroi, di nuovi rappresentanti della società in una forma glamour di cui intuisce le straordinarie potenzialità, e soprattutto rimane affascinato dai retini fotografici che venivano utilizzati per la stampa in queste riviste, e Balla li utilizza, prende dei veri retini, delle reti sottili, le applica sulla tela e dipinge, quindi non utilizzando il pannello nella sua linearità, ma dipingendo quasi a pixel, cioè scansionando l'immagine attraverso i quadratini, anticipando così sia dal punto di vista del contenuto sia in qualche modo della tecnica le opere di Liechtenstein o di tutta la pop art degli anni 60. È molto interessante che questo artista, ormai anziano, sebbene celebrato come grande maestro del periodo futurista, abbia questa intuizione profondamente innovativa. È un periodo poco noto, collezionato da Laura Biagiotti con grande cura attraverso dei pezzi molto interessanti, e che attualmente la critica sta studiando e rivalutando nelle sue potenzialità di connessione con le sperimentazioni più contemporanee.
0: Nicol Forti, allora ci salutiamo dopo aver visitato questa bella e interessante mostra su Giacomo Balla al Mart di Rovereto, con l'autoritratto da anziano di Giacomo Balla, però un ritratto di un anziano sorridente che si è goduto la vita. Alle spalle c'è proprio il quadro con la figlia Luce, quindi c'è questo rapporto così stretto tra padre e figlia, e la ringrazio per averci raccontato questa mostra.
1: Grazie a voi di essere venuti, è stato un piacere.

Le risonanze per pianoforte di un grande coetaneo di Giacomo Balla, cioè Gianfrancesco Malipiero, le abbiamo ascoltate da Daniele Lombardi al pianoforte e adesso con un po' di ritardo, ma con grande piacere, adesso ci occupiamo di Hans Werner Henze, anzi lo farà Francesco Antonioni, che ha dedicato un bellissimo ciclo alla musica di Hans Werner Henze. Il titolo è Le musiche di Hans, un titolo così che sottolinea anche il carattere colloquiale, privato, intimo che Francesco Antonioni ha mantenuto, ha avuto con il grande maestro. Dunque, ascoltiamo la sua seconda puntata.

Solo chi ama conosce. Sono le parole di Elsa Morante, tratte dalla cantata della Fiaba Estrema, composizione del 1965 di Hans Werner Henze, al quale stiamo dedicando una serie di puntate qui a Radio 3 Suite per ripercorrere insieme la sua carriera e la sua musica. Buonasera da Francesco Antonioni. Nella scorsa puntata abbiamo visto gli inizi di Hans Werner Henze. In questa seconda puntata, invece, ci vogliamo occupare della sua musica degli anni 60. 1965, cantata della Fiaba Estrema. Un anno prima Henze aveva scritto altre due cantate, Ariosi dal Tasso, da Torquato Tasso, e Being Beauteous dall'Les Illuminations di Rimbaud, che già avevano sollecitato la fantasia di Benjamin Britten un po' di anni prima, una ventina di anni prima. Britten è stato amico di Henze. Henze negli anni 60 diventa uno dei compositori e direttori d'orchestra più ricercati in Europa e in America. Diventa direttore ospite dei Berliner Philharmoniker, che eseguono le sue sinfonie dalla prima alla quinta sotto la direzione dello stesso autore, e durante il secondo concerto Henze presenta anche la cantata Being Beauteous, appunto da Rimbaud, della quale vorremmo fare un ascolto integrale, perché in queste puntate dedicate a Hans Werner Henze stiamo saggiando qui e là alcuni suoi brani, e non credo che capiterà mai l'occasione di ascoltare un brano integrale. Facciamo allora, per renderci conto della liricità e della capacità che ha Hans Werner Henze di raccontare storie attraverso la musica, anche se in questo caso la storia è tutta onirica, il teatro è tutto immaginato. Come scrive lo stesso Hans Werner Henze, la poesia di Rimbaud è trattata come se ciascuna idea fosse una breve aria a sé stante, incorniciata da brevi quartetti di violoncelli con arpa che sono variazioni l'una dell'altra.

Abbiamo ascoltato Being Beauteous, una cantata per soprano di coloratura, in questo caso Edda Moser, con il coro da camera del RIAS e strumentisti dei Berliner Philharmoniker diretti da Hans-Werner Henze. Gli anni 60 sono gli anni nei quali Hans-Werner Henze approfondisce la conoscenza e la collaborazione con Auden e con Chester Kallman. Winston Auden, uno dei più grandi poeti inglesi, ricordiamo la poesia Oh Tell Me the Truth About Love, è uno dei poeti che è riuscito a cantare l'amore nella sua gioia e nella sua pena. È riuscito a narrare anche la crudeltà che insita in tutti i rapporti d'amore, la sofferenza dell'amore e della perdita, quella bellissima poesia dedicata appunto alla perdita dell'amato. Auden è stato uno strettissimo collaboratore di Hans-Werner Henze insieme con Chester Kallman, di cui Hans-Werner Henze ha spesso sottolineato l'importanza come librettista. La loro collaborazione inizia con Elegy for Young Lovers, una opera del 1961, in cui vengono messi a fuoco alcuni dei punti importanti della poetica e del pensiero esistenziale di Hans-Werner Henze. Il libretto racconta questa storia. Ci troviamo sulle Alpi austriache e facciamo la conoscenza di Georg Mitterhofer. Georg Mitterhofer è un poeta celebratissimo che viaggia con una sua piccola corte. Lo accompagnano, ad esempio, il dottor Reichmann, che si occupa di lui, del suo corpo, così come la segretaria Carolina, contessa di Kirchstetten. La contessa di Richstetten si scandalizza quando vede Elisabeth e Toni amoreggiare. Chi sono Elisabeth e Toni? Beh, Toni è il figlio del dottor Reichmann, ma Elisabeth, soprano, è l'amante di Georg Mittenhofer. Già, perché Mittenhofer, poeta, viaggia con la sua amante al seguito. Perché si trova nelle Alpi austriache Mittenhofer? Perché è a corto di ispirazione e sa che lì, nelle Alpi austriache, in un resort di lusso, si può incontrare Hilda Mack. Hilda Mack ha vissuto lì per 40 anni ed è una veggente, ha delle visioni oniriche che ha da quando il suo sposo, la prima notte, il primo giorno dopo il viaggio di nozze, durante il viaggio di nozze, è rimasto intrappolato sulla montagna, lo Hammerhorn. Da allora Hilda Mack vive una specie di trance feconda, foriera di immagini oniriche delle quali si vuole cibare Mittenhofer per la sua ispirazione. Ma ahimè, le cose non vanno come previsto, perché finalmente Hilda Mack riesce a trovare il corpo del suo amato marito dopo tanti anni, viene ritrovato nel ghiacciaio. E dunque le sue visioni oniriche alle quali Mittenhofer faceva riferimento per la sua ispirazione terminano. Allora che succede? Beh, succede, come dicevo, che Elisabeth e Tony intrecciano una storia d'amore, sono più giovani e hanno legittimità di essere innamorati. A quel punto Gregor Mittenhofer ha una idea diabolica. Incoraggia la loro spedizione sulla montagna, sul Hammerhorn, dove i due rimarranno intrappolati e Gregor Mittenhofer potrà scrivere finalmente la sua poesia più bella, Elegia per giovani amanti, Elegy for Young Lovers. Viene davvero la pelle d'oca a pensare a questa storia, alla crudeltà che insita in ogni storia d'amore, alla crudeltà che insita in ogni lavoro artistico, dove l'artista si ciba della vita, spesso della vita di altri, e spoglia altri della loro vita per trasfigurarla in opera d'arte. Ascoltiamo la freddezza con cui Mittenhofer, alla fine dell'opera, viene celebrato come l'autore di questa elegia per giovani amanti. Si può sentire ancora l'eco oscuro, brutale e misterioso e minaccioso della montagna. Si può ascoltare anche la voce che oscilla fra il recitato e il cantato, che è una cifra stilistica di questa opera. E si può raccontare il gelo, pieno però allo stesso tempo di calore e di passione, che accompagna Hans-Werner Henze in questi anni 60.

Le voci dei protagonisti dell'opera rientrano come fantasmi nell'immaginario del poeta, poeta malvagio, ma non sono malvagi tutti coloro che si cibano della vita di altri per farne arte, compreso gli stessi librettisti Oden e Kalman e il compositore Hans Werner Henze. Gregor Mittenhofer è un simbolo di qualcosa che sfugge, qualcosa di crudele, qualcosa di terribile con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno della nostra vita. Elegy for Young Lovers, successo di Hans Werner Henze nel 1961, abbiamo ascoltato il finale. Ebbene, sono anni di affermazioni importanti per Hans Werner Henze. Fioccano i premi, il Grosser Kunstpreis a Berlino, Niedersächsischer Kunstpreis a Hannover, vincerà una borsa di studio della Ford Foundation ancora una volta a Berlino, diventa membro della Westberliner Akademie der Künste, cioè l'Accademia delle Arti di Berlino Ovest, conosce i principali protagonisti della cultura e della musica internazionale, da Theodor Adorno a Luigi Dalla Piccola, a Aaron Copland, Jean Cocteau, Francis Poulenc, dirige i Berliner Filarmonica stabilmente, insegna al Mozarteum di Salisburgo composizione una volta al mese, ha come collaboratori i migliori musicisti disponibili sul panorama internazionale. E dunque è il momento di tentare il passo e scrivere un'opera comica. È difficilissimo scrivere un'opera comica nel Novecento, come si dice, c'è poco da ridere. E in effetti anche nel Junge Lord forse si ride, ma a denti stretti. È un'opera grottesca con il libretto di Ingeborg Bachmann. L'opera racconta, anche questa è una metafora, un simbolo di qualcosa di inquietante con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. L'esattezza e la chiarezza mediterranea sono evidenti, ma aleggia anche il fantasma di Alban Berg, della Lulu di Franz Wedekind. È un'opera velocissima, l'abbiamo visto alla fine della scorsa trasmissione, quanto sia veloce drammaturgicamente la musica di Hans Werner Henze, che racconta le peripezie di Sir Edgar, che è un inglese un po' eccentrico e un po' distante. Si stabilisce in un paesino in Germania, ma non dà confidenza a nessuno. A un certo punto gli si pianta davanti casa il circo, gli piace molto e per la prima volta Sir Edgar esce di casa per andare al circo e, entusiasta dello spettacolo, invita tutti a casa sua. Secondo atto, si ascoltano fuori dalla casa di Sir Edgar dei lamenti che inquietano un po' la popolazione del piccolo villaggio tedesco. Di fronte alla richiesta di spiegazioni, Sir Edgar racconta che si tratta di suo nipote, Lord Barat, che è appena arrivato dall'Inghilterra e che, non conoscendo il tedesco, sta tentando di impararlo a colpi di frusta. Già, immaginate come si può imparare il tedesco a colpi di frusta, ma insomma così dice Sir Edgar. Alla fine viene presentato in società Lord Barat, che con il suo modo di fare eccentrico conquista tutti, fa innamorare anche la giovane del villaggio, fino a che in una danza vorticosa non perde i suoi vestiti e si rivela a tutti per quello che è. Lord Barat è una scimmia ammaestrata del circo. Questa opera comica sul libretto di Ingeborg Bachmann racconta appunto della costrizione dentro un ruolo in società, racconta della repressione, racconta di ciò che di nero, di oscuro è dentro ciascuno di noi e che viene in luce nel momento più importante della messa in scena. È un'opera comica, sì, ma forse anche un incubo nel quale forse tutti noi abbiamo vissuto prima o poi, o vivremo prima o poi nella nostra vita. Una caratteristica di questa opera è l'uso di musica triviale, canzoni popolari, valzer, mazurche. Ascoltiamo come Henze riesce a integrare tutti questi linguaggi in un'opera che musicalmente è davvero godibilissima. Ne ascoltiamo il finale.

Abbiamo ascoltato il finale del Giovane Lord di Hans Werner Henze, l'orchestra il core della Deutschen Oper di Berlino, diretti da Christoph Dohnányi. Bisogna dire che la musica di Henze è stata incisa dalla Deutsche Grammophon e poi da molte altre etichette discografiche con i migliori interpreti disponibili. Dohnányi è stato a lungo un sodale di Hans Werner Henze, ha diretto molte sue opere, ma poi Claudio Abbado, Simon Rattle, Oliver Nassen, chi più ne ha ne metta. Torniamo adesso al raccontare la storia di Hans Werner Henze degli anni 60 e occupiamoci della seconda collaborazione straordinaria fra Hans Werner Henze e il duo Vista Noden e Chester Kallman. Stiamo parlando dei Bassaridi, opera che debutta nel 1966, niente meno che al Festival di Salisburgo, ancora una volta sotto la direzione di Christoph von Dohnányi. È il mito raccontato nei lavori di Euripidi, nelle Baccanti di Euripidi, anche se precisa Franco Serpa, latinista e grecista, che i Bassaridi è il nome in cui vanno insieme tutti i seguaci di Dioniso, maschi e femmine, quindi Menadi e Baccanti e Bassaridi sono indistintamente maschi e femmine. Henze è felicemente radicato nella cultura italiana, si sposterà con i proventi del giovane Lord da Roma, dove viveva, alla Leprara, una villa vicino Marino, che ristrutturerà con grande passione e attenzione. Trova il compagno della sua vita, Fausto Moroni, che l'accompagnerà fino agli ultimi anni. Fausto morirà prima di Hans Werner Henze, che poi sarà accompagnato da Michael Kerstan negli ultimi giorni negli ultimi anni della sua vita. Viaggia fra Berlino, New York, tutta Europa, dirige le migliori orchestre e si occupa finalmente in prima persona del mito, il mito che lo aveva portato in Italia a scoprire il territorio che era stato amato dai tedeschi dell'Ottocento e del Novecento, è il mito che gli permette di affrancarsi del tutto dalla pratica espressionista o post-espressionista in voga nella musica e nel teatro tedesco di quegli anni. Viene forse da pensare a Dürrenmatt, svizzero, anche lui ha percorso le strade del mito latino e greco, ma senza il pessimismo del labirinto di Dürrenmatt. Secondo Hans, la via di uscita del labirinto esiste ed è illuminato dalla ricerca di chiarezza mediterranea. Il mito, dunque, nei Bassaridi è il mito fondante, fondativo della poetica di Hans Werner Henze. Cadmo abdica e al suo posto regna Penteo. Penteo vieta il culto di Dioniso, nonostante le voci fuoriscene annuncino l'arrivo di Dioniso in Beozia e il coro, protagonista dell'opera, va a salutare. Penteo nel suo palazzo invece digiuna e prega. Tiresia, l'indovino che ama sentirsi giovane, si unisce al coro e vanno tutti sul monte Citerono. Finché Penteo esce dal palazzo, accanto al palazzo di Penteo c'è il fuoco sacro che alimenta il culto di Semele con Zeus e la madre di Dioniso, e Penteo invece spegne questo fuoco e vieta a chiunque di riaccenderlo. Cadmo, il nonno di Penteo, inorridisce. Dioniso a quel punto intona un canto e tutti, compresa Agave, la madre di Penteo, la figlia di Cadmo, vanno a seguirlo. Penteo inflessibile. Tutti devono essere arrestati e condotti al palazzo e torturati per rivelare che cosa sta succedendo sul monte Citerone. Fra loro arriva lo straniero, che è un misterioso personaggio. Ovviamente sappiamo tutti che è Dioniso. Un terremoto e mani divine riaccendono il fuoco sacro di Semele. A quel punto Penteo si confronta con lo straniero che lo invita ad andare a vedere lui stesso che sta succedendo sul monte Citerone, ma ci va, travestito da donna, prende i vestiti della madre. Alle Menadi viene denunciato che c'è una spia che si aggira nel bosco e Penteo incontra la madre completamente invasata, perché da quando ha incontrato Dioniso balbetta e cantilena soltanto, e le chiede la stessa cosa che le ha chiesto quando l'ha incontrata al palazzo. Chi sei tu? Chi sono io? Le Menadi rispondono soltanto no.
finché Agave non strazia il corpo del figlio scambiandolo per un leone e lo porta in processione nella città, la testa di Penteo scambiata per la testa di un leone che voleva insidiare il fuoco sacro di Dioniso. Dioniso alla fine prende questo fuoco e decide che tutta la città di Tebe, tutto il palazzo venga messa, appunto, venga dato alle fiamme, a un incendio. Questo ricorda molto Wagner, il crepuscolo degli dei. Wagner è uno dei punti di partenza per Oden e Kallman. Ascoltiamo il modo sacrale e terribile in cui cominciano i Bassaridi, con il coro che annuncia il regno di Cadmo e la voce fuoriscena che annuncia l'arrivo di Dioniso.

Ecco, avete sentito come nell'inizio dei Bassaridi ci sia un cambiamento stilistico? Abbiamo sentito il coro, che è un coro impassibile, fissato in una esaltazione lirica, ma senza una vera e propria articolazione, che viene distratto dall'annuncio della voce fuori scena, con uno stile da melopea molto suadente, che annuncia la presenza di Dioniso in Beozia. E come tutti i cantanti, i singoli cantanti che si presentano uno dopo l'altro, Tiresia e poi Penteo e poi Agave, bene, tutti quanti vengono attratti nel loro stile di canto da Dioniso, che pian piano comincia a diventare lui la sorgente del lirismo, un lirismo terribile che finirà per sovvertire completamente l'ordine instaurato da Penteo e rispecchiato dalla forza descrittiva, ma statica, fissa del coro. E questo processo va avanti per quasi 2 ore nell'opera di Hans Werner Henze, che tocca, grazie ai librettisti Oden e Kallman, un punto scoperto degli anni 60, e cioè la disgregazione sociale. Da una parte ci sono delle forze che ambiscono a essere riconosciute come tali, forze vorremmo dire irrazionali, dall'altra parte invece un controllo gerarchico impositivo da parte di una società ancora particolarmente patriarcale. È incredibile, davvero incredibile, come nei Bassaridi nel 1965 Henze con Oden e Kallman riescono a toccare davvero uno dei punti, una delle ferite ancora non apertesi e però già purulente all'interno della società. Ed è anche incredibile con quanta acribia riescono a definire la condizione del contrasto fra Penteo e Dioniso. Finisce tutto in un incendio, non può sopravvivere nulla da questa contrapposizione frontale, così come chiunque non accetta la propria ombra, ciò che è esterno rispetto alla razionalità e al controllo, finirà con il soccombere a se stesso. C'è una forza dirompente, una forza spietata, quasi tellurica, viene da pensare davvero ai sommovimenti dei primi Novecento, a Stravinsky, Bartók, ma una forza che riesce a distruggere tutto, che si incarna in uno dei brani che sono stati tirati fuori dall'opera, cioè La caccia delle Menadi dai Bassaridi, che adesso ascoltiamo ancora una volta da Claudio Abbado con la Gustav Mahler Jugendorchester.

I Bassari di opera scritta nel 1965 da Henze, che va in scena nel 1966 a Salisburgo, riesce davvero a cogliere 2 anni prima dall'esplosione che deflagrerà in tutto il mondo quella forza distruttrice e rigeneratrice di Dioniso che ispirerà i giovani nella rivolta contro l'istituzione dei padri. Stiamo parlando del maggio francese, dei moti del 1968. Una capacità preveggente da parte di Henze, di Oden e Kallman, un'opera, I Bassaridi, che può essere studiata a fondo per capire quali sono le ragioni, molte delle ragioni, che hanno spinto poi i conflitti sociali fino a quell'estremismo che è divampato agli anni 60 e che poi ha fatto insanguinare il mondo negli anni 70. Beh, tutto questo è stato davvero previsto e guardato con lungimiranza e con capacità di guardare le cose in profondità da Winston Oden, Chester Kallman e da Hans Werner Henze in quest'opera I Bassaridi, di cui abbiamo ascoltato alcuni piccoli estratti. Andiamo un pochino avanti col tempo e troviamo questi scontri fra Dioniso e Penteo trasfigurati in scontri e incontri fra 2 orchestre che sono protagoniste della 6ª Sinfonia di Hans Werner Henze, 1969.

Beh, l'avrete sentito rispetto ai bassari di cui gli scontri sono inconciliabili. Nella Sesta Sinfonia si scontrano, si incontrano, si parlano, si contrastano, si commentano due orchestre. Alcune parti sono scritte, altre no, sono completamente da improvvisare. Ci sono nel prosieguo della sinfonia ritmi cubani, musiche popolari. C'è davvero una capacità di tenere insieme mondi differenti che però fra loro non si parlano, anzi si detestano. Che cosa è successo nel frattempo? Beh, tantissime cose, ma queste le racconteremo nella prossima puntata. Per adesso, un saluto da Francesco Antonioni.

Anche questa sera Francesco Antonioni ci ha portato con garbo e soprattutto con grande competenza dentro il mondo di Hans Werner Henze, che adesso salutiamo con la cantata della Fiaba Estrema, questa musica di Henze che abbiamo così pensato di utilizzare come una sorta di sigla per questo ciclo di Francesco Antonioni, che si intitola Le musiche di Hans. Questa era la seconda puntata di uno speciale dedicato a Henze in occasione del centenario della nascita, e con questo abbiamo voluto ricordare il grande musicista. E abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme e dunque possiamo anche fare un ultimo ascolto, un ascolto della buonanotte per così dire, un ascolto che ci porta a un altro centenario, quello di Beethoven, che stiamo per raggiungere tra poco. L'anno prossimo ci sarà una grande abbuffata di musica di Beethoven, però noi scegliamo così una piccola cosa, una bagatella per l'appunto, una di quelle che Beethoven ha chiamato bagatelle e che però sono anche le bagatelle che chiudono la sua grande avventura all'interno del pianoforte. Le bagatelle opera 126, e da queste bagatelle opera 126 vogliamo ascoltare la numero 8 in mi bemolle maggiore, presto, andante, amabile e commoto, e la suona per noi il pianista Nelson Goerner.

Vi eravate già predisposti al sonno, invece Beethoven vi ha svegliato con un'ultima così fiammata di pianoforte, e questo è Beethoven, che anche nelle piccole cose riesce sempre a essere Beethoven. Non poteva smentirsi, naturalmente, riesce sempre a toccare il sublime. E questa era la bagatella numero 8 dell'opera 126, bagatella in mi bemolle maggiore, presto, andante amabile e commoto, che abbiamo ascoltato da Nelson Goerner. Per chiudere questa puntata di Radio 3 Suite, abbiamo ascoltato tanta musica questa sera, e tanta ne ascolteremo anche domani sera. Domani sera ci sono due concerti per il nostro Festival dei Festival. Il primo concerto alle 20 viene in diretta da Montpellier, il Festival di Radio France Occitanie Montpellier, con l'Orchestra Nazionale Montpellier, che sarà diretta da Roderick Cox. E c'è anche il mezzo soprano Jamie Barton, perché nella prima parte ci sono la musica di Charles Ives, The Unanswered Question, e poi di Gustav Mahler, I Rückert Lieder. Ed è molto bello, interessante vedere questo accostamento nella prima parte tra Charles Ives e Gustav Mahler, che non si sono mai incontrati direttamente, ma Mahler ha avuto modo di leggere le partiture di Charles Ives, che era un compositore del tutto anomalo, del tutto fuori dall'accademia, anzi era un grande uomo d'affare per conto suo, quindi non era nemmeno un musicista di professione. Ma Gustav Mahler aveva apprezzato, aveva intuito certe caratteristiche originalissime nella musica di Charles Ives, e sarà ancora più interessante vedere come questa prima parte, che è tutta un po', diciamo, riferita al primo Novecento, si confronterà con la seconda, invece, con la musica di Piotr Ilyich Tchaikovsky, La Patetica, e quindi un grande capolavoro del repertorio sinfonico, con l'Orchestra Nazionale Montpellier diretta da Roderick Cox. Il secondo concerto invece alle 22:30 è un concerto di jazz, viene dalla Schaffhauser Jazz Festival. Ci sarà la contrabbassista Louise Knobel, che dialogherà con il clarinetto basso di Chloé Marsigny e la batteria di Vincent Andrea, e quindi ci sarà anche una seconda parte di carattere completamente differente. Ma a questo punto è arrivato anche il momento di salutarci, e dunque vi salutano insieme a me Fiore Liborio e Gianluca D'Ascenzio, che hanno lavorato alla parte tecnica, Marianna Gallerano in regia, a cui diamo il benvenuto, alla sua prima regia, è stata superata con grande eleganza. E dunque i saluti anche da parte mia, vi lascio all'ascolto di Battiti, naturalmente. Noi ci ritroviamo domani sera. Buonanotte a tutti, da Oreste Bossini.

stregoneria, uccelli messaggeri, i temi della morte e della rinascita in chiave pagana e più in generale una sorta di magia benevola sono i fili conduttori lungo cui si sviluppa The Fallen by Watchbird, album della cantante, chitarrista, compositrice di Liverpool Jane Weaver, artista attiva ormai fin dagli anni 90 in tante forme e progetti. Questo è un lavoro che usciva nel 2010 e che Fire Records ha appena ristampato per festeggiarne i 15 anni dalla prima pubblicazione, e lo ha ristampato in una edizione espansa in doppio vinile che include anche, diciamo, il disco gemello che era uscito subito dopo, che si intitolava The Watchbird Illuminate, che conteneva alcune versioni dei brani, diciamo, originali reinterpretati da Jane Weaver insieme ad altri musicisti. The Fallen by Watchbird era uscito originariamente per l'etichetta di Jane Weaver, Bird Records, e come immaginario e come suono è un disco dichiaratamente ispirato al cinema per bambini dell'Est Europa, più in generale alla musica per immagini, quindi alla musica televisiva degli anni 70, alle colonne sonore elettroniche degli anni 80. E poi, essendoci un contorno molto fiabesco, tra le ispirazioni ci sono anche le fiabe tedesche del periodo romantico. In particolare il disco era uscito a nome Jane Weaver Septième Sœur, dove Septième Sœur è il gruppo che l'accompagnava, composto dall'arpista Serafina Ster, la chitarrista e cantante Emma Tricca, l'artista gallese Lisa Jen e poi alla chitarra Joel Nicholson, già componente della band che accompagna Jane Weaver. Quelli che abbiamo ascoltato adesso erano due brani in sequenza, il primo piuttosto breve, A Circle and a Star, e poi abbiamo ascoltato proprio la traccia che dà il titolo all'album, The Fallen by Watchbird. Nel secondo album che esce in questa ricca ristampa, The Watchbird Illuminate, c'erano appunto brani di Jane Weaver reinterpretati con The Focus Group, Unworth Kirk e poi Idem Dexter, che ascoltiamo insieme a Jane Weaver con la spettralista.

0: fin du panoramique. Une route. Le camion. Il longe la forêt. Traverse l'écran. Très lent.
1: Ed ha qualcosa di cinematografico, narrativo, da storia fantastica anche l'ultimo album del duo francese Jean-Marie Mercimec. Il disco si intitola Dans le camion de Marguerite Duras e è uscito ormai a metà del 2025 per l'etichetta belga Aguirre. Abbiamo ascoltato proprio la traccia che lo apre, Le camion, subito dopo Europium Illuminate, brano in questo caso di Jane Weaver insieme al duo Dexter. Jean-Marie Mercimec è il duo composto da Marion Moll e Ronan Ryu che definisce questo ultimo lavoro un road movie per non vedenti, un disco che è stato registrato in un periodo di tempo piuttosto lungo e che intreccia la chanson francese con lo spoken word, anche dalle sfumature vagamente new wave, la composizione MIDI microtonale con anche qualche traccia a quella di folk, sempre un po' weird, sempre un po' bizzarro. Per entrare nella dimensione di Dans le camion de Marguerite Duras, leggiamo direttamente quello che i due autori scrivono nelle note di copertina. La strada è una linea temporale rugosa, una strana piattezza nasconde trame che si dispiegano, strati trasparenti e schede aperte. Il camion taglia il paesaggio, tracciando la strada con una linea di folle logica che compone tempo, spazio e pensiero. E allora da questo lavoro di Jean-Marie Mercimec ascoltiamo un altro brano, In Bouche Regardée.

folk, psichedelia, atmosfere noir dai contorni un po' stregati ritornano anche nella musica di Giulinco, alter ego di Giulia Parin Zecchin, compositrice e cantante attiva sia da solista sia come voce del quartetto Bosco Sacro. L'abbiamo appena ascoltata senza pause subito dopo il duo francese Jean-Marie Mercimec. E con Giulinco restiamo in una dimensione che idealmente sembra avere a che fare con il cinema, con l'immaginazione. Qui gli orizzonti sembrano vagamente linciani. Cloud Machine è la traccia che abbiamo appena ascoltato, mentre Nebula è il titolo del suo recente lavoro uscito per Maple Death Records, un disco in cui al centro troviamo la potenza della voce di Giulia Parin Zecchin e tutti intorno stratificazioni molto dense tra folklore, psichedelia, drum music, una circolarità che ricorda anche l'approccio della musica minimalista, e tutto questo si trasforma in un vero e proprio rituale nella veste dal vivo di Giulinco, che abbiamo avuto modo di vedere qualche settimana fa a Roma e che sta presentando proprio dal vivo questo nuovo album Nebula. Cogliamo l'occasione per segnalare alcuni appuntamenti nei prossimi giorni: il 6 marzo a Padova, il 19 marzo alla Maddalena, il 20 marzo proprio a Sassari, il 21 marzo a Cagliari e poi il 22 a Oristano. Il tour poi continuerà anche ad aprile. Da Nebula di Giulinco ascoltiamo un altro brano intitolato Kiss the Lion's Tongue.

ale jak to robisz? Skąd bierzesz ten? A ja odpowiadam.

In qualche modo cinema e psichedelia sono le coordinate su cui si muovono liberamente una parte degli ascolti di questa notte di battiti dopo il rock spettrale di Giulinco con Kiss the Lion's Tongue da Nebula. Siamo scivolati in un brano dei Neoprimitivi, sestetto romano che aveva esordito lo scorso anno su Fortitude Records con l'album intitolato Orgia Mistero e che è tornato di recente con un nuovo lavoro composto in realtà da un'unica lunga traccia, una suite di 6 movimenti che diciamo mantiene la vocazione, l'anima un po' lisergica del gruppo, ma che si sposta anche verso suoni diversi, come abbiamo sentito, che ricordano un po' anche le colonne sonore italiane degli anni 60 e 70, tra jazz e funk. Ritroviamo anche elementi di dub, atmosfere anche qui vagamente linciane, atmosfere scure e potremmo dire anche estatiche, a giudicare da come questa parola ritorni anche nel titolo del brano che appunto abbiamo ascoltato subito dopo Kiss the Lion's Tongue di Giulinco. La traccia era L'estasi dello spirito, proprio appunto dei Neoprimitivi. Il sestetto è composto da Andrea Gonnellini a voce, basso, sampler, sax, contralto, ciaramella, ovvero un aereofono ad ancia doppia della famiglia degli oboe e percussioni, Flavio Gonnellini, voce, organo farfisa, chitarra, contrabbasso e percussioni, Martino Petrella, anche in questo caso voce, chitarra, balalaica, quindi un liuto a forma triangolare di origine russa e poi vibrafono, melodica, conga e percussioni, Giacomo O'Neill, voce, batteria e percussioni, Pietro Rianna, campionatore, noise box, theremin e percussioni, e infine Emilia Vesolosca alla voce. L'album si intitola Il sangue è pronto e diciamo l'immaginario dei Neoprimitivi è disseminato di riferimenti musicali ma anche cinematografici, e infatti questo lavoro ha proprio la sua origine nella sonorizzazione live del film Riti, Magie Nere e Segrete Orge nel 300 di Renato Polselli, un cult horror erotico italiano degli anni 70 che i Neoprimitivi hanno sonorizzato durante uno dei loro appuntamenti al 30 Formiche di Roma. Da questo disco ascoltiamo un'altra traccia che sembra essere il movimento al cuore dell'intera suite, L'estasi del corpo, Neoprimitivi.

Paolo Botti al Dobro alle prese con la musica di Lou Reed. Abbiamo ascoltato una medley con Sweet Jane e Sunday Morning. Botti aveva già proposto la musica del chitarrista e cantante americano insieme al suo Leaping Fist Trio, quindi con Zeno De Rossi ed Enrico Terragnoli, in un disco proprio dedicato alla musica di Lou Reed, intitolato Trees. Questo brano invece viene da un nuovo lavoro, un'autoproduzione che trovate su Bandcamp, intitolato Solitude, e che raccoglie, come ci si può aspettare, visto il titolo e viste le abitudini di Paolo Botti, raccoglie una serie di brani realizzati in solitudine, selezionati da una serie di registrazioni effettuate dal vivo. Questa è stata registrata al Festival San Vito Jazz di San Vito al Tagliamento, nella edizione del 2025. Paolo Botti è alla viola, al banjo, al dobro, alla chitarra, all'armonica, a bocca. Non è da tutti fare musica da soli, direi pianisti esclusi, ci vuole un certo stato d'animo, una capacità e soprattutto un set pensato appositamente. Uno dei musicisti che da lungo tempo ha un set solista strabiliante è Fred Frith, il chitarrista britannico, che qui ascoltiamo insieme alla batterista brasiliana Maria Portugal in una recente uscita, una pubblicazione di fine ottobre dell'etichetta svizzera Intact Records, intitolata Matter, e noi da questo disco ascoltiamo Looking Up.

Fred Frith, il grande maestro improvvisatore alla chitarra e anche alla voce in questo disco, disco condiviso con Maria Portugal, che abbiamo ascoltato alla batteria e altrove si ascolta alle percussioni e alla voce, una musicista che avevamo già intercettato in varie combinazioni, soprattutto con i Quarta Bay, il gruppo brasiliano nato per rileggere la musica di Dorival Caymmi, ma Portugal da tempo si è trasferita a Berlino, dove si è immersa nella scena improvvisativa tedesca e anche europea, e infatti si è appena esibita proprio da poco con la Fire Orchestra di Mats Gustafsson al Metastasio Jazz Festival di Prato. Il disco condiviso da questi due musicisti, un percorso di dialogo creativo e appunto istantaneo tra i due, si intitola Matter, è uscito per Intact Records e il brano che abbiamo ascoltato era Looking Up. Un altro musicista che ha una lunga consuetudine con l'esibizione in solitaria è Ned Rothenberg, che però non incideva in solo dal 2012. È tornato a farlo, c'è un disco uscito a inizio settembre per la Pyroclastic Records di Chris Davis che ci riporta queste sue tracce solitarie. Il disco è intitolato Looms and Legends e noi qui ascoltiamo Ned Rothenberg al sax alto, ma altrove si ascolta ai clarinetti e al flauto, all'antico flauto giapponese, lo shakuhachi. Qui lo ascoltiamo in un brano intitolato Resistance Anthem.

Come e perché facciamo ancora arte in questa epoca bizzarra, si chiede e ci chiede Ned Rothenberg. Vorrei provare a offrire una piccola pausa dalla follia, continua il multistrumentista americano. Sono convinto che per gli ascoltatori del nostro piccolo mondo un'attenzione focalizzata sull'espressione sonora possa aiutare la persona a mantenere un legame con la propria umanità e a rafforzare le aspirazioni umane positive, amore, empatia e ricerca della verità. Queste aspirazioni, all'apparenza ovvie, ora hanno bisogno di sostegno perché sono incredibilmente a rischio. Offro questa musica come rifugio uditivo per la mente e per il corpo. Brevi momenti di pausa, con qualsiasi cosa nutra la vostra anima, possono essere fonte inestimabile di forza nei giorni a venire. E questo è quanto scrive Ned Rothenberg. Noi abbiamo voluto leggere queste sue parole perché ci sembrano assolutamente condivisibili ed è un po' quello che vorremmo fare anche noi qui a Battiti, nutrire la mente e il corpo dei nostri ascoltatori, poter condividere qualcosa che unisce e che ci dà forza. Abbiamo ascoltato Ned Rothenberg da solo al sax alto dal suo ultimo lavoro intitolato Looms and Legends. Vi proponiamo un altro brano sempre da questo disco. Qui Ned Rothenberg lo troviamo al clarinetto per un brano intitolato Dance Above.

Looms and Legends, telai e leggende, così si intitola l'ultimo disco di Ned Rothenberg, disco realizzato in solo e, come spiega Rothenberg stesso, si tratta di due elementi fondamentali del suo modo di esprimersi: da una parte le leggende, quindi l'elemento narrativo, dall'altra i telai, dove gli intrecci di suono sono pronti a portarci da qualche parte o ad accogliere il nostro immaginario, e questo sempre grazie a una conoscenza degli strumenti che va decisamente oltre la tecnica consolidata. Rothenberg è noto per essere un musicista che ha scavato e continua a scavare nelle possibilità oltre frontiera, diciamo così, degli strumenti, alla ricerca di nuovi mondi espressivi su sax alto, sui clarinetti, sullo shakuhachi, che sono gli strumenti che ritroviamo in questo disco dall'impronta forte, intitolato, come detto, Looms and Legends, e dal quale abbiamo ascoltato un brano per clarinetto, Dance Above. E se parliamo di impronta forte, di riconoscibilità, questa certo non fa difetto né a Wadadalio Smith né alla pianista Sylvie Courvoisier. Entrambi hanno un suono, un'espressività, un modo di intendere e di elaborare i percorsi musicali che sono veramente molto riconoscibili. Hanno pubblicato un disco in duo intitolato Angel Falls per la Intact, dal quale ascoltiamo Whispering Images.

Guardata da Leo Smith e Sylvie Courvoisier, il primo alla tromba, la seconda al pianoforte, una collaborazione nata nel 2017 per un concerto organizzato da John Zorn, e da allora hanno fatto diverse cose insieme, e infine da poco, a inizio ottobre di quest'anno, è stato pubblicato un disco in duo che li vede procedere sul filo della composizione istantanea, che, come rivela Sylvie Courvoisier, è stata spontanea e immediata. Abbiamo suonato la musica esattamente come la sentite sul CD, non ci sono stati tagli né aggiustamenti, abbiamo registrato e mixato tutto lo stesso giorno, abbiamo iniziato all'1 e per le 5 del pomeriggio era tutto finito. Un'intesa davvero speciale, quella che potete ascoltare in questo disco Angel Falls, da quale abbiamo ascoltato Whispering Images, e ritorniamo alla dimensione in solitudine con Mike Cooper e i suoi Spirit Songs. Si intitola Spirit Songs Live 4 Volumes, la poderosa autoproduzione che il chitarrista britannico propone su Bandcamp, aggiungendo ai suoi Spirit Songs originari 3 registrazioni dal vivo, 2 con un gruppo, 1 invece realizzata in solo a Vilada, grande parco di Roma, ed è da questa che noi vi proponiamo un ascolto intitolato Trysts and Milonga, Mike Cooper.

0: 五、用、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it

siano altre penne a indugiare su colpa e infelicità. Io abbandono questi penosissimi argomenti appena posso, impaziente di restituire un accettabile conforto a chi non si sia personalmente troppo macchiato di una qualche mancanza e di mettere fine a tutto il resto. In quel momento ho la soddisfazione di saperlo. Nonostante tutto, la mia Fanny doveva essere contenta, doveva sentirsi felice, malgrado ciò che provava o pensava di provare per le sofferenze di quelli che la circondavano. Disponeva di fonti di gioia che non potevano non agire dentro di lei. Era tornata a Mansfield, si rendeva utile, gli altri le volevano bene, era al sicuro da Mr. Crawford, e quando Sir Thomas fu di ritorno, lei ebbe la certezza che la approvava totalmente e la stimava ancor più di prima. E considerando quanto questo la rendeva felice, lo sarebbe stata ugualmente, anche senza tutto ciò, perché Edmund non era più il burattino di Miss Crawford. Edmund, questo è vero, da parte sua era tutt'altro che felice. Sir Thomas, il povero Sir Thomas, un genitore consapevole degli errori da lui commessi in veste di genitore, era quello a cui toccava la sofferenza più prolungata. Non avrebbe dovuto consentire il matrimonio. I sentimenti della figlia gli erano sufficientemente noti da renderlo colpevole per averlo autorizzato. Facendolo, aveva sacrificato il giusto al vantaggioso e si era lasciato guidare da motivi di egoismo e convenienza materiale. Erano riflessioni che avrebbero richiesto tempo per attenuarsi. Ma il tempo risolve praticamente ogni cosa, e anche se scarso conforto si presentò sulla questione di Miss Maria Rushworth per l'infelicità che aveva provocato, un conforto più grande di quello che s'era aspettato lo avrebbe trovato negli altri figli.

Il matrimonio di Giulia era una faccenda meno disperata di quanto lui l'avesse considerata in un primo momento. Lei era umile e aspirava al perdono, e Mr. Yates, desideroso di essere accolto come si deve in famiglia, era pronto a sottomettersi alla sua autorità e a lasciarsi guidare da lui. Non era una persona dal carattere particolarmente solido, ma si poteva sperare che perdesse buona parte della sua leggerezza, che diventasse quantomeno più casalingo e tranquillo. E fu consolante verificare che il suo patrimonio era parecchio più consistente e i suoi debiti molto più bassi di quanto Sir Thomas avesse temuto, e anche vedersi consultare e trattare come l'amico a cui più valesse la pena di rivolgersi per qualche consiglio. Persino da Tom arrivava un conforto. Stava a poco recuperando la salute, senza riacquistare la testardaggine e l'egoismo del suo precedente modo di fare. La malattia lo aveva reso definitivamente migliore di prima. Era davvero un gran conforto. Sir Thomas aveva appena cominciato a convincersi che poteva contare su quelle fonti di serenità, quando ecco che Edmund vi portò il suo contributo, modificando l'unico punto in cui gli aveva causato qualche apprensione, migliorando cioè il proprio stato d'animo. Dopo aver trascorso tutte le sere d'estate passeggiando, andato a convincersi che poteva contare su quelle fonti di serenità, quando ecco che Edmund vi portò il suo contributo, modificando l'unico punto in cui gli aveva causato qualche apprensione, migliorando cioè il proprio stato d'animo. Dopo aver trascorso tutte le sere d'estate passeggiando,

Erano queste le circostanze attuali e le speranze per il futuro che a poco alleviarono le sofferenze di Sir Thomas. Attenuando in lui il senso di ciò che era andato perduto e riconciliandolo in parte con se stesso. Anche se l'angoscia provocata dalla convinzione di aver sbagliato nell'educazione delle figlie non venne mai eliminata del tutto. Troppo tardi si rese conto di quanto potesse essere dannoso per il carattere di qualcuno ricevere in gioventù due trattamenti totalmente opposti tra loro, come quelli che Maria e Giulia avevano sempre ricevuto in casa, laddove l'eccessiva indulgenza e i continui vezzeggiamenti della zia erano sempre stati in contrasto con il modo severo con cui le trattava lui. Vide come s'era sbagliato, pensando di controbilanciare quel che c'era di errato in Mrs. Norris, ribaltandolo nel proprio comportamento. Vide chiaramente che non aveva fatto altro che aggravare l'errore, insegnando loro a reprimere le emozioni in sua presenza, al punto da fargli perdere ogni cognizione del loro vero carattere e da spingerle a rivolgersi, per ogni permesso da chiedere, a una persona che era stata capace di legarle a sé solo tramite la cecità del proprio affetto e gli eccessi delle sue lodi. Si rammaricava amaramente per una mancanza che adesso non riusciva quasi a capire come fosse stata possibile. Si sentiva avvilito perché, con tutte le spese e le attenzioni di un'educazione ansiosa e costosa, aveva cresciuto le figlie senza che loro comprendessero quali erano i loro primi doveri e senza che lui raggiungesse una conoscenza del loro carattere e del loro temperamento. L'audacia e la forte passionalità di Maria, soprattutto, le aveva capite solo attraverso i loro tristi risultati. Sarebbe stato impossibile imporle di lasciare Mr. Crawford. Lei sperava di sposarlo e continuarono a convivere fino a quando non fu costretta ad ammettere che era una vana speranza e finché la delusione e lo scoraggiamento seguiti a quella certezza ormai acquisita non la gettarono in uno stato d'animo talmente incattivito, rendendone i sentimenti verso di lui così prossimi all'odio che i due per qualche tempo si videro come una reciproca punizione, finché non decisero di comune accordo di separarsi. Aveva vissuto con lui sentendosi accusare di avergli rovinato ogni prospettiva di felicità con Fanny e nel lasciarlo non s'era portata dietro consolazione più sentita di quella che sì, li aveva divisi. Potrebbe esserci qualcosa di più gretto di una simile idea in una situazione del genere? Mr. Rushworth non ebbe difficoltà a ottenere il divorzio e fu così che ebbe termine un matrimonio contratto in circostanze tali da rendere impensabile una conclusione migliore. Lui, sciolto da quel legame, sarebbe rimasto mortificato e infelice fino a quando un'altra bella ragazza non fosse riuscita ad attirarlo in un nuovo matrimonio. Lei doveva chiudersi con sentimenti infinitamente più cocenti in un isolamento e un senso di colpa che non le avrebbero consentito una rinnovata speranza né garantito una migliore reputazione. Dove la si potesse collocare divenne il tema di consultazioni effettuate con grande malinconia e urgenza. Mrs. Norris, il cui affetto per Maria sembrava crescere con l'aumentare dei demeriti della nipote, l'avrebbe voluta a casa, con il consenso di tutti loro. Sir Thomas non volle neppure sentirne parlare. E la collera di Mrs. Norris contro Fanny era tanto più grande perché la sua residenza in quella casa era da lei ritenuta alla base di quanto avvenuto. La cosa si concluse con la decisione di Mrs. Norris di lasciare Mansfield e dedicarsi alla svolta.

sventurata Maria, andando a vivere in una casa presa per loro in un'altra regione, un luogo lontano e segreto, dove, isolate con una piccola cerchia di conoscenze, senza affetti né critiche, si poteva ragionevolmente prevedere che i loro caratteri sarebbero diventati il loro reciproco castigo.

Nessuno a Mansfield rimpianse la presenza di Mrs. Norris. Non era mai stata capace di legare a sé neppure quelli a cui voleva più bene. E dopo la fuga di Mrs. Maria Rushworth, il suo umore era piombato in un tale stato di irritazione da renderla dappertutto un tormento. Neppure Fanny versò una lacrima per la zia Norris, neanche quando andò via per sempre. Che Giulia se la fosse cavata meglio di Maria era dovuto in una certa misura a una differenza, a lei favorevole, di carattere e di circostanze, ma ancor di più al fatto che non era lei la prediletta di quella zia, che era sempre stata meno ricoperta di lodi, meno viziata. La sua bellezza e le sue doti pratiche avevano occupato solo un secondo posto. Da sempre si era rassegnata a vedersi un po' inferiore a Maria. Tra loro due, il suo carattere era per natura quello più disponibile. Le sue emozioni, per quanto dirette, erano più controllabili. E l'educazione ricevuta non l'aveva portata a un livello di presunzione così irritante.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Jan Sibelius. Nachtlicher Ritt und Sonnenaufgang. Cavalcata notturna e sorgere del sole. Poema sinfonico, opera 55. London Symphony Orchestra, diretta da Colin Davis.